0: buia. Sentiamo Sami Pakkarinen.
1: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
0: Tanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 sub italiani, a partire dalla loro telecamera GoPro, per visionarne i filmati e capire cosa possa essere successo. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
2: Ancora un venerdì nero sul fronte trasporti. Dalle 21 di stasera alle 21 di domani incrocia le braccia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, che coinvolgerà Trenitalia, Trenitalia Per, Trenord e Italo. Previste fasce protette e treni garantiti. Altro settore chiave è il trasporto aereo. Dalla mezzanotte di oggi alle 23:59 di venerdì prevista la cancellazione di oltre 1000 voli e disagi per circa 179.000 passeggeri solo previsti sulle partenze. Garantiti i voli in partenza nelle fasce protette tra le 7 e le 10 del mattino e tra le 18 e le 21. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. Tempo di vacanze, attenzione.
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente in nottata, gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano, si tratta della città portuale di Bandar Abbas, e neutralizzato alcuni droni. I velivoli erano indirizzati verso una nave commerciale americana, l'esercito statunitense li ha distrutti per poi centrare la struttura di lancio. Secondo Washington si tratta di misure di autodifesa. Ieri intanto si sono rincorse diverse voci per la tregua tra Stati Uniti e Iran. Washington nega che ci sia una bozza di accordo con Teheran. La notizia era filtrata dalla TV di Stato iraniana e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una concessione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Per il segretario della difesa Hegseth, Teheran non è più in grado di fabbricare missili né navi o droni. Non ci lasceremo scoraggiare dalla retorica di Trump e la reazione dell'Iran alle dichiarazioni del presidente americano. Teheran rivendica il diritto all'arricchimento dell'uranio, il suo possesso, l'autorità sullo stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni. La corrispondente.
3: Non siamo ancora soddisfatti, ma lo saremo, lo dice Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran nella riunione di governo. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, potremmo dover finire il lavoro, minaccia il presidente, o forse no. Trump esclude un allentamento delle sanzioni contro Teheran, neanche in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito, che avverte non dovrà finire né in Russia né in Cina. La Casa Bianca intanto definisce una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani, secondo cui nell'ultima bozza del memorandum d'intesa gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale, mentre in cambio l'Iran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump risponde: lo stretto deve essere aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si dovrà comportare come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: 9 i raid israeliani su Gaza, sì, almeno 7 le vittime. Intanto salta la tregua con il Libano, da Israele avviso di evacuazione per tutto il sud del paese. Tel Aviv colpisce la città di Tiro, obiettivo alcuni centri di comando di Hezbollah. In precedenza raid anche su altre località, a Nabatiye un drone ha ucciso un anziano. Sul terreno l'organizzazione islamista parla di scontri ravvicinati a ridosso del fiume Litani. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky chiede a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot. Intanto l'UE è pronta all'adesione dell'Ucraina. La Commissione dovrebbe formalizzare la richiesta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali il 16 giugno. Entro pochi giorni la risposta dei leader comunitari. La cronaca con l'indagine a Milano sulla gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, coltellato martedì sera in una stazione della città.
4: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio.
5: Continua a ripeterlo il signor Ibarra Silvera. Suo figlio Gianluca, 22 anni, è morto per una coltellata sferrata a poche decine di metri da casa sua, sulle banchine della stazione di Milano Certosa. La polizia ha ritrovato un coltello lungo i binari. È successo martedì sera. L'aggressione poco dopo le 22. Una decina di assalitori indicati come di origine latinoamericana. Gianluca era col fratello e un amico, tutti incensurati.
6: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, tre erano sul binario 6. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
5: Per ora è ignoto il movente, forse l'aver respinto un tentativo di rapina. Si nega sul mondo delle gang centroamericane o pandillas. Il padre della vittima dice di averne riconosciuto un esponente.
7: Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
5: Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
8: Le pandillas nelle prime indagini erano delle gang minorili, quasi baby gang. Nelle ultime la contestazione di associazione per delinquere dimostra come la loro organizzazione oggi sia molto più pervicace, alla stregua di associazioni criminali transnazionali.
5: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un morto sul lavoro, un operaio ucraino 35enne dipendente di un'azienda specializzata nell'installazione di impianti fotovoltaici, ha perso la vita in un incidente a Francofonte, Siracusa. L'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite il muletto quando è rimasto schiacciato. È morto a Roma all'età di 91 anni lo storico esponente della DC Giuseppe Gargani, l'attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla giustizia, Gargani era espressione del gruppo storico della DC della provincia di Avellino, quella di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. Fu in seguito europarlamentare con Forza Italia. Unanime il cordoglio politico.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Sempre più alta la tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Hanno neutralizzato anche alcuni droni. I velivoli erano indirizzati verso una nave commerciale americana. L'esercito statunitense li ha distrutti per poi centrare la struttura di lancio. Intanto sul fronte diplomatico, altalena di annunci smentite. La Casa Bianca nega che ci sia una bozza di accordo. La notizia era filtrata dalla TV di Stato di Teheran e prevederebbe, tra l'altro, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Gelo di Trump e l'Ira tratta allo stremo, ma non siamo soddisfatti. Nessuno controllerà lo stretto. Intanto in Libano tregua saltata, da Tel Aviv ordine di evacuazione per il sud del paese, abitanti in fuga, nuovi raid israeliani su tiro. E la vicenda della flottiglia: rientrati in Italia altri 6 attivisti della carovana umanitaria via terra bloccati in Libia. Non si hanno invece ancora notizie dei 2 attivisti italiani che facevano parte di un gruppo diretto verso Gaza, attaccato lunedì scorso da forze militari a Sirte. Sono una decina le persone non ancora rilasciate. Spero vengano presto tutti rimpatriati, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La guerra in Ucraina: Zelensky ha chiesto a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot dopo i recenti massicci attacchi russi. In tutto il paese dichiarata in serata un'allerta aerea. La Commissione europea intanto potrebbe proporre l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per l'adesione all'Ucraina e all'Unione europea nel corso del Consiglio degli Affari Generali del 16 giugno. Contraria la Lega. PNRR, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo, ma avverte che è il momento di spingere sull'acceleratore. Intanto il centrodestra spinge sulla legge elettorale. La proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno. Insorgono le opposizioni, parlano di una forzatura.
3: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
4: Elenca i numeri del PNRR Giorgia Meloni, lo definisce una grande responsabilità ereditata, una sfida considerata da molti impossibile da vincere. Siamo stati all'altezza del compito, sostiene, e spiega di aver raggiunto e mantenuto il primato europeo nell'attuazione, rispettando la tabella di marcia, non fermandosi mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Nel videomessaggio inviato al convegno L'Italia e il PNRR, la Premier sottolinea di aver mantenuto gli impegni presi con i cittadini, sempre e a qualunque costo.
3: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo.
4: La Presidente del Consiglio spiega che il piano, il più consistente d'Europa, è stato riadattato le nuove priorità dell'Italia, compresa la sicurezza energetica. Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito di emergenza energetica, per fronteggiarla l'Italia ha chiesto a Bruxelles una deroga per le spese. Una discussione sulla flessibilità non facile, avverte il ministro Giorgetti, che dice: aspettiamo una controproposta.
5: L'impennata dei beni energetici frutto della guerra in Iran è una delle ragioni per cui l'Italia chiede all'Unione Europea di introdurre una maggiore flessibilità nel patto di stabilità, come già è possibile fare sulla sicurezza. La risposta di Bruxelles potrebbe arrivare il 3 giugno nel pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. Qualsiasi sostegno fiscale dovrà essere mirato e temporaneo, avverte la BCE, e vale per tutti i paesi dell'area euro. Per l'Italia, però, secondo il Fondo Monetario, che pur riconosce progressi nel consolidamento fiscale, una crescita allo 0,5%, il debito si mantiene ad un livello troppo elevato che lo rende vulnerabile agli shock. La cura, suggerisce, è accelerarne la riduzione, e anche il taglio delle accise, secondo il fondo, dovrebbe essere sostituito con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Che il debito sia alto non mi sembra una novità, e la replica del ministro dell'economia Giorgetti: ridiscende, aggiunge, quando finiremo di pagare le rate del passato del super bonus. Paola Bonanni, GR1.
2: E domani, in occasione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, sono previsti cortei in tutta Italia, stop di 24 ore convocato dai sindacati di base. A rischio bus e metro, treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani, stop anche al trasporto aereo dalla mezzanotte di oggi alle 23.59 sempre di domani. Prevista la cancellazione di oltre 1000 voli e lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. E in vista del 2 giugno presentata al Quirinale al capo dello Stato Mattarella e francobollo commemorativo dell'80° anniversario della Repubblica.
0: Rai, Radio 1 Sport.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Marco Santucci. Si alza la tensione nel Golfo Persico. Media iraniani riferiscono di 4 imbarcazioni costrette a tornare indietro nella notte mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, dopo aver ignorato un primo avvertimento delle forze navali iraniane che hanno aperto il fuoco. In risposta, gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare degli Ayatollah che minacciava le truppe statunitensi e la stessa navigazione commerciale. Sul fronte diplomatico, ancora annunci e smentite tra le parti sulle trattative per porre fine alla guerra. Dalla TV di Stato di Teheran filtra una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura entro un mese ed in collaborazione con l'Oman dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca però bolla tutto come una completa invenzione e Trump precisa: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. E il segretario di Stato americano Rubio rilancia: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. Intanto, con la ripresa dei raid israeliani, si riaccende il fronte palestinese. 7 morti in un attacco a Gaza City, pesanti bombardamenti anche sul fronte libanese, molti i civili in fuga.
4: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire, rivendica l'uccisione di 2 esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
3: Ora in Italia il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in Unione Europea scuote il governo. Mentre Bruxelles accelera per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, il partito di Salvini si dice assolutamente contrario all'allargamento. Pronta la replica del vice premier Tajani: noi siamo favorevoli. Le opposizioni attaccano. Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa, sostiene il PD che protesta anche per l'approdo alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale, per la quale è stata fissata al 26 giugno la discussione generale. Ora la cronaca con la tragedia delle Maldive. Per la prima volta mostrato dal TG1 il filmato dei sub finlandesi nella grotta dove hanno perso la vita i 5 italiani.
5: Sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sammy Pakarinen, uno dei 3 sub finlandesi chiamati dalla fondazione Dani Europe per recuperare le vittime. E per la prima volta viene mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, buia, completamente buia. Sentiamo Sami Pakarinen.
6: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
5: Tanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 sub italiani, a partire dalla loro telecamera GoPro, per visionarne i filmati e capire cosa possa essere successo. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
3: Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, previsti cortei in tutta Italia, lo stop di 24 ore convocato dai sindacati di base. A rischio bus e metro, treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani e dalla mezzanotte di oggi alle 23:59 di domani stop anche al trasporto aereo, prevista la cancellazione di oltre 1000 voli. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. Chiudiamo con lo sport. Giornata nera a Parigi per i nostri tennisti. Escono di scena dal Roland Garros Jasmine Paolini, Federico Cina e Lorenzo Sonego, impegnati nel secondo turno. Oggi in campo Sinner, Cobol.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano, neutralizzato alcuni droni vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud del paese. I velivoli erano indirizzati verso una nave commerciale americana, l'esercito statunitense li ha distrutti per poi centrare la struttura di lancio. Si tratta di operazioni di autodifesa, secondo Washington. L'Iran risponde attaccando una base americana e il Kuwait respinge un attacco. Ore prima le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, lo rivela Al Jazeera. Ieri intanto ci sono ricorse diverse voci per la tregua. Washington nega che ci sia una bozza di accordo con Teheran. La notizia era filtrata dalla TV di Stato iraniana e prevederebbe tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz, ma sotto una cogestione di Teheran e dell'Oman. Il segretario di Stato americano Rubio avverte: la diplomazia è sempre la nostra prima opzione, ma ne abbiamo altre. E una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo rende noto l'esercito, citato da Times of Israel. Il conflitto russo-ucraino. Zelensky chiede a Trump più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot. Intanto l'Unione Europea è pronta all'adesione dell'Ucraina. La Commissione dovrebbe formalizzare la richiesta di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali il 16 giugno. Entro pochi giorni la risposta dei leader comunitari. E sull'Ucraina nell'Unione Europea la maggioranza si divide, il confronto tra i partiti si centra su Kiev e sulla nuova legge elettorale, la cui proposta di modifica sarà in aula a Montecitorio il prossimo 26 giugno.
2: Io sarei favorevole, poi deciderà il Parlamento. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene sulla questione preferenze. A chiederle ci sono già Forza Italia e Noi Moderati. Il resto della maggioranza è cauto, ma su un punto tutti concordano. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia.
3: Deve consentire a chi vince le elezioni di poter governare. Con l'attuale legge elettorale ci sarebbe un pareggio.
2: Il rischio, continua il ministro, è il pateracchio, ovvero l'inciucio. Altro punto su cui tutti concordano, la porta rimane aperta al dialogo, una porta che l'opposizione però non ha intenzione di varcare. Tutto il campo largo, da AVS al PD passando per i 5 Stelle, denuncia un colpo di mano sulla calendarizzazione. Il testo è cambiato, dobbiamo avere più tempo per discuterlo. Maria Elena Boschi, Italia Viva.
4: Stipendi e pensioni non aumentano, benzina e bollette sono alle stelle, ma per Giorgia Meloni la priorità è solo la legge elettorale per restare a Palazzo Chigi.
2: Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti sovranisti russi. Lucio Bondi, GR1.
1: La cronaca con l'indagine a Milano sulla gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera in una stazione della città.
5: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio.
6: Continua a ripeterlo il signor Ibarra Silvera. Suo figlio Gianluca, 22 anni, è morto per una coltellata sferrata a poche decine di metri da casa sua, sulle banchine della stazione di Milano Certosa. La polizia ha ritrovato un coltello lungo i binari. È successo martedì sera. L'aggressione poco dopo le 22. Una decina gli assalitori, indicati come di origine latinoamericana. Gianluca era col fratello e un amico, tutti incensurati.
7: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, erano sul binario 6. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
6: Per ora è ignoto il movente, forse l'aver respinto un tentativo di rapina. Si nega sul mondo delle gang centroamericane o pandillas. Il padre della vittima dice di averne riconosciuto un esponente.
8: Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
6: Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
9: Le pandillas nelle prime indagini erano delle gang minorili, quasi baby gang. Nelle ultime la contestazione di associazione per delinquere dimostra come la loro organizzazione oggi sia molto più pervicace, alla stregua di associazioni criminali transnazionali.
6: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Prosegue l'ondata di caldo estremo in numerosi paesi europei, temperature record in Francia e Gran Bretagna. Nel nostro paese per oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma si avvicina una tregua favorita da alcuni temporali. Ed è morto a Roma all'età di 91 anni lo storico esponente della DC Giuseppe Gargani, attuale presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla giustizia, Gargani era espressione del gruppo storico della DC della provincia di Avellino, quello di Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. Fu in seguito europarlamentare con Forza Italia, unanime il cordoglio politico. Tennis, Roland Garros.
10: Rai.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nella notte nuovi attacchi nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno colpito una base militare iraniana, abbattuto droni della Repubblica Islamica. Non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno preso di mira una base aerea statunitense in Kuwait. Teheran inoltre ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Dal punto di vista diplomatico, annunci e smentite su un accordo in dirittura d'arrivo. Sentiamo.
3: Non siamo soddisfatti, non c'è nessun accordo con l'Iran, fa sapere Trump, che precisa: Teheran non avrà alcun allentamento delle sanzioni, nemmeno se rinunciasse all'uranio altamente arricchito. E il presidente americano è anche tornato a bocciare l'ipotesi che l'uranio possa essere consegnato alla Russia o alla Cina. Forse, aggiunge, dovremmo tornare indietro e finire il lavoro. Gli iraniani stanno trattando perché sono allo stremo. Comunque io, conclude Trump, non voglio un accordo scadente. Lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo le quali, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello precedente alla guerra, senza però riaprire completamente lo stretto di Hormuz, che avrebbe controllato in cogestione con l'Oman. Gli Stati Uniti al tempo stesso avrebbero ritirato le forze militari dall'area circostante l'Iran e revocato il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. D'altra parte, Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato solo dopo il raggiungimento di una tregua. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Libano, le truppe israeliane, ordinato lo sgombero urgente degli abitanti, hanno bersagliato la città di Tiro, affermato di aver colpito strutture di Hezbollah. Migliaia di residenti in fuga. Il Ministero della Salute libanese parla di 3.269 morti dal 2 marzo. Lanci di droni di Hezbollah sul nord di Israele hanno ucciso una soldata israeliana di 20 anni. Intanto nella striscia di Gaza, a dispetto della tregua, i raid israeliani hanno provocato ieri la morte di almeno 7 palestinesi. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese a favore dei palestinesi e contro Israele. Video messaggio della Premier Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid. 166 miliardi e 660 mila progetti finanziati, ha ricordato la Presidente del Consiglio. A Milano si indaga in particolare nel mondo delle gang di origine centroamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22enne, accoltellato martedì in una stazione della città.
4: È morto mio figlio, capisci?
5: La rabbia e la disperazione. È morto mio figlio, ripete il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a due passi da casa lungo i binari della stazione di Certosa.
4: Sono arrivati tutti questi qua, c'è quella mafia del salvadoregno. Loro sono fatto così perché questo è il suo territorio, secondo loro. Io conosco uno di quel bastardo, un salvadoregno, per il tatuaggio.
5: Un agguato 20 contro 3 poco dopo le 10 di sera.
4: 30 coltellate a mio figlio, lui è un pane di Dio, era un pane di Dio.
5: Incensurato, come anche il fratello e l'amico che erano con lui, Gianluca è morto dopo la corsa in ospedale. Il fratello della vittima, sentito dagli investigatori, ha parlato di un attacco a freddo da parte di sconosciuti, una versione che sembra trovare una parziale conferma nel racconto di chi in quel momento stava prendendo il treno.
6: Ho visto solo che erano tre ragazzi seduti là, erano sul binario 6, quello verso Varese. Si è fatto arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
5: La polizia scientifica lungo i binari ha trovato un coltello, forse gettato dagli aggressori in fuga.
7: Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Il maggio da record per il grande caldo, ancora sole, temperature sopra la media. Oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Poi è in arrivo una tregua. Le previsioni con il luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
8: Nelle prossime ore, attesi rovesci e temporali che tra tardo mattina e pomeriggio interesseranno i rilievi alpini del Triveneto e soprattutto quelli della dorsale appenninica, coinvolgendo nelle ore pomeridiane anche le aree di Toscana, Lazio, Campania e settori tirrenici della Basilicata. In virtù di questi fenomeni avremo una tregua delle temperature che sono sono previste in calo al centro e al nord, in lieve aumento invece sulla Sicilia e sulla Sardegna. Prossimi giorni la tregua continuerà, non superando ovunque i 28-30 gradi.
2: Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto per l'intera giornata dai sindacati di base, previsti cortei in tutta Italia. A rischio bus e metro. Nel settore ferroviario agitazione dalle 21 di stasera e fino alle 21 di domani. Dalla mezzanotte di oggi l'agitazione del trasporto aereo, prevista la cancellazione di oltre 1000 voli. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi fino alla stessa ora di domani. Lo sport tennis, a Roland Garros torna oggi in campo Sinner a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo per il secondo turno. Eliminati ieri Cinas, Onego, Paolini, giocheranno anche Cobolli, Arnaldi, Darderi e Berrettini. Calcio, la Conference League del Crystal Palace, il club inglese di un quartiere di Londra, ha battuto in finale gli spagnoli del Rayo Valenciano per 1-0.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti-Iran nella notte fuoco incrociato, annunci e smentite su un possibile accordo, il nodo resta il controllo dello stretto di Hormuz. Israele sempre all'attacco in Libano, nuovi raid su Gaza, ancora senza fondi, il Board for Peace nella striscia. Il 22enne ucciso in una stazione di Milano, una lite con una banda, poi l'accoltellamento, la fuga di chi lo ha circondato, si indaga tra le gang dei latinoamericani. Tennis a Parigi, Sinner a mezzogiorno sfida Seruntolo e il grande caldo. In campo per il secondo turno anche altri quattro azzurri fuori Paolini e Sonego. Buongiorno da Luana Cremasco. Tra Stati Uniti e Iran guerra anche di annunci su una possibile intesa. Teheran parla di svolta, la Casa Bianca smentisce. Mentre nel Golfo Persico nella notte nuovi attacchi e contrattacchi.
4: Ancora fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, nonostante la tregua e nonostante il lavoro diplomatico che continua verso un possibile accordo. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto quattro droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas che stava per far partire un quinto drone. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: l'accordo ancora non c'è. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz e se l'Oman non si comporta bene, li faremo saltare in aria, avverte il presidente. Francesco Mincone, GR1.
3: Ancora attacchi anche a Gaza, intensi raid israeliani nella striscia a dispetto della tregua. Almeno 10 morti in un bombardamento a Gaza City, pesanti attacchi anche sul fronte libanese.
5: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire, rivendica l'uccisione di due esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che il Board of Peace, il piano di Trump per Gaza, non ha nelle sue casse neppure un dollaro. Nessuno dei paesi donatori ha versato la sua quota. Del resto è un piano concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
3: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni, dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese a favore di palestinesi e contro Israele. La Commissione europea prova ad accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione. L'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso di Kiev potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari Europei del 16 giugno. Ne hanno parlato in una telefonata la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. La procedura di adesione prevede 6 capitoli negoziali. Su ciascuno serve l'unanimità dei 27 Paesi membri. Zelensky intanto in una lettera Donald Trump ha chiesto nuove forniture di sistemi di difesa antimissile. Video messaggio della Premier Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier. Sentiamola.
0: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
3: L'emergenza energetica, la richiesta dell'Italia a Bruxelles per una deroga per le spese. Discussione non facile, avverte il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Aspettiamo una controproposta.
6: Una maggiore flessibilità nel patto di stabilità anche in materia di energia, come già è possibile fare sulla sicurezza, è la richiesta avanzata dal governo all'Unione Europea, dalla quale attendo una risposta che potrebbe arrivare il 3 giugno nel pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. L'impennata del prezzo dei beni energetici mette a dura prova i paesi dell'area euro, ma qualsiasi sostegno fiscale dovrà essere mirato e temporaneo, avverte la BCE. Per l'Italia però, secondo il Fondo Monetario Internazionale, che pur riconosce progressi nel consolidamento fiscale, una crescita allo 0,5%, il debito si mantiene ad un livello troppo elevato che lo rende vulnerabile agli shock. La cura, suggerisce, è accelerarne la riduzione. Anche il taglio delle accise, aggiunge il fondo, dovrebbe essere sostituito con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Che il debito sia alto non mi sembra una novità, è la replica del ministro dell'economia Giorgetti. Ridiscende, aggiunge, quando finiremo di pagare le rate del passato del super bonus. Paola Bonanni, GR1.
3: La politica, il centrodestra accelera sulla legge elettorale. La proposta della maggioranza prevede un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione vincente che superi almeno il 42% dei consensi. Obbligo per le coalizioni di indicare il candidato premier. A far discutere c'è poi anche l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ma partiamo dalla legge elettorale. L'approdo in aula è previsto per il 26 giugno.
7: Procede spedita la maggioranza sulla riforma elettorale, obiettivo chiudere alla Camera la prima approvazione entro la pausa estiva. Abbiamo accolto anche alcune osservazioni delle opposizioni, rivendica il partito della Premier. Ridicolo sostenerlo, ribattono dalla minoranza, forzano i tempi, quindi l'appello al Presidente della Camera per ritardare l'arrivo in aula e avere più tempo per l'analisi in commissione. Vogliono cucire una legge elettorale sulle loro esigenze, l'accusa più comune. Mentre sul possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea si ripropongono dinamiche già viste. Se nella maggioranza Forza Italia è possibilista e la Lega chiude, non hanno i requisiti, no netto. Nell'opposizione il Movimento 5 Stelle glissa, sottolineando che prima a Bruxelles si devono risolvere altre priorità. Il PD sostiene la causa di Kiev, invita Meloni a sconfessare gli alleati leghisti e d'Azione Calenda accusa Salvini. Quelli della Lega sono sovranisti, sì, ma sovranisti russi. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Tra cronaca e politica, il caso del MAS. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'esponente di Fratelli d'Italia, non indagato, e il titolare della bisteccheria d'Italia, Mauro Caroccia, accusato insieme alla figlia di riciclaggio. Per la difesa di Del Mastro nelle chat non ci sono elementi di rilievo penale, ma espressioni inopportune rispetto al ruolo che l'ex sottosegretario alla giustizia ricopriva. Nella maggioranza a commentare gli sviluppi del caso è Forza Italia. Prima vediamo le carte, dicono gli azzurri. Se non ha nulla da nascondere, ribattono dal PD, Movimento 5 Stelle e Verdi, sia Del Mastro stesso a fornire direttamente le chat alla procura. La violenta rissa a Milano, costata la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera alla stazione di Certosa. Dobbiamo combattere una criminalità diffusa, afferma il sindaco Giuseppe Sala, intervistato da Repubblica. Serve certezza della pena per chi delinque, ma anche prevenzione, integrazione. Dal primo cittadino poi l'appello a non strumentalizzare queste tragedie a fini elettorali. Sul fronte delle indagini, sotto osservazione l'ambiente delle gang giovanili centroamericane.
8: Me lo hanno massacrato, hai capito, mio figlio?
9: La disperazione del padre di Giacomo, suo figlio, 22 anni, famiglia ecuadoriana, è stato ucciso a pochi metri da casa, lungo il binario 6 della stazione di Milano Certosa. Martedì sera era col fratello e un amico quando sono stati circondati da una decina di giovani vestiti di nero, latinoamericani secondo i testimoni e anche secondo il padre, che qualche minuto prima era passato dalla stazione e li aveva visti.
8: Loro sono fatto così perché questo è il suo territorio. Lui c'ha un tatuaggio perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
9: I tre avrebbero cercato di allontanarsi dopo un primo confronto, ma sarebbero stati inseguiti. Gianluca è caduto per poi venire circondato e colpito più volte, forse anche con bottiglie rotte, fino al colpo che gli ha reciso l'arteria femorale. Gli assalitori poi sono saliti sul treno per Treviglio.
10: Si sono divisi in più gruppi su un treno.
9: Il fratello e l'amico avrebbero detto di non conoscerli. Pamela Franconieri, vicequestore della Polizia di Stato.
11: Il contesto giovanile è piuttosto fluido, anche se su fenomeno delle gang sudamericane c'è una componente molto forte che rimanda al paese d'origine.
9: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
3: A Torino resta in terapia intensiva, ma migliora Marco Basocco, il tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri prima del derby di domenica. La procura sta cercando di capire se sia stato colpito da un sasso o da un lacrimogeno, come sostengono alcuni suoi amici ultras che continuano a sostenerlo davanti all'ospedale in cui è ricoverato. Da Torino il servizio è di Lorenzo Bertolucci.
12: Marco, non mollare, si legge su uno striscione appeso fuori dalle molinette da alcuni ultra. Sono arrivati da tutta Italia per stare vicino a Marco Basocco. Il 36enne, ferito durante gli scontri prima del derby, è stabile, ma le sue condizioni restano gravi. Non hanno dubbi i suoi compagni di tifo. A colpirlo sarebbe stato un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia, ma le indagini ancora vanno in tutte le direzioni, anche quella di una pietra. Il fascicolo aperto dalla procura parla di lesioni gravi. Le risposte più importanti le daranno i video che hanno ripreso quegli attimi. Un filmato in particolare sarebbe ritenuto prezioso. Disturbato dal fumo, è stato ripulito dagli esperti della procura e viene analizzato fotogramma per fotogramma. In parallelo le indagini sugli scontri tra tifoserie del Toro e della Juve prima del derby. Salgono a 10 le persone arrestate. Dopo la scarcerazione dei primi 8 ultra bloccati domenica, altri 2 sono finiti agli arresti.
3: I 5 subitaliani morti alle Maldive. Il TG1 ha mostrato le immagini girate dai soccorritori finlandesi durante le operazioni di recupero all'interno della grotta a 60 metri di profondità. Oggi alle 16 a Omegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri. Domani mattina a Finale Ligure quelli di Muri e Loddenino, mentre sabato a Genova ci sarà l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Ebola arriverà oggi allo Spallanzani di Roma. L'operatrice sanitaria che nella Repubblica Democratica del Congo aveva operato una persona poi risultata positiva al virus. Si tratta di una chirurga di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi, ma precisa il Ministero della Salute, sono necessarie la quarantena e la sorveglianza attiva. Sarà quindi in isolamento per 21 giorni all'istituto. In Africa intanto cresce la preoccupazione. L'Uganda ha chiuso il confine con il Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di collisione catastrofica tra il virus e i conflitti armati. Italiani sempre più giocatori d'azzardo. Cresce il numero di chi è attratto dal miraggio di una vincita a lotterie o nelle scommesse, soprattutto online, ma aumenta anche il volume delle loro perdite.
13: Una corsa inarrestabile con record in sequenza che in pochi anni ha portato l'Italia in cima all'Europa nella spesa destinata al gioco. I dati aggiornati arrivano dalla quarta edizione del Libro Nero sull'azzardo, il rapporto annuale realizzato da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON. Numeri impressionanti, soprattutto online, con giovani in crescita costante e picchi preoccupanti al sud. Daniela Capitanucci, psicologa, presidente Azzardo e Nuove Dipendenze APS.
14: Ricordiamoci che nel 2004 si spendevano 25 miliardi di euro, ma da 25 miliardi in un anno a 164 passa miliardi, veramente c'è da chiedersi che costi sociali ed economici gravano non solo sui giocatori e sulle loro famiglie, ma anche sull'intera collettività.
13: Qual è la strada giusta?
14: L'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di fare prevenzione, ma promuovere il gioco d'azzardo, legalizzarlo, ampliarlo, è assolutamente in controtendenza con società salutogeniche.
13: Mauro Zanda, GR1.
3: Ancora una giornata di caldo record sull'Italia. Temperature sopra la media. Bollino rosso oggi a Bologna, Firenze, Roma e a Torino. Nel fine settimana è però in arrivo una tregua. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
15: Primi temporali sulle aree di nord-est, poi verso l'Emilia Romagna, in queste prime ore del giorno verso le Marche. Temperature abbastanza stabili, ancora molto caldo, ancora molta umidità, però per il centro e per il sud in modo particolare, temporali dall'Appennino settentrionale fin verso l'Appennino Calabro, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Nel corso dei prossimi giorni ancora molto caldo, seppur con qualche grado in meno, ancora umido, seppur con qualche pioggia e qualche temporale.
3: E siamo allo sport, il calcio, la Conference League, il ciclismo con il Giro d'Italia e poi il tennis a Roland Garros, secondo turno per Sinner.
16: Il caldo e gli oltre 30 gradi saranno oggi gli avversari più insidiosi per Jannik Sinner, che a mezzogiorno torna in campo al Roland Garros per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. In campo anche Cobolli in mattinata e poi Darderi, Arnaldi e Berrettini. Eliminati ieri Federico Cina dall'olandese De Jong e Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul, e anche Jasmine Paolini non al meglio dopo essere stata un set in vantaggio con l'argentina Sierra. Ciclismo, il danese Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia con arrivo ad Andalo in Trentino davanti a Damiano Caruso. Vingegaard sempre in maglia rosa, oggi 18ª frazione con arrivo a Pieve di Soligo. Calcio, il Crystal Palace ha vinto la Conference League battendo 1-0 in finale il Rayo Vallecano, decisivo il gol dell'attaccante Mateta a inizio ripresa. Jacopo Barlotti, GR1.
3: 7:15 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io, si parla di Medio Oriente e Caro Energia con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
17: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
18: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
19: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
1: Le emozioni. Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 17 giugno 2023.

0: pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati, gentili ascoltatori. Tra i mille momenti emozionanti che la radio e la televisione ci regalano, alcuni sono destinati a diventare così familiari da essere parte del nostro linguaggio quotidiano. Così basta a volte l'accenno di una frase per riportare alla mente episodi e protagonisti mai dimenticati. Ne volete un esempio? Ascoltiamo.
2: Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, è finito! Campioni del mondo!
1: Era l'11 luglio del 1982, l'Italia diventava per la terza volta campione del mondo. A raccontare quella impresa c'era lui, Nando Martellini, il telecronista che ancora oggi, a distanza di anni, per tanti sportivi anche giovani, è la voce stessa della nazionale di calcio. Ma Martellini è stato ovviamente tante altre cose, una carriera spesa a raccontare soprattutto, ma non solo, lo sport, soprattutto, ma non solo, il calcio. Ne parliamo con Simonetta Martellini, figlia di Nando, giornalista sportiva, voce di Radio 1, tante avventure insieme, tra cui un'Olimpiade. Ben trovata Simonetta, mi fa davvero
3: buonasera,
1: piacere.
3: Buonasera Carlo.
1: E Pino Frisoli, esperto di storia dello sport e della TV, che ha curato il volume Nando Martellini al limite del ricordare. Buonasera Frisoli.
4: Buonasera.
1: Coautore di questo libro è Cesare Borrometi, scrittore storico della TV. Buonasera anche a te.
5: Buonasera a tutti.
1: Allora Simonetta, partiamo da questa emozione che abbiamo vissuto insieme. Io vorrei chiederti subito una cosa extra, potremmo dire, sportiva. Com'era papà Martellini?
3: Ah, era un papà fantastico. Era il migliore dei papà possibili, perché era molto affettuoso, era giusto, sensibile, ed era presente nonostante il lavoro lo portasse lontano, soprattutto quando eravamo molto piccoli, le distanze erano maggiori perché i trasporti erano più lenti, quindi lui era assente per mesi interi, però siamo cresciuti con il suo cuore vicino a noi, ecco, parlo per me e per mio fratello Massimo.
1: Eh sì, perché anche per noi sportivi è stata una figura importante Frisoli. Perché hai deciso di scrivere un libro su questo giornalista, questo collega, ormai scomparso da diversi anni, quindi in genere si pensa che la memoria tenda ad affievolirsi, e invece no, come dicevo prima, molti giovani sanno benissimo chi è Nando Martellini, e se non l'hanno conosciuto vanno a vedere su YouTube, sui social, quello che è stato.
4: È un'idea che è venuta a Cesare, che poi mi ha coinvolto. Noi siamo cresciuti in qualche modo con il calcio, con lo sport televisivo degli anni 70, e naturalmente ci siamo anche appassionati ascoltando le voci dei telecronisti di quegli anni. Naturalmente Nando Martellini, essendo la voce della nazionale, del tempo della partita di Serie A quasi sempre, insomma, ci ha accompagnati per tanti anni, e poi appunto sono legati i ricordi che sono sempre indimenticabili, li ascoltiamo sempre con piacere, non ci stanchiamo mai di sentire quel campione del mondo, di vedere quelle partite di Spagna 82. E poi, tra l'altro, a proposito di Martellini, a me piace sempre dire che è piacevole da sentire, è musica, direi io, la sua voce, quindi c'è anche questa particolarità. E poi Martellini comunque appunto ha scritto delle pagine importanti nella storia della televisione italiana. Basti pensare che Italia Germania è l'evento più seguito, la finale Italia Germania Ovest dell'82 è l'evento più seguito nella storia della televisione italiana.
1: Ecco Borrometi, però non è solo quello, diciamo, lo dicevamo, voi lo avete raccontato nel libro, Martellini è davvero tante cose, una carriera lunga, piena di soddisfazioni e piena di racconti per noi.
5: Sì, in effetti siamo partiti da un presupposto. Io quando ho proposto a Pino l'idea, mi ricordavo di quando Martellini lanciava alcuni avvenimenti sportivi di cui sarebbe stato telecronista sul Radio Corriere TV, e ne approfittava anche per raccontare qualche aneddoto, qualche curiosità, qualche dietro le quinte. E allora, ripensando a quelle letture mie infantili, ho pensato, ma perché non cerchiamo di cucire un po' ciò che Martellini aveva scritto per la carta stampata, giornali naturalmente, periodici, anche qualche libro ormai introvabile, come un memoriale sui campionati del mondo da Messico a Messico via Madrid, pubblicato poco prima dei mondiali dell'86, ai quali Martellini non poté prendere parte perché arrivato in Messico ebbe un problemino di salute, quindi dovette ritornare subito in Italia e essere sostituito da Bruno Pizzul. Allora, questo insieme di circostanze ci ha permesso di confezionare una specie di storia dello sport, del calcio in particolare, ma anche del ciclismo in qualche caso, narrata da Martellini partendo dalla cronaca, destinata poi a diventare storia. E quindi se partiamo dalla cronaca di allora, io e Pino cuciamo il tutto con la storia, raccontiamo soprattutto a beneficio dei lettori un po' come sarebbero andati, come andarono meglio ancora quei tutti che in proiezione futura allora Martellini presentava e annunciava, dai campionati del mondo ai campionati italiani di calcio, qualche volta egli era chiamato quando soprattutto era direttore del Pool Sportivo Rai dal 76 all'81, era destinato a raccontare un po' quello che era il campionato che si stava per vivere. Insomma, devo dire che abbiamo cercato di fare un cucito di ciò che è stato il calcio italiano con Nando Martellini come mediatore audio-video dalla fine degli anni 50 fino grossomodo a tutti gli anni 80.
1: Mediatore e raccontatore di quanto avveniva. Eppure, a proposito di curiosità, cose che certamente sia Simonetta che voi autori del libro conoscete, eppure, appunto, dicevo, a proposito di curiosità, quel campioni del mondo che tutti ricordiamo e abbiamo sentito, non è la partita che Nando Martellini ricordava con più piacere. E lo racconta Gianni Bisac nel 1999. Ascoltiamo.
6: Senti, la lunga carriera, la partita che ti ha più coinvolto anche emotivamente è stata la semifinale del Messico fra Italia 70. E Germania. Ecco, perché ti è piaciuta tanto questa partita?
7: Ma guarda, non dovrebbe essere così, perché indubbiamente io ho avuto la fortuna di commentare anche il 3-1 dell'Italia Germania nell'82 a Madrid.
6: Sì.
7: E quando la tua squadra, la tua nazionale vince il titolo più alto del pianeta nel gioco più praticato nel mondo, dovrebbe essere il top di qualsiasi carriera, e probabilmente è stato così. Quel pomeriggio di Madrid è indimenticabile, però se mi guardo bene dentro, indubbiamente le emozioni più intense me le ha offerte quel 4-3 nei supplementari alla Steca.
6: Sì.
7: Forse perché era le prime volte che trasmettevo l'Italia, c'era più da imparare nella mia vita sportiva.
1: E questo, insomma, Simonetta, tu probabilmente questo episodio lo conoscevi, ma parlavate del suo lavoro quando eravate a casa, la passione della trasmessa, perché poi tu hai seguito le sue orme, ma ecco, di cosa parlavate a casa?
3: Ma guarda, lui ci coinvolgeva moltissimo nel suo lavoro, tenendo presente che poi né mamma né io eravamo particolarmente appassionate di calcio, però per esempio gli scritti che hanno raccolto Cesare Borrometi e Pino Frisoli nascevano alla sua lettera 32 nel suo studio, poi ci riuniva tutti prevalentemente in cucina mentre mamma preparava il pranzo o la cena e ci leggeva quello che aveva scritto prima di spedirlo, di mandarlo via per la pubblicazione. Quindi era un coinvolgimento familiare totale. Poi se voi fate caso agli inizi delle sue telecronache, quelle all'estero, c'è sempre un accenno alla condizione meteo, che è una buona norma giornalistica per far immedesimare l'ascoltatore e lo spettatore, però in realtà quel messaggio era diretto espressamente a mamma, perché lui in tutta la sua vita, avendo girato il mondo, non è mai stato capace di farsi una valigia, per cui la valigia gliela preparava mamma, a volte erano dei bauli, una volta quando c'erano soprattutto i giri d'Italia per cui stava fuori un mese. Allora il messaggio era: hai messo dentro le cose giuste perché fa freddo e io ho in valigia la roba per il freddo, oppure i maglioni sono stati inutili perché il clima è mite. Quindi erano messaggi
1: in codice
3: particolarmente indirizzati.
1: È bella questa cosa, Frisoli, perché in effetti oggi noi siamo abituati con un mondo molto piccolo, no? Siamo abituati a sapere tutto di tutti, e quindi anche quando una telecronaca ci arriva dall'altra parte del mondo sappiamo che sul computer possiamo sapere in pochi secondi tutto quello che c'è intorno. Allora non era così, e questa dimensione domestica, potremmo dire, di Martellini è molto molto bella, anche perché ci faceva sentire partecipi, no, di quell'avvenimento così lontano.
4: Sì, sì, dobbiamo tra l'altro ricordare che all'epoca, in quegli anni, appunto, non era per niente facile. Oggi che appunto abbiamo tutto a disposizione, ma per esempio ricordiamo anche nel libro, Nando Martellini, per documentarsi sui giocatori, guardava per esempio gli album delle figurine per ricordare i volti dei giocatori, o andava nelle ambasciate per cercare di informarsi al meglio anche lì sui giocatori, e magari se ricordava anche tra i colleghi delle televisioni straniere c'era un rapporto di amicizia, di condivisione di informazioni. A proposito di Italia-Germania, per esempio, del 70, è divertente ricordare che il telecronista della BBC, Kenneth Wilson, lo mandò da lui dopo la fine della partita per complimentarsi, e vide Martellini quasi in lacrime, al punto da chiedere...
3: No, in lacrime, Pino, perché non piangeva facilmente, piangeva proprio.
4: Al punto da chiedergli: ma forse ho sbagliato partita, perché com'è possibile? Invece erano lacrime di emozione, di tensione per quella partita, che tra l'altro Nando Martellini fece quasi a sorpresa, potremmo dire, nel senso che nel 70 i due telecronisti della nazionale, le due prime voci, diciamo così, erano appunto Nando Martellini e Nicolò Carosio. C'era l'alternanza tra i due.
1: Ci fu un incidente, possiamo dire, no?
4: No, in effetti l'incidente è che in realtà non ci fu.
1: Sì, non ci fu un incidente, potremmo dire.
4: Italia-Messico la fece ancora il quarto di finale, lo fece Nando Martellini come previsto. E appunto in base a questa alternanza Italia-Germania sarebbe dovuta aspettare a Carosio. Se non che due giorni prima la RAI comunicò che Martellini avrebbe fatto Italia-Germania, Carosio sarebbe andato a fare l'altra semifinale Brasile-Uruguay a Guadalajara, e lì naturalmente nacque in qualche modo il mistero del perché la RAI non prosegue in questa alternanza. Si parlò di normale avvicendamento, e ricordiamo Carosio venne accusato di aver detto al guardalinea etiope di averlo definito negro, negraccio. Naturalmente nulla di tutto questo era vero, su una telecronaca normale, però sta di fatto che poi per tanti anni si è diffusa questa fake news, come diremmo oggi, e Martellini ebbe quindi l'opportunità di fare questa partita che poi è passata alla storia del calcio. E ricordiamo comunque che Nando Martellini fece anche la telecronaca, proprio in base all'alternanza con Carosio, è stato anche il telecronista della ripetizione degli europei del 68, certo, Italia e Jugoslavia, per cui Martellini ha commentato sia l'Italia campione d'Europa che poi l'Italia campione del mondo nell'82, quindi ha avuto questo doppio privilegio, potremmo dire.

0: Questa era la band di Carletto Loffredo, il jazzista che di Nando Martellini, di cui stiamo ripercorrendo la storia con la figlia Simonetta, Pino Frisoli e Cesare Borrometti, fu molto amico. Ma oltre al jazz di Loffredo, e mi rivolgo ovviamente a Simonetta Martellini, che musica ascoltava Nando nei momenti liberi?
1: Aiuto, era un'enciclopedia musicale lui. Io posso dirti che mi ha iniziato all'opera lirica, perché gli piaceva molto la lirica. Posso dirti che era appassionato di tutta la musica degli anni 40. Aveva una collezione di registrazioni sterminata.
0: Borrometti, allora, un Martellini scritto, potremmo dire un Martellini in voce e in video naturalmente, perché noi in fondo, no? Noi giornalisti, poi alla fine ogni occasione è buona pur di scrivere e produrre, potremmo dire.
2: Ma sì, certamente, possiamo dire che era l'altra faccia dell'attività di questo personaggio di grande spessore, di grande anche meritata fama tra i tifosi italiani di tutte le discipline sportive. A quei tempi, soprattutto, scrivere in particolare per l'organo della RAI, ossia il Radio Corriere, consentiva proprio ai personaggi della radio e della televisione di manifestare anche queste opportunità di raccontare meglio ai lettori comodamente alcuni segreti, alcuni aspetti, alcuni piccoli dietro le quinte, come si diceva in gergo, inerenti a quella che era l'attività che si svolgeva. Poco fa Pino ha citato le collaborazioni e soprattutto i rapporti molto belli tra i telecronisti italiani e i colleghi stranieri, e ci sono degli articoli molto divertenti ambientati soprattutto durante i mondiali del Messico del 1970, in cui si discute, si parla meglio ancora di queste situazioni post-lavorative. Si va a registrare, a fare il servizio televisivo in diretta, la cronaca della partita, poi i telecronisti tornano in albergo, sciolgono le tratte e dedicano un pizzico di goliardia, con risultati molto carini, come per esempio degli scherzi compiuti ai danni un giornalista del telecronista spagnolo Mattia Straz, e l'avevano combinato questo scherzo proprio Nando Martellini e il telecronista francese Michel Duquet, che tra l'altro era il marito di Denis Saval, che era una soubrette del periodo, che era venuta anche in Italia a fare Studio 1. E poi ancora altre cose curiose riguardano le votazioni per la migliore ragazza assistente dei giornalisti al centro stampa di Città del Messico. Ognuno diceva la sua. Pastore Totti era un grande intenditore, preferiva una bella ragazza di non so più quale nazione. Averi optava per una francesina.
0: Fermiamoci qui, perché il terreno oggi potrebbe essere scivoloso, e allora abbiamo detto tante volte di questa Italia-Germania 1970, ascoltiamone una clip.
3: Boninsegna, ancora Boninsegna, tiro, rete, Boninsegna. Insegna, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0. Beckenbauer, traversone di Beckenbauer, colpo di testa di Burnic che mette in calcio d'angolo, travolto da un intervento di Grabowski, e a terra Burnic, ma l'arbitro fa proseguire l'azione, battuto il calcio d'angolo, nuovo cross di Held, colpo di testa di Zeller, Albertosi schiaffeggia la palla e la mette in calcio d'angolo. Siamo 30 secondi oltre il tempo regolamentare. Sul nuovo calcio d'angolo, rovesciata di De Sisti, accorre Grabowski, fallo laterale per i tedeschi, 45 secondi di recupero. La drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato Schuss, passaggio, Rivera, rete, Rivera. Ascoltatori italiani.
0: E questo chi c'era certamente non può dimenticarlo, con quel vinciamo in sottofondo che si sente distintamente, Simonetta. E insomma, tu hai fatto una bellissima carriera in Rai negli anni successivi, ma all'inizio.
1: Grazie.
0: All'inizio. Ma è così. All'inizio pesava essere figlia di.
1: Oh sì, guarda, all'inizio io ho cominciato scrivendo. Addirittura c'era stata la tentazione di cominciare con uno pseudonimo, perché non lo so, era, sai, il rifiuto subito dopo l'adolescenza dell'eredità, eccetera. Poi questa idea sfumò, però dovetti dimostrare, ecco, di saper fare di mio questo mestiere. Devo dire, con il grande privilegio di essere cresciuta con un maestro in casa, perché poi lui fino all'ultimo finivo la mia radiocronaca di pallavolo, la prima cosa era la telefonata con lui, che mi diceva: qui avresti potuto dire così, là è andata molto bene, mi raccomando la prossima volta ricordati, pieno di consigli sempre, non mi faceva sconti, ecco, mai.
0: Beh, è una bella guida, possiamo dire, no? Forse un po' ingombrante,
1: sì,
0: ma...
1: ma poi se tu pensi, tutti i componenti della famosa redazione radiocronache

0: nulla di importante, e questo li aveva legati, erano tutti amici, per me tutti zii. Quindi avevo un maestro in casa a disposizione 24 ore su 24, ma avevo anche tanti altri maestri ai quali ricorrere per un consiglio, dai quali ricevere appunti. Insomma, è stato un bel privilegio, sicuramente.
1: Ecco Frisoli, io dico tante volte lo sport è anche un modo per raccontare tanto altro, per raccontare i paesi che si visitano, per raccontare la storia, la cultura, e sicuramente Nando Martellini questo è stato anche in questo caso un maestro, perché le sue radiocronache non erano mai banali, ma andavano anche oltre nei suoi racconti, quelli che voi avete riportato per iscritto. Insomma, ci potevamo tuffare in quell'atmosfera.
2: Sì, beh, ovviamente, anche perché, anche come dicevamo prima, oggi il telespettatore vede tutto, può sapere tutto in tempo reale. Naturalmente all'epoca anche lì non era così, quindi era quasi, potremmo dire, anche necessario raccontare, spiegare, anche dei particolari, ma anche sui protagonisti delle partite. A me è rimasto impresso, per esempio, giusto per capire la differenza dei tempi, nel famoso Inghilterra-Italia di Wembley del 73, quando l'Italia vinse per la prima volta a Wembley, a un certo punto Martellini ricorda il nome di un giocatore dell'Inghilterra e dice: ecco, abbiamo in campo il giocatore della squadra del Chelsea, una squadra di Londra. E quando ho sentito questa precisazione ho pensato a un telecronista di oggi: se ripete la stessa frase probabilmente verrebbe subissato di critiche, come a dire, ma sappiamo benissimo che il Chelsea è una squadra di Londra, non c'è bisogno che ci dai questa informazione. Naturalmente nel 73 era molto diverso, quindi la maggioranza del pubblico non conosceva il calcio internazionale, i particolari, quindi un'informazione che oggi può sembrare superflua, all'epoca non lo era, quindi certo. Era molto, molto diverso, ovviamente doveva essere così il modo di...
1: Ed era perfetto nel suo ruolo. Simonetta, siamo in chiusura, io vorrei chiederti un'ultima cosa, o meglio, più che chiederti, vorrei unirti in questo è un modo anche nostro per dire grazie a un grande personaggio della RAI, e che insomma tu ovviamente l'hai avuto in casa, ma credo che un ringraziamento gli sia dovuto proprio da tutti coloro che l'hanno conosciuto e apprezzato.
0: Io ringrazio voi che ancora lo ricordate a tanti anni di distanza. Io ce l'ho sempre vicino, ho il privilegio di poter riascoltare la sua voce, questi spezzoni che avete trasmesso, come sempre mi fanno venire la pelle d'oca. Però sapere che ancora nel cuore, nei ricordi di tanti, è veramente, non lo so, un regalo che mio fratello ed io continuiamo ad avere giorno dopo giorno. Grazie anche a voi.
1: Ed è un regalo che noi ben volentieri giriamo a tutti i nostri ascoltatori, ringraziando sulle note di Una Notte in Italia di Ivano Fossati, Simonetta Martellini, Pino Frisoli e Cesare Borrometi per essere stati con noi, e la squadra del pescatore, Paola Galanti e Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Alessandro Campanella. Trovate tutte le nostre puntate su RaiPlay Sound. Se volete scriverci, il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Fuoco sulla tregua. Gli Stati Uniti colpiscono un sito militare iraniano. Teheran attacca una base americana e spara contro quattro navi che attraversavano Hormuz. Spunta una bozza di accordo, ma Trump nega. Senza tregua, Israele continua l'offensiva di terra in Libano. Pesanti bombardamenti sulle città del sud, raid anche su Gaza. Muore un altro comandante di Hamas. La Guardia Civile negli uffici del Partito Socialista a Madrid. Sanchez, non mi dimetto, la notizia del blitz mentre era in Vaticano, dal Papa. Tutti i numeri del PNRR, Giorgia Meloni, in 4 anni oltre 400 traguardi raggiunti, una sfida vinta, ora si acceleri per l'ultimo miglio. L'Ucraina nell'Unione, stop della Lega, Tajani favorevoli all'ingresso, ma prima i Balcani. Il PD, la Premier sconfessi chi segue l'agenda filorussa. Legge elettorale, testo alla Camera il 26 giugno, le opposizioni no a forzature. L'afa e la pioggia, ancora caldo fuori stagione, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze, Roma. In arrivo i temporali e nel weekend calo delle temperature. Il gelato ti rinfresca e ti rende felice, il nostro ancor di più. Primo nella top 10 mondiale dei maestri gelatai, il veneto Carlo Guerriero, che al GR1 descrive uno dei gusti da lui inventati, lo Sherry Misù. 2 giugno 46, l'esame di maturità dell'Italia, sul Corriere, lettera di Mattarella agli studenti. Da oggi, nella biblioteca del Senato, l'esposizione al pubblico del quadro del Caravaggio acquistato dal Ministero della Cultura. A mezzogiorno al Roland Garros, Sinner sfida Cerundolo e la Canicola. In campo a Parigi per il secondo turno anche altri 4 azzurri, eliminati Paolini e Sonego. Buongiorno da Luana Cremasco. La diplomazia continua a lavorare per un accordo tra Stati Uniti e Iran. La guerra è anche sugli annunci. Teheran parla di una prima intesa raggiunta. La Casa Bianca smentisce, ma concede altro tempo. Intanto, ancora fuoco incrociato nei cieli e nelle acque del Golfo Persico. Sentiamo la corrispondente.
3: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito militare iraniano ed hanno intercettato droni di Teheran che rappresentavano una minaccia per le forze americane e per il traffico marittimo commerciale nello stretto di Hormuz. Cresce ancora dunque la tensione con l'Iran, poche ore dopo la riunione di governo in cui Trump ha parlato dei negoziati. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, vogliono a tutti i costi un accordo. Noi non siamo ancora soddisfatti, ma lo saremo. Potremo dover finire il lavoro, minaccia, o forse no. La Casa Bianca ha definito una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani, secondo cui nella bozza del memorandum d'intesa sarebbe previsto il ritiro delle forze statunitensi dall'area circostante l'Iran e la revoca del blocco navale, mentre in cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su quest'ipotesi, Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si comporterà come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Dall'Iran, missili e droni su una base statunitense in Kuwait, ma continuano i negoziati mediati dal Pakistan. La corrispondente.
4: I Pasdaran annunciano di aver preso di mira una base americana nella regione, in rappresaglia agli attacchi sferrati dagli Stati Uniti nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud del paese. E il Kuwait denuncia un nuovo attacco di missili e droni da parte dell'Iran. L'agenzia di stampa Fars, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, riporta che il presidente Trump potrebbe annunciare unilateralmente un accordo tra Stati Uniti e Iran, ma nonostante il raffreddamento delle trattative, l'attività diplomatica va avanti. Il presidente Pezeshkian ha sentito telefonicamente il premier pakistano Sharif per informarlo dei recenti colloqui in Qatar, dove i mediatori iraniani si sarebbero concentrati su questioni finanziarie, per evitare il ripetersi dell'esperienza del 2023, quando in Corea del Sud rimasero bloccati dalle sanzioni americane circa 7 miliardi di dollari di fondi iraniani. E in un messaggio il presidente Pezeshkian ha poi dichiarato che non bisogna avere paura dei faraoni di quest'epoca e ha aggiunto che la Repubblica Islamica continua a resistere. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Ancora un attacco israeliano su Gaza, obiettivo un comandante di Hamas. Continua l'offensiva in Libano, dove si contano più di 30 morti nelle ultime ore. La corrispondente.
5: La fuga precipitosa di migliaia di persone in auto verso nord. Poco tempo per allontanare
0: allontanarsi da Tiro e da tutta la sua provincia. È metà giornata quando arrivano gli ordini di evacuazione che preannunciano i raid israeliani intensi sulla città e nei suoi dintorni. Abbiamo colpito infrastrutture di Hezbollah, fa sapere subito dopo l'esercito israeliano. Il bilancio delle vittime cambia di ora in ora, tra di loro ci sono anche bambini. Tutto il sud del Libano, dal fiume Litani fino al confine con Israele, ormai è zona militare, ma Hezbollah riesce a sua volta a colpire, lanciando soprattutto droni. Uno di questi ha ucciso una soldatessa e ferito altri due militari. Dal nord fino a sud, a Gaza, dove ieri sera un nuovo raid mirato israeliano ha ucciso un altro comandante di Hamas. Almeno 7 le vittime, oltre 10 i feriti. Solo 24 ore prima, in un altro attacco di alta precisione, Mohammed Odeh, nominato da pochi giorni capo del braccio armato di Hamas, era stato ucciso con moglie e 3 figli. Attacchi che dimostrano l'inesistenza di quel cessate il fuoco sottoscritto tanti mesi fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese a favore dei palestinesi e contro Israele. La Commissione europea prova ad accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione. L'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso di Kiev potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari europei del 16 giugno. Ne hanno parlato in una telefonata la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. La procedura di adesione prevede 6 capitoli negoziali. Su ciascuno serve l'unanimità dei 27 Paesi membri. Zelensky intanto, in una lettera a Donald Trump, ha chiesto nuove forniture di sistema di difesa antimissile. Per l'Ucraina e contro tutte le guerre, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale del mercoledì. Ascoltiamolo.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
2: Di guerra, dell'urgenza di un impegno condiviso a favore della pace, Leone XIV ha parlato anche con il premier spagnolo Pedro Sanchez, ricevuto in Vaticano. Sanchez, che intanto sul fronte interno vive ore difficili, traballa il suo governo per le inchieste giudiziarie.
5: Proprio mentre Sanchez incontrava a Roma Papa Leone, gli agenti della Guardia Civil perquisivano il quartier generale del Partito Socialista a Madrid, una coincidenza di tempi politicamente devastante per il premier spagnolo, assediato da anni da inchieste che investono alti dirigenti socialisti, suoi familiari e anche il predecessore e mentore Zapatero. Il blitz di ieri mattina nella sede del PSOE rientra in un'indagine su un presunto complotto per destabilizzare procedimenti giudiziari sul Partito Socialista e il governo. L'opposizione chiede elezioni anticipate, ma Sanchez tira dritto in nome della stabilità. Non posso convocare il voto per interessi di parte, dice il premier spagnolo. Quello che conta è l'interesse generale dei cittadini e la legislatura dura 4 anni, dunque avanti fino al 2027. Sui giornali spagnoli c'è chi grida al golpe giudiziario e chi consiglia a Sanchez di dimostrare intanto nei fatti che il suo governo non si trascina in agonia, se non vuole rischiare una debacle storica dei socialisti quando si andrà alle urne. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Sono le 8:09. Parliamo del videomessaggio della Premier Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid.
6: Parte da un ricordo Giorgia Meloni, l'eredità ricevuta quasi 4 anni fa, il piano più consistente d'Europa sia dal punto di vista finanziario sia per gli obiettivi da raggiungere. La definisce una grande responsabilità, una sfida secondo alcuni impossibile da vincere, sottolinea la Premier, che poi rivendica i risultati raggiunti col PNRR. PNRR.
7: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
6: Senza mai fermarsi, neanche davanti agli imprevisti più grandi, spiega la Presidente del Consiglio, per mantenere gli impegni con i cittadini a qualunque costo.
7: Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
6: E in vista del traguardo, Giorgia Meloni ha esortato ad accelerare sul piano per fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Carla Macrellino, GR1.
2: Il dibattito politico fa discutere il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. No della Lega e il PD si rivolge alla Premier, sconfessi i suoi alleati del carroccio che seguono l'agenda filorussa. Altro tema di dibattito è la legge elettorale, con il centrodestra che accelera sulla riforma. La proposta della maggioranza prevede un premio di 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, per la coalizione vincente che superi almeno il 42% dei consensi. Obbligo per le coalizioni di indicare il candidato Premier. L'approdo in aula è previsto per il 26 giugno.
8: Abbiamo accolto molti rilievi, il testo non è inemendabile. Fratelli d'Italia mostra una mano tesa all'opposizione. Un solo punto, spiega il ministro Tommaso Foti, è irrinunciabile. Chi vince deve poter governare, altrimenti, spiega, si rischia il pateracchio.
9: Cioè andare a prendere da una parte o dall'altra qualcuno per far tornare i numeri. Penso che sia la peggiore offesa che si possa fare agli elettori.
8: Rimane il nodo preferenze, chieste da Forza Italia e noi moderati. Le vorrebbero pure le opposizioni, che però respingono in toto il testo, accusando la maggioranza di voler solo mantenere il potere. Chiara Braga, PD.
10: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
8: Il campo largo da VS a Italia Viva, passando per i 5 Stelle, grida al colpo di mano, chiedendo più tempo per esaminare quello che, dice, è un testo completamente nuovo. Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti quinte colonne di Putin. Lucio Bondi, GR1.
2: Alla Camera dei Deputati, cerimonia in ricordo di Giacomo Matteotti a pochi giorni dall'anniversario del discorso del 1924 del parlamentare socialista che portò al suo rapimento e assassinio per mano fascista. Il suo scranno, con una targa commemorativa, non verrà più assegnato a nessun deputato. Polemica per le molte assenze, soprattutto tra la maggioranza. PD e AVS attaccano, vuoti i banchi di Fratelli d'Italia, che ribatte: il partito c'era, guardate le poche presenze in casa vostra. Il direttore di Libero, Mario Secchi, è stato posto sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Solidarietà da politica e istituzioni. Nessuna intimidazione può mettere in discussione la libertà di espressione di un giornalista, scrive sui social Giorgia Meloni. Vicinanza espressa a Secchi dai presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, e in maniera bipartisan da tutte le forze politiche. Potere d'acquisto. Il governo stima gli effetti in busta paga degli aiuti dati alle famiglie.
11: Tra riduzioni fiscali, incentivi e bonus sale il potere d'acquisto delle famiglie italiane. È scritto nero su bianco sul rapporto a cura del Dipartimento per il programma di governo della Presidenza del Consiglio, da cui emerge per esempio che una mamma lavoratrice con due figli e reddito fino a 30.000 euro annui può contare su un incremento di 11.600 euro rispetto al 2022, mentre un lavoratore senza figli avrebbe oltre 2.400 euro in più all'anno. Sono i risultati delle politiche fiscali del governo, come il taglio delle tasse sul lavoro e la riforma dell'IRPEF a sostegno del ceto medio. A seguire le misure per incentivare la natalità, come il bonus mamme lavoratrici e asilo nido, l'incremento dell'assegno unico, il contributo per i nuovi nati e l'estensione dei congedi parentali retribuiti all'80%. Palazzo Chigi rivendica anche le misure legate alla produttività e al welfare aziendale, come la detassazione dei premi di produttività, l'aumento della soglia esentata tasse per i fringe benefit e la maggiore esenzione sui buoni pasto. Gelsomina Testa, GR1.
2: Rai Radio 1, siamo alla vicenda dei 5 subitaliani morti in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Mostrato dal TG1 il video girato dai soccorritori finlandesi, e nella testimonianza di uno di loro c'è anche la possibile ricostruzione della tragedia.
12: Stavano usando l'attrezzatura tipica per le immersioni che si fanno di solito alle Maldive, ma quella per le immersioni in grotta è diversa, richiede più dispositivi, più bombole.
13: Questa è la testimonianza al TG1 di Sami Pakkarinen, uno dei tre sub finlandesi che hanno recuperato i quattro corpi degli italiani che erano ancora dispersi. E per la prima volta è stato mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, completamente buia. Sono stati poi i segni lasciati sulla sabbia a condurre i soccorritori alle vittime, continua il racconto Sami Pakkarinen.
12: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
13: Intanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i cinque sub, a partire dalla loro telecamera GoPro. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
2: La violenta rissa a Milano, costata la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera alla stazione di Certosa. Dobbiamo combattere una criminalità diffusa, afferma il sindaco Giuseppe Sala, intervistato da Repubblica. Serve certezza della pena per chi delinque, ma anche prevenzione e integrazione. Dal primo cittadino poi l'appello a non strumentalizzare queste tragedie a fini elettorali. Sul fronte delle indagini, sotto osservazione l'ambiente delle gang giovanili centroamericane.
14: Lui c'ha un tatuaggio, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
15: Dice di aver visto chi ha ucciso suo figlio. A parlare il padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia ma originario dell'Ecuador. Martedì sera era col fratello e un amico alla stazione di Milano Certosa, binario 6, quando sono stati aggrediti da una decina di giovani, alcuni a volto coperto. Secondo i testimoni erano latinoamericani.
16: Hanno gridato e io ho visto un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione.
15: I tre avrebbero cercato di allontanarsi dopo un primo confronto, ma sarebbero stati inseguiti. Gianluca è caduto, per venir poi circondato e colpito più volte, forse anche con bottiglie rotte, fino al colpo che gli ha reciso l'arteria femorale. Non ci sono elementi al momento che facciano pensare che l'omicidio sia legato a lotte per il controllo del territorio. La MS-13, conosciuta anche come Mara Salvatrucha, è la più nota gang salvadoregna, conosciuta nel mondo per violenza, omicidi e estorsioni. Le prime tracce a Milano risalgono al 2006. Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
17: A Milano avevamo censito fino a 3.000 appartenenti, anche Genova ha una forte connotazione, poi recentemente il fenomeno è esploso anche su Roma.
15: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: A Roma un 42enne finito ai domiciliari, denunciato da una studentessa minorenne per atti osceni. Secondo le ricostruzioni aveva fermato l'auto davanti alla ragazzina che stava aspettando l'autobus dopo l'uscita da scuola, fissandola mentre si toccava le parti intime. Rintracciato dalla polizia si è difeso sostenendo di soffrire di dermatite, versione giudicata inverosimile dal giudice che gli ha contestato anche la recidiva specifica. In passato infatti era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per corruzione di minorenni e atti osceni davanti a minori. Il caso del Mastro. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'esponente di Fratelli d'Italia, non indagato, e il titolare della Bisteccheria d'Italia, Mauro Caroccia, accusato insieme alla figlia di riciclaggio e ora in carcere.
18: Richiesta già recapitata alla Camera nei prossimi giorni, la nomina in giunta di un relatore per l'esame. I magistrati vogliono acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia. È ritenuto prestanome di Michele Senese, capo del clan di Camorra, da decenni ben radicato a Roma e da qualche mese è in carcere per reati di stampo mafioso. La procura indaga sul presunto riciclaggio di denaro che sarebbe passato attraverso quel ristorante. Sostanzialmente questa è l'accusa, attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta nel momento in cui lo scorso febbraio arriva la condanna definitiva ed emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle chat solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Nella maggioranza a commentare gli sviluppi dell'inchiesta è Forza Italia. Prima vediamo le carte, dicono gli azzurri. Se non ha nulla da nascondere, ribattono sono dalle opposizioni, sia Del Mastro a fornire direttamente le chat alla procura. Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto per l'intera giornata dai sindacati di base. Previsti cortei in tutta Italia, a rischio bus e metro e possibili disagi anche per treni e aerei. Parliamo dell'ondata di caldo record che ha investito anche l'Italia. Ieri nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone ha soccorso un anziano sacerdote svenuto, probabilmente proprio a causa dell'alta temperatura, mentre era in fila per stringergli la mano. Il pontefice si è inginocchiato accanto all'uomo, che è stato poi assistito dai soccorritori. Oggi ancora temperature sopra la media, bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Nel fine settimana è in arrivo una tregua. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
19: Primi temporali sulle aree di nord-est, poi verso l'Emilia Romagna in queste prime ore del giorno verso le Marche. Temperature abbastanza stabili, ancora molto caldo, ancora molta umidità, però per il centro e per il sud in modo particolare, temporali dall'Appennino settentrionale fin verso l'Appennino Calabro, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Nel corso dei prossimi giorni ancora molto caldo, seppur con qualche grado in meno, ancora umido, seppur con qualche pioggia e qualche temporale.
2: E per combattere il caldo record, anche mangiare un gelato può essere d'aiuto. Quello artigianale è sempre più apprezzato e quello italiano, in particolare, è tra i preferiti al mondo.
20: Gusti sempre più complessi e originali, frutto di creatività e ingredienti locali di qualità, come latte di capra, zafferano e liquirizia. Il gelato artigianale è sempre più amato e l'Italia si conferma prima in Europa per produzione e vendite, con un fatturato che nel 2024 ha superato i 3 miliardi di euro, secondo gli ultimi dati dell'osservatorio SIGEP, Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria. Ma perché il nostro gelato artigianale piace così tanto? Adriana Tancredi, organizzatrice del Gelato Festival World Master.
21: Noi abbiamo inizializzato l'utilizzo della materia prima di ottima qualità. In Europa il gusto all'italiana viene molto ricercato e ti rende felice.
20: La prova che i nostri gelati piacciono nel mondo arriva dal maestro gelatiere Carlo Guerriero, che propone gusti innovativi. Primo in classifica nel prestigioso Festival del Gelato World Ranking 2026.
22: Io porto un tiramisù, cherrymisù al cubo, è una crema all'uovo e mascarpone con un vino sherry ammontigliato di Erez.
20: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Le celebrazioni per gli 80 anni del referendum sulla Repubblica. In una lettera agli studenti del liceo Volta di Milano, autori di un progetto dedicato alle madri costituenti, il presidente Mattarella ha paragonato quell'evento a un esame di maturità della nostra Italia. E nell'ambito delle iniziative per il 2 giugno al Quirinale è stato presentato il francobollo commemorativo. L'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo «È nata la Repubblica Italiana».
23: È stata molto bella.
2: Un'immagine, ha commentato Mattarella, lo stiamo ascoltando, di grande significato, è diventata ormai un'icona. Dal Quirinale al Senato per un altro importante appuntamento nelle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Sarà esposto oggi al pubblico e fino al 21 giugno nella biblioteca di Palazzo Madama il quadro di Caravaggio da poco acquistato dal Ministero della Cultura, un'iniziativa fortemente voluta dal presidente Ignazio La Russa.
24: Io credo che basta guardare queste opere d'arte per sentirsi assolutamente coinvolti, e noi vogliamo che siano coinvolti il maggior numero possibile di persone. Per questo lo esponiamo qui in Senato per un periodo neanche tanto breve, gratuitamente.
25: Un quadro importante, uno dei pochissimi ritratti dipinti da Caravaggio, quello del cardinale Maffeo Barberini, poi divenuto Papa, comprato per 30 milioni di euro e destinato in futuro a essere esposto nella Galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini. Per secoli il ritratto fece parte della collezione della famiglia Barberini, poi sparì quando questa venne in parte dispersa negli anni 30 del Novecento. Rintracciato nel negozio di un antiquario fiorentino nel 1963, attribuito a Caravaggio dallo storico dell'arte Roberto Longhi, svanisce di nuovo nel nulla per riapparire sempre a Firenze in mano di privati. Scatta la trattativa per l'acquisto da parte del Ministero della Cultura, giunta a buon fine nel marzo scorso. Il ministro Alessandro Giuli ha spiegato che l'acquisto di questo capolavoro è un lascito di bellezza alle generazioni future. Federico Pietranera, GR1.
2: La musica esce domani, The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney. Un disco intimo, introspettivo, che guarda al passato, ma con un suono contemporaneo.
0: È moderno Paul McCartney, racconta la sua musica in una diretta su TikTok. L'uscita del nuovo album è vicina, risponde allegro alle domande che scorrono veloci sullo schermo. Ha scelto uno dei social più rapidi, ma il suo sguardo è sul passato. Con un pizzico di tenerezza, realizza uno dei dischi più belli degli ultimi anni. The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che camminavano a Liverpool su quella strada, guardano indietro, a prima che tutto cambiasse. Non c'è nostalgia, ma entusiasmo. Con la sua voce soffiata canta la gioia di vivere. La voce di Macca in questo disco emoziona più che mai, vivida, presente, ci accompagna in una serie di fotografie, 14 tracce, un mondo fatto di quartieri, famiglie, amici. Uno dei momenti più intensi dell'album è Home to Us, primo duetto in assoluto tra Paul McCartney e Ringo Starr. E scende una lacrima, mentre la musica ci porta altrove. Siamo partiti da un punto preciso, Dungeon Lane, per arrivare lontano, con l'emozione di allora. Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 8:25 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zancanini. Guarda,
1: buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Una domanda un po' eterna: perché paghiamo l'energia praticamente il doppio degli altri grandi paesi europei? Colpa della burocrazia europea o colpa della burocrazia italiana? Se c'è una colpa, a tra poco.
2: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza, Adriano Lippi, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 una felice giornata.
3: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
23: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
26: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
27: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
28: Famila, con noi, sei in famiglia.
29: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
30: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
31: GR1 Sport.
32: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Torna in campo oggi Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale se la vedrà con l'argentino Juan Manuel Cerundolo e con il caldo di Parigi. In campo anche altri quattro azzurri, invece ieri eliminati Federico Cina, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.
33: Lacrime di delusione e rabbia di Jasmine Paolini in pieno controllo del match 6-4-4-2 sull'argentina Solana Sierra, numero 68 del mondo, ma il dolore al piede sinistro che l'aveva tormentata anche a Roma è tornato implacabile. A nulla è servito il medical time out e l'antinfiammatorio. In più un calo di energie, la frittata è fatta. Vince l'Argentina a 6-3 al terzo, al primo successo contro una top 20 in carriera. Sconfitta che fa male anche quella di Lorenzo Sonego, che soltanto nel terzo set ha giocato da Sonego contro Tommy Paul, che vince 6-3, 6-2, 6-4. L'americano al terzo turno contro Casper Ruud. Avanti Djokovic e Zverev. Il tedesco in gran spolvero. numero 19 ace, trentesima vittoria della stagione, quarantesima a Roland Garros e 550 successi in carriera. Forse l'avversario principale di Jannik Sinner, che tornerà in campo oggi a mezzogiorno nella fornace dello Châtrier contro il mancino argentino Juan Manuel Cerundolo. Oggi in campo anche Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. Emilio Mancuso, GR1.
32: Ciclismo, il Giro d'Italia parla ancora danese. Nella 17esima tappa spicca però anche il terzo posto di Damiano Caruso. Sentiamo uno dei nostri inviati.
6: A 38 anni, all'ultimo Giro d'Italia della carriera, Damiano Caruso si conferma atleta di primo ordine, terzo sul traguardo di Andalo dietro a Valgren e l'Exensund, risale la classifica generale e adesso è nono. Caruso:
7: magari ci poteva essere qualche occasione prima, abbiamo avuto la maglia rosa in casa e spero a questo punto di avere ancora un brigido di energie per vivere un'altra giornata come questa prima di Roma. La gamba non è delle migliori, è che sono testardo.
8: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
9: La grande famiglia Granata, seconda parte, le riserve quasi mai in campo.
10: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini, è concesso al proprio portiere Cazzaniga, che ripetiamo per quanti si volessero in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra col Venezia.
11: Romano Cazzaniga, classe 1943, Brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga, quell'ombra, se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
12: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato a Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino, quando è andato Radice al Torino.
11: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
12: E anche per me, anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati delle volte, un paio di volte, per dire che magari Radice dopo una partita ma si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa. E io dicevo, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
11: In quella stagione lei giocò tre partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
12: Sì.
11: Ce la racconta?
12: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby e sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita. A differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
11: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoffa alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
12: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare, 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
11: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
12: Non so come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. Sì, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, ostri. Facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
11: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
0: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? Anche con il presidente Pianelli e Traversa, loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno, poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
11: A proposito del presidente Pianelli, che tipo era?
0: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a Chemin de Fer, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Ma presidente, io non li voglio, ma dai, prendili, vai. Ma poi era tranquillo, abbiamo perso poco come partite, non se la prendeva mai, ma non era come Rossi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
11: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
0: No, non ce ne sono più, no.
11: È un altro calcio questo, Roccotelli.
0: Un altro calcio, sì.
11: Se lo
0: sì,
11: possiamo
0: calcio,
11: definire
0: veramente.
11: Calcio, perché?
0: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno, palla al portiere, tornano, vanno. No! Noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero e ci hanno fischiato, perché non volevano che si dava la palla indietro. Avevano fischiato, perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic-tic, la giocano dietro, dalla portiere, torna, no, guarda, un altro calcio veramente.
11: Roccotelli arrivò al Torino nel 1974, una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore.
0: Perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto tu vai a Torino, a Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare. Quindi io, andando a Napoli, giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non potevo rifiutare l'offerta. E mi ha detto vai lì, poi vediamo. Poi a novembre mi aveva chiesto l'Ascoli di Mazzone. Però io avevo detto di no, perché ho detto andare ad Ascoli, sai, era meglio andare a Napoli che ad Ascoli. E quindi avevo rifiutato. E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
11: E ad Ascoli o in Ascoli come si è trovato?
0: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima che io ero a Cagliari siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine e si erano assediati fino alle 3 di notte i tifosi, si hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da due carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto devo chiudere, come devi chiudere? Era quasi l'una meno un quarto di notte. E gli ho detto ma stai scherzando? Ho detto se esco questi mi picchiano. No. Poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, pugni, calci, sputi. Insomma, e sono arrivato nello stadio e poi siamo partiti alle 3 del mattino. Quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato. E mi fa Gianni devi andare ad Ascoli. No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto, gli ho detto, ma sta scherzando, non volevo andarci. Allora gli avevo detto voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli il presidente mi fa allora quanto vuoi, io ho detto io vorrei, no sono troppi, mi ha detto. non mi ha fatto manco parlare. Dimmi quanto vuoi, perché no, io vorrei, no, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto, mi faccia lei la controfesta. E mi fa, io ti posso dare, io ho detto, ma chi, ma sta scherzando? Ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni, ho detto, io pago 3 giocatori, così, non mi interessa. E me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, ha detto, vai a parlare col presidente. E mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima. E vado a fare il contratto, ha detto, ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo, e mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere, tu sei il pupillo di Ascoli, e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo, e sono tornato a gennaio e mi ha dato lì 50 milioni, e poi mi ha venduto al Taranto, non so quanti, 700 milioni, insomma, ho preso una barca di soldi, però a Taranto insomma ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma, poi ho giocato in Serie A, insomma è stata la mia carriera così. Ma, e quindi questa è stata la mia. Poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina, Casertana, Torres.
1: Avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Rocco Tetti.
0: Sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì andavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
1: Roccotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
0: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato, e ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo due in panchina, uno poteva entrare, pensa.
1: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
0: Beh, va bene, io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare, oh. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina, però dopo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulici e Graziani, Pulici era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella è che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare, e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan, e lì sono stato un mese ingessato alla caviglia, mi ha preso la caviglia maldera e me l'hanno ingessata, e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia, sono rimasto ingessato, e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala, ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano, e vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
11: Giovanni Roccotelli, quello scudetto l'ha visto da bordo campo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
0: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato, perché prima la squadra, quella di Superga, era una squadra enorme, quelli vincevano sempre. Infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
11: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956, e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
2: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però sai, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni, e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto, ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
11: Una di quelle presenze, schierato da radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
3: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto alla campa di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1, dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così, l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporella libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
2: Sì, è il Torino Ascoli. Ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli ce l'ha fatto male, ma mi è capitato altre partite. E purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma, è stato per me troppo importante, ecco.
11: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio, anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
2: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi o chi andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, più c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti. E bastavano i 18 per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo che c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli, che era quello che aveva un po' male. Ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina, dove c'era un distributore alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male, perché poi aveva fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che ci facessero male, anzi, noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava, ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa, perché noi non giocavamo mai, eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti, però quando ci chiamava eravamo pronti.
4: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, in campo vicino?
2: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faceva il distributore, faceva il provino, provava e come stava bene, e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questo?
4: No.
2: Non te l'ha detto? Non te l'ha detto Zaccarelli?
4: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
2: Eh sì, vabbè, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
4: Però lui sceglieva di fare il provino lì, era vicino
2: a casa. Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene e avevamo vinto e via dicendo. Lui quando aveva male la domenica mattina...
4: Tutti al distributore.
2: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
11: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
2: sì, eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvadori. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci trovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme, e questo era molto importante, perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno. No.
4: Lei è originario della provincia di Siena? E
2: no. Io sono originario della provincia di Pisa, mi mettono tutti Siena, ma io no, provincia di Pisa io, Anciano Pisano, provincia di Siena, no, di Pisa.
4: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
2: Sì, io ho iniziato nel 72, allora io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo fece al Filadelfia. Vedi che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino a Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E io dico: ma papà, io dove vuoi andare? Dimmelo te. E mio padre dice: Torino c'ha una storia, vai a Torino. E io sono andato a Torino.
4: E poi dopo, però, dopo quello scudetto venne ceduto al Monza.
2: Sì, sono andato a giocare un po' in giro e poi giocavo anche in nazionale io, ho fatto anche la nazionale Under 21, eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco, e a quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però per la mia carriera sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
4: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
2: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75, l'anno lì avevo fatto due presenze, va bene così, sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto, e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no, ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

parla coi tuoi occhi qui di fronte.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito un'ultima ora di cronaca con i clamorosi risultati di un importante blitz antimafia. In studio c'è Simone Zazzera.
4: Sì, è un'operazione transnazionale quella conclusa dal GICO della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tre persone sono state arrestate, ma soprattutto il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro a far clamore. Secondo gli inquirenti si tratta del patrimonio frutto del rimpiego di ingenti capitali derivanti dalle attività di narcotraffico e dal riciclaggio risalenti a partire dagli anni Ottanta, da quello che era il capitale di Cosa Nostra Trapanese, guidata da Matteo Messina Denaro, quindi sarebbe il tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. I sequestri sono avvenuti, oltre che in Italia, anche ad Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, il Principato di Monaco e anche in Spagna, soprattutto nelle città del sud come Malaga e Marbella. Qui sarebbero stati reinvestiti i capitali di Cosa Nostra del traffico di stupefacenti. Altri aggiornamenti si avranno alle 11, quando ci sarà una conferenza stampa nella sede della Guardia di Finanza di Palermo.
3: Attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma il negoziato continua. Gli americani abbattono 4 droni e colpiscono un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani attaccano una base americana in Kuwait e aprono il fuoco nello stretto di Hormuz per fermare 4 navi. Da Teheran l'annuncio di una prima intesa raggiunta. Trump smentisce, ma concede altro tempo ai negoziati. Nessuno controllerà lo stretto, avverte il presidente. In Libano, attacchi israeliani all'alba contro Hezbollah nella zona di Tiro e sulla strada verso Sidone, uccise almeno 6 persone, tra cui minori, secondo media locali. A Gaza, 10 morti nell'ultimo raid ieri sera, tra questi un dirigente di Hamas e 5 bambini. Le ultime novità dal Medio Oriente, con gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, hanno avuto ripercussioni su quotazioni del petrolio e più in generale sull'andamento delle borse, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Federico Simonelli.
5: Sì, i mercati reagiscono negativamente alla ripresa degli scontri in Iran e in Medio Oriente. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte al ribasso, in calo aprono le borse europee, calo moderato per il momento, Milano meno 0,1%, così Francoforte e Parigi meno 0,3%, la peggiore Londra meno 0,7%. Il prezzo del petrolio, lo dicevi, torna a crescere, il Brent europeo fa più 3,6% rispetto alla chiusura di ieri e viaggia intorno ai $98 barile, il WTI texano è a $92, così come quello del gas che Amsterdam scambia a 47,2 euro megawattora, 1,5% percentuale in più rispetto a ieri. Linea Roma.
3: I 5 sub italiani morti alle Maldive oggi alle 16 a Domegni, funerali di Federico Gualtieri, domattina a Poerino quelli di Muriel Oddennino, sabato a Genova l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Il TG1 ha mostrato le immagini girate dai soccorritori finlandesi durante le operazioni di recupero all'interno della grotta a 60 metri di profondità. Crescono ancora in Italia gioco, lotterie e scommesse, un settore che raccoglie 165 miliardi nell'ultimo anno, con perdite nette per i cittadini che sfiorano però i 22 miliardi di euro. E quanto emerge dal libro nero sull'azzardo, il rapporto annuale realizzato da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, con picchi preoccupanti a sud. Daniela Capitanucci, psicologa, presidente azzardo e nuove dipendenze APS.
6: Pensiamo soltanto all'analisi dei dati dal 24 al 25. Il consumo nel nostro paese è cresciuto ancora a ritmo del 4,6%, quando ricordiamoci che nel 2004 si spendevano 25 miliardi di euro. Ma da 25 miliardi in un anno a 164 passa miliardi, veramente c'è da chiedersi che costi sociali ed economici gravano non solo sui giocatori e sulle loro famiglie, ma anche sull'intera collettività.
3: Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto per l'intera giornata dai sindacati di base, previsti cortei in tutta Italia a rischio bus e metro. Nel settore ferroviario agitazione dalle 21 di questa sera sino alle 21 di domani. Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani l'agitazione nel trasporto aereo, a rischio un migliaio di voli. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. Temperature sopra la media, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze, Roma, ancora una giornata di caldo record in arrivo temporali. Per una tregua bisognerà aspettare la fine della settimana quando ci sarà un calo delle temperature. Sport, tennis a Roland Garros, torna oggi in campo Sinner a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo per il secondo turno. E allarme per il caldo visto che anche a Parigi sono attese temperature di oltre 30 gradi. In campo oggi quattro altri azzurri, Cobolli dalle 11 e poi nel pomeriggio Arnaldi, Darderi e Berrettini. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 3 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
2: Abbiamo a disposizione ancora tre palle match, 14 Italia, 11 Slovenia. La pressione è tutta sulla Slovenia. Sebul, la sua battuta è fuori, si spostano dalla traiettoria del pallone i nostri ragazzi. 15 Italia, 11 Slovenia, la festa è ancora azzurra. Qualche settimana dopo l'oro al femminile, arriva anche quello al maschile con una squadra giovanissima, la più giovane squadra del torneo, che adesso si canta la squadra Carena, volare.
7: È finita così, con il pubblico di Katowice che canta volare mentre gli azzurri campioni d'Europa di volley festeggiano in campo. Buongiorno da Massimiliano Graziani. È la bellezza e l'immediatezza dello sport. Nel giro di un mese si può passare in maniera apparentemente inspiegabile da una doppia delusione olimpica a un doppio trionfo storico sia in campo femminile che maschile. E a stupire in questo senso è soprattutto l'impresa degli azzurri che tornano sul tetto d'Europa dopo 16 anni con una squadra giovanissima messa insieme nel giro di 3 settimane dal nuovo tecnico Fefè De Giorgi, la squadra più giovane del torneo, 24 anni di media, l'età di Gianluca Galassi, il centrale azzurro, che la scorsa settimana ha ottenuto un altro successo storico con la sua squadra di club, ancora in Europa.
8: Leandro tira forte, da Vischiba riceve sulla testa di Orduna, finta di primo tempo, sovrapposto di Giavorno, murato e contenuto, ricostruzione, palla un po' bassa, la smanaccia di là Kevin Tilly, ancora Galassi, difeso da Leandro, il palleggio di De Ruyon da fondo campo, arriva il muro di Galassi, il vero volley Monza, conquista la Coppa CEV 2022.
7: Il trionfo di Monza che si impone nettamente anche in Francia nella finale di ritorno in casa del Tour e conquista la sua prima Coppa CEV e a mettere la firma sull'impresa il muro decisivo di Gianluca Galassi. Buongiorno Gianluca.
9: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
7: Ciao Gianluca, è stata una finale vinta in maniera peraltro autorevole perché su quel campo, il campo francese di Tour, se la sono vista brutta in tanti e anche se avevate vinto all'andata 3-0 non era una passeggiata.
9: Sì, sicuramente non era così scontato andare la Tour e vincere così. Devo essere sincero che forse non ce l'aspettavamo nemmeno noi, però ci abbiamo creduto sin dalla partita d'andata e sono stato veramente stupito e orgoglioso della mia squadra perché siamo riusciti a mantenere un livello di concentrazione per tutta la partita, anche dopo il secondo set vinto che tra virgolette ci dava la matematica vittoria. Siamo comunque riusciti a rimanere concentrati e portare a casa il bottino pieno, quindi non potrei che essere più felice.
7: Gianluca, sono stati 6 mesi d'oro per te. La scorsa settimana c'è stata la vittoria della Coppa CEV, a settembre quella dell'europeo clamoroso con la maglia della nazionale. Una squadra, come si diceva in apertura, costruita in poche settimane dal nuovo tecnico. Eravate anche la squadra più giovane del torneo e ti chiedo come è stato possibile, visto che tu eri anche a Tokyo nell'altra squadra, quella che aveva un po' deluso alle Olimpiadi, come è stato possibile un cambiamento del genere al di là dei giocatori diversi, si è dato fiducia ai giovani, ma proprio nell'approccio qual è la differenza sostanziale che tu potresti evidenziare avendo vissuto tutte e due le esperienze?
9: Secondo secondo me, come hai detto tu, proprio è stato il cambiamento la cosa che ci ha spinto a dare di più e a giocare meglio. E essendo un cambiamento verso i giovani, noi giovani, perché mi considero ancora un giovane, abbiamo fatto vedere che se ci viene data la possibilità possiamo fare grandi cose, che abbiamo tanta fame, e credo che l'europeo si sia visto, perché dalla prima partita all'ultima si è proprio visto questa fame, questa voglia di giocare, questa voglia di vincere, che magari nei mesi primi non si era vista così tanto.
7: E a proposito di fame, sicuramente una squadra giovane di fame ne ha tanta, di fame di affermazione, ma da qui a vincere ce ne passa, da qui a vincere un europeo, forse in fondo non ve l'aspettavate neanche voi.
9: Ah, quello sicuramente, no, sono sincero sotto questo punto di vista qua, non ce l'aspettavamo. Noi eravamo un po' una squadra rimaneggiata dall'avventura in VNL, in cui eravamo praticamente tutti giovani, la maggior parte ne esordienti, tra l'avventura di Tokyo con un altro gruppetto, e quindi era una squadra che in 6x6 non aveva mai giocato insieme, e quindi non ci siamo messi obiettivi, non abbiamo pensato a cosa dovessimo fare, abbiamo solo pensato di andare a questo europeo, viverci questo europeo e cercare di giocare nel miglior modo possibile. Su questo Pepe ha dato una grande impronta, perché ci ha sempre detto di non pensare a quello che siamo, a dove siamo, ma di pensare a cercare di tenere un livello di gioco alto, e che le vittorie sarebbero arrivate, perché io in primis ti dico, pensando a un europeo, pensando a delle nazionali come può essere quella della Serbia, come può essere quella della Polonia, come può essere la Slovenia in 6x6, se me lo avessi chiesto un anno fa ti avrei detto non ci avrei mai giocato contro, e sicuramente magari non sarei riuscito a vincere, e invece tutto questo quest'estate si è realizzato.
7: Ed è stata un'estate davvero magica, perché poche settimane prima c'era stato anche l'oro delle ragazze della nazionale femminile, l'oro europeo. Vi ha dato fiducia questo successo delle ragazze? Cioè, secondo te il successo delle ragazze può aver innescato un circolo virtuoso per tutto il volley italiano a livello di sentimento proprio?
9: Sì, sicuramente, diciamo che anche un po' di invidia, no? Di sana invidia, perché mancavamo solo noi, no? Perché il calcio aveva vinto l'europeo, le ragazze avevano vinto l'europeo, mancavamo solo noi e siamo riusciti anche noi, e quindi è stata veramente una festa per l'Italia e una cosa bellissima.
10: Cusceleva, murata da Squarcini, 21-17, Saugello Monza. Eroglu riceve bene Hortman, poi il muro sul primo tempo di Squarcini, può giocare Davi Schiva, 25-19, Monza è sul tetto d'Europa, 3-0 al Galatasaray Istanbul, bissato il successo dell'andata, seconda Coppa Europea per le Rosa Blu dopo la Challenge Cup del 2019, è festa grande ad Istanbul.
7: La vittoria della Coppa CEV di Monza in campo femminile lo scorso anno, perché Monza non è solo volley maschile ma anche femminile, e per raccontare meglio questa realtà, oltre a Gianluca Galassi, con noi c'è anche Alessandra Marzari, presidente e fondatrice del consorzio pallavolistico Vero Volley. Buongiorno Alessandra, come la chiamo?
11: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
7: Grazie a lei per averlo accettato. Come la chiamo, presidente o presidentessa?
11: Presidente.
7: Lei è stata anche vicepresidente di Lega maschile e femminile, diciamo.
11: Sì, e
7: poi parliamo dei trofei, ma intanto ci incuriosisce la definizione consorzio. È una realtà particolare, credo unica. Ci vuole spiegare bene cosa significa?
11: Ma guardi, sì, unica nel senso che come entità, diciamo, giuridica, il fatto di mettere, consorziare un gruppo di squadre poi è sicuramente originale. L'abbiamo fatto nel 2008, quindi tantissimi anni fa. È nata anche dalla, diciamo così, dalla condivisione stretta degli obiettivi, dei metodi e della visione dello sport di questo gruppo iniziale delle sei società che si sono consorziate. Sono società in cui sicuramente l'attività sportiva era molto condivisa, avevamo le stesse idee, ma poi soprattutto che manteneva un pochettino in maniera chiara insieme le società che facevano la Serie A, che a quel tempo non facevamo ancora la B, comunque insomma avevamo un progetto di questo genere, quindi diciamo un modo di legare, un modo chiaro di legare delle società che collaborano, che credo che sia poi alla fine stato sicuramente interessante e positivo.
7: Il vostro motto è sport, innovazione e responsabilità sociale. Ok per lo sport, però sono interessanti anche i concetti di innovazione e soprattutto responsabilità sociale. È un progetto che ha un'identità culturale, ce lo racconta?
11: Sì, ma il claim è stato cultura sportiva per un sacco di tempo, ma poi alla fine il termine era un po' inflazionato, e quindi abbiamo pensato cosa siamo davvero adesso, ma soprattutto cosa facciamo. Sicuramente facciamo sport, sicuramente facciamo facciamo innovazione, cioè quel genere di innovazione che migliora le nostre performance, fa in modo di essere più sostenibili, insomma una, non certo l'innovazione con le grandi invenzioni, un'innovazione come dire incrementale, mentre invece la responsabilità sociale è la parte cui forse alla fine tengo anche di più, che è proprio la nostra responsabilità rispetto ai nostri territori, rispetto soprattutto a chi fa lo sport giovanile, quindi ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini, alle bambine da una parte, e anche una responsabilità sociale che si lega alle prime squadre, perché come sappiamo comunque alla fine lo sport di fatto, come ha detto lei, è un fatto culturale, genera una quantità di segni, simboli, comportamenti che possono essere volti ai valori oppure ai disvalori, insomma di fatto è un media straordinario, impatta sui comportamenti delle persone. Abbiamo presentato una partnership con Peso Positivo, una bellissima associazione che si occupa della prevenzione dei disturbi dell'alimentazione nei bambini e nelle bambine, quindi un'attività assolutamente socialmente utile e interessante che sono felice di portare avanti. Quindi questa responsabilità sociale è proprio la nostra responsabilità sociale, anche di avere degli atleti e delle giovanili soddisfatti, che possano vivere appieno anche l'importanza educativa della, dell'attività sportiva, che sappiamo che è un'attività che migliora le abilità di vita, riduce la propensione dei ragazzi verso dei comportamenti a rischio, insomma c'è tantissima roba dentro lì, è sicuramente la parte che in questo momento mi appassiona di più per
7: poi
11: certi aspetti.
7: Ci sono anche le attività con le scuole, le attività per la disabilità, questo lo aggiungo io perché ho studiato.
11: Sì, certo, abbiamo una bellissima squadra che oramai è diventata grandissima, perché prima del Covid erano quasi 40 ragazzi e ragazze e sono disabili per la sindrome di Down e disabili per l'autismo, giocano insieme a pallavolo, sembrava quasi impossibile all'inizio, invece adesso fanno i tornei, sono contenti, i genitori anche. Tante volte i genitori mi dicono, ah meglio una, come dire, una ore di pallavolo che tutta la settimana dallo psicologo, sono carinissimi.
7: Presidente, torniamo al campo con Gianluca Galassi, al quale chiedo, il bello di fare pallavolo a Monza, l'aspetto maggiormente positivo, la differenza con le altre realtà che lui ha conosciuto, se c'è?
9: C'è un'idea di sport e di consorzio a 360 gradi, nel senso noi non pensiamo solo a fare pallavolo e a giocare a pallavolo, ma pensiamo a magari la squadra di ragazzi con la sindrome di Down con cui ci alleniamo noi, è una cosa che a me piace molto, perché a Monza abbiamo tre campi e anche ieri noi eravamo sul campo centrale e sul campo laterale c'erano loro che si allenavano e che giocavano, quindi questo ci fa capire che non siamo solo noi o le ragazze al centro di questa società, ma ci sono molte altre cose che sono altrettanto importanti.
7: Le ragazze le hai nominate tu, ci sono anche dei momenti di collegialità, so che vi allenate anche insieme tutti quanti a Monza.
9: Insieme no, ci alleniamo sotto lo stesso tetto diciamo, e quindi è normale che ci incontriamo e che stiamo insieme.
7: Oh, perché
9: e
7: su YouTube anche... ho visto un tuo challenge con Anna Danesi, una gara ad alzare palla a metterla a canestro.
9: Sì, quello era un momento tra fine di un allenamento e inizio di un altro.
7: Sì, vi incrociate,
9: sì,
7: insomma.
9: Sì, esatto.
12: È una gioia immensa, siamo stati bravissimi, ci abbiamo creduto, siamo passati in mezzo a un sacco di problemi quest'anno, però siamo stati coesi, la squadra ha dimostrato di non arrendersi mai e in questo periodo siamo tornati a giocare a livelli in cui possiamo giocare, per cui sono molto felice di questo. Sono più felice del percorso che non del risultato.
7: Le parole del coach Max Echeli dopo la vittoria della Coppa CEV. Gianluca Galassi, Echeli dice che quest'anno avete dovuto affrontare tante difficoltà ed è più felice del percorso che del risultato. Ce lo vuoi raccontare questo percorso?
9: Questo percorso è un percorso lungo e che lo definirei con un andamento a montagne russe, nel senso abbiamo avuto un inizio molto spumeggiante con la finale di Supercoppa, con un inizio di campionato veramente forte, poi però d'altro canto abbiamo avuto un momento di down diciamo e abbiamo fatto fatica a recuperare il gioco, a recuperare il ritmo che avevamo prima, che poi si è rivisto adesso verso fine stagione durante la semifinale, la finale di Coppa CEV, e quindi quello che dice Max è vero, quello che dobbiamo cercare di fare è cercare di tenere questo livello che io in primis lo dico che domenica con Civitanova non abbiamo fatto.
7: Presidente Marzari, cioè il percorso stagionale è quello che va avanti da anni. La Coppa CEV della scorsa settimana è il vostro primo grande trofeo internazionale in campo maschile, ma è il frutto di un lavoro, di una programmazione partita diversi anni fa, è vero?
11: Ma sì, allora noi alla fine praticamente siamo partiti dalla Serie D con tutte le squadre, abbiamo vinto tutti i campionati. campionati. È stata una cavalcata straordinaria, io me li sono goduti tutti tantissimo, perché la vittoria comunque, anche quando magari non sei nel top, non sei nei campionati di Lega, è veramente, ha sempre un bel sapore. Poi quando siamo arrivati poi alla fine in A1, sapevamo che per poi vincere qualcosa dovevamo aspettare qualche anno, quindi sempre facendo le cose con buon senso, perché poi abbiamo investito tanto in alto, nella crescita dell'organizzazione societaria, nella sistemazione del palazzetto, insomma non abbiamo mai lesinato per l'attività di base, quindi insomma sempre con buon senso, però abbiamo cercato di costruire delle squadre e di farci un'esperienza. Quello che io dico un po' ai miei atleti sempre è vero, perdiamo, vinciamo, lavoriamo, però tutto quello che succede qua a me serve perché aumenta la mia esperienza e anche la mia capacità poi di fare le cose, la capacità dei miei collaboratori di fare le cose.
7: A questo proposito, Presidente, le vorrei chiedere un parere da dirigente donna. Noi non abbiamo mai avuto un'allenatrice in Serie A, sia in campo maschile ma soprattutto femminile, e un'allenatrice brava italiana come Alessandra Campedelli se n'è andata ad allenare la nazionale femminile in Iran. Le donne allenano solo nelle giovanili, ma di donne preparate ce ne sono.
11: Lei che ne pensa? No, guarda, mi piacerebbe avere un curriculum e un colloquio con un'allenatrice donna che si propone, come capita quando si cerca un allenatore. Si figuri se, diciamo, è una cosa che a me non piacerebbe. Penso che in queste cose valgano le competenze, insomma, uno sceglie in base alle competenze, al merito, maschio, femmina che sia. Qui c'è una grande propensione a essere molto attenti al merito, però c'è anche, per esempio, all'interno del sistema di dirigenziale sono direttore generale, vice direttore generale, vicepresidente, presidente, tutte donne, quindi c'è attenzione, però deve essere una cosa, appunto, ripeto, di merito. Quindi ben venga che a me arrivi un curriculum di un'allenatrice per la Serie A, io sarei contentissima, sinceramente.
7: Chiudiamo con il campo, con Gianluca Galassi. La Coppa CEV l'abbiamo messa in bacheca, ora però ci sono i playoff. Ovviamente io vi faccio un grande augurio per questo finale di stagione. Quali prospettive avete?
9: Grazie per l'augurio. Le nostre prospettive sono quelle di sicuramente cercare di combattere il più possibile con Civitanova e portare la serie più avanti possibile. Se non sarà così, ci immergeremo al 100% nei playoff challenge, che è un altro obiettivo sia nostro che della società, e cercheremo di fare una Coppa Europea anche l'anno prossimo.
7: Grazie a Gianluca Galassi, protagonista in campo con Monza, e Alessandra Marzari, presidente di Vero Volley. Grazie davvero di essere stati con noi, in bocca al lupo per la stagione.
11: Grazie il lupo. And then Guillemot for Antomarché, who's going to be the fastest? It's a four-up sprint, and here we go, it's Guillemot launching from a long way. Right side, 250 to go when he hit the front. Opinion Guillemot's there at the front. Opinion Guillemot is staying. Can they come off his wheel? It doesn't look like it. Guillemot's going to the line. Guillemot's going to the line. Opinion Guillemot makes history. And Opinion Guillemot breaking down barriers. What a story here in Weavesham.
7: L'impresa del 22enne eritreo Binyam Girmay, che domenica scorsa ha scritto la storia del ciclismo vincendo in volata la Gand Wevelgem. Girmay è il primo corridore africano a vincere una classica, per di più del nord, regolando gli specialisti del pavé. Il sogno ad occhi aperti di Girmay, che voleva diventare come Cavendish o Sagan nel racconto di Manuel Codignoni.
13: A volte certi eventi ti colpiscono, ti sorprendono, ti lasciano senza parole. Altre volte sono certe risposte a stupirti e lasciarti a bocca aperta. Come ad esempio quando un ragazzone di 22 anni che arriva dall'Eritrea ti dice: al mio paese tutti volevano essere Pantani, io preferivo Sagan o Cavendish. Soprattutto se questa risposta ti arriva dopo che il suddetto ragazzone, che si chiama Binyam Girmay, ha appena vinto, alla maniera di Sagan o Cavendish, la Gand Wevelgem, una delle classiche belghe più famose, quelle del pavé, degli specialisti, quelle che sanno di tradizione e rituali per atleti e pubblico. È stato il primo ciclista africano a vincere una classica, battendo in uno sprint ristretto specialisti come Laporte, Van Gestel o Stuyven, l'anno scorso re della Sanremo. Un trionfo che lo ha lasciato senza fiato, lui che quella corsa, pensate, non doveva nemmeno farla. Sono venuto qui solo per correrla, per cercare un buon risultato, certo, ma di sicuro non mi aspettavo di vincere, ma nemmeno di arrivare tra i primi tre o tra i primi cinque.
14: This is so important for me, for my team.
13: È stato un risultato così importante per me e per la squadra. In gruppo c'erano un sacco di campioni. Non è stato facile, è davvero un momento fondamentale per noi e ovviamente è importantissimo questo per tutto il movimento ciclistico africano. Sì, l'Africa, un continente ciclisticamente in crescita, con molti giovani interessanti e, parola di esperti, pronto ad esplodere, dato che nel 2025, per la prima volta, i mondiali si correranno proprio sul suolo africano, il Ruanda.
14: Of course. We are really passionate about cycling, but we just know.
13: Sì, c'è tanta passione per il ciclismo. Gran parte del pubblico ovviamente conosce solo i grandi giri o le grandi classiche, ma c'è uno zoccolo duro di appassionati che non si perde nessuna competizione. La gara che ho vinto, ad esempio, non era trasmessa in TV, ma in molti via satellite l'hanno comunque vista, come per esempio la mia famiglia o i miei amici. Col mondiale poi la popolarità crescerà ancora. In questo il mio successo è davvero ancora più bello e importante. Un successo che Girmay fa fatica ancora a realizzare. L'unica cosa che mi ricordo? La linea del traguardo, non ci potevo credere. Era la mia prima volta in Belgio, non avevo mai visto queste strade se non in TV o sul telefonino. Non avevo mai nemmeno corso sul pavé.
14: This is my first time in cobblestone.
13: Eppure Girmay non è un carneade. Alla Milano-Sanremo è arrivato 12esimo, è stato secondo ai mondiali Under 23 lo scorso anno, primo africano di colore a conquistare una medaglia. 3 anni fa fu il primo ciclista nato negli anni 2000 a vincere una corsa professionistica, battendo Bonifazio e Greipel. Insomma, è uno che va forte, e non da oggi. Figlio di falegnami, abita ad Asmara con la moglie e la figlioletta di un anno, Leila. Durante la stagione però vive a San Marino e si allena con Giulio Ciccone e Vincenzo Albanese. Adora pasta, pizza e tiramisù. Un cittadino del mondo, insomma, che spiega che in Eritrea il ciclismo italiano è famosissimo e lui da bambino non si perdeva nemmeno una tappa del giro. La sua popolarità in patria ora è cresciuta a dismisura. Ma dopo la Gambevelgem, un pensierino a proseguire la campagna del nord?
14: No,
13: torno a casa. Manco da 3 mesi oramai, troppo tempo. Tornerò alle corse più avanti, nella stagione. Ora è tempo di tornare a casa.
7: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione e Maurizio Possanza alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Le crisi internazionali, l'economia, ma anche la politica interna, in particolare dopo il voto comunale e l'azione di governo. Tanti i temi affrontati da Giorgia Meloni in una lunga intervista a Mattino 5, a partire dal caro energia e dai rapporti con l'Europa. Sentiamo.
3: Sull'energia vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per spingere verso la flessibilità di bilancio. Il governo punta a rilanciare anche il nucleare sostenibile con una legge delega entro l'estate. A Mattino 5, Giorgia Meloni parla del dossier prioritario, spiega per l'esecutivo, e cioè la questione energetica, tema, prosegue la Premier, che gli stati singoli non possono più gestire da soli.
4: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.
3: Un quadro di policrisi, le parole della Presidente del Consiglio, su cui il governo è al lavoro anche con altri provvedimenti. Giorgia Meloni ricorda il piano casa da 10 miliardi, le politiche contro l'immigrazione irregolare che hanno prodotto un calo degli sbarchi nonostante, precisa la Premier, l'ostruzionismo di alcuni giudici. Tema questo che si intreccia con la sicurezza. Il rischio di terrorismo islamico esiste, avverte Giorgia Meloni, che quindi rivendica gli ultimi risultati elettorali delle amministrative. La sinistra, dice, ci dava per spacciati, ma sui pronostici non sono forti. Federica Ionta, GR1.
2: Dall'opposizione la leader del PD Schlein interviene sul piano casa, se ne faceva cenno, varato dal governo con un decreto e all'esame del Parlamento per la conversione in legge. Forza Italia, attraverso gli emendamenti al testo, tenta di riesumare il condono edilizio del 2003 voluto dal governo Berlusconi, spalancando la porta alla sanatoria anche per immobili abusivi costruiti in aree vincolate e fuori da ogni regola urbanistica, afferma la segretaria Dem, chiedendo dunque il ritiro degli emendamenti. Stati Uniti e Iran, ancora attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico ed è guerra anche di annunci sul possibile accordo. L'Iran parla di una svolta, ma la Casa Bianca smentisce.
5: I negoziati vanno avanti con la mediazione del Pakistan, ma continuano gli scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto 4 droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas che stava per far partire un 5° drone. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: l'accordo ancora non c'è. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz e se l'Oman non si comporta bene, li faremo saltare in aria, avverte il presidente. Francesco Mincone, GR1.
2: La cronaca ha individuato il cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro, proveniente dal reimpiego dei guadagni incassati negli anni Ottanta dal traffico di droga. Sequestrati beni e società per oltre 200 milioni di euro in un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato all'arresto di 3 persone. Sono accusate di impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint-Vincent. Il decreto, il primo applicato ad una casa da gioco, è stato emesso in relazione alle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Aosta, su un sistema di riciclaggio di denaro che vede coinvolte una 30 di persone, tra cui alcuni dipendenti del casinò, e ha già portato al sequestro di 5 milioni di euro. Sequestrata, drogata e violentata per 3 giorni da più uomini è l'incubo vissuto a Roma da una 32enne colombiana. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che aveva chiesto della scescia a uno degli aggressori, è stata fatta salire a forza su un furgone e portata in uno stabile abbandonato alla periferia est della città. Qui le violenze ripetute. Riuscita a fuggire, ha dato l'allarme. 5 presunti aggressori sono stati individuati all'interno dell'edificio e sono stati fermati. Il maggio da record per il caldo, ancora sulle temperature sopra la media, oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, poi in arrivo una tregua. Le previsioni con il luogotenente Michele Parisi dell'Aeronautica Militare.
0: Nelle prossime ore attesi rovesci e temporali che tra tardo mattina e pomeriggio interesseranno i rilievi alpini del Triveneto e soprattutto quelli della dorsale appenninica, coinvolgendo nelle ore pomeridiane anche le aree di Toscana, Lazio, Campania e settori tirrenici della Basilicata. In virtù di questi fenomeni avremo una tregua delle temperature che sono previste in calo al centro e al nord, in lieve aumento invece sulla Sicilia e sulla Sardegna. Prossimi giorni la tregua continuerà, non superando ovunque i 28-30 gradi.
2: 10.5 cifre.
1: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 14 febbraio 1999. Secondo tempo.
6: Tutto il calcio minuto per minuto.
7: Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Milano di Tutto il Calcio minuto per minuto. Su qualche campo sicuramente si è ripreso a giocare. Ora confermiamo l'ordine degli interventi. Udine, Cagliari, Milano, Perugia, Piacenza e Reggio Emilia. La linea Riccardo Cucchi a Udine per Udinese Fiorentina.
8: Si gioca da un minuto la ripresa, 0-0 punteggio, calcio di punizione in favore dell'Udinese con palla sistemata all'altezza del vertice destro dell'area di rigore della Fiorentina. Pronto Valem, grande assembramento di uomini nell'area di rigore della squadra di Trapattoni, si allontana Ceccarini di corsa laterale rispetto al pallone da parte del giocatore belga della squadra friulana. E pronto Valem, batte con il sinistro e cross in area di rigore, il colpo di testa di Repka che allontana il pallone, raccolto ancora al limite però dalla formazione friulana, è servito nel cerchio di centrocampo per Bertotto il quale lo rispetta. Esce avanti per Bacchini, il controllo con il petto da parte di quest'ultimo, l'appoggio poi all'indirizzo di Valemi, retropassaggio per Gianni Chedda, nel cerchio di centrocampo poi per Genot sulla fascia di destra, non ci pare di vedere variazioni nelle due formazioni che giocano dunque con le squadre che hanno disputato il primo tempo e adesso l'azione poi si perde nell'area di rigore della Fiorentina con l'intervento da parte di Toldo che mette in movimento ancora i compagni del suo reparto difensivo. 0-0 dopo un bel primo tempo, hanno sciupato entrambe le squadre, di più l'Udinese perché la squadra di Guidolin ha attaccato di più e con maggiore continuità. Prontissimo Toldo nei momenti più difficili, ma Bacchini ha rappresentato sulla sinistra una continua minaccia per la difesa viola. La velocità del centrocampista friulano non ha sempre corrisposto però la precisione nei traversoni per la testa di Sosa. La Fiorentina ha avuto a metà tempo l'opportunità forse migliori con Rui Costa ed Esposito, ma la mancanza di Battistuta si fa sentire. Oliveira manovra ma tira poco. Intanto ancora attacco della formazione friulana con Sosa che viene però scavalcato dal cross in area di rigore, controllato poi dal portiere Viola Toldo che si porta al limite, si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Sono 3 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 tra Udinese e Fiorentina e linea che va Cagliari.
9: Terzo minuto alla Sant'Elia, sempre 0-0 tra Cagliari e Lazio, ma Cagliari subito in apertura di ripresa vicino al gol con un'azione di Vasari che è andato via sulla destra, calciò di sinistra ai 16 metri, ha impegnato severamente Marcheggia in una deviazione in angolo, pallone deviato, alzato sopra la traversa con la mano sinistra, Lazio che cerca di impostare il fallo, l'intervento dell'arbitro che assegna un calcio di punizione alla squadra di Eriksson, partita contrassegnata da molti errori e da poche emozioni, fino a questo momento la Lazio al 32esimo, lo ricordiamo, ha reclamato il calcio di rigore per una trattenuta di Zebina, Lazio in area di rigore anticipato a Vieri l'ultimo momento proprio da Zebina, dunque stavamo dicendo che Lazio ha reclamato al 32esimo un calcio di rigore per una trattenuta di Zebina su Salas, il cileno è caduto in area ma il primo contatto è stato fuori dell'area di rigore, comunque Trentalange, il direttore di gara di questo incontro, ha fatto proseguire non concedendo nemmeno il calcio di punizione alla Lazio. Adesso Mihajlovic di testa in anticipo su Vasari, quindi pallone giocato a sinistra da Favalli, scatta piccoli passi dobbiamo dire Favalli, cerca poi di servire in piena area di rigore Vieri, non ci riesce, ruba poi il tempo lo stesso Favalli a Cavezzi, riesce in qualche modo a crossare, l'intervento di Cavezzi che manda il pallone in calcio d'angolo, si riprenderà dunque con un corner a fuori della Lazio che verrà battuto alla destra del portiere del Cagliari, Scarpi, 0-0 quando siamo al quarto minuto, linea San Siro.
10: A San Siro siamo 3 minuti più avanti, è il settimo della ripresa, il Milan in vantaggio per 1-0, ora c'è un'azione offensiva da parte del Venezia, c'è un tentativo di 1-2 tra Bilica e Maniero, ma non si intende di due giocatori, il pallone viene abbrancato nell'area di rigore dal portiere del Milan Abbiati. Il Milan ha concluso meritatamente in vantaggio il primo tempo, dopo 45 minuti che hanno visto i rossoneri costantemente all'attacco, rossoneri che hanno impiegato però ben 39 minuti per avere ragione dell'attenta difesa schierata da Novellino. Il gol è stato originato da un calcio d'angolo battuto da Leonardo, uno dei migliori migliore in campo con Maldini, perfetta deviazione di testa di Sala nell'area intasatissima e tocco decisivo in rete di Guglielmo Impietro nel Venezia, che si è limitato a subire. Attenzione, gol! Milan in avanti, sviluppi di un contropiede, cross dalla destra, colpo di testa di Ganz, pallone entrato centralmente, quindi il Milan raddoppia con Ganz che ora va a raccogliere i meritati applausi della tribuna centrale. Nell'area intasata, cross dalla destra, è entrato con la fronte piena Ganz ed ha insaccato da meno di 7-8 metri, quindi aggiorniamo il risultato all'ottavo della ripresa, Milan 2, Venezia 0, autore del gol Ganz, linea che va a Perugia.
11: Siamo giunti dove siamo giunti nel frattempo al quinto minuto, con il Perugia sempre in vantaggio sull'Inter per 1-0 grazie al gol realizzato nel primo tempo da Caviedes. Perugia che aggredisce tutti gli spazi in campo disponibili, Inter che continua a giocare male, ancora il Perugia in avanti con Olive, il tentativo dai 16 metri ribattuto ci sembra da Bergomi e allora può ripartire l'Inter nel settore centrale del campo con Coe in posizione centrale, si libera Djorkaeff sulla sinistra, invece poi Coe preferisce servire Ventola, il quale poi subisce anche un fallo, l'intervento del signor Calbuto che assegna un calcio di punizione all'Inter nelle cui fila adesso si sta riscaldando Pirlo e Zelias, e proprio il fantasista nerazzurro dovrebbe essere pronto per fare il suo ingresso in campo e dopo vi diremo al posto di chi. Perugia 1, Inter 0, con l'Inter che sta per usufruire di un calcio di punizione, il minuto è il sesto e la linea che va a Piacenza.
12: 6 minuti di gioco anche a Piacenza nella ripresa, ricordiamo la situazione, Juventus 1 Piacenza 0 per l'autorete di Manighetti su tiro di Mirkovic al 46esimo, ed un istante fa la formazione bianconera ancora vicina al gol con un cross di Conte dall'estremo settore di destra, Henry ha colpito di testa ma il portiere Fiori piazzatissimo ha neutralizzato la minaccia, e prima dell'autorete di Manighetti la Juventus aveva sfiorato il gol al 43esimo con un magistrale calcio di punizione di Zidane, il francese aveva mandato la palla a sbattere contro il palo interno. 6 primi e 5 secondi nella ripresa, dunque Piacenza 0 Juventus 1, non sono state operate sostituzioni nell'intervallo, le squadre sono in campo pertanto con gli stessi schieramenti del primo tempo, c'è un altro ammonito, si tratta di Montero dalla Juventus per gioco scorretto, un giocatore della formazione bianconera a terra, si rialza in questo momento, il gioco è fermo, si riprenderà con un calcio di punizione che è stato assegnato a favore della squadra bianconera, mentre Montero Giuliano si appresta a battere.
7: Udine.
8: Siamo al nono minuto di gioco nel corso del secondo tempo, 0-0 punteggio, c'è una fuga da parte di Genoa sul fondo, cerca il cross, è chiuso però da Heinrich, la palla finisce fuori. Al quarto Sosa batte debolmente, palla bloccata da Toldo, al sesto Locatelli si lamenta per un contatto nell'area di rigore della Fiorentina, forse una spinta di Falcone, tutto regolare per l'arbitro della gara, Ceccarini di Livorno. E adesso corner in favore dell'Udinese, battuto prontamente, Genoa è servito, cerca di superare Rui Costa, il quale lo ferma però e serve poi per Padalino, dribbling di Padalino elegante ai danni di Locatelli, palla rilanciata, Oliveira viene in questo momento però fermato da Bachini, palla che viene, anzi da Gianni Chedda, palla che viene poi recuperata dai centrocampisti della formazione friulana con questa verticalizzazione all'indirizzo di Sosa, è stato Bachini a cercare il lancio in profondità, palla che supera il giocatore della formazione di Guidolin e finisce nell'area di rigore della Fiorentina, forse c'era stata anche una posizione irregolare da parte del giocatore di Guidolin, non è così, si riparte con il calcio di rinvio che viene affidato a Toldo, il quale effettua la battuta, palla che ricade oltre il cerchio di centrocampo, oltre la linea mediana, ha cercato lo sacco di testa Torricelli, palla che viene recuperata da Marzio Moroso, servita subito per Rui Costa, l'anticipo di Padalino pronto, palla ribattuta nella metà campo dell'Udinese, raccolta da Genoa che la mantiene poi in campo, la serve poi indietro verso Bertotto, Bertotto si ferma, vede Calori, lo serve, avanza il centrale della formazione friulana, effettua la battuta con il destro, palla per Marzio Moroso, anticipata ancora da Heinrich, raccoglie Oliveira tra due avversari, serve molto bene Rui Costa, avanza il portoghese, poi si ferma poiché è pressato e intanto va a terra in questo momento Esposito dopo un contatto con Genoa, se ne accorge anche l'arbitro, la palla viene comunque messa fuori dai giocatori della Fiorentina, 0-0 il punteggio tra Udinese e Fiorentina, e linea che va a Gentili.
9: D'accordo Cucchi, decimo minuto del secondo tempo anche a Cagliari, sempre 0-0 tra Cagliari e Lazio, adesso la Lazio si spinge avanti con Vieri, un po' in ritardo su questo pallone anticipato all'ultimo momento da Zanoncelli, pallone poi che si impenna in due colpi di testa e rapida successione prima di Berretta e poi dell'ex interista Zanetti, quindi il Cagliari che si distende a destra, il cross di Cavezzi intercettato di testa da Mihailovic, quindi Almeida sbaglia il passaggio in direzione di Salas, ancora il Cagliari nel cerchio di centrocampo, l'apertura a sinistra per Berretta, siamo ai 30 metri, possibilità di tiro per l'ex romanista, zona centrale, si apre un varco, la conclusione è troppo debole del parata facile da parte di Marcheggiani, sale il ritmo comunque 0-0 al dodicesimo, linea San Siro.
10: A San Siro è il quarto d'ora della ripresa, il Milan conduce per 2-0 grazie a gol messo a segno al 39esimo del primo tempo da Guli, all'ottavo della ripresa da Ganza, un Milan che ora ha preso saldamente in mano le redini dell'incontro e si proietta ancora in avanti con Bail, cui cross viene parato dal portiere Taibi. Ora c'è una situazione nelle file del Venezia, sta per entrare sul terreno di gioco il discusso giocatore brasiliano Tuta, vedremo al posto di chi. In precedenza Novellino aveva tolto Carnasciali per inserire Valtolina. In cronaca l'undicesimo, bella punizione di Boban, colpo di testa di Biroff, che palla che termina in calcio d'angolo. Un minuto dopo Leonardo da una trentina di metri ha lasciato partire un bolide che ha sfiorato il palo. Ancora il Milan in avanti, sulla fascia destra c'è un tocco per l'interno destro Boban, Boban arresta il pallone, torna sui propri passi, attende che si piazza di compagni, mentre Tuta sempre qui sotto la nostra postazione sta attendendo di fare il proprio ingresso in campo. Manovrano i giocatori in maglia rossonera con il Milan in vantaggio per 2-0 quando siamo al sedicesimo della ripresa. La linea va a Perugia.
11: A Perugia siamo giunti al tredicesimo, Perugia 1 Inter 0, episodio importante proprio qualche istante fa con l'Inter pericolosamente in avanti con Simeone che ha battuto a rete da 6 metri, prontissima la parata del portiere del Perugia Mazzantini che si è accartocciato sulla sfera. Dicevamo episodio importante qualche istante fa, l'undicesimo per l'esattezza, perché il Perugia è rimasto in 10 uomini, doppia espulsione di Olive, Olive era stato già ammonito nel primo tempo, poi un fallo commesso su Djorkaeff è costato il secondo cartellino giallo, mentre c'è un colpo di testa di Ventola con palla che termina abbondantemente al lato. Dicevamo è costato il secondo cartellino giallo, inevitabile a quel punto l'espulsione decisa dal signor Racalbuto. Due sostituzioni nell'Inter, Vinter milanese hanno lasciato il posto a Pirlo e a Zelias, mentre Lecousuo è entrato nel Perugia al posto di Petrachi. Siamo giunti al quattordicesimo, Perugia 1 Inter 0, linea a Piacenza.
12: Situazione invariata a Piacenza, Juventus 1 Piacenza 0 quando siamo arrivati al quattordicesimo minuto della ripresa. Chiamato a reagire il Piacenza incontra qualche difficoltà nella costruzione del gioco anche per la solidità del centrocampo della Juventus. Materazzi, forse per dare più velocità al gioco d'attacco, ha inserito Rastelli al posto di Dionigi. Altra sostituzione operata un attimo fa dal tecnico del Piacenza, Lucarelli al posto di Statuto che oggi faceva il suo debutto con la maglia della formazione emiliana. 13 primi e 50 secondi quando il Piacenza va in attacco con Simone Inzaghi, viene colto in posizione irregolare, il gioco riprenderà con pallone assegnato alla Juventus.
7: Aggiornamenti in breve da Roma, Empoli e Bari, Roma Sampdoria. Repice?
11: Sì, si gioca solo l'ottavo minuto all'Olimpico, 1-1 tra Roma e Sampdoria, da segnalare al quinto la munizione di Candelà per fallo su Pecchia, poi due minuti più tardi il calcio d'angolo da parte di Legel, il colpo di testa da pochi metri da parte di Grandoni, la palla alta, Roma-Sampdoria al nono, 1-1.
7: Empoli Salernitana.
13: Sedicesimo 1-1 e c'è ora un corner per la Salernitana. All'ottavo Sereni con una prudezza ha salvato il risultato sulla conclusione di Di Vaio. Le fughe incontrastate dell'attaccante Granata sono un po' una costante del match e fanno pendere la bilancia dalla parte della Salernitana. Adesso nuovamente in avanti con una mezza rovesciata di Bolic. Dicevo, l'Empoli soffre l'assenza in difesa di Baldini, Monaco al posto di Fresi, Bonomi per Martuscello e Cartarelli per Di Napoli. Finora le sostituzioni. 1-1 al sedicesimo.
7: Bari Vicenza.
14: Siamo al quindicesimo, Bari 0 Vicenza 0, un secondo tempo iniziato a senso unico, Bari che attacca, Vicenza che si difende, i veneti infatti giocano in 10 per l'espulsione al quarantesimo del primo tempo di Marco Aurelio, fallo da ultimo uomo su Zambrotta. Nelle circostanze ci sono state molte proteste da parte dei giocatori del Vicenza, Bari vicino al gol al sesto e al settimo, buoni controlli comunque di Privio.
7: Udine.
15: Siamo giunti al diciassettesimo, c'è un attacco dell'Udinese, Marcio Amoroso indietro per Valem, cerca di farsi luce, un colpo di tacco poi da parte del giocatore Belica che viene intercettato dai centrocampisti della Fiorentina, Fiorentina che si ripropone con Esposito che non riesce però a agganciare pallone all'interno del cerchio di centrocampo, squadre che cercano di esporsi meno agli attacchi, 0-0 il punteggio, anche se Sosa per l'Udinese al tredicesimo non ha saputo sfruttare un passaggio basso ma profondo in area di rigore, comunque l'Udinese ad essere sempre più incisiva della squadra di Trapattoni. Palla che finisce fuori nel frattempo ed è Toldo che la raccoglie, la sistema all'altezza del vertice della propria area di porta e poi la serve fuori per Padalino. Padalino si prepara ad avviare l'azione della Fiorentina, attende che salga al limite dell'area di rigore Falcone, lo serve ancora Padalino, intanto non c'è pressing da parte della squadra di Guidolin, palla per Kois, poi per Rui Costa, elude l'intervento di Valem, poi lancia in profondità per Esposito, intercetta però Pierini, mette la palla a terra e rilancia verso Sosa, Sosa un buon aggancio, l'apertura è per Bachini un po' troppo corta, favorisce il l'intervento in scivolata di Torricelli, che poi recupera il pallone prima che questo esca dalla linea laterale. Lo serve indietro commettendo un errore però di valutazione e mette in movimento Bachini, che viene fermato forse irregolarmente da Repka, e così di questo avviso è anche l'arbitro, che assegna questo calcio di punizione per l'intervento irregolare del difensore della Repubblica Ceca. Punizione dunque in favore della formazione di casa, palla sistemata abbastanza distante dalla porta di Toldo in direzione del vertice sinistro dell'area di rigore della Fiorentina. Udinese che attacca nel secondo tempo da sinistra verso destra, palla sistemata con estrema cura a terra, e c'è Valem naturalmente come sempre vicino al pallone, anche Gianni Chedda è accanto a lui, assembramento di uomini all'interno dell'area di rigore della Fiorentina. Toldo è postato al limite dell'area di porta, sta per partire il cross, Ceccarini indica che può riprendere gioco, parte la parabola, il rinvio da parte di Fadalino, raccoglie poi Bachini, scarica il destro, la palla è altissima oltre la traversa della porta difesa da Toldo, che ha lasciato che il pallone uscisse, lo raccoglie adesso per effettuare il rinvio, palla sistemata all'interno dell'area di rigore della Fiorentina che in questo avvio di ripresa, sono 19 minuti giocati già nel corso del secondo tempo, si è mostrata raramente nell'area di rigore dell'Udinese. Sta per partire il calcio di rinvio da parte di Toldo, la lunga rincorsa, la battuta con il destro, palla che si alza e che ricade all'interno del cerchio di centrocampo, colpo di testa da parte di Gianni Chedda, palla che finisce nell'area di rigore della Fiorentina, ancora Toldo che effettua il rilancio, il suo tentativo viene frustrato però, e Marzio Moroso che ottiene un grande controllo e poi tenta una conclusione improbabile da molto lontano.
14: Attenzione, 18° della ripresa, il gol del Vicenza, ma vediamo che l'arbitro annulla.
15: Dicevamo di Marzio Moroso, buono l'aggancio, ma la conclusione da 25 metri non poteva avere esito migliore di quello che in realtà non ha avuto. Siamo giunti al 20°, 0-0 il punteggio qui ad Udine tra Udinese e Fiorentina, e linea che va a Cagliari.
9: 20° a Cagliari, 0-0 il punteggio, attacca la Lazio, il cross basso da parte di Favalli, l'uscita proprio con il piede, limite l'area di rigore da parte di Zanoncelli che libera momentaneamente l'area, poi c'è l'intervento di Trentalange che assegna un calcio in punizione fuori del Cagliari al 14° episodio sul quale si discuterà a lungo. Macellari serve in area Muzzi, il quale evita Marcheggiani con dribbling a rientrare, poi lo stesso Marcheggiani in uscita frana sull'attaccante in piena area di rigore, proteste inascoltate, per Trentalange non era rigore, per noi forse sì. Al 16° ancora il Cagliari pericoloso con un colpo di testa di O'Neill, pallone alto di pochissimo, non più di mezzo metro, Cagliari adesso che prova a battere un'altra corsia, quella di destra sempre con Sebina che reclama il pallone, riceve Zanetti in posizione centrale, siamo sul tre quarti campo, quindi Berretta in area di rigore per Muzzi, pallone che attraversa tutta l'area, lo spicchio dell'area di rigore, quindi ancora in possesso del Cagliari, il cross di Macellari piuttosto arretrato, pallone che rimbalza sulla linea di fondo, rilancio lungo di Favalli, ancora il Cagliari che preme con Zanetti in posizione centrale, l'apertura non riuscita per l'intercettamento di Vieri, il quale poi manda il pallone in fallo laterale. Siamo giunti al 21°, 0-0 Sant'Elia, linea San Siro.
10: Dove siamo al 24° con il Venezia che sta attaccando ora, c'è un'azione sulla sinistra, un cross di Pedone incassato in area di rigore del Milan da parte di Albertini imposta un nuovo tempo offensivo, sulla palla va l'attivissimo Tuta che è entrato in sostituzione di Recoba, nel Venezia altra sostituzione, è uscito l'infortunato Brioschi ed è entrato Pavan, Zaccheroni per il Milan ha tolto Leonardo che è uscito dal campo tra gli applausi, veramente uno dei migliori in campo a mio parere con Maldini, al posto di Leonardo Morfeo. Ora c'è un calcio di punizione del Venezia che sta cercando di ridurre le distanze perché la partita fino a questo momento è stata saldamente in mano al Milan, calcio di punizione quindi per la squadra lagunare nella tre quarti campo del Milan, pallone decentrato sulla sinistra, lo batte Volpi, palla in area di rigore, colpo di testa di Tuta in rete, ha ridotto le distanze il Venezia, ha toccato sporco come si dice in gergo abbassando la testa Tuta ed ha ingannato il portiere Abbiati, il pallone terminato in rete. Al 25° il Venezia quindi deduce le distanze con Tuta sugli sviluppi di un calcio di punizione, Milan 2 Venezia 1, autore del gol Tuta, linea Perugia.
16: Calcio di punizione in favore dell'Inter, ma vi racconteremo tra pochissimo dopo questo tiro affidato presumiamo a Gyorkaeff quello che è successo qualche istante fa. Invece parte Pirlo con palla che si infrange sulla barriera, qualche istante fa l'Inter sarà davvero pericolosa, al 21° con Gyorkaeff la sua conclusione ravvicinata è stata ribattuta da Mazzantini, riprendeva Simeone ancora la difesa umbra che riusciva a liberare, riprendeva Gyorkaeff e Mazzantini è stato davvero bravissimo, ha superato addirittura se stesso, mentre Gyorkaeff adesso da 6 metri sporco il suo tiro con palla che è terminata comunque vicino all'incrocio dei pali. Dicevamo bravissimo Mazzantini, il portiere del Perugia è stato forse il migliore in campo almeno fino a questo questo momento. 23 minuti di gioco, Perugia 1, Inter 0. Ricordiamo che il Perugia gioca in 10 per l'espulsione di Olive avvenuta all'11esimo. Perugia 1, Inter 0, Dina Piacenza.
12: Anche allo stadio della Galleana ci sono 23 minuti nella ripresa ed il parziale è invariato. Piacenza 0, Juventus 1. Si gioca molto a centrocampo, sono pochi gli affondi, anche se il Piacenza adesso sgancia con più frequenza Buso sul settore di destra, sperando in qualche cross in più per Simone Inzaghi e per Raspelli.
13: Di Vaio, gol all'ennesimo contropiede, poco prima aveva subito un salvataggio sulla linea Di Vaio, è riuscito a trafiggere Sereni, dunque Salernitana in vantaggio ad Empoli al 23esimo, Salernitana 2, Empoli 1.
12: D'accordo Verna, Juventus ancora in attacco ed un attimo fa Henry in ottima posizione si è divorato il raddoppio, ma vediamo che il collaboratore dell'arbitro che opera all'altezza dei distinti aveva segnalato una posizione di fuorigioco di Henry che comunque aveva fallito l'occasione tirando addosso al portiere Fiori. Dunque situazione invariata qui allo stadio della Galleana, 23 primi e 15 secondi quando c'è la Juventus ancora in avanti con Davids che viene anticipato dalla Macchi. 23 primi, dicevo, 23 primi abbondanti. Il Piacenza è sempre in svantaggio, Piacenza 0, Juventus 1 per l'autorete di Manighetti al 46esimo. Si conclude un'altra azione d'attacco da parte del Piacenza con il cross di Rastelli bloccato da Peruzzi e dunque su questo parziale Juventus 1, Piacenza 0, noi cediamo ancora la linea a Reggio Emilia.
17: 27 minuti di gioco al Giglio, sempre parità 1-1 tra Reggiana e Verona, ma sono i veneti in attacco in questo momento, un calcio d'angolo a favore della squadra veronese sulla destra della porta difesa da Abate, vediamo sul pallone Melis, la breve rincorsa di Melis, la battuta di sinistro a centro area, il colpo di testa liberare di Cevoli, poi ancora una conclusione di Italiano respinta dalla difesa della Reggiana, ma ancora il Verona in attacco, l'uscita di pugno di Abate mischia nell'area della Reggiana, poi è ancora Cevoli a liberare l'area emiliana, fase d'attacco favorevole al Verona da segnalare, mentre in contropiede se ne sta andando via Margiotta, esce addirittura fuori porta con i piedi Battistini, libera un'uscita quanto mai provvidenziale, Margiotta aveva approfittato di un malinteso difensivo da parte della coppia centrale della difesa del Verona e soprattutto di Filippini, è riuscito a approfittare a prendere il pallone e deve dovuto uscire Battistini e mettere in fallo laterale, ora si riprende con un fallo da fondo campo, una rimessa a favore del Verona, da segnalare nel periodo non collegato due sostituzioni nella Reggiana, Cherubini al posto di Carbone, è uscito Zoppicante, nel Verona Cammarata è uscito ed è entrato Guidoni. 29 minuti di gioco, Reggiana 1, Verona 1, linea allo studio.
7: Situazione per le altre partite inserite nella schedina del Totocalcio, Roma-Sampdoria 1-1, Empoli-Salernitana 1-2, Bari-Vicenza 0-0, Regina-Napoli 2-0, Avellino-Ancona 1-0, Castel di Sangro-Palermo 1-1, Udine.
15: 26 minuti di gioco, 0-0 il punteggio tra Udinese e Fiorentina, un intervento di spalla da parte di Aire che adesso è stato punito con un calcio di punizione in favore dell'Udinese che viene battuto adesso da Calori, palla rilanciata al limite dell'area di rigore per Marzio Moroso, fermata ancora da Heinrich, il cambio effettuato al 20esimo dell'Udinese, APA per Valemme, al 21esimo ancora un grande intervento decisivo, quanto bello, di Francesco Toldo, si è allungato alla sua destra e ha deviato un tiro angolato e potente da parte di Marzio Moroso. Fiorentina soffre e molto. Trapattoni si è arrabbiato per un calcio di punizione concesso all'Udinese per un intervento di Torricelli che era apparso regolare e poi ha effettuato il primo cambio per quanto riguarda la Fiorentina. Al 24esimo Robbiati ha rilevato Oliveira. Punizione in favore dell'Udinese, Udinese che continua ad attaccare mentre la Fiorentina raramente riesce ad affacciarsi nell'area di rigore avversaria. Vediamo che Calori è pronto a battere, palla sistemata nella metà campo della Fiorentina ma lontana dall'area di rigore. Parte la parabola, un traversone al limite dell'area di rigore, colpo di testa di Repka. Palla che viene raccolta da Appia, il cross del giocatore ganese, intercettato al limite dell'area di rigore, raccoglie Gianni Chedda, il cross, cerca il cross, Bachiri lo trova, palla deviata però con il corpo da Repka, finisce sul fondo, calcio d'angolo in favore dell'Udinese, Udinese che continua nei suoi attacchi. Attacchi insistiti dal primo minuto della ripresa che hanno prodotto consistenti pericoli nell'area di rigore della Fiorentina. Fiorentina raccolta a difendere lo 0-0, parte la parabola in area, colpo di testa, con palla che finisce di poco al lato, sotto misura da parte di Pierini che si era sganciato. Il difensore della squadra di Guidolin si era portato all'interno dell'area di rigore avversaria, ha cercato di sfruttare il corner, si è alzato bene, ha sfiorato il pallone che è uscito al lato rispetto al palo sinistro della porta difesa da Toldo, il quale ha già sistemato la sfera all'interno della propria area di porta, effettua la rincorsa, batte con il destro, palla alta che ricade all'interno del cerchio di centrocampo. Vediamo Torricelli servire di testa in avanti verso Esposito, anticipato il giocatore della Fiorentina, raccoglie poi sul tentativo offensivo di Marzio Amoroso, Falcone mette fuori, rimessa con le mani in favore dell'Udinese. Fiorentina molto preoccupata dal vigore anche atletico della squadra di Guidolin. Da Gianni Chedda indietro per Calori, il lancio del capitano friulano per Marzio Santos, molto lontano dall'area di rigore, all'altezza della linea mediana, palla ancora in avanti per Locatelli, subito attaccato in pressing, Locatelli vede Marzio Amoroso, scambia con lui, il cross di Marzio Amoroso per Sosa, di testa indietro per il tentativo da parte di Appia, senza esito, si accende una mischia, palla raccolta ancora dall'Udinese, è Genot che cerca e riesce a deludere l'intervento su di lui da parte di Rui Costa, palla manovrata bene al limite dell'area di rigore, Gianni Chedda si presenta, viene chiuso però poi Ari che perfeziona, resiste ad una carica, mantiene pallone in campo, lo serve male però, raccoglie Locatelli, cerca il dribbling, riesce in qualche modo la Fiorentina ad ottenere il pallone, ma lo raccoglie ancora la squadra di casa, ancora Locatelli in possesso della sfera, poi il servizio sulla fascia di destra, vediamo l'azione portata da Genoa, il cross di quest'ultimo, la palla deviata oltre la linea esterna e dunque si riprenderà con rimessa laterale in favore dell'Udinese. Fiorentina schiacciata nella sua metà campo, siamo al 29esimo, 0-0 il punteggio qui al Friuli, linea che va a Cagliari.
9: Siamo giunti alla 29esima al Sant'Elia, 0-0 il punteggio, gioco momentaneamente fermo, c'è un leggero infortunio al portoghese Conceição, una forte contusione al ginocchio sinistro, è costretto a lasciare provvisoriamente il terreno di gioco, comunque l'accesso batterà un calcio in punizione. Al 23esimo Vasari crossa un pallone d'oro davvero in area, scavalcando Marcheggiani, Stankovic colpisce di testa e allontana, quindi O'Neill in palleggio smarca Vasari, a destra pallone che si rivela troppo lungo. Al 25esimo esce Stankovic, entra Nedved a sinistra, Conceição si è portato da quel momento a destra, adesso c'è una sostituzione nel Cagliari, vediamo quale sarà l'uomo che lascerà il terreno di gioco, si tratta, se non andiamo errati, di Grassadonia, al suo posto Centurioni con il numero 6, mentre tra poco la Lazio batterà questo calcio di punizione con Mihajlovic. Al 28esimo c'è stato un calcio di punizione di O'Neill, Marcheggiani ha bloccato, ha neutralizzato il calcio di punizione battuto in maniera troppo centrale da O'Neill, adesso Mihajlovic, il pallone in area di rigore, il colpo di testa da parte di O'Neill, l'intervento dell'arbitro che assegna un calcio di punizione in area di rigore del Cagliari a favore dei rossoblu. 0-0 alla 30esimo, linea San Siro.
18: A San Siro siamo giunti al 34esimo della ripresa, il Milan in vantaggio per 2-1 sul Venezia grazie al gol messo a segno nel primo tempo da Guli e poi nella ripresa da Ganz per il Milan e da Tuta per il Venezia. Proprio l'ingresso in campo di Tuta ha riaperto una partita che sembrava già chiusa, molto mobile l'attaccante brasiliano, ottima spalla per Maniero che nel primo tempo era stato un po' abbandonato al proprio destino. Al 27esimo il Venezia ha mancato l'occasione del pareggio, c'è stato un cross dalla destra, una mancata presa alta del portiere Abbiati, una rovesciata di Maniero con palla che ha sferrato la traversa. Ora il gioco è fermo per un calcio di punizione concesso e c'è anche un'espulsione comminata a un giocatore del Venezia, dovrebbe trattarsi di Bilica, doppia munizione probabilmente, e è scattato un altro cartellino giallo, vediamo il giocatore brasiliano piuttosto desolato che abbandona mestamente il terreno di gioco, anzi rimane ancora, ma poi decisivo il cenno del direttore di gara sta indirizzando il giocatore brasiliano negli spogliatoi. Calcio di punizione per il Milan, siamo nella tre quarti campo del Venezia vicino alla fascia laterale, vicino alla linea laterale sinistra, vedremo chi batterà questo calcio di punizione, si tratta di Boban, siamo giunti al 35esimo della ripresa, Venezia in 10 uomini per l'espulsione di Bilica, Milan in vantaggio per 2-1, linea Perugia.
19: Dove scocca in questo istante il 32esimo, Perugia 1, Inter 0, partita giocata a gran ritmo, e l'Inter si è resa pericolosa qualche istante fa, mentre il Perugia ancora in avanti con Rapic che entra in area di rigore, poi il passaggio al nuovo entrato Lecouzou con palla poi che si perde sul fondo. Diciamo partita molto bella in questi minuti, al 28esimo Simeone ha battuto da pochissimi metri, ancora bravo il portiere del Perugia Mazzantini, ma in precedenza il Perugia avrebbe potuto chiudere la partita per ben due volte, entrambe con Caviedes che si è presentato la prima volta da solo davanti al portiere dell'Inter Pagliuca, il suo pallonetto è terminato di pochissimi centimetri al lato, poi ancora Caviedes, ancora un pallonetto, questa volta la palla è risultata alta, aggredisce l'Inter adesso il Perugia e Perugia che può così agire di contropiede grazie appunto agli
16: spazi che l'Inter li crea quando la squadra di Lucescu sbaglia. Perugia 1, Inter 0, il minuto è il 34esimo, Inter ancora in avanti con Zelias, il suo cross con palla che termina direttamente oltre la linea dell'auto. Perugia 1, Inter 0, linea Piacenza.
12: 33 minuti di gioco a Piacenza, parziale invariato, Piacenza 0, Juventus 1, va a vuoto un tentativo di Manighetti che sugli sviluppi di un calcio di punizione dall'estremo settore di sinistra aveva ripreso una ribattuta della difesa juventina e aveva cercato la conclusione dai 20 metri. Nulla da fare, pallone alto, cerca di forzare i tempi il Piacenza, la macchina, il tempo non collegato, ha fallito una buona opportunità, ma quasi sempre i centrocampisti e i difensori della Juventus pur senza...
20: Attenzione Treviso che deve intervenire, Treviso in vantaggio su Lecce con un gol di Beghetto al 31esimo, cross dalla sinistra, colpo di testa sotto porta e gol, Treviso 1, Lecce 0.
12: D'accordo, dicevo quasi sempre difensori e centrocampisti della Juventus riescono ad arginare la situazione, adesso ancora la formazione bianconera in avanti, estremo settore di destra, Henry cerca di saltare l'uomo, finisce a terra, tutto regolare sull'intervento di Lucarelli, dice il direttore di gara, si prosegue, il portiere Fiori è entrato in possesso del pallone e si appresta a rinviare, Piacenza 0, Juventus 1, 33 primi e 41 secondi nella ripresa, la linea Reggio Emilia.
17: 38 minuti di gioco al Giglio, sempre 1-1 tra Reggiana e Verona, ma padroni di casa in 10 uomini, in questo momento uscito dal campo zoppicante Protti, non può più ricorrere a sostituzioni Perotti, le ha già esaurite tutti e tre in campo.
21: Udinese in vantaggio, esattamente al 35esimo minuto di gioco, Sosa porta in vantaggio la squadra di Guidolin, battuta pronta, palla sotto la traversa, niente da fare per Toldo, Udinese 1, Fiorentina 0, a te Calcagno.
17: Esaurite le sostituzioni da parte di Perotti, dunque Reggiana in 10 uomini in questo momento, mentre vediamo che Protti sta cercando di rialzarsi, di rientrare in campo.
16: Grandissimo gol di Rapaic ed è il raddoppio, Perugia 2, Inter 0, il minuto del 35esimo, autore del gol, ripetiamo, Rapaic, Perugia 2, Inter 0, te la linea.
17: Reggiana dunque in 10 uomini, sostituzione invece nel Verona, è entrato Piovanelli al posto di Aglietti, mentre proprio in questo momento sta entrando in campo Lucci al posto di Falsini, in questo momento il gioco è fermo, 39 minuti di gioco al Giglio, Reggiana 1, Verona 1, linea allo studio.
22: Serie B, terzo gol dell'Atalanta con Caccia al 35esimo, Atalanta 3, Pescara 0, Provenzali.
23: Brevissimi aggiornamenti da Roma, Empoli e Bari, Roma-Sampdoria.
16: Si gioca solo il 28esimo allo Stadio Olimpico, ancora 1-1 tra Roma e Sampdoria, all'altezza dell'11. Roma vicinissima, raddoppio con Francesco Totti, il suo diagonale di sinistra ad Ambrosio, battuto e stato salvato sulla linea dalla Sisi. 29esimo in questo istante, Roma 1, Sampdoria 1, linea allo studio.
23: Empoli Salernitana.
24: 36esimo Salernitana in vantaggio sull'Empoli per 2-1, solo in fuga sulla sinistra, ha avuto 5 occasioni tutte dello stesso tipo, il redivivo Di Vaio che alla fine ha raddoppiato nella reazione dell'Empoli, parata di Balli sulla punizione di Bonomi, la Salernitana non rinuncia a punzecchiare ancora.
22: Serie C, partite in schedina. C'è il pareggio del Castel di Sangro al 37esimo con Pagano, Castel di Sangro 2, Palermo 2.
23: Bari Vicenza.
14: 35esimo minuto, Bari 0, Vicenza 0, con il Vicenza che sta attaccando e sta giocando in inferiorità numerica, Vicenza che è andato in gol al 18esimo, punizione battuta da Schenardi a colpire di testa Zauli, nella circostanza però si è appoggiato su Zambrotta e l'arbitro Rodomonti ha annullato. Adesso proprio qualche istante fa un gran tiro dai 25 metri di Zauli, il volo di Mancini a deviare in angolo, Bari nettamente in difficoltà, Bari 0, Vicenza 0.
23: Udine.
21: Sono 37 minuti di gioco nel corso della ripresa, Udinese dunque in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 da 2 minuti. Roberto Sosa al 35esimo conclude una triangolazione con Locatelli, avviata però da un errore del difensore della Fiorentina Repka, destro potente in area di rigore e palla sotto la traversa. Fiorentina dunque che vive un momento assai difficile, punizione in favore della squadra dei Trapattoni, palla in area, c'è stato un tentativo di colpo di testa da parte di Kois che non è riuscito però ad indirizzare
24: terzo
21: il pallone.
24: Terzo gol di Di Vaio, stavolta l'attaccante Granata ci è apparso in chiara posizione di fuorigioco, molte proteste da parte dei giocatori dell'Empoli, il gol sembra comunque convalidato al 37esimo, dunque Salernitana 3, Empoli 1, si abbracciano i giocatori di Granata, l'arbitro il signor Rossi di Ciampino va a calmare i giocatori toscani, gol dunque convalidato, terzo gol di Di Vaio, dunque autore di una tripletta, Salernitana 3, Empoli 1.
22: Per dovere di cronaca in Serie B c'è il quarto gol dell'Atalanta sul Pescara, ancora Caccia, la linea va a Cucchi.
21: Dicevamo di un colpo di testa in precedenza da parte della Fiorentina con palla che è finita fuori. La Fiorentina si è allungata, lo squilibrio tattico ha provocato ritardi nei recuperi e scarsa assistenza alle punte. L'Udinese ha insistito a lungo ed è passata al 35esimo con Roberto Sosa. Al 33esimo, prima del gol, cambio nella squadra di Trapattoni. Ficini ha rilevato Cristian Amoroso. Al 33esimo e ancora sul punteggio di 0-0, due minuti prima del vantaggio dunque, Padalino aveva sfiorato il gol di testa correggendo sotto misura su corner. E Turci aveva deviato oltre la traversa, la conclusione avvicinata da parte del difensore della squadra di Trapattoni. Dunque Fiorentina vicino al gol, gol mancato, gol poi realizzato al 35esimo da Roberto Sosa. Fiorentina che si getta nella metà campo avversaria, c'è stato tentativo da parte di Ficini di servire al limite gli attaccanti, la palla viene poi controllata da Bertotto, il quale effettua il rinvio, sul quale vediamo c'è la corsa da parte di Roberto Sosa, l'autore del gol del vantaggio dell'Udinese. Desiste poi da rincorrere il pallone che viene servito nell'area di rigore della Fiorentina con Toldo che lo rimette subito in avanti. Fiorentina che torna all'attacco, siamo al 39esimo e 40 secondi, Udinese 1, Fiorentina 0, linea Cagliari.
9: 0-0 mentre il Cagliari con O'Neill, uno dei migliori in campo, batte un calcio d'angolo a destra di Marcheggiani, groviglio di uomini in area, area particolarmente affollata, sta per partire il destro di O'Neill, pallone arcuatissimo, esce Marcheggiani, riesce a bloccare il pallone. Al 32esimo ammonito Mancini dopo uno scontro fisico e verbale anche con O'Neill, i due ogni volta che vengono a contatto si insultano e stanno rischiando parecchio. Un'altra sostituzione alla Lazio, è entrato Lombardo al 35esimo al posto del portoghese Conceição che era stato toccato duro al ginocchio sinistro. Cagliari che prova ad impostare una nuova azione con Vasari, in sovrapposizione c'è Cavezzi, Vasari fa tutto da solo inseguito da Almeida, manca l'impatto con il pallone, Mialovic in area di rigore, poi l'intervento appena fuori dall'area di rigore da parte di Favalli che allontana il pallone, viene conquistato da Nedved, finisce a terra il fischio dell'arbitro, ancora pallone giocato da Lazio con Favalli. Siamo giunti al 41esimo, sempre 0-0, Favalli il diagonale corto per Almeida in fase di impostazione, in avanti per Lazio ci sono in posizione centrale il cileno Salas, accanto a lui c'è anche Cristian Vieri naturalmente, mentre il pallone è sempre giocato da Almeida, l'esterno destro elegante di Almeida per Salas che viene incontro al pallone, subisce anche il fallo, la spinta di Zebina, l'intervento del direttore di gara, bisticciano i due giocatori, il calcio di punizione comunque già battuto, fuori dalla Lazio il capitano Onesta che avanza, cerca qualche compagno, trova adesso l'aiuto di Vieri che è uscito dall'area di rigore per essere servito appunto dal proprio capitano, mentre ruba bene il tempo agli avversari centri. Poi perde il pallone Muzzi, capitano del Cagliari, pallone che termina in fallo laterale. Siamo giunti al 41esimo, sempre 0-0, linea se non sbaglio a Milano.
22: Serie C, partita in schedina, nuovo vantaggio del Palermo al 40esimo con Tondo, Castel di Sangro 2, Palermo 3, Milano.
0: A Milano è il 44esimo, il Milan pur essendo in superiorità numerica fatica a mantenere il vantaggio, ora c'è un calcio d'angolo a favore del Venezia mentre il Milan effettua una sostituzione, fuori Ganz, dentro in Gotti. Seguiamo questo calcio d'angolo perché potrebbe essere interessante, lo batte Pedone, tutti i giocatori sono nell'area di rigore rossonera, parte il tiro di Pedone, palla in area di rigore, libera la difesa milanista e poi c'è un tiro di Valtolina, ultimi assalti del Venezia, Milan 2, Venezia 1 al 45esimo, linea Perugia.
19: 3 minuti alla fine della partita al Curi con il Perugia in vantaggio sull'Inter per 2-0, linea Piacenza.
12: A Piacenza siamo arrivati al 42esimo, la Juventus vicinissima al raddoppio con Deschamps che va a concludere di poco alto da ottima posizione, Piacenza è in forcing, miracolo di Peruzzi su punizione dal limite di Stroppa al 37esimo, nella formazione emiliana c'è Rizzitelli in campo al posto di Manichetti, 42 minuti, Piacenza 0, Juventus 1 e linea Reggio Emilia.
22: Serie B accorcia le distanze il Napoli al 40esimo con Turrini, Regina 2, Napoli 1, Reggio Emilia.
17: 45esimo a Reggio Emilia, sempre 1-1 tra Reggiana e Verona, 4 minuti di recupero indicati dal quarto uomo, il signor Zucchini, 1-1 il punteggio, linea allo studio.
7: Udine.
21: Espulso Kois nella Fiorentina per doppia ammonizione, era entrato fallosamente su Locatelli e dunque la Fiorentina è costretta a giocare questi ultimi minuti in 10 uomini, 1-0 il punteggio in favore della squadra di Guidolin per effetto del gol siglato al 35esimo da Roberto Sosa e al 42esimo Kois esce dal campo espulso per doppia ammonizione. Spezza il ritmo l'Udinese, la Fiorentina cerca le geometrie e il gioco in profondità, punta centrale adesso è Robbiati, ma davvero poche sono le opportunità per il giocatore della Fiorentina di mettersi in in evidenza. Palla che finisce fuori adesso, rimessa con le mani in favore della Fiorentina, nella sua metà campo, sul versante destro del suo fronte offensivo. Fiorentina che attacca verso sinistra, rimessa effettuata adesso all'indirizzo di Esposito, che cerca la fuga all'indirizzo del pallone, viene però anticipato, Appia lo recupera nel cerchio di centrocampo, l'Udinese cerca di mantenere lontani i palloni dalla propria area di rigore, Genoa elude l'intervento di Rui Costa, serve poi all'indirizzo di Locatelli, avanza Locatelli a piccoli passi, il naturalmente tentativo è quello di mantenere a lungo il possesso di palla per lasciar trascorrere secondi preziosi, palla per Genoa sulla fascia di destra, Aire che cerca il contrasto, ancora il giocatore belga, indietro per Locatelli, cross pronto di quest'ultimo, al limite per Sosa, il controllo con il petto, poi Appia è servito, vicino, il triangolo tra Marcio Amoroso e Roberto Sosa, non si chiude per l'intervento di Padalino, Torricelli in dribbling intanto elude l'intervento di Vachini, avanza poi in possesso di palle, il giocatore Iuola viene contrastato in pressing da due marcatori, la palla è fuori ma l'ultimo a toccare è stato Vachini, rimessa con le mani in favore della Fiorentina, Torricelli che l'effettua servendo subito indietro la sfera all'indirizzo di Falcone, da quest'ultimo verso Padalino al limite dell'area di rigore, apertura sulla sinistra per Aerich, il controllo del tedesco in palleggio e poi indietro per Repka, il lancio lungo in verticale da parte di Repka e per Robbiati, lo scatto di Robbiati, siamo all'altezza dei 20 metri, vertice dell'area di rigore, Robbiati è chiuso, si porta verso il fondo, c'è Bertotto che cerca di fermarlo, raddoppio di marcatura di Genoa, palla crossata lontana, Rui Costa carica il destro, finta su Gianni Chedda, palla filtrata al limite dell'area di rigore, l'intervento di Bertotto che allontana però il tentativo di cross da parte di Rui Costa che serve poi Torricelli, Fiorentina tutta proiettata nella metà campo dell'Udinese, vediamo Esposito, Torricelli verso il fondo, il cross deviato sul fondo e corner in favore della formazione viola, esattamente al 45esimo minuto di gioco, mancano 10 secondi alla conclusione del tempo regolamentare, vedremo poi quale sarà l'entità del recupero concesso dall'arbitro, 2 minuti dice il quarto uomo, corner intanto è battuto dalla Fiorentina, il colpo di testa di Aerich, palla che rimane in area di rigore, rovesciata di Rui Costa in mezzo, Bertotto allontana, la Fiorentina preme nella sua metà campo, nella sua area di rigore, la squadra di Guidolin, ancora Rui Costa al cross al limite dell'area di rigore, saltato Aerich ma la palla è troppo lontana, la raccoglie adesso Sosa e si distende l'Udinese, siamo giunti al 45esimo, 1 minuto e mezzo alla fine, 1-0 per l'Udinese qui a Friuli, in linea Cagliari.
1: Attenzione, Sassuolo che si inserisce, è finita la partita, il Milan ha battuto il Venezia 2-1, Gentili a te.
2: Ricordo forma, 2 minuti di recupero concessi da Trenta Lange, anche qui al Sant'Elia sempre 0-0 il punteggio, rimessa laterale fuori del Cagliari, all'indietro il pallone è giocato da Sebinà, cerca un compagno al quale servirlo, trova adesso l'assistenza di Zanoncelli, libero del Cagliari, apertura a sinistra per Centurioni, ricordiamo Centurioni è entrato al 31esimo al posto di Grassadonia, ancora la triangolazione stretta tra i due giocatori, la Lazio vorrebbe forzare i tempi, giocare il tutto per tutto naturalmente, ma non è facile, il Cagliari con Vasari e Muzzi è sempre molto pericoloso, anche se adesso rischia un po' troppo il portiere cagliaritano Scarpi, nel tentativo di eludere Salas ha trattenuto il pallone tre piedi, a momenti Salas si stava per impossessare del pallone stesso, O'Neill manca il pallone, se ne impossessa però Berretta, vince il contrasto il capitano Nesta, serve nel cerchio di centrocampo Nedved, avanza Nedved, palla al piede, cede poi il pallone a Mancini, l'apertura in avanti, pallone giocato in profondità, l'anticipo di Centurione su Salas, aggancia, uncina il pallone, poi Cavezzi sbaglia però il rilancio
3: attenzione,
2: in avanti, mandando il pallone
3: Gentili,
2: per
3: la 39esimo, Roma di nuovo in vantaggio con Paolo Sergio, Roma 2, Sampdoria 1.
2: Nedved sta per entrare in area di rigore, ci entra, viene chiuso all'ultimo momento,
24: calcio di rigore per l'Empoli per un fallo di mani in aria
17: finale,
24: dopo
17: di, partita. Finale di partita a Reggio Emilia 1-1 tra Reggiana e Verona,
2: un minuto ancora da giocare, sempre 0-0 il punteggio, sentiamo naturalmente Udine.
21: Mancano pochi secondi alla fine della partita, 1-0, ancora il punteggio in favore dell'Udinese, siamo al 47esimo ormai e tra poco il triplice fischio di Ceccarini potrà porre fine alla gara. L'Udinese sta vincendo per effetto del gol segnato al 35esimo da Roberto Sosa, punizione in favore della Fiorentina, sta per essere battuta, vediamo da Rui Costa il pallone servito sulla sinistra per Padalino, anche lui in avanti, poi Ficini si prepara al cross in area, Robbiati spalla alla porta, cerca la girata, non la trova, in tre su di lui.
2: È finita la partita del Sant'Elia, 0-0.
21: Ancora Fiorentina in attacco, palla lontana, Torricelli la raccoglie ai 20 metri, la serve un po' troppo profonda, Esposito non riesce a raggiungerla, la palla finisce fuori, si riprenderà con rimessa dal fondo in favore della squadra friulana, Guidolini in piedi di fronte alla sua panchina, indica ai suoi giocatori che il tempo anche per effetto del recupero concesso 2 minuti ormai scaduto, mancano davvero pochi secondi, l'Udinese ripartirà con un calcio di punizione in favore della squadra friulana già battuto da Calori, palla lanciata in profondità, è proprio in questo istante il triplice fisco del signor Cecchini Ceccarini sancisce la fine della gara. Udinese batte Fiorentina 1-0, al 35esimo il gol di Roberto Sosa e linea allo studio.
18: Bene, allora... Si inserisce sì? Empoli per il calcio di rigore che sta per essere battuto da Bonomi. Molte le proteste dei giocatori di Granata, fischio dell'arbitro, rincorsa da parte di Bonomi, il tiro, il gol, 3-2, siamo al 47esimo, ancora 3 minuti da giocare secondo il recupero indicato dal quarto uomo. Il punteggio è Empoli 2, Salernitana 3.
21: Perugia
16: che sta ancora attaccando con Ripa, la conclusione viene ribattuta da Pagliuca. Siamo entrati nel terzo dei 5 minuti di recupero concessi dal signor Racalbuto, con il Perugia che è in vantaggio sull'Inter per 2-0.
7: Bene, andiamo allora a Piacenza.
12: A Piacenza ci sono 5 minuti di recupero e siamo nel terzo dei minuti di recupero, appunto, assegnati dall'arbitro. La situazione è invariata: Piacenza 0, Juventus 1. Nella Juventus Birindelli per Conte, Fonseca per Snyder. Linea allo studio, visto che Reggio Emilia ha finito.
7: D'accordo, allora aggiorniamo la situazione per quanto riguarda le altre 3 partite, quelle di Roma, Empoli e Bari. Roma Sampdoria.
16: Siamo giunti al 42esimo allo Stadio Olimpico, 2-1 quindi per la Roma sulla Sampdoria, come segnalato nel flash su Gentili. Il gol al 39esimo da parte di Paolo Sergio, cross di Candrà, il colpo di testa di Cafu e a pochi metri dalla porta l'intervento da parte di Paolo Sergio, subentrato all'altezza della mezz'ora del secondo tempo a Del Vecchio ad occupare la sua fascia di competenza, vale a dire quella destra. Siamo nel frattanto giunti al 42esimo, Roma 2, Sampdoria 1, linea allo studio.
7: Empoli Salernitana.
24: Ora un minuto e mezzo da giocare ancora.
16: Attenzione, c'è un calcio di rigore in favore dell'Inter concesso dal signor Racalbuto per atterramento in area di Ventola. Ci sentiremo tra pochissimo.
24: Dicevo che si dovrebbe giocare ancora un minuto e 10 ormai, secondo il recupero originariamente indicato dal quarto uomo. Poi si dovrà tener conto del tempo delle proteste per il calcio di rigore trasformato da Bonomi, un calcio di rigore che ha riaperto in questi ultimi minuti la partita. 3-2 il punteggio del vantaggio da Salernitana sull'Empoli. Salernitana che adesso sostituisce l'autore della tripletta, cioè Di Vaio, con Di Michele.
16: Attenzione Verna, è tutto pronto per il tentativo di trasformazione di questo calcio di rigore affidato a Yuri Giorgas, che prende la rincorsa, il destro e gol. Inter che accorcia le distanze sul calcio di rigore, il minuto e il 50esimo, ma proprio in questo istante c'è il triplice fischio di chiusura dell'incontro del signor Racalbuto con il Perugia che ha battuto l'Inter per 2-1.
24: Intanto qui ad Empoli si è conclusa un'azione offensiva della squadra toscana con un tiro di Bonomi alto sui pali della porta difesa da Balli, ultimi 15 secondi più ulteriore recupero. Non
16: attenzione Verna, terzo gol della Roma, ancora Paolo Sergio al 43esimo, Roma 3 Sampdoria 1.
24: Bene, non so Provenzali se andare avanti o...
7: No, andiamo a vedere la situazione a Bari.
14: Sì, dopo 2 minuti di recupero squadre negli spogliatoi, Bari e Vicenza è finito 0-0. Il Vicenza ha anche colpito una traversa all'88esimo con Schenardi.
7: Piacenza,
12: in questo momento c'è il raddoppio della Juventus con un'azione di contropiede finalizzata da Blanchard, che un attimo fa aveva preso il posto di Henry. E dunque al 51esimo minuto, nell'ultimo minuto di recupero, la Juventus ha raddoppiato il suo vantaggio con un'azione di contropiede finalizzata anzi da Birindelli. Chiediamo scusa, l'autore del gol è proprio Birindelli. Eravamo stati ingannati dal vetro che c'è nella cabina, c'è un riflesso nel vetro della nostra cabina, e dunque Birindelli l'autore del raddoppio della Juventus. Al 51esimo minuto si gioca ancora Juventus 2 Piacenza 0 e linea allo studio.
7: Empoli
24: siamo al 51esimo e si gioca ancora, pallone terminato in fallo laterale con la rimessa in gioco da parte dei toscani che cercano l'ultimo assalto, ma proprio in questo momento l'arbitro signor Rossi di Ciampino dà il segnale di chiusura, prima vittoria in trasferta per la Salernitana, 3-2 ad Empoli, questo è il punteggio, linea allo studio.
7: Bene, andiamo a leggere la schedina del Totocalcio di oggi. Bari-Vicenza 0-0x, Cagliari-Lazio 0-0x, Empoli-Salernitana 2-3-2, Milan-Venezia 2-1-1, Parma-Bologna verrà giocata questa sera alle ore 20:30 nel posticipo, Perugia-Inter 2-1-1, Piacenza-Juventus 0-2-2, Roma-Sampdoria 3-1-1, Udinese-Fiorentina 1-0-1, Reggiana-Verona 1-1x, Regina-Napoli 2-1-1, Avellino-Ancona 1-0-1, Castel di Sangro-Palermo 2-3-2. E questa è la nuova classifica per quanto riguarda la Serie A. Fiorentina e Lazio in testa con 42 punti, segue poi il Milan con 40, il Parma con 37, l'Inter con 34, l'Udinese con 33, la Roma con 31, la Juventus con 30, il Bologna con 28, il Bari con 26, Cagliari e Perugia 25, Venezia 22, Vicenza 20, Piacenza Salernitana 19, Sampdoria 17, Empoli 15, Empoli lo ricordiamo con 2 punti di penalizzazione. E alla conclusione di questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto ringraziamo per l'organizzazione Gioia Paolini e Gianni Amato, il tecnico che ci ha assistito in studio a Milano Lauro Filipputti e i tecnici tutti che hanno operato dalle postazioni esterne dalle sale controllo di Roma e di Milano. A tutti coloro che ci hanno seguito grazie per l'attenzione, l'appuntamento con Tutto il Calcio minuto per minuto è per domenica prossima.
4: Tutto il calcio minuto per minuto.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colombo Sempalmieri. In apertura l'operazione della Guardia di Finanza di Palermo, che ha portato al sequestro di quello che viene considerato una parte consistente del tesoro di Matteo Messina Denaro.
4: La direzione distrettuale antimafia di Palermo lo cercava dal momento dell'arresto del capomafia il 16 gennaio del 2023. 3 anni e mezzo dopo, una parte consistente di quello che viene considerato il tesoro di Matteo Messina Denaro è stato rintracciato e sequestrato dal GICO della Guardia di Finanza. Proprietà, società, immobili e conti bancari. Il valore dei beni ammonta a circa 200 milioni di euro. Per gli inquirenti sono frutto del rimpiego dei capitali illeciti, provenienti soprattutto dal traffico internazionale di droga, incassati da Cosa Nostra Trapanese a partire dagli anni 80. Le proprietà erano intestate a prestanome in Italia e in diversi paradisi fiscali, dalle isole Cayman alla Svizzera, e poi Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna. 3 le persone arrestate, un patrimonio ingente che però, secondo chi indaga, sarebbe solo una parte del tesoro nascosto amministrato dal boss, che secondo altre precedenti inchieste aveva già tentato di riciclare i proventi del narcotraffico anche nel business dell'eolico, nell'edilizia e nella grande distribuzione alimentare. Simone Zazzera, GR1.
3: Le crisi internazionali e l'economia, tra i temi affrontati in un'intervista televisiva da Giorgia Meloni. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, afferma la Premier, parlando della richiesta di maggiore flessibilità che l'Italia ha avanzato a Bruxelles. Su questo, assicura, sono in corso interlocuzioni. Sempre riguardo all'energia, va avanti il lavoro per il nucleare sostenibile, afferma la Premier, con una legge delega entro l'estate. Il governo farà di tutto, ha poi aggiunto, per combattere le conseguenze della crisi. Le trattative per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ieri telefonata von der Leyen Zelensky. La Commissione prova ad accelerare e la questione fa discutere. No della Lega, il PD chiede alla Premier di sconfessare i suoi alleati del Carroccio che seguono l'agenda filorussa. Da Cipro, dove partecipa alla riunione informale dei ministri degli esteri dei paesi dell'Unione, interviene Antonio Tajani. Sentiamo.
5: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno della Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea, e noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarli.
3: Giochi d'azzardo, volumi in crescita in Italia, aumentano le perdite per i cittadini e ci rimette anche lo Stato.
6: Secondo CGL Federconsumatori, nel 2025 la raccolta ha superato i 165 miliardi di euro, mentre le perdite degli italiani sfiorano i 22 miliardi, quasi una finanziaria. A spingere il settore è soprattutto il gioco online, che raggiunge gli oltre 100 miliardi di raccolta, con una diffusione crescente tra i giovani. Ogni adulto spende in media quasi 3.200 euro l'anno, con un impatto più pesante nelle fasce economicamente fragili. Il rapporto parla di indebitamento, rischio usura e aumento delle disuguaglianze, e auspica interventi più incisivi, dalla stretta sulla pubblicità a maggiori controlli, perché mentre i cittadini perdono, perde anche lo Stato, che deve sostenere i costi sanitari e sociali. A guadagnare sono solamente le imprese del settore. Lorenzo Opice, GR1.
3: Istat, indicatore di fiducia a due velocità nei dati del report mensile dell'istituto. A maggio quello stimato tra i consumatori migliora, passando da 90,8 punti a 93,4, mentre cala tra le imprese da 95,1 a 94,1. Tra i consumatori si evidenzia un miglioramento delle opinioni sulla situazione economica personale. Con riferimento alle imprese, invece, il clima di fiducia cala tra i servizi di mercato e nelle costruzioni, rimane stabile invece nella manifattura. E siamo allo sport. Tennis, 5 azzurri in campo oggi per il secondo turno del Roland Garros di Parigi. Si comincia in questi minuti con Cobolli, opposto al cinese Wu. A mezzogiorno tocca invece a Sinner contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Nel pomeriggio Darderi affronta l'altro argentino Comesagna, mentre Arnaldi deve vedersela con il greco Tsitsipas. Nel programma serale, protagonista Berrettini contro il francese Rinderknecht. Mer. Sono le 11.05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia. Buon proseguimento di ascolto.
0: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
7: Formato Famiglia! Famiglia.
8: RAI Radio 1 Sport.
9: Spaghetti, guerra, orecchie, perdono. Non sa nemmeno quante persone abbia ucciso, ma sa che tutto è cominciato quando aveva 18 anni. Ora che ne ha 27, sta per giocare la finale di Coppa dei Campioni 1984. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Bruce Grobbelaar e del suo passato così presente. Prima parte.
10: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
9: Era stato un interventista della prima ora, Giuseppe Ungaretti, e quando l'Italia aveva deciso di entrare in quella che sarebbe diventata la prima guerra mondiale, il poeta, che ancora non era poeta, si era arruolato senza perdere nemmeno un minuto. Sul Carso aveva poi cominciato a riempire foglietti volanti con composizioni di poche parole che poi infilava in un tascapane, così, alla rinfusa, perché Ungaretti pensava che nessuno avrebbe potuto né dovuto leggere quelle sue poesie, che invece sarebbero state riordinate da un giovane ufficiale chiamato Ettore Serra. E Serra, quando la guerra era ancora in corso, aveva stampato a Udine quella raccolta con una tiratura di appena 80 copie e col titolo di Porto Sepolto. Veglia era il quarto componimento.
11: Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno, massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
9: Ecco, la vita, la morte, la guerra. C'era un passato che non era mai passato nella testa di Bruce. Lui, smargiasso come pochi, lui che buttava tutto in barzelletta anche quando avversari e tifosi erano sull'orlo di una crisi di nervi. Lui, figlio di quella etnia afrikaner fatta di bianchi che nel sud dell'Africa parlano una specie di olandese. Lui che da ragazzo sognava il calcio e che invece si era ritrovato preso in una guerra civile perché sua madre era convinta che l'esercito del proprio paese avesse bisogno dei suoi 18 anni più della sua stessa famiglia.
12: Il calcio mi ha tenuto lontano dai pensieri oscuri della guerra. Ho ucciso tante persone e per questo ho sempre vissuto la mia vita giorno per giorno.
9: Era il 1975 e il paese di Bruce era la Rhodesia. Già, la Rhodesia, tra il Mozambico e il Sudafrica, dove 6 milioni di neri erano segregati da 250.000 bianchi. E Bruce, era parte della minoranza che spadroneggiava, anche se il giovane Bruce non era uno di quelli ossessionati dal colore della pelle. Prima di andare a combattere, aveva anche trovato posto in una squadra di Johannesburg, Sudafrica. Giocava in porta perché la vita è già tanto faticosa di suo e starsene tra i pali era raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo.
12: Durante la partita vedevo gli altri 20 giocatori correre come dei pazzi. A me invece bastava stare fermo per fare tutto il mio lavoro.
9: Solo che lì, a Johannesburg, Sudafrica, Bruce si era ritrovato ad essere l'unico bianco in un gruppo di neri. Gli fu fatto notare che i tempi non erano così maturi e che il calciatore avrebbe potuto continuare a farlo da qualche altra parte. Per questo, dal Sudafrica era tornato nella sua Rhodesia, dove la convocazione però non sarebbe stata quella sognata.
12: Fu mia madre a convincermi di andare al distretto militare. Chiesi se avessero bisogno di me. Mi risposero di ripassare tra un anno. Ero felice perché avevo ancora possibilità di giocare a pallone. Poi però il sergente si ricordò di un battaglione in partenza la mattina dopo. A quel punto mia madre mi prese per un braccio e mi consegnò all'ufficiale.
9: L'inferno era dietro l'angolo. Si trattava di una terribile guerra civile, quella della Rhodesia, una guerra che si trascinava già da una decina d'anni, che poi la Rhodesia non era nemmeno riconosciuta dalla comunità internazionale, visto che si trattava di una colonia britannica che, nel 1965 e senza alcun accordo, aveva proclamato l'indipendenza dal Commonwealth, tra l'altro tralasciando di introdurre la democrazia. Questo fatto aveva messo in discussione gli equilibri fragili del post-colonialismo in un'Africa dove mondo occidentale e mondo comunista in quel periodo erano bravissimi a farsi la guerra senza che se ne parlasse poi troppo in giro.
12: Eravamo abituati a scambiare sigarette e cioccolato con i nostri avversari. Poi, nel giorno di Natale del 1975, gli altri iniziarono a sparare. Ho visto morire alcuni miei compagni. Altri sono usciti mutilati dal conflitto. È lì che realizzi quanto sia preziosa la vita e sopravvivere diventa un dono. Ripenso spesso al mio periodo nell'esercito, a tutte quelle vite finite per una guerra di una stupidità assoluta e che poteva essere evitata con un semplice negoziato.
9: Quel negoziato però era ancora lontano come i sogni ad occhi aperti condivisi durante il rancio.
12: Ai miei compagni dicevo che un giorno avrei giocato a calcio in Europa. Loro mi rispondevano: sogna pure, tanto poi magari stasera una granata ti stacca la testa. E così in quei miei 18 anni ho dovuto uccidere mentre buona parte dei miei migliori amici moriva in guerra. Ho ancora incubi notturni per questo. Come puoi perdonare te stesso per aver ucciso un altro essere umano?
9: La domanda di Bruce, che di cognome faceva Grobelaar, pretendeva una risposta non facile. Gli sarebbe servito ancora molto tempo prima di trovarla. La guerra di Bruce Grobelaar e della Rhodesia terminò nel 1979, quando il negoziato finalmente era stato messo in piedi. Il paese tornava a chiamarsi Zimbabwe e nel nuovo Zimbabwe la segregazione era vietata. Tutti potevano votare e scegliere da chi farsi governare, almeno sulla carta, perché poi la realtà sarebbe stata molto più dura delle belle parole sottoscritte. Invece, la carta passata tra le mani di Bruce Grobelaar sarebbe stata quella di un contratto da calciatore professionista nel campionato canadese. Il 4 agosto di quel 1979, Bruce Grobelaar fece il suo esordio con i Vancouver Whitecaps. Di fronte, uno dei più grandi giocatori della storia, quel Johan Cruyff, finito a giocare per una squadra californiana, i Los Angeles Aztecs. Le cose si misero subito male, però anche subito bene. Cruyff e i suoi gli rifilarono due gol, ma a Bruce Grobelaar bastarono poche partite per essere notato dal calcio che conta, che poi era quello inglese. Certo, il Crewe Alexandra non era uno squadrone e Grobelaar stava giocando in quarta divisione, va bene, ma a giocare in Europa a pallone ci era arrivato, e questo voleva dire anche che nessuna granata gli aveva mai staccato la testa prima di sera. Ora sì che Bruce poteva dire che la vita è bella anche dal fondo della quarta divisione. In più, la consapevolezza di essere vivo e vissuto aveva donato a Bruce Grobelaar una leggerezza che il mondo a volte non capiva, ma che ne sapeva il mondo di quello che era nascosto nel suo passato, che ne sapeva il mondo di questo ragazzo troppo bianco per giocare in Sudafrica e che sfoggiava due baffi che al pub toccavano la schiuma della birra molto prima delle labbra. Già, la birra. Quanta ne era stata bevuta a fine anno per il Crewe Alexandra che Bruce aveva trovato ultimo in classifica, ma che a primavera aveva evitato la retrocessione. Grobelaar aveva giocato 24 partite che spesso erano cominciate così, chiacchierando con i tifosi che stavano lì, assiepati dietro la sua porta. A volte, roba da matti, si metteva anche a dribblare i giocatori avversari. Nell'ultima partita contro lo York City era riuscito addirittura anche a fare gol. Va bene, era stato su calcio di rigore, ma chi mai aveva visto un portiere correre dall'altra parte del campo per guardare negli occhi il collega di ruolo? Il faccia a faccia più importante, però, sarebbe avvenuto dopo la doccia. Durante quella gara contro lo York City, con tanto di gol sul rigore, sugli spalti c'era un osservatore del Liverpool, venuto a vedere con i propri occhi questo ragazzo di cui si cominciava a dire un gran bene anche in Inghilterra. Ci volle qualche mese, ma nel 1981 Bruce Grobelaar diventò il portiere del Liverpool. Chi poi fosse Bruce Grobelaar, tutti lo capirono già nelle amichevoli precampionato. A Dublino lo stadio era esploso quando Grobelaar, per chissà quale pensiero che si era impossessato della sua testa, si era messo a fare la verticale in mezzo all'area di rigore. Divertente, va bene, solo che alle prime indecisioni in campionato la parolina più delicata fu pagliaccio. Spesso gli lanciavano monetine come fosse un triste saltimbanco che lavorava per il tempo che il semaforo gli consente. Però figuratevi se uno, con la storia di Grobelaar, si lasciava scalfire da cosette così. Perché nessuno lo sapeva, il calcio era la medicina che la vita gli offriva per superare quello che aveva attraversato in guerra. Un disagio che ancora non aveva confessato.
12: Non posso che sorridere quando scendo in campo. Del resto mi pagano per giocare.
9: E al mondo non c'è proprio nulla di meglio.
12: Cosa rispondo a chi mi lancia monete? Che è una cosa bella perché ne faccio collezione. Ho già raccolto un sacco di sterline.
9: Ancora una manciata di partite e ci sarà davvero poco da ridere.
13: Too long over his clearance and Rush blocked it. And Rush can take it up again. Dalglish with Whelan to his left. And Johnston against the bar. And Rush was perhaps...
9: Il derby non contempla la pietà. Se sei tifoso dell'Everton e hai appena visto i rivali del Liverpool perdere la finale di continentale 1981 contro il Flamengo di Zico, hai tutti i motivi del mondo per girare il dito dentro la piaga. E così, quando meno te lo aspetti, sul terreno di gioco piombano tre tifosi dell'Everton che puntano subito a Grobelaar. In mano hanno anche un cartello: Bruce the Clown, Bruce il pagliaccio. E giù risate, anche perché poi l'Everton passa subito in vantaggio. Ecco, se sei un tifoso dell'Everton, è come se te lo ricordi questo derby. Purtroppo, perché quella di Grobelaar sta per diventare una gara indimenticabile, visto che il suo Liverpool prima vincerà la partita 3-1 e poi vincerà anche il primo di 3 campionati di fila. Davvero poco da ridere per i tifosi dell'Everton. Ormai tutti possono sorridere con Bruce Grobelaar, ma nessuno si permette più di ridere di Bruce Grobelaar. Accade anche nella partita delle partite, che non è più il derby contro l'Everton, ma addirittura la finale di Coppa dei Campioni 1984. In quella notte Grobelaar si sarebbe addirittura inventato un balletto che poi avrebbe ribattezzato così, la Spaghetti Leg Dance, più o meno la danza delle gambe come spaghetti.
14: Good evening to you from the Olympic Stadium in Rome. A mild summer evening after a day of brilliant warm sunshine in this beautiful city. The perfect setting, a spectacular arena for what promises to be an epic battle. Roma in a change strip tonight. They lost the toss. They play in white. Liverpool in their familiar red.
9: Si giocava a Roma, contro la Roma di Nils Liedholm, che in campo schierava anche Falcao, Conti, Graziani, gente che aveva fatto la storia del mondiale di 2 anni prima in Spagna e che stava per fare, ciascuno a modo proprio, la storia anche di questa finale decisa ai calci di rigore.
12: Il rumore dell'Olimpico era indescrivibile, incredibile. Facevo fatica a capire le parole di chi era vicino. Il nostro allenatore, Geoff Hagan, mi abbracciò e urlò nell'orecchio: nessuno ti incolperà se non dovessi parare un rigore, ma se dovessimo vincere, diventeresti un eroe. Cerca di farli sbagliare. Poi sul dischetto arrivò Bruno Conti.
9: A questo punto Bruce Grobelaar fa quello che non t'aspetti, ma solo se non conosci Bruce Grobelaar. Mentre si avvicina alla porta ridacchia, agita il capo, fa le facce strane e come ultimo gesto morde la rete mentre ancora sorride. Sembra uno di quelli un po' svitati che si raccontano le barzellette da soli e poi ci ridono pure sopra.
12: Improvvisai, mi sentivo le gambe flosce come 2 spaghetti. Anche la rete era floscia come uno spaghetto e allora la assaggiai. I fotografi erano impazziti, io strizzavo l'occhio e scuotevo la testa. Bruno Conti sbagliò.
14: Conti against Grobelaar and Liverpool need a save. Or a Conti miss. And they've got a Conti miss. Head in hands. And now we're at 1-1.
9: Un tiraccio sopra la traversa. Avrebbe poi spiegato l'attaccante della Roma che Grobelaar rideva e faceva strani versi proprio come uno a cui non importa nulla di come sarebbe andata a finire la partita. Già, uno a cui non importa nulla, uno che sa che cosa vuol dire questione di vita o di morte, e una finale di Coppa dei Campioni non rientra in questa casistica. Quando tocca a Graziani, Grobelaar ricomincia. Si sistema sulla linea di porta mentre gambe e braccia ondeggiano come alghe nella corrente. Ti verrebbe da prenderlo a pedate se tu fossi un tifoso avversario. Ma Bruce Grobelaar è così. Un poco ti prende per i fondelli e un poco sa che perdere una coppa non sarà mai un dramma. Lui che a 18 anni aveva ucciso il suo primo uomo e chissà quanti altri dopo, è come se lo sa che essere ancora vivo è la cosa più bella che c'è. E anche la Coppa dei Campioni, certo che hai voglia di abbracciarla, ma nulla può essere mai paragonato alla gioia del giorno in cui ti sei tolto la divisa con la consapevolezza che nessuna granata era riuscita a staccarti la testa prima di sera, come invece ti avevano detto ridendo. Perché vivere e non vincere è la sola cosa che conta.
12: Di fronte a Graziani pensai: farò finta di avere degli spaghetti al posto delle gambe. Poi scelsi di buttarmi a destra, Il tiro andò a sinistra, ma sfiorò la traversa ed uscì.
14: There's our friend Bruce Grobbelaar again. Now, will it be 3-3? Missed it! So Liverpool 3-2 up.
9: In quella bolgia dello stadio olimpico, dove è quasi impossibile sentire le parole di chi ti sta accanto, il Liverpool vince la Coppa dei Campioni. Cerca di farli sbagliare, gli aveva chiesto l'allenatore. Grobbelaar, che non ha saputo parare nemmeno un rigore, ci è riuscito alla grande. Se i rivali dell'Everton lo chiamavano pagliaccio, per i tifosi del suo Liverpool, Grobbelaar era diventato The Clown Prince, il principe pagliaccio. Chi lo derideva e chi lo amava, però spesso ignorava cosa c'era dietro quella maschera e non sapeva che in quella sua testa imprevedibile, che gli imponeva anche di fare la verticale in mezzo al campo e in mezzo alla partita, ronzava sempre la domanda delle domande: come puoi perdonare te stesso di avere ucciso?
12: Durante la guerra impari a prenderti cura di te stesso. Ho visto morire i miei compagni, altri sono tornati mutilati. Per questo scendevo in campo con il sorriso, perché venivo pagato per giocare.
9: Poi, ecco i dettagli mai rivelati prima.
12: Ricordo un mio commilitone che aveva avuto la famiglia torturata ed uccisa. Voleva solo vendette e ad ogni nemico che ammazzava tagliava le orecchie e le conservava in un vaso. Aveva parecchi di quei vasi. Però ho visto anche altri commilitoni cadere in depressione. Alcuni decisero di farla finita. Si uccisero, insieme, in due bagni dell'accampamento. È stato il calcio a salvarmi dalla depressione e ad allontanare i pensieri oscuri della guerra. Quando era il crepuscolo, tra i cespugli apparivano le ombre. A quel punto o vivi tu o vivono loro. Quando il fuoco cessava, vedevi corpi dappertutto. La prima volta, tutto quello che avevi nello stomaco ti risaliva fino alla bocca. Davvero volete sapere quante persone ho ucciso? Non so dirlo nemmeno io. So che sono state tante e per questo ho sempre vissuto la mia vita giorno per giorno. Posso pentirmi di quello che ho fatto, ma non posso cambiare il mio passato.
15: Circa un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini.
9: Grobbelaar non sempre avrebbe sorriso sui campi di calcio. Un anno dopo la danza degli spaghetti di Roma, il suo Liverpool, nella finale di Coppa dei Campioni, avrebbe affrontato la Juventus in quella che sarebbe passata alla storia come la notte dell'Aizel. 39 tifosi calpestati e soffocati sugli spalti per una carica degli hooligans inglesi. Nel 1989 invece furono 96 tifosi del Liverpool a morire nella calca dello stadio di Sheffield. Fu in questi luoghi di sofferenza che forse Grobbelaar cominciò a trovare la risposta che cercava da sempre.
12: Anni dopo sono tornato nello stadio di Sheffield e poi all'Aizel. Qui ho trovato una targa con i nomi delle vittime. Il Belgio potrebbe fare qualcosina in più per le famiglie degli italiani. Poi però sono tornato anche nei posti in cui ho fatto la guerra. Mozambico, Zimbabwe, Sudafrica. Ora so che ogni uomo dovrebbe tornare nei luoghi dei propri orrori, perché è così che è possibile fare i conti con i demoni che ti stanno dentro. Solo così te ne liberi.
9: Per una vita Bruce Grobbelaar si era domandato come fosse possibile riuscire a perdonare se stessi. Ecco, Grobbelaar, che sapeva che il passato non lo cambia nemmeno il Padre Eterno, aveva scoperto che se qualcosa ti insegue, la cura non è scappare. La cura è fermarti di fronte a quel passato che non passa, guardarlo negli occhi, prenderlo in mano, parlarne, affrontarlo. Solo questo esorcizza il male che abbiamo procurato oppure subito. Grazie a questo gesto così semplice da sembrare addirittura quasi banale, Bruce Grobelaar aveva smesso di essere un fuggiasco inseguito dai propri fantasmi e finalmente aveva cominciato ad essere l'uomo che segue il proprio percorso.
12: Il calcio mi ha tenuto lontano dai pensieri oscuri della guerra. Ho ucciso tante persone e per questo ho sempre vissuto la mia vita giorno per giorno.
9: Un percorso, questo, sempre sospeso tra i morti della guerra civile in Rhodesia e il trionfo nelle partite più importanti del mondo, che però sul campo Bruce Grobelaar aveva sempre affrontato per quello che erano: un gioco e mai una questione di vita o di morte. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno a Ferdinando Tarsitani. La premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Mattino 5, ha rilanciato le politiche contro l'immigrazione irregolare che, spiega, hanno prodotto un calo degli sbarchi nonostante l'ostruzionismo di alcuni magistrati. Al centro del suo intervento anche le spese per l'energia e la richiesta a Bruxelles di una maggiore flessibilità per il bilancio pubblico. Su questo, assicura, sono in corso interlocuzioni. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Ascoltiamo le sue parole.
3: Il tema è la nostra priorità, ci lavoriamo ogni giorno, non dall'inizio della guerra in Iran. Sono moltissimi i provvedimenti che noi abbiamo varato per abbassare il costo dell'energia, sia nell'immediato che nel lungo termine, per le famiglie e per le imprese, particolarmente per le famiglie vulnerabili.
2: Trovato il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, 3 le persone arrestate.
4: La droga come bancomat. I proventi incassati dal traffico di stupefacenti da Cosa Nostra a partire dagli anni 80 reinvestiti in proprietà, società, immobili e conti bancari in tutto il mondo. Un patrimonio immenso che la direzione distrettuale antimafia di Palermo cercava dal 16 gennaio 2023, giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro, capomafia di Castelvetrano. Oggi il GICO della Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 200 milioni di euro. Secondo chi indaga, sarebbe solo una parte del tesoro nascosto dal boss. Le proprietà erano intestate a prestanome in Italia in diversi paradisi fiscali, dalla Svizzera alle isole Cayman. Poco fa, in conferenza stampa, Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo.
5: La direzione distrettuale antimafia di Palermo è orientata particolarmente verso il rispetto del principio del followed money. Il principio del followed money che qui oggi trova un'applicazione, perché noi ancora oggi abbiamo una quantificazione soltanto orientativa dei valori che siamo riusciti a sequestrare.
4: 3 le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Segregata, drogata e stuprata per giorni, è accaduto a Roma una 32enne colombiana in uno stabile abbandonato alla periferia est della capitale. Arrestate 5 persone di origine extracomunitaria per violenza sessuale di gruppo. Nel blitz della polizia fermati anche altri 11 uomini che vivevano nello stabile. Tutti hanno ricevuto un decreto di espulsione e sono stati portati in diversi centri per il rimpatrio. Amministrazione giudiziaria per il Casinò di San Vincent, l'ha decisa il Tribunale di Torino con un decreto, il primo applicato ad una casa da gioco. Il provvedimento arriva a seguito delle indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Aosta su un sistema di riciclaggio di denaro che vede coinvolte una 30ina di persone, tra i quali anche alcuni dipendenti del Casinò, sequestrati 5 milioni di euro. La crisi in Medio Oriente, attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, mentre in Libano gli ultimi raid israeliani hanno provocato oltre 10 vittime. Intanto l'ONU inserisce Tel Aviv nella lista nera per presunte violenze sessuali commesse nelle zone di conflitto, lista che comprende anche Hamas.
6: Fra le vittime ci sono anche i membri di una famiglia annientata da un drone lungo l'autostrada di Adlun. Solo qui 6 morti, inclusi dei bambini. Fuggivano in auto dopo l'ordine di evacuazione che Israele ha esteso a tutto il sud del Libano, mentre il suo fuoco ha ucciso anche a Sidone, Tiro, Nabatie. Colpiamo centri di comando di Hezbollah, sostiene l'esercito israeliano, che nel nord di Gaza rivendica anche l'eliminazione di 2 comandanti di Hamas, benché nei raid muoiano anche 5 bambini. Per il secondo giorno di fila, scambi di colpi anche fra Iran e Stati Uniti. Teheran condanna i nuovi bombardamenti americani contro postazioni di lancio a Bandar Abbas e l'abbattimento di 4 droni iraniani, ma replica lanciando ordigni su una base statunitense del Kuwait, attivando la contraerea del regno. Tutto questo mentre la TV di Stato iraniana illustra la bozza di un memorandum d'intesa che prevede il ritiro delle forze americane e la riapertura di Hormuz, ma con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Totale invenzione, smentisce Trump, che dice un accordo non c'è e nessuno controllerà lo stretto. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Dopo il rientro del primo gruppo di attivisti della flottiglia terrestre ieri dalla Libia, sono ancora incerte le procedure per l'espulsione di altri 2 connazionali bloccati nella parte orientale del paese. Il console d'Italia, Filippo Colombo, ha fatto visita ai 2 attivisti detenuti in una caserma della polizia. Stanno bene, ha riferito il diplomatico, spiegando tuttavia di aver chiesto alle autorità libiche migliori condizioni di detenzione. Un uomo ha accoltellato 3 persone in Svizzera gridando all'Akbar. È accaduto stamane alle 8:30 alla stazione ferroviaria di Winterthur, a una 20 di chilometri da Zurigo. Arrestato un 31enne elvetico fermato poco dopo l'attacco con un'arma da taglio. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. Armani e Hollywood da domani al Teatro del Giglio di Lucca, una mostra sullo stilista e il suo rapporto con il cinema.
0: Io non faccio parte dei tuoi problemi.
7: Quando il cinema incontra l'eleganza, la firma è sempre la stessa, Giorgio Armani. Dall'eleganza impeccabile di Richard Gere in American Gigolo, che nel 1980 lo ha consacrato Hollywood, all'abito da sposa di Penelope Cruz, lo stilista italiano ha costruito un legame duraturo e profondo con il mondo del cinema. In mostra a Lucca una selezione di materiali provenienti da un patrimonio di oltre 8.000 pezzi, mai usciti prima dall'archivio di Parma. Tutto cominciò appunto con American Gigolo, quando Re Giorgio disegnò e realizzò un abito per Gere, successivamente indossato anche sul red carpet, abito che sarà esposto nella mostra insieme alla locandina originale del film. Avevo 29 anni, dice Gere, quando mi hanno chiesto di girare American Gigolo. Mi hanno presentato questo signore, Giorgio Armani, che doveva stare ai costumi. Io non avevo niente di mio, neanche una cravatta. Giorgio si sarebbe occupato di tutti gli abiti per questo film e per me. Personalmente sono stato in grado di trovare il mio personaggio grazie ai suoi abiti. Maurelia Carafa, GR1.
2: Ora lo sport, il tennis, Roland Garros, tanti gli azzurri in campo, tra poco tocca a Sinner, ci aggiorna in studio Diego Carmignani.
8: È una giornata bollente a Parigi, non nel senso figurato, 33 gradi previsti, temperatura record assoluto per questo periodo dell'anno, e proprio nell'orario in cui è in campo Jannik Sinner, tra pochissimo sul Philippe Chartier, nell'incontro valido per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. È in corso il riscaldamento 3-2, ovviamente tantissimi spettatori per il numero uno al mondo, che ha da temere probabilmente proprio la temperatura come nemico principale. Chi è già in campo da un'ora circa è Flavio Cobolli, opposto al cinese Wu, ha vinto 6-4 il primo set. Cobolli è sotto 2-1 nel secondo, ma sono tanti gli azzurri, come dicevi. Nel pomeriggio altri due darderi, Arnaldi contro Comesana e Tsitsipas. Chiuderà poi il programma proprio sul campo centrale contro il beniamino di casa Rinderknecht, il nostro Berrettini. Da non trascurare poi il doppio Bolelli-Vavassori, ora di pranzo con Duckworth e Trungelliti, e ancora Vavassori sempre in campo nel misto con Sarerrani, avversari Perez e Cabrao.
2: E chiudiamo con il meteo, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, compreso il nostro paese, temperatura ancora sopra la media, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze, Roma, in arrivo temporali per una tregua. Bisognerà aspettare la fine della settimana, quando ci sarà un calo delle temperature. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, ora c'è l'informazione regionale, potete riascoltare questo GR sulla piattaforma RaiPlay Sound. Buon ascolto.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro.
10: Rai Radio 1 Sport.
11: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
12: La grande famiglia Granata, seconda parte, le riserve quasi mai in campo.
13: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini, è concesso al proprio portiere Cazzaniga, che, ripetiamo per quanti si vorrebbero essere in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra, colpo di...
14: Romano Cazzaniga, classe 1943, brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga, quell'ombra, se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
15: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato a Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino, quando è andato Radice al Torino.
14: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
15: E anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati delle volte, un paio di volte, per dire che magari Radice dopo una partita ma si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, bla bla, basta, vado a casa. E io dicevo, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché ho detto, gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, no, devi stare qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
14: In quella stagione lei giocò tre partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
15: Sì, sì, sì.
14: Ce la racconta?
15: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby e sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita. A differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
14: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoffa alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
15: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
14: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
15: Non so come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, ostri. Facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
14: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
16: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? Anche con il presidente Pianelli e Traversa, loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno, non è... Poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
14: A proposito del presidente Pianelli, che tipo era?
16: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a Chemin de Fer, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire, ma presidente, io non li voglio, ma dai prendili, vai vai. Ma poi era tranquillo, non abbiamo perso poco come partite, non se la prendeva mai, ma non era come Rossi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
14: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
16: No, non ce ne sono più, no.
14: È un altro calcio questo, Roberto.
16: Un altro calcio, sì.
14: Se lo possiamo definire calcio, perché...
16: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno per la portiere, tornano, vanno... No! Noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero, e ci hanno fischiato perché non volevano che si dava la palla indietro. Avevano fischiato perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic-tic, la giocano dietro, dal portiere, no, guarda, un altro calcio veramente.
14: Rocco Telli arrivò al Torino nel 1974, una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore.
16: Perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto tu vai a Torino, al Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare. Quindi io, andando a Napoli, giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non potevo rifiutare l'offerta. E mi ha detto vai lì, poi vediamo. Poi a novembre mi aveva chiesto l'Ascoli di Mazzone. Però io avevo detto di no, perché ho detto andare ad Ascoli, sai, era meglio andare a Napoli che ad Ascoli. E quindi avevo rifiutato. E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
17: E ad Ascoli o in Ascoli come si è trovato?
16: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima che io ero a Cagliari siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine e si hanno assediati fino alle 3 di notte i tifosi, si hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da 2 carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto devo chiudere, come devi chiudere? Era quasi meno un quarto di notte. E gli ho detto ma stai scherzando? Ho detto se esco questi mi picchiano. No, no, poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, pugni, calci, sputi. Insomma, e sono arrivato nello stadio e poi siamo partiti alle 3 del mattino. Quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato. E mi fa Gianni devi andare ad Ascoli. No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto, gli ho detto, ma sta scherzando, non volevo andarci. Allora gli avevo detto voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli il presidente mi fa allora quanto vuoi, io ho detto io vorrei, no sono troppi, mi ha detto, non mi ha fatto manco parlare, dimmi quanto vuoi, perché no, io vorrei, no, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto mi faccia lei la controfesta e mi fa io ti posso dare, gli ho detto ma chi, ma sta scherzando, ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni ho detto io pago 3 giocatori, cioè, non mi interessa, e me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, mi ha detto vai a parlare col presidente e mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima, e vado a fare il contratto, ha detto ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo, e mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere, tu sei il pupillo di Ascoli, e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo e sono tornato a gennaio e mi ha dato lì 50 milioni e poi mi ha venduto al Taranto, non so quanti, 700 milioni, insomma ho preso una barca di soldi, però a Taranto insomma ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma poi ho giocato in Serie A, insomma è stata la mia carriera così. Ma e quindi questa è stata la mia, poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina, quindi poi Casertana, Torres.
17: Avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Rocco Telli.
16: Sì, sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì andavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
17: Rocotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
16: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato, e ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo 2 in panchina, uno poteva entrare, pensa.
17: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
16: Beh, va bene, io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare, oh. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina, però dopo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice e Graziani, Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare, e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan. E lì sono stato un mese ingessato alla caviglia, mi ha preso la caviglia maldera e me l'hanno ingessata e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia. Sono rimasto ingessato e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala. Ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano. E vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
14: Giovanni Roccotelli con lo scudetto l'ha visto da bordocampo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
16: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato, perché prima la squadra quella di Superga era una squadrona enorme, quelli vincevano sempre, infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
14: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956 e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
18: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però sai, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto, ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, che vuol dire che sono andato dentro, vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
14: Una di quelle presenze, schierato da Radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
19: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto al campo di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1 dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così: l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporale libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
18: Sì, è il Torino Ascoli. Ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli ce l'ha fatto male, ma a me è capitato altre partite. Purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma è stato per me troppo importante, ecco.
14: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio, anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
18: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi o che andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, qui c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti, e bastavano i 18 che per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli, era quello che aveva un po' male, ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina dove c'era un distributore alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male perché poi aveva fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che ci facessero male. Anzi, noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava. Ecco, poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa, perché noi non giocavamo mai. Eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti. Però quando ci chiamava eravamo pronti.
20: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, in campo vicino?
18: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla c'era il distributore, faceva il provino, provava come stava bene, e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava e andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questa?
20: No.
18: Non te l'ha detto? Non te l'ha detto Zaccarelli?
20: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
18: Eh sì, vabbè, c'era Radice, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
20: Ma perché però lui sceglieva di fare il provino lì? Era vicino a casa?
18: Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene e avevamo vinto e via dicendo. Lui, quando aveva male, la domenica mattina...
20: Tutti al distributore.
18: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
14: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
18: Sì. Eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvatori. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci trovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme, e questo era molto importante, perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno, no.
20: Lei è originario della provincia di Siena? E
18: no, io no? Sono originario della provincia di Pisa, mi mettono tutti Siena, ma io no, provincia di Pisa io, Anciano Pisano provincia di Siena, no. Di Pisa.
20: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
18: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo feci al Filadelfia. Vedi che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino a Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E dico: ma papà, io dovevo andare, dimmelo te. E mio padre dice: Torino c'ha una storia, vai a Torino. E io sono andato a Torino.
20: E poi dopo, però, dopo quello scudetto venne ceduto al Monza.
18: Sì, sì, sì, sono andato a giocare un po' in giro e poi giocavo anche in nazionale io, ho fatto anche la nazionale Under 21, eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco, a quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però per la mia carriera sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
20: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
18: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75, l'anno lì avevo fatto due presenze, va bene così, sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto, e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no? Ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

0: GR1.
1: Caro Energia, Giorgia Meloni, serve flessibilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Di fronte a una crisi globale non bastano strumenti ordinari. Medio Oriente, continua l'offensiva di Israele nel sud del Libano, a Gaza anche bambini tra le vittime, attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, negoziati in stallo. Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati 200 milioni di euro, sono i proventi del narcotraffico. Il procuratore Melillo, duro colpo alla riorganizzazione della mafia. I dati Istat, a maggio sale la fiducia dei consumatori, cala per le imprese, diminuisce l'export con i paesi extraeuropei, ma aumenta su base annua. Il meteo, bollino rosso in quattro città, malafa alle ore contate, in arrivo temporali al centro-sud. Tra musica e cinema, il gran ritorno di The Doors di Oliver Stone, in versione restaurata a luglio per 3 giorni nelle sale italiane. Tennis, Roland Garros, 5 italiani di scena oggi, ora in campo Cobolli e Sinner, in netto vantaggio su Wu e Cerundolo. Buongiorno da Alice Andreoli. La Premier Meloni in un'intervista torna a parlare del lavoro del governo contro il caro energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, sottolinea, quindi rivendica il cambio di passo sull'immigrazione.
2: La trattativa con Bruxelles sulle spese energetiche va avanti. La Commissione non ha chiuso alla proposta di Giorgia Meloni di utilizzare la stessa flessibilità in bilancio applicata per le spese militari. È la Premier a confermarlo in un'intervista a Mattino 5, in cui ricorda il rilancio del nucleare in Italia e spiega il motivo della lettera Ursula von der Leyen. La crisi accentuata dalla guerra in Iran e dalla chiusura di Hormuz, sono le parole di Giorgia Meloni, richiede una risposta europea.
3: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.
2: La Presidente del Consiglio sottolinea anche il cambio di passo sulle politiche migratorie, nonostante chi dovrebbe far applicare la legge a volte l'ha rallentata, dice, gli sbarchi sono diminuiti. Giorgia Meloni conferma che resta alta l'attenzione del governo sul terrorismo islamico, lo definisce pericolo reale, quindi punge le opposizioni. Davano 6 mesi di vita al governo e siamo il secondo più longevo d'Italia. Dicevano che avremmo perso a Venezia, ma non sono bravi con i pronostici. Federica Ionta, GR1.
1: La maggioranza rivendica di mettere in campo misure straordinarie contro il caro carburanti, ma per le opposizioni pensano solo alle armi e scordano le rinnovabili.
4: Spinge sul nucleare la maggioranza e per contenere rincari energetici punta a ottenere deroghe da Bruxelles, da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
5: Per Fratelli d'Italia la via da seguire è difendere il potere d'acquisto degli italiani e tutelare famiglie e imprese.
4: Questo mentre si guarda anche alla legge elettorale con il partito della Premier che garantisce rappresentatività e governabilità ai nostri obiettivi. Priorità all'economia, ricorda comunque Forza Italia, soddisfatta per l'approvazione alla Camera della proposta di legge per rendere più facile la pubblicità delle assoluzioni. Lo rivendica anche la Lega e in Parlamento si discute pure del piano casa con l'opposizione che accusa Forza Italia di voler introdurre un condono grave, sostiene dal PD la segretaria Elly Schlein. Si vogliono inserire norme per sanare le costruzioni abusive premiando chi viola le norme a discapito dei cittadini onesti. Anna Ascani.
6: 3 milioni di lavoratori poveri, la crescita del PIL peggiore d'Europa, la produzione industriale ferma. Questi sono i record del governo Meloni. Gli italiani pagano care benzina e spesa.
4: Meloni pensa solo al riarmo e poco o niente al caro energia, sostengono i 5 Stelle. Per abbassare le bollette il governo sblocchi le rinnovabili, insiste Verdi Sinistra. Con Serena Mancarella, Gianluca Ruggirello, GR1.
1: L'aviazione israeliana continua a colpire e fare vittime sia in Libano sia a Gaza, dove tra i morti ci sono anche dei bambini. La corrispondente.
7: L'intero sud del Libano ormai è zona militare, non c'è luogo dove Israele non intervenga. Ieri l'ultima grande fuga dalla città di Tiro e da tutta la provincia dopo un ordine di evacuazione. Subito dopo sono cominciati pesanti bombardamenti. Difficile tenere il conto delle vittime. Negli ultimi raid 12 persone sono rimaste uccise. L'esercito israeliano molto lentamente cerca poi di avanzare sul terreno, ma qui diventa tutto più difficile perché la presenza dei miliziani di Hezbollah porta a scontri diretti con i militari. Hezbollah che torna a lanciare soprattutto 18 droni contro i militari e non solo. Ieri una soldatessa è rimasta uccisa lungo il confine. A Gaza Israele invece continua con i suoi omicidi mirati. Anche ieri sera un comandante locale di Hamas è stato ucciso nel nord della striscia, centrato in pieno il palazzo in cui viveva, ma tra le vittime ci sono state anche dei civili, alcuni erano bambini. A tutto questo poi si aggiungono le accuse da parte delle Nazioni Unite verso Israele per violenze anche sessuali compiute nelle zone di conflitto. Per l'ambasciatore israeliano all'ONU è una decisione politica e così Israele ha deciso di sospendere ogni cooperazione con l'ufficio del segretario generale ONU Guterres. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Fra Stati Uniti e Iran, attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico, ma anche annunci e smentite su una bozza di accordo.
0: Le trattative proseguono, ma per il secondo giorno di fila sono accompagnate da bagliori di guerra nel Golfo Persico. Nella notte gli americani colpiscono postazioni nella zona portuale di Bandar Abbas e abbattono 4 droni iraniani. L'Iran condanna parole e reagisce con ordigni scagliati contro una base americana nel Kuwait che attiva le difese aeree. E poi Teheran lancia colpi d'avvertimento contro navi che tentano di passare per Hormuz senza il suo permesso, costringendole a fare marcia indietro. Schermaglie che arrivano mentre la TV di Stato iraniana diffonde la bozza di un'intesa con Washington. Prevede il ritiro dell'esercito americano nelle vicinanze e la riapertura di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: è pura invenzione, un'intesa non c'è ancora, nessuno può controllare lo stretto, afferma, minacciando anche di colpire l'Oman se farà sponda con Teheran. E poi il presidente torna alla carica sugli accordi di Abramo nella speranza di ridisegnare tutti gli equilibri medio orientali. Se i paesi arabi non aderiranno alla normalizzazione con Israele, potrei non fare alcuna intesa con Teheran, ha avvertito. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Borse volatili a metà mattinata sulla scia delle tensioni in Medio Oriente. Milano è in cauto rialzo a più 0,10% e moderato ribasso gli altri listini europei. Risale il prezzo del petrolio, il Brent è a 96,97 dollari al barile, il WTI è quotato a 90,97 dollari. Rai Radio 1, le 13:07, siamo alla cronaca, oro, resorte, azioni e il cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro scoperto dalla Guardia di Finanza in Italia in paradisi fiscali del valore di 200 milioni di euro. Un duro colpo alla riorganizzazione della mafia, ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, ma per gli inquirenti è solo una parte dell'immenso patrimonio nascosto dal boss di Cosa Nostra morto nel 2023.
8: Direzione distrettuale antimafia di Palermo è orientata particolarmente verso il rispetto del principio del follow the money.
9: Hanno seguito i soldi e sono arrivati al tesoro, spiega Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo. I proventi del narcotraffico nelle mani dagli anni 80 del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro sono stati reinvestiti in capitali, proprietà, società intestate a prestanome in tutto il mondo. Il colonnello Carlo Pappalardo, guardia di finanza di Palermo.
10: Parliamo di un patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro. Abbiamo sequestrato società in Spagna, a Gibilterra, alle isole Cayman, costituite in paradisi fiscali, a Panama, oltre 20 immobili, alcuni resort davvero lussuosissimi, liquidità finanziarie per oltre 10 milioni di euro.
9: L'intuizione vincente è stata quella di seguire il patrimonio del narcotrafficante Giacomo Tamburello, molto legato al boss morto nel 2023. Lui è stato arrestato in provincia di Trapani, dove era domiciliari, mentre sono finiti in manette in Spagna l'ex moglie e il figlio. Determinante per la procura di Palermo il contributo di due nuovi pentiti, i quali hanno parlato di una percentuale del 10% che andava a Messina Denaro su ogni carico di droga. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Un nuovo decisivo tassello nella ricostruzione della storia del potere del boss, del ritrovamento del cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro. Abbiamo parlato con Massimo Martinelli, direttore editoriale del quotidiano Il Messaggero.
11: Sicuramente chiude un capitolo, chiude un'era importante di Cosa Nostra, l'era in cui i capi mafia, Messina Denaro è l'ultimo, riuscivano a governare gli affari di Cosa Nostra rimanendo in Sicilia.
12: E però, come dimostrato, capaci di trasferire ricchezze all'estero, insomma di una strategia ben precisa.
11: Assolutamente, quel tipo di criminali era una categoria di persone che voleva rimanere nel proprio territorio, ma ovviamente aveva collegamenti internazionali e capacità di movimentare denaro, droga, affari loschi, quindi non c'è da stupirsi che i soldi fossero altrove, colpisce però l'assoluta normalità nella quale Matteo Messina Denaro e gli altri che facevano parte della sua generazione di criminali viveva in Sicilia.
12: Questo ritrovamento può essere un duro colpo più in generale a Cosa Nostra, alla riorganizzazione della mafia siciliana.
11: È un colpo importante, non credo che ci sia un collegamento tra il ritrovamento e le nuove mafie. Adesso le mafie sono cambiate, sono criptomafie, mafie digitali, sono mafie difficilissime da individuare e quindi è cominciata un'altra epoca.
12: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Una donna è stata sequestrata in uno stabile abbandonato e violentata per 3 giorni. È accaduto alla periferia di Roma, arrestati 5 uomini di origine extracomunitaria.
13: L'hanno fatta salire a forza su un furgone. Portata in un palazzo abbandonato a Torcervara, periferia est della capitale, è stata segregata per 3 giorni, stordita con sostanze stupefacenti e costretta a subire violenze sessuali dietro minacce di morte. La vittima è una donna colombiana di 32 anni, arrivata da pochi giorni a Roma. Sono stati arrestati 5 extracomunitari irregolari, accusati di stupro di gruppo, aggravato dalle condizioni di minorità difesa della vittima. Una volta individuato lo stabile dove si sarebbero consumate le violenze, gli agenti della polizia hanno messo in atto un blitz all'interno del complesso in disuso. Sentiamo Roberto Pigliero, dirigente squadra mobile di Roma.
14: All'interno abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari di area prevalentemente centro-nord Africa, fra cui vi erano anche i 5 autori della violenza sessuale.
13: 11 uomini che vivevano all'interno hanno ricevuto un decreto di espulsione e sono stati portati in diversi centri di rimpatri. Simona Decina, GR1.
1: Istat in chiaroscuri dati di aprile sulla fiducia di consumatori e imprese.
15: Le tensioni in Medio Oriente non affossano il nostro export. Rimbalzano ad aprile le vendite dei nostri prodotti ai paesi extraeuropei, rileva l'Istat. Le esportazioni crescono dell'11,3% su base annua, con progressi visibili in quasi tutte le aree geografiche. Crescite a doppia cifra verso gli Stati Uniti e India, ma le percentuali superano il 30% per Cina e Svizzera. Le vendite sfiorano i 28 miliardi di euro. Il dato mensile, cioè rispetto a marzo, vede una contrazione del 2,8% dovuto al maggiore import di energia. 2 velocità invece per l'indicatore di fiducia. Quella dei consumatori risale a maggio, sia in merito alla situazione economica personale e sia sulle aspettative su quella generale, mentre il morale delle imprese tocca il livello più basso dallo scorso settembre. Tra i comparti che registrano le performance peggiori, quello dei servizi turistici, con il caro jet fuel e il rischio cancellazione dei voli estivi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Multa da 200 milioni di euro inflitta dalla Commissione europea a Temu, il colosso cinese del commercio online. Sulla piattaforma i consumatori hanno un'alta probabilità di imbattersi in prodotti illegali, questo il motivo della sanzione da parte di Bruxelles. Entro fine agosto i gestori del sito web devono presentare un piano per sanare le violazioni contestate. Il premier spagnolo Sanchez ha escluso il voto anticipato nonostante le perquisizioni nella sede del Partito Socialista e oggi inizia il processo che vede imputato il fratello del primo ministro iberico.
16: Sul banco degli imputati anche altre 10 persone, ma i riflettori sono tutti puntati su David Sanchez, fratello minore del primo ministro spagnolo, accusato di traffico di influenze e abuso d'ufficio. Secondo i magistrati avrebbe ottenuto un incarico cucito su misura dal Consiglio Comunale a guida socialista di Badajoz, nella comunità autonoma dell'Estremadura. Rischia 3 anni di detenzione. È solo l'ultimo capitolo di un assedio giudiziario che dura da anni e che fin qui ha riguardato dirigenti socialisti, la moglie di Pedro Sanchez e il suo predecessore e mentore Zapatero, fino alla perquisizione di ieri del quartier generale del PSOE nell'ambito di un'indagine su presunti tentativi di screditare i procedimenti giudiziari riguardanti il Partito Socialista. Dall'opposizione i popolari soffiano vigorosamente sulle fiamme della giustizia, ma senza spingersi a una mozione di sfiducia che perderebbero. Alla Camera infatti non hanno i numeri, dato che i partiti indipendentisti baschi e catalani difficilmente unirebbero i propri voti all'estrema destra di Vox, che li vorrebbe al bando. Sanchez ostenta serenità e si dice deciso a resistere fino alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Un'ultima ora dal Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha comunicato che poco fa è stata attaccata Beirut. Meteo, temperature ancora sopra la media, anche se le piogge porteranno un leggero calo termico al centro e al nord, ma sarà una breve tregua.
17: Tra temperature elevate e temporali, da un lato l'ondata di calore tanto intensa che la giornata di oggi è contrassegnata con il bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma, dall'altro l'arrivo di una massa d'aria più fresca dalla Scozia. Il risultato saranno precipitazioni, in alcuni casi anche localmente forti, che interesseranno aree interne e rilievi del nostro paese, portando un parziale refrigerio, come spiega il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Mocio.
18: Temporali ci saranno durante le ore più calde della giornata, parliamo delle zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro. Da un punto di vista delle temperature scendono di qualche grado, intorno ai 32 di massima per quel che riguarda il nord, scendiamo intorno ai 30 di massima per quel che riguarda il centro, poi tra sabato e domenica tornano ad aumentare di qualche grado.
17: L'instabilità accentua il rischio di fenomeni estremi e comunque l'AFA non mollerà la presa.
18: Il caldo tende a rimanere, questo anticiclone che occupa gran parte dell'Europa occidentale ancora interessa il nostro territorio. Per un cambiamento bisognerà aspettare la seconda parte della prossima settimana.
17: Daniele Morgera, GR1.
1: Svolta negli scout, la GESCI, l'associazione cattolica che li rappresenta, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Potranno rivestire il ruolo di educatori. La decisione arriva dopo 3 anni di dibattito interno, terminato con l'approvazione di un documento ufficiale che, riconoscendo i diritti LGBTQ+, sottolinea come storicamente l'esperienza degli scout si basi sul valore dell'inclusione. Grande Fratello Spaziale, uno studio internazionale, monitora la convivenza tra degli scienziati italiani e francesi in Antartide, simulando una colonia lunare. Tuttavia, l'esito non è incoraggiante.
19: A oltre 3.000 metri di altitudine e temperature che precipitano fino a meno 80 gradi, la stazione Concordia nell'altipiano antartico orientale è considerata il luogo più isolato della Terra. Ed è proprio lì che un team di ricercatori internazionali guidati dall'ISI Foundation di Torino ha monitorato per 10 mesi le dinamiche psicologiche e comportamentali di 12 scienziati costretti alla convivenza in un contesto estremo. Obiettivo? Ricreare condizioni simili a quelle riscontrabili durante le missioni spaziali. Ciro Cattuto, direttore scientifico della Fondazione, tra gli autori della ricerca.
20: Le stazioni antartiche come Concordia conducono il loro lavoro in condizioni estreme. Tutto questo trasforma questo team di persone che fanno il loro lavoro in una sorta di esperimento esso stesso sulla convivenza di un gruppo di umani in quelle condizioni e sulle prestazioni di team che potenzialmente sono analoghe spaziali di lungo corso.
19: E senza vie di fuga, la convivenza forzata ha finito per coincidere con un disperato aumento della solitudine.
20: Le persone che erano soggette a più interazioni sociali riportavano gli esiti di salute mentale peggiori.
19: Mauro Zanda, GR1.
1: Cinema, ha annunciato il ritorno del film The Doors. La pellicola di Oliver Stone sarà nelle sale italiane il 13, il 14 e il 15 luglio nella versione restaurata.
21: Continua il sodalizio tra cinema e musica. Dopo Michael Jackson, gli Iron Maiden e David Bowie, ancora un tributo a una leggenda come Jim Morrison. Il film lo conoscete tutti. Uscito nel 91, contribuì a rinverdire il mito di Morrison nel ventennale della sua scomparsa. All'epoca fu accompagnato da qualche polemica e il regista Oliver Stone fu accusato di essersi preso troppa libertà nella rielaborazione degli avvenimenti, come denunciato dagli stessi Doors. Oggi il negativo originale del biopic viene riproposto dopo un accurato restauro e varie correzioni di colore. Volevo che il film fosse il più coinvolgente possibile per ricreare l'esperienza autentica dei Doors negli anni 60, ha detto Oliver Stone. Resta un magnifico Val Kilmer che cantò in prima persona tutte le canzoni del film sulla base di registrazioni originali della band, affiancato da Meg Ryan nel ruolo dell'amata Pam. Per chi se lo fosse perso 35 anni fa, un'occasione imperdibile. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Adriano Lippi e Daniele Antelmi. Alice Andreoli al microfono, restate con noi, ora c'è il GR1 Sport, buon ascolto, buona giornata.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
22: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
23: Quanti anni hai?
22: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
24: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
25: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
26: La spesa intelligente.
27: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
28: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
29: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
30: contabilizzare le fatture? Fatto.
31: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
32: GR1 Sport.
17: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani al microfono. Iniziamo dal tennis. Entra nel vivo la giornata del Roland Garros ed è un giovedì bollente a Parigi, 33 gradi previsti, temperature record per il periodo, giusto il caldo può infastidire Jannik Sinner. In questo momento in campo sul Philippe Chartier, l'incontro valido per il secondo turno con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, nettamente avanti Jannik Sinner. Ha vinto 6-3 il primo set, in questo momento avanti 5-1 nel secondo, in vantaggio, e da pochissimi istanti si è concluso, a dir la verità, l'incontro di Flavio Cobolli, il 3-0 netto sul cinese Wu. Dunque il primo dei cinque italiani in campo ha portato a casa il risultato e va avanti, perché nel pomeriggio ci sono altri due azzurri, Dardelli e Arnaldi contro Comesana e Tsitsipas, e chiuderà il programma sempre sul campo principale Berrettini opposto all'idolo di casa Rinderknecht stasera. Da non trascurare poi il doppio Bolelli-Vavassori, ora di pranzo con Duckworth e Trungagliti, e poi Vavassori anche impegnato anche nel misto con Sarerrani, Perez e Cabral sono gli avversari. Ci spostiamo dal tennis allo stivale per la 18ª tappa del Giro d'Italia. In diretta ci dice tutto uno dei nostri inviati.
33: La parte alta dello stivale è quella che volge verso est. 18ª tappa, si parte dal Trentino, da Fai della Paganella, altipiano della Paganella, dunque si lasciano le montagne per poi calare la Valle dell'Adige, poi la Valsugana, il Gran Premio delle Montagne delle Scalette di Primolano, poi si risale ancora la Valsugana fino ad arrivare nel Trevigiano, il muro di Cadelpoggio, una decina di chilometri dal traguardo, un muro vero e proprio, un chilometro abbondante di salita con pendenze che vanno in doppia cifra e punte addirittura del 19%, come ideale trampolino di lancio per chi vorrà provare a conquistare questa tappa. Una tappa che vede al via sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa. Ieri il dominatore danese della corsa rosa ha controllato i propri avversari nel giorno del successo del suo connazionale, peraltro Michael Valgren, ed è probabile che sarà così anche quest'oggi, perché quella odierna è un'altra tappa che si presta molto alle fughe da lontano, dove qualche coraggioso cercherà, immaginiamo, di andare via subito al pronti via, sfruttando anche il territorio non pianeggiante ma neanche anche particolarmente montagnoso, per avvantaggiarsi e cercare per l'appunto il colpo di mano. Siamo nella fase di neutralizzazione, siamo appena usciti da Fai della Paganella, fra poco ci sarà il chilometro zero e il via della 18ª tappa del Giro d'Italia, che vi racconteremo su Radio 1 e con Danilo Ambra dalla serie d'arrivo di questa frazione. A te la linea.
0: Grazie a Manuel Codrignoni per il calcio. Mentre altrove ci si incammina verso gli imminenti mondiali, da noi si programma anche rivoluzione in atto. Il Milan azzerato si riaffaccia il nome di Rangnick come capo dell'area tecnica, mentre sembra tramontare l'ipotesi Iraola in panchina. Nella Juve si ripartirà, come noto, da Comolli e Spalletti. Per il Napoli, corsa 2 Allegri italiano. Ieri la separazione ufficiale tra la Lazio e Sarri. Si attende la notizia del suo ingaggio all'Atalanta, che saluterà il brasiliano Ederson, destinazione Manchester. Infine la MotoGP, nel weekend si corre al Mugello, oggi Media Day, attesa per il ritorno in pista di Marc Marquez, domani le libere e poi le prequalifiche. Aggiornamento da Roland Garros: Sinner sta servendo per portare a casa il secondo set, avanti 5-2 su Cerundolo, l'ha vinto il primo, come abbiamo detto in apertura. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
7: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
7: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
7: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
8: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: Ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 3 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Siamo a disposizione ancora, 3 palle match, 14 Italia, 11 Slovenia. La pressione è tutta sulla Slovenia. Cebul, la sua battuta è fuori, si spostano dalla traiettoria del pallone. Italia 11 Slovenia, la festa è ancora azzurra. Qualche settimana dopo l'oro al femminile, arriva anche quello al maschile con una squadra giovanissima, la più giovane squadra del torneo. E adesso si canta la squadra Carena, volare,
2: volare, oh, cantare, oh, oh.
3: È finita così con il pubblico di Katowice che canta volare mentre gli azzurri, campioni d'Europa di volley, festeggiano in campo. Buongiorno da Massimiliano Graziani. È la bellezza e l'immediatezza dello sport. Nel giro di un mese si può passare in maniera apparentemente inspiegabile da una doppia delusione olimpica a un doppio trionfo storico sia in campo femminile che maschile. E a stupire in questo senso è soprattutto l'impresa degli azzurri che tornano sul tetto d'Europa dopo 16 anni con una squadra giovanissima messa insieme nel giro di 3 settimane dal nuovo tecnico Fefe De Giorgi. La squadra più giovane del torneo, 24 anni di media, l'età di Gianluca Galassi, il centrale azzurro, che la scorsa settimana ha ottenuto un altro successo storico con la sua squadra di club, ancora in Europa.
4: Leandro tira forte, da Vischiba riceve sulla testa di Orduna, finta di primo tempo, sovrapposto di Giavorno, murato e contenuto, ricostruzione, palla un po' bassa, la smanaccia di là Kevin Tilly, ancora Galassi, difeso da Leandro, il palleggio di De Ruyon da fondo campo, arriva il muro di Galassi, il vero volley Monza, conquista la Coppa CEV 2022.
3: Il trionfo di Monza che si impone nettamente anche in Francia nella finale di ritorno in casa del Tour e conquista la sua prima Coppa CEV. E a mettere la firma sull'impresa il muro decisivo di Gianluca Galassi. Buongiorno Gianluca.
5: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
3: Ciao Gianluca, è stata una finale vinta in maniera peraltro autorevole perché su quel campo, il campo francese di Tour, se la sono vista brutta in tanti e anche se avevate vinto all'andata 3-0 non era una passeggiata.
5: Sì, sicuramente non era così scontato andare a Tour e vincere così. Devo essere sincero che forse non ce l'aspettavamo nemmeno noi, però ci abbiamo creduto sin dalla partita d'andata e sono stato veramente stupito e orgoglioso della mia squadra perché siamo riusciti a mantenere un livello di concentrazione per tutta la partita, anche dopo il secondo set vinto che tra virgolette ci dava la matematica vittoria. Siamo comunque riusciti a rimanere concentrati e portare a casa il bottino pieno, quindi non potrei che essere più felice.
3: Gianluca, sono stati 6 mesi d'oro per te. La scorsa settimana c'è stata la vittoria della Coppa CEV, a settembre quella dell'Europeo clamoroso con la maglia della nazionale. Una squadra, come si diceva in apertura, costruita in poche settimane dal nuovo tecnico. Eravate anche la squadra più giovane del torneo e ti chiedo, come è stato possibile, visto che tu eri anche a Tokyo, nell'altra squadra, quella che aveva un po' deluso alle Olimpiadi, come è stato possibile un cambiamento del genere, al di là dei giocatori diversi, si è dato fiducia ai giovani, ma proprio nell'approccio, qual è la differenza sostanziale che tu potresti evidenziare avendo vissuto tutte e due le esperienze?
5: Secondo me, come hai detto tu, proprio è stato il cambiamento la cosa che ci ha spinto a dare di più e a giocare meglio, e essendo un cambiamento verso i giovani, noi giovani, perché mi considero ancora un giovane, abbiamo fatto vedere che se ci viene data la possibilità possiamo fare grandi cose, che abbiamo tanta fame, e credo che l'Europeo si sia visto perché dalla prima partita all'ultima si è proprio visto questa fame, questa voglia di giocare, questa voglia di vincere che magari nei mesi primi non si era vista così tanto.
3: E a proposito di fame, sicuramente una squadra giovane di fame ne ha tanta, di fame di affermazione, ma da qui a vincere ce ne passa, da qui a vincere un Europeo, forse in fondo non ve l'aspettavate neanche voi.
5: Ah, quello sicuramente, no, sono sincero sotto questo punto di vista qua, non ce l'aspettavamo. Noi eravamo un po' una squadra rimaneggiata dall'avventura in VNL, in cui eravamo praticamente tutti giovani, la maggior parte nei esordienti, tra l'avventura di Tokyo con un altro gruppetto e quindi era una squadra che in 6 per 6 non aveva mai giocato insieme e quindi non ci siamo messi obiettivi, non abbiamo pensato a cosa dovessimo fare, abbiamo solo pensato di andare a questo europeo, viverci questo europeo e cercare di giocare nel miglior modo possibile. Su questo Pepe ha dato una grande impronta, perché ci ha sempre detto di non pensare a quello che siamo, a dove siamo, ma di pensare a cercare di tenere un livello di gioco alto e che le vittorie sarebbero arrivate. Perché io in primis ti dico, pensando a un europeo, pensando a delle nazionali come può essere quella della Serbia, come può essere quella della Polonia, come può essere la Slovenia in sé per sé, se me lo avessi chiesto un anno fa ti avrei detto non ci avrei mai giocato contro e sicuramente magari non sarei riuscito a vincere. E invece tutto questo quest'estate si è realizzato.
3: Ed è stata un'estate davvero magica, perché poche settimane prima c'era stato anche l'oro delle ragazze della nazionale femminile, l'oro europeo. Vi ha dato fiducia questo successo delle ragazze? Cioè, secondo te il successo delle ragazze può aver innescato un circolo virtuoso per tutto il volley italiano a livello di sentimento proprio?
5: Sì, sicuramente, diciamo che anche un po' di invidia, no? Di sana invidia, perché mancavamo solo noi, no? Perché il calcio aveva vinto l'europeo, le ragazze avevano vinto l'europeo, mancavamo solo noi e siamo riusciti anche noi, e quindi è stata veramente una festa per l'Italia e una cosa bellissima.
6: Ci leva Murata da Squarcini, 21-17, Saugella Monza. Eroglu riceve bene Hortman, poi il muro sul primo tempo di Squarcini, può giocare Davis Schiva, 25-19, Monza è sul tetto d'Europa, 3-0 al Galatasaray Istanbul, bissato il successo dell'andata, seconda Coppa Europea per le Rosa Blu dopo la Challenge Cup del 2019, è festa grande ad Istanbul.
3: La vittoria della Coppa CEV di Monza in campo femminile lo scorso anno, perché Monza non è solo volley maschile ma anche femminile, e per raccontare meglio questa realtà, oltre a Gianluca Galassi, con noi c'è anche Alessandra Marzari, presidente e fondatrice del consorzio pallavolistico Vero Volley. Buongiorno Alessandra, come la chiamo?
7: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
3: Grazie a lei per averlo accettato. Come la chiamo, presidente o presidentessa?
7: Presidente.
3: Lei è stata anche vicepresidente di Lega maschile e femminile, diciamo.
7: Sì, sì.
3: Poi parliamo dei trofei, ma intanto ci incuriosisce la definizione consorzio. È una realtà particolare, credo unica. Ci vuole spiegare bene cosa significa?
7: Ma guardi, sì, unica nel senso che come entità, diciamo, giuridica, il fatto di mettere, consorziare un gruppo di squadre poi è sicuramente originale. L'abbiamo fatto nel 2008, quindi tantissimi anni fa. È nata anche dalla, diciamo così, dalla condivisione stretta degli obiettivi, dei metodi e della visione dello sport di questo gruppo iniziale delle sei società che si sono consorziate. Sono società in cui sicuramente l'attività sportiva era molto condivisa, abbiamo le stesse idee, ma poi soprattutto che manteneva un pochettino in maniera chiara insieme le società che facevano la Serie A, che a quel tempo facevamo ancora la B, comunque insomma avevamo un progetto di questo genere, quindi diciamo un modo di legare, un modo chiaro di legare delle società che collaborano. Io credo che sia poi alla fine stato sicuramente interessante e positivo.
3: Il vostro motto è sport, innovazione e responsabilità sociale. Ok per lo sport, però sono interessanti anche i concetti di innovazione e soprattutto responsabilità sociale. È un progetto che ha un'identità culturale, ce lo racconta?
7: Sì, ma il claim è stato cultura sportiva per un sacco di tempo, ma poi alla fine il termine era un po' inflazionato e quindi abbiamo pensato cosa siamo davvero adesso, ma soprattutto cosa facciamo. Sicuramente facciamo sport, sicuramente facciamo innovazione, cioè quel genere di innovazione che migliora le nostre performance, fa in modo di essere più sostenibili, insomma una, non certo l'innovazione con le grandi invenzioni, un'innovazione come dire incrementale, mentre invece la responsabilità sociale è la parte su cui forse alla fine tengo anche di più, che è proprio la nostra responsabilità rispetto ai nostri territori, rispetto soprattutto a chi fa lo sport giovanile, quindi ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini e alle bambine da una parte, e anche una responsabilità sociale che si lega alle prime squadre, perché come sappiamo comunque alla fine lo sport di fatto, come ha detto lei, è un fatto culturale, genera una quantità di segni, simboli, comportamenti che possono essere volti ai valori oppure ai disvalori, insomma di fatto è un media straordinario, impatta sui comportamenti delle persone. Abbiamo presentato una partnership con Peso Positivo, una bellissima associazione che si occupa della prevenzione dei disturbi dell'alimentazione nei bambini e nelle bambine, quindi un'attività assolutamente socialmente utile e interessante, che sono felice di portare avanti. Quindi questa responsabilità sociale è proprio la nostra responsabilità sociale, anche di avere degli atleti, delle giovanili soddisfatti, che possano vivere appieno anche l'importanza educativa dell'attività sportiva, che sappiamo che è un'attività che migliora le abilità di vita, riduce la propensione dei ragazzi verso dei comportamenti a rischio. Insomma, c'è tantissima roba dentro lì, è sicuramente la parte che in questo momento mi appassiona di più per
3: poi
7: certi aspetti.
3: Ci sono anche le attività con le scuole, le attività per la disabilità, questo lo aggiungo io, perché ho studiato.
7: Sì, certo, abbiamo una bellissima squadra che oramai è diventata grandissima, perché prima del Covid erano quasi 40 ragazzi e ragazze, e sono disabili per la sindrome di Down e disabili per l'autismo, giocano insieme a pallavolo, sembrava quasi impossibile all'inizio, invece adesso fanno i tornei, sono contenti, i genitori anche. Tante volte i genitori mi dicono, ah, meglio una, come dire, una ore di pallavolo che tutta la settimana dallo psicologo. Sono carinissimi.
3: Presidente, torniamo al campo con Gianluca Galassi, al quale chiedo, il bello di fare pallavolo a Monza, l'aspetto maggiormente positivo, la differenza con le altre realtà che lui ha conosciuto, se c'è?
5: C'è un'idea di sport e di consorzio a 360 gradi, nel senso, noi non pensiamo solo a fare pallavolo e a giocare a pallavolo, ma pensiamo a magari la squadra dei ragazzi con la sindrome di Down, con cui ci alleniamo noi. È una cosa che a me piace molto, perché a Monza abbiamo tre campi e anche ieri noi eravamo sul campo centrale e sul campo laterale c'erano loro che si allenavano e che giocavano. Quindi questo ci fa capire che non siamo solo noi o le ragazze al centro di questa società, ma ci sono molte altre cose che sono altrettanto importanti.
3: Le ragazze le hai nominate tu, ci sono anche dei momenti di collegialità, so che vi allenate anche insieme tutti quanti a Monza.
5: Insieme no, ci alleniamo sotto lo stesso tetto, diciamo, e quindi è normale che ci incontriamo e che stiamo insieme.
3: Ma perché su YouTube anche... ho visto un tuo challenge con Anna Danesi, una gara palla a metterla a canestro.
5: Sì, quello era un momento tra fine di un allenamento e inizio di un altro.
3: Cioè, vi incrociate,
5: sì,
3: insomma.
5: Sì, esatto.
8: È una gioia immensa, siamo stati bravissimi, ci abbiamo creduto, siamo passati in mezzo a un sacco di problemi quest'anno, però siamo stati coesi, la squadra ha dimostrato di non arrendersi mai e in questo periodo siamo tornati a giocare a livelli in cui possiamo giocare, per cui sono molto felice di questo. Sono più felice del percorso che non del risultato.
3: Le parole del coach Max Echeli dopo la vittoria della Coppa CEV. Gianluca Galassi, Echeli dice che quest'anno avete dovuto affrontare tante difficoltà ed è più felice del percorso che del risultato. Ce lo vuoi raccontare questo percorso?
5: Questo percorso è un percorso lungo e che lo definirei con un andamento a montagne russe, nel senso, abbiamo avuto un inizio molto spumeggiante con la finale di Supercoppa, con un inizio di campionato veramente forte, poi però d'altro canto abbiamo avuto un momento di down, diciamo, e abbiamo fatto fatica a recuperare il gioco, a recuperare il ritmo che avevamo prima, che poi si è rivisto adesso verso fine stagione, durante la semifinale e la finale di Coppa CEV. E quindi quello che dice Max è vero, quello che dobbiamo cercare di fare è cercare di tenere questo livello che io in primis lo dico che domenica con Civitanova non abbiamo fatto.
3: Presidente Marzari, cioè il percorso stagionale è quello che va avanti da anni, la Coppa CEV della scorsa settimana è il vostro primo grande trofeo internazionale in campo maschile, ma è il frutto di un lavoro, di una programmazione partita diversi anni fa, è vero?
7: Ma sì, allora noi alla fine praticamente siamo partiti dalla Serie D con tutte quelle squadre, abbiamo vinto tutti i campionati, è stata una cavalcata straordinaria, io me li sono goduti tutti tantissimo, perché la vittoria comunque, anche quando magari non sei nel top, non sei nei campionati di Lega, è veramente, ha sempre un bel sapore. Poi quando siamo arrivati poi alla fine in A1 sapevamo che per poi vincere qualcosa dovevamo aspettare qualche anno, quindi sempre facendo le cose con buon senso, perché poi abbiamo investito tanto in alto, nella crescita dell'organizzazione societaria, nella sistemazione del palazzetto, insomma non abbiamo mai lesinato per l'attività di base, quindi insomma sempre con buon senso, però abbiamo cercato di costruire delle squadre e di farci un'esperienza. Quello che io dico un po' ai miei atleti sempre è è vero, perdiamo, vinciamo, lavoriamo, però tutto quello che succede qua a me serve perché aumenta la mia esperienza e anche la mia capacità poi di fare le cose, la capacità dei miei collaboratori di fare le cose.
3: A questo proposito, Presidente, le vorrei chiedere un parere da dirigente donna. Noi non abbiamo mai avuto un'allenatrice in Serie A, sia in campo maschile ma soprattutto femminile, e un'allenatrice brava italiana come Alessandra Campedelli se n'è andata ad allenare la nazionale femminile in Iran. Le donne allenano solo nelle giovanili, ma di donne preparate ce ne sono. Lei che ne pensa?
7: Ce ne sono. No, guardi, mi piacerebbe avere un curriculum e un colloquio con un'allenatrice donna che si propone, come capita quando si cerca un allenatore. Si figuri se, diciamo, è una cosa che a me non piacerebbe. Penso che in queste cose valgano le competenze, insomma, uno sceglie in base alle competenze, al merito, maschio o femmina che sia. Qui c'è una grande propensione a essere molto attenti al merito, però c'è anche, per esempio, all'interno del sistema dirigenziale sono direttore generale, vice direttore generale, vicepresidente, presidente, tutte donne, quindi c'è attenzione, però deve essere una cosa, appunto, ripeto, di merito. Quindi ben venga che a me arrivi un curriculum di un'allenatrice per la Serie A, io sarei contentissima, sinceramente.
3: Chiudiamo con il campo, con Gianluca Galassi. La Coppa CEV l'abbiamo messa in bacheca, ora però ci sono i playoff. Ovviamente io vi faccio un grande augurio per questo finale di stagione. Quali prospettive avete?
5: Grazie per l'augurio. Le nostre prospettive sono quelle di sicuramente cercare di combattere il più possibile con Civitanova e portare la serie più avanti possibile. Se non sarà così, ci immergeremo al 100% nei playoff challenge, che è un altro obiettivo sia nostro che della società, e cercheremo di fare una Coppa Europea anche l'anno prossimo.
3: Grazie a Gianluca Galassi, protagonista in campo con Monza, e Alessandra Marzari, presidente di Vero Volley. Grazie davvero di essere stati con noi, in bocca al lupo per la stagione.
7: Grazie. Grazie al lupo. And then Guillemot for Antomarché. Who's going to be the fastest? It's a four-up sprint, and here we go. It's Guillemot launching from a long way. Guillemot does launch the sprint. Right side, 250 to go when he hit the front. Opinion Guillemot is there at the front. Opinion Guillemot is staying. Can they come off his wheel? It doesn't look like it. Guillemot's going to the line. Guillemot's going to the line. Opinion Guillemot makes history. And Opinion Guillemot breaking down barriers. What a story here in Wevelgem.
3: L'impresa del 22enne eritreo Binyam Girmay, che domenica scorsa ha scritto la storia del ciclismo vincendo in volata la Gand Wevelgem. Girmay è il primo corridore africano a vincere una classica, per di più del nord, regolando gli specialisti del pavé. Il sogno ad occhi aperti di Girmay, che voleva diventare come Cavendish o Sagan nel racconto di Manuel Codignoni.
9: A volte certi eventi ti colpiscono, ti sorprendono, ti lasciano senza parole. Altre volte sono certe risposte a stupirti e lasciarti a bocca aperta. Come ad esempio quando un ragazzone di 22 anni che arriva dall'Eritrea ti dice: al mio paese tutti volevano essere Pantani, io preferivo Sagan o Cavendish. Soprattutto se questa risposta ti arriva dopo che il suddetto ragazzone, che si chiama Binyam Girmay, ha appena vinto, alla maniera di Sagan o Cavendish, la Gambe Belgium, una delle classiche belghe più famose, quelle del pavè, degli specialisti, quelle che sanno di tradizione e rituali per atleti e pubblico. È stato il primo ciclista africano a vincere una classica, battendo in uno sprint ristretto specialisti come Laporte, Van Gestel o Stuyven, l'anno scorso re della Sanremo. Un trionfo che lo ha lasciato senza fiato, lui che quella corsa, pensate, non doveva nemmeno farla. Sono venuto qui solo per correrla, per cercare un buon risultato, certo, ma di sicuro non mi aspettavo di vincere, ma nemmeno di arrivare tra i primi tre o tra i primi cinque.
10: Still I'm surprised, you know. This is so important for me, for my team.
9: È stato un risultato così importante per me e per la squadra. In gruppo c'erano un sacco di campioni. Non è stato facile, è davvero un momento fondamentale per noi e ovviamente è importantissimo questo per tutto il movimento ciclistico africano. Sì, l'Africa, un continente ciclisticamente in crescita, con molti giovani interessanti e, parola di esperti, pronto ad esplodere. Tanto che nel 2025, per la prima volta, i mondiali si correranno proprio sul suolo africano, il Ruanda.
10: Of course. We are really passionate about cycling, but we just know.
9: Sì, c'è tanta passione per il ciclismo. Gran parte del pubblico ovviamente conosce solo i grandi giri o le grandi classiche, ma c'è uno zoccolo duro di appassionati che non si perde nessuna competizione. La gara che ho vinto, ad esempio, non era trasmessa in TV, ma in molti via satellite l'hanno comunque vista, come per esempio la mia famiglia o i miei amici.
10: For champion, it's really a big welcome.
9: Col mondiale poi la popolarità crescerà ancora. In questo il mio successo è davvero ancora più bello e importante.
10: It's really amazing.
9: Un successo che Girmay fa fatica ancora a realizzare.
10: I'm just remember the finish line, you know, when I cross.
9: L'unica cosa che mi ricordo, la linea del traguardo, non ci potevo credere. Era la mia prima volta in Belgio, non avevo mai visto queste strade se non in TV o sul telefonino. Non avevo mai nemmeno corso sul pavé.
10: This is my first time cobblestone.
9: Eppure Girmay non è un carneade. Alla Milano-Sanremo è arrivato 12esimo, è stato secondo ai mondiali Under 23 lo scorso anno, primo africano di colore a conquistare una medaglia. 3 anni fa fu il primo ciclista nato negli anni 2000 a vincere una corsa professionistica, battendo Bonifazio e Greipel. Insomma, è uno che va forte, e non da oggi. Figlio di falegnami, abita ad Asmara con la moglie e la figlioletta di un anno, Leila. Durante la stagione però vive a San Marino e si allena con Giulio Ciccone e Vincenzo Albanese. Adora pasta, pizza e tiramisù. Un cittadino del mondo, insomma, che spiega che in Eritrea il ciclismo italiano è famosissimo e lui da bambino non si perdeva nemmeno una tappa del giro. La sua popolarità in patria ora è cresciuta a dismisura. Ma dopo la Gambevelgem, un pensierino a proseguire la campagna del nord?
10: No, I just go home.
9: No, torno a casa, manco da 3 mesi oramai, troppo tempo. Tornerò alle corse più avanti, nella stagione. Ora è tempo di tornare a casa.
3: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione e Maurizio Possanza alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver attaccato la capitale del Libano, Beirut. Sarebbe stato un attacco mirato contro un responsabile militare di Hezbollah. Altri raid in corso vicino alla città, 14 morti nelle ultime ore, tra cui 3 bambini. Tra annunci e smentite sono in stallo i negoziati tra Iran e Stati Uniti. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha dichiarato in un messaggio scritto letto alla televisione di Stato che Tel Aviv e Washington stanno cercando

0: di mettere in ginocchio il paese. Continuano gli attacchi incrociati nel Golfo Persico. Giorgia Meloni in un'intervista torna a parlare del lavoro del governo contro il caro energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto la Premier, parlando della trattativa con la Commissione europea per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale non bastano strumenti ordinari, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che poi ha rivendicato il cambio di passo sull'immigrazione. Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto 3 anni fa. Sequestrati beni e società per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. L'operazione ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego, anche con società offshore, dei guadagni degli anni 80 del narcotraffico sotto l'egida del capo mafia. Open di Francia, terra rossa innaffiata tra un set e l'altro per la morsa del caldo a Roland Garros. Sinner in campo e avanti 2-7-0, in vantaggio al terzo set sull'argentino Cerundolo. Intanto la prima vittoria azzurra di giornata è quella di Cobolli, che ha superato il cinese Wu. Fuori invece Jasmine Paolini, e con la numero uno del tennis azzurro salutano Parigi anche Cina e Sonego. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
5: Il caffè di Radio 1 Sport.
6: Eccoci a voi in diretta 3 minuti dopo le 14, Rai Radio 1 Sport, penultima versione del nostro caffè esteso fino alle 16.30, come da prassi nei giorni del Giro d'Italia, al quale ovviamente ci dedicheremo anche quest'oggi, anzi già tra pochissimo, per questa 18esima frazione negli ultimi giorni della Corsa Rosa. Ma tanto per cominciare vi salutiamo, quest'oggi a tenervi compagnia saranno Guido Ardone
7: e Andrea Boccia.
6: E ben trovato Andrea, un saluto anche ad Andrea Di Marco che ci accompagna dall'altra parte del vetro, con Danilo Gionta in regia, sì, col nostro quartetto che sempre pronto, e tra un po' saremo proprio sul traguardo di Pieve di Soligo in questa giornata per fuggitivi, immaginiamo, ma ci racconteranno tutto loro naturalmente. Siamo anche però con gli occhi ben fermi sulla terra rossa della Roland Garros, l'ho appena detto il GR1, per ora fammi controllare, meno di 2 ore decisamente, 1:56 di gioco, e dovrebbero mancare pochi minuti al secondo turno di Jannik Sinner contro Cerundolino, mi è permessa la familiarità, diciamo, il sì, più giovane dei due, Juan Manuel.
7: Io te la permetto, lui penso di no.
6: Probabilmente no, è meglio che non lo sappia.
7: Non quindi credo che il muro delle 2 ore verrà abbattuto, perché l'aria sembra quella, 6-3, 6-2, 5-1, 40-0 Cerundolo, che è al servizio in scioltezza, direi in scioltezza, sì, che sta cercando di sbrigare questa pratica dove l'avversario è più i 30 e passa gradi di Parigi, sì, che il pur bravo argentino, che nulla può contro il fuoriclasse azzurro.
6: E poi magari non è stata una scelta casuale degli organizzatori, chi lo sa, perché in conferenza stampa nei giorni scorsi lo aveva detto Gianni, che è giusto testare i vari momenti della giornata. Aveva aperto la serata al primo turno contro la francese Tabura, a sua volta agevolmente domato in 3-7 in 2 ore e 2 minuti se la memoria non mi inganna. Adesso invece primo turno sul centrale, sul Philippe Chatrier, dove la partita, immaginiamo, come diceva Andrea Boccia, si concluderà a breve, perché tra pochi istanti, dopo il cambio campo, Jannik Sinner andrà a servire per il match a questo punto e per accedere al terzo turno. Poi daremo un'occhiata al tabellone, una la diamo subito per dire anche che Flavio Cobolli è stato rapido e indolore questa mattina contro il cinese Wu, vittoria in 3-7. Poi altri 3 match attendono i colori azzurri in giornata, uno via l'altro. Ci sarà Darderi contro un altro argentino come Sana, ci sarà Arnaldi contro Stefano Tsitsipas. Crediamo che la carta più complicata sia quella che attende in serata, anche qui diciamo non prima delle 20:15, 20:30, Matteo Berrettini indagini contro il francese Rinderknecht. Di tutto questo parleremo già poco dopo le 14.30 per tirare un po' le somme della giornata parigina. Poi però ci sono gli allenatori.
7: Ci sono gli allenatori, sì. Ci sono notizia freschissima di pochi minuti fa della separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna, ed è chiaramente Italiano uno dei nomi più sotto la lente di ingrandimento in questi giorni, in queste ore direi, perché il valzer famoso, famigerato valzer degli allenatori sta vivendo il suo momento più importante, più caldo. Devo dire che si sono sbrigati abbastanza,
6: sì,
7: i club
6: neanche
7: italiani.
6: Il tempo di finire la stagione, di finire il campionato, e già si è partiti, complice, esatto, il fatto che non abbiamo neanche uno straccio di finalina di coppa da giocare. Ma torneremo sulla vittoria ieri sera all'Ipsia della Crystal Palace 1-0 sul Rayo Vallecano, perché qui insomma mancano due giorni ormai alla finalissima di Champions. Budapest dopodomani ore 18, questo insolito orario per la partita più importante
7: dell'anno
6: a livello continentale, diventerà prassi perché magari così si anticipa, ci sono meno problemi chissà per l'ordine pubblico, per la gestione dei tifosi. In ogni caso Puskas Arena, Paris Saint-Germain, Arsenal, e quindi l'ombra di un triplete inglese, ora voglio dire Paris permettendo, quindi anche diciamo al calcio d'oltremanica dedicheremo una pagina poco dopo le 16, una fan page, anzi bello, una pagina bella questa, non bello, te l'aspettavi. Allora noi andiamo tra pochissimo ovviamente sulle strade del giro, accendiamo anche però il nostro jukebox, lo facciamo con un classicone, con un grande nome della musica, con Lou Reed, la sua Walk on the Wild Side.

0: convinti di annunciare la chiusura della pratica da parte di Yannick Sinner ancora invece, sulla voce e sulle note di Lou Reed, invece il numero uno del mondo in campo, lo ricordiamo, al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, ha inopinatamente, con un doppio fallo peraltro, concesso il primo break da quando, chiaramente considerando anche il primo match contro Tabur, è iniziata la sua avventura sulla terra rossa. Break ora quasi consolidato dall'argentino che 40-0 con il servizio potrebbe quantomeno riaprire questo set, ricordiamo 6-3 Sinner, 6-2 Sinner al secondo, 5-3 ancora per l'azzurro, che adesso senza colpo ferire lascia scorrere lungo questo rovescio, e quindi 5-4 per Sinner, che ha subito dunque un piccolo ritorno, qualche gesto che non dico può preoccupare, però ecco, si toccava il ginocchio in precedenza, il viso un po' contratto in questo momento, certo il caldo, lo sottolineavi, in effetti è di certo un fattore, un massaggio al ginocchio sinistro in questo momento, al momento del cambio di campo, sì, no, è semplicemente uno
1: scioglimento sul quadricipite, secondo quadricipite. Me anche perché prima di sedersi per il cambio campo si è stirato un po' il quadricipite sinistro. Era uno dei punti fondamentali di interesse della partita di oggi. È chiaro che Sinner gioca contro la stanchezza più che prima che contro
0: l'avversario, esatto,
1: contro la stanchezza, contro i problemi fisici, contro i problemi ambientali, anche di climatici. Questo è un piccolo passaggio a vuoto, scherzando magari si può pensare che il suo angolo gli abbia detto stai in campo altri 10 minuti perché così facciamo, aumentiamo un po' di chilometri, facciamo un po' di rodaggio. A parte gli scherzi, per ora un campanellino di allarme, sì, vediamo il prossimo game che può dirci molte cose. Sinner è al servizio, servirà sul 5-4 quindi per vincere la partita. Insomma, tra 5-6 minuti capiremo un po' meglio.
0: Giusto il tempo di andare per la prima volta nella giornata odierna, cosa che faremo poi a lungo frequentemente sulle strade del Giro dal nostro quartetto di inviati in questi ultimi giorni della Corsa Rosa, una Corsa Rosa che è sempre più nelle mani di Jonas Vingegaard. Oggi è una giornata per fuggitivi, almeno così immaginiamo, sul traguardo trevigiano di Pieve di Soligo, dove si trovano ovviamente i nostri alfieri Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Il solito saluto equamente distribuito tra tutti. Cristiano, buon pomeriggio a te intanto.
2: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a chi ci segue. La 18ª tappa è partita dal Trentino, fai della Paganella per arrivare a Pieve di Soligo, 171 chilometri, 30 gradi, anche qualcosa di più forse a livello di percepito qui in zona di traguardo, con il gruppo che però sta cercando di trovare la via della fuga, perché ci stanno provando da diversi chilometri in molti finora, però Manuel non c'è riuscito nessuno, perlomeno Maglie, Giacomo per qualche chilometro.
3: Diciamo che la fuga piace molto a molti quest'oggi, piace andare in fuga, forse a troppi, e dunque così facendo quando qualcuno riesce a staccarsi là davanti, altri che non sono riusciti ad entrare nel protone in avanscoperta scoperta si ributtano nel tentativo di chiudere per a loro volta cercare di andare in fuga, si crea questo meccanismo per il quale si va avanti a scatti e diciamo l'avanscoperta non si costruisce così come in questo momento. Adesso siamo tra Civezzano e Fornace in Trentino e credo che Fornace sia diciamo anche la descrizione esatta della temperatura che i corridori stanno trovando. Ci dicevano i giornali radio, ci dicevano Andrea Bocce e Guidardone del caldo a Parigi, figuratevi cosa può essere in questo momento sulla Corsa Rosa, dove ci sono sempre tra i 33 e i 34 gradi, grande sudore, grande fatica per tutti quanti i corridori in questa tappa che quest'oggi attraversa, dopo essere scesi dall'altipiano della Paganella, tutta quanta la Valsugana prima di svoltare poi verso il Feltrino e dirigersi nella zona della Marca Trevigiana, dove si trova appunto l'arrivo di quest'oggi di Pieve di Soligo. Altri due elementi in avanscoperta adesso che provano ad allontanarsi, tra di loro Gianmarco Garofoli, il marchigiano del team Sudal Quickstep, che anche ieri si è fatto una giornata praticamente tutta quanta in fuga andando ad ottenere un piazzamento nella top 10, già quest'oggi vuole riprovarci, non so quanto futuro possa avere questa avanscoperta perché ripeto il gruppo non sembra aver voglia di concedere tanto spazio, nonostante la media oraria fino a questo momento tutto sommato non sia comunque neanche stata altissima, non si sta andando fortissimo. Cristiano,
2: una tappa ondulata, continui sali scendi, un paio di strappi, ma quello che conta è il mitico Cade il Poggio, il muro a 9 km al traguardo che il nostro Giovanni Visconti conosce molto bene, vero?
4: Buon pomeriggio, sì, per mia fortuna lo conosco molto bene, l'ho scalato 11 volte in quel 2010 nel mio secondo campionato italiano ed è bello essere qui e commentare una tappa del Giro d'Italia. Dice bene Manuel, primi chilometri percorsi non a velocità altissima, 42 la media in questo momento, perché i big, quelli che fanno la corsa nella corsa, quelli che vogliono entrare in fuga, i primi 20 chilometri sono stati a ruota e credo che nei prossimi 20 invece li vedremo davanti, proveranno, perché la strada sale fino a Pergine Valsugana e quindi da ora in poi ogni momento è buono.
2: e ci attendiamo tantissima gente nel tuo Veneto, Ghirotto, soprattutto sul muro, ma direi lungo tutto il percorso.
5: Sì, lungo tutto il percorso. Prima ho fatto un giro qua sull'arrivo e insomma ho incontrato anche tanti amici, devo dire. Ma parlavi poco fa, Cristiano, di gente che sta provando la via della fuga, ma è molto stretta oggi perché tutti ci stanno provando, ma sarà difficile perché oggi è veramente l'ultima tappa per coloro che vogliono provare, perché poi domani e dopodomani saranno due tapponi, la prossima è quella di Roma, quindi ultima occasione per i coraggiosi, vedremo chi riuscirà a entrare dentro.
2: E ovviamente Italia che può sperare su tanti, a cominciare da Garofoli che al momento fuga, ma direi anche Ganna, Bettiol e Ulissi, per fare ovviamente tre nomi rispetto ovviamente ai colori azzurri. A voi!
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie al quartetto al completo. Ricordo il prossimo aggiornamento sulle strade del Giro, anche in simulcast con Rai Radio 1, poco dopo le 14:30, quindi diciamo pure un quarto d'ora abbondante, e sono minuti assolutamente inattesi, palpitanti e carichi di tensione sportiva quelli che si vivono sulla Philippe Chatrier, il centrale del Roland Garros. Perché cosa accade, Andrea Boccia? Intanto Sinner ha incassato 15 punti contro consecutivi e adesso non si gioca.
1: È chiaro che qualcosa non gira, qualcosa non va bene. 5-4 Sinner, 0-40 in questo game. I tre punti che ha fatto Cerundolo praticamente sono stati dei regali. Iniziato con un doppio fallo, Sinner che chiaramente non è lui, sullo 0-40 si è seduto a bordo del campo, ha chiamato l'arbitro, ha chiesto l'intervento del fisioterapista, si è toccato dietro la coscia, si è toccato il gluteo, adesso sta parlando con il fisioterapista, bisogna capire se è rimediabile, perché ripetiamo, Sinner è avanti 2-7-0, era 5-2 e poi dal 5-2 qualcosa si è rotto, qualcosa si è fermato, qualcosa distorto è andato. Sinner era un passo, un centimetro dal terzo turno, invece in questo momento è a colloquio con il fisioterapista che ancora non lo sta manipolando, però vediamo che qualcosa dovrà fare per cercare di portare a termine quantomeno il terzo set, immagino, perché se Rundolo poi dovesse vincere questo terzo set, bisogna capire che tipo di problema fisico ha accusato l'alto Atesino.
0: E allora sono momenti che cercheremo di seguire anche studiando un po' il linguaggio del corpo,
1: che in questo momento sta rientrando negli spogliatoi con il fisioterapista.
0: Allora c'è questo medical timeout nel match tra Sinner e Cerundolo, secondo turno, ricordiamo ovviamente i parziali fin qui maturati, tutti a favore dell'alto Atesino numero uno del mondo, 6-3, 6-2, 5-4 Sinner, ma 0-40 con Jannik alla battuta, è un problema fisico che non siamo riusciti correttamente a interpretare. Comunque medical timeout,
1: pare che Sinner all'arbitro abbia detto mi sento disidratato, queste sono state le parole di Jannik Sinner all'arbitro sullo 0-40 che ha fatto fermare il match al momento, fermo al momento, ancora non si è ritirato ma è una sospensione medica.
0: Beh, il che da una parte potrebbe essere positivo perché comunque è un problema che si può risolvere, però non mi spiego a questo punto l'intervento del fisioterapista se non è un problema, o forse la disidratazione ha portato a un principio
1: crampi,
0: all'insorgenza in maniera diretta di crampi che comunque lo hanno turbato già diverse volte in passato. Io direi che il buon vento di Giovanotti Alfa potrebbe essere addirittura un buon auspicio, anche perché noi tra un po' daremo un'occhiata, come facciamo sempre a quest'ora, alle aperture online dei quotidiani, ma naturalmente non c'è notizia più notizia di ciò che accade proprio in questi istanti a Parigi al Roland Garros. Quindi avanti con Giovanotti Alfa e poi cerchiamo di capire Sinner cos'ha.

0: E invece non si muove praticamente nulla sul Philippe Chatrier alla Roland Garros. La situazione è quella che vi avevamo presentato e descritto poco prima di ascoltare Jovanotti Alfa. Yannick Sinner è uscito dal campo accompagnato dal fisioterapista, c'è chi ha provato a interpretare il labiale per la serie disidratazione, quindi ipotesi crampi, non so se hai altri aggiornamenti.
1: Sì,
0: Andrea?
1: Ci sono altri aggiornamenti, perché oltre alle parole che Sinner ha scambiato, le poche parole con l'arbitro del match, al fisioterapista pare che Sinner abbia detto: non mi sento bene, sento che ho il bisogno di vomitare. Quindi Sinner dovrebbe essere rientrato negli spogliatoi proprio per questo motivo.
0: Per espletare questo
1: momento
0: bisogno. Sì.
1: Non sembrerebbe, usiamo sempre il condizionale, un problema fisico, nel senso muscolare, un problema fisico di malessere generale. In questo momento a Parigi ci sono 33 gradi percepiti, 36, due ore di gioco sotto il sole costantemente. Sinner, sappiamo i problemi storici che ha da questo punto di vista. Sul 5-1 del terzo set, sul 5-2, ha avvertito questo malessere, tanto da non riuscire a fare più neanche un punto. Evidentemente credeva di portare agevolmente il match al termine, ma questo non è... Sta rientrando in campo in questo momento.
0: Sta rientrando in questo istante, peraltro una serie di siparietti, ne abbiamo immagini ovviamente senza volume, ma decodificando un po' le scene, un minimo di nervosismo di Cerundolo che si dimenava, no? Seduto dal suo posto nel suo angolo per la serie, ma qui quando si ricomincia una certa apprensione con Vagnozzi girato di tre quarti verso Cahill, che in tribuna era seduto, è seduto alle sue spalle, e anche loro si sussurravano parole per cercare di capire un po' la situazione. Comunque il match sta per riprendere, sì. Sinner al servizio è sotto 40-0 in questo decimo game del terzo set, ha conquistato i primi due in precedenza, ma poi, come diceva giustamente Andrea Boccia, sul 5-2, come se un interruttore fosse scattato, una lampadina che si è spenta per l'alto tesino, un doppio fallo dopo l'altro, anche adesso va a rete la prima di servizio, e ha incassato, se abbiamo fatto bene i conti, se la grafica ci aiutava, un parziale di 15 punti contro consecutivi. Allora immaginiamo che abbia risolto questo problema, questo malessere fisico, lo vediamo insomma da questi primi istanti del game, comunque poco reattivo, spedisce in corridoio un rovescio di risposte, quindi Cerundolo conquista un altro break, si porta sul 5 pari, il terzo set ufficialmente riaperto, espressione sconsolata, ma il fatto che si sistemi, come dire, le alette delle scarpe sembra più che altro un gesto, un tic nervoso, il passo è, non sì, saprei se è incerto.
1: Sì,
0: o...
1: il linguaggio del corpo non è proprio il massimo. Il fatto che non abbia un problema muscolare può far ben sperare, perché il match in teoria è ancora lungo, nel senso che Sinner, essendosi aggiudicato i primi due set, può arrivare al quinto. È chiaro che come l'interruttore si è spento, a un certo punto si dovrà riaccendere, perché in queste condizioni Sinner non arriva al quinto, certo. O se ci arriva male, molto male in arnese, continua a sparare fuori tutti i colpi, ad avere una smorfia di disappunto, a guardare il proprio angolo. Non è al massimo, io credo che questo terzo set andrà dalle parti argentine, poi bisogna capire quanto ne avrà, se ne avrà per il quarto.
0: Anche perché è chiaro che in questo caso il caldo, abbiamo detto, sia un fattore determinante, ma forse mi viene in mente che anche la straordinaria cavalcata in questo 2026 di Yannick Sinner, che ha fatto le sue scelte, ha fatto piccole rinunce, ma ha giocato tutti i tornei che contavano, ha vinto tutti i tornei che contavano, mettendo in fila i 5 Masters 1000 complessivamente, poi si aggiunge ovviamente anche il percorso dell'ultima parte del 2026, però forse tutto questo si sta riproponendo sotto forma appunto di un momento davvero, una defaianza fisica notevole. Cerundolo alla battuta, 30-0, 5 pari nel terzo set, l'argentino è chiaro che deve approfittare del momento quantomeno per prolungare l'incontro, anche perché più si va avanti, per quanto adesso si concede un errore direi anche gratuito, Cerundolo in questo momento dando il primo punto a Sinner, il primo 15 dopo davvero diversi minuti, considerata anche l'interruzione, il coach freme in tribuna, devo dire.
1: Beh, c'è grandissima preoccupazione, il coach di Cerundolo comincia ad annusare l'impresa possibile per il proprio ragazzo. Il problema c'è stato sul 5-1, praticamente Sinner tiene il servizio a 15 e realizza il punto del 5-1, a quel punto Cerundolo vince a 0 il proprio servizio, 5-2, a 0 prende il break del 5-3, a 0, 5-4 e di nuovo a 0 per il 5 pari. In questo momento è 40-15 e può andare sul 6-5. Sì, è vero, tutte i tornei disputati da Sinner, anche ravvicinati, anche passando da una superficie all'altra, da un continente all'altro, senza soluzione di continuità, può aver sicuramente giocato, ma certamente Parigi era ed è il grande obiettivo stagionale di Sinner, più di Roma, più di Madrid, più di Monte Carlo, più di tutto il resto. Io credo che finché avrà una stilla minima di energia proverà a rimanere in campo. Questo terzo set mi sembra che stia andando, io credo che stia aspettando che possa ritornare la forza in qualche modo, che il suo fisico possa rispondere. Tempo in teoria ne avrebbe, perché è avanti 2-0, quasi a 1, però tempo ce n'è, bisogna capire se più tempo passa e peggio è o meglio è.
0: Allora noi andiamo all'appuntamento sulle strade del Giro, il primo in simulcast con Radio 1 per l'aggiornamento su questa 18ª tappa. 6-5 Serundolo nel terzo set, i primi due li ha vinti l'Alto Atesino, che però ha problemi fisici e soprattutto legati alla gestione delle risorse del caldo. Andrea Boccia, ci risentiamo dopo l'aggiornamento sul Giro d'Italia, ci arriviamo per permettere anche il simulcast con gli Stereophonics e questa Make It On Your Own, e poi ripartiamo su Rai Radio 1 Sport.

0: le strade del giro.
1: Ben trovati da Piave di Soligo, siete d'arrivo di questa tappa numero 18 del Giro d'Italia, tappa dedicata agli cosiddetti fugaioli, coloro che proveranno, stanno tentando di anticipare tutti i pretendenti a un possibile successo di frazione. 130 km alla conclusione, ci provano due della Polti, Manuel.
2: E sono Mattia Bais, che è trentino peraltro, di Nogaredo, dunque un enfant du pays, assieme ad Andrea Mifsud, che in realtà è di Malta, il primo maltese nella storia a partecipare al Giro d'Italia. Sono entrambi della Polti Visit Malta, stanno cercando di avvantaggiarsi, hanno 13 secondi di vantaggio nei confronti di un gruppo della Maglia Rosa che fino a questo momento non ha lasciato fare, ma non tanto per volontà della Maglia Rosa quanto per volontà di coloro che nei vari tentativi estemporanei di andare in fuga che ci sono stati fino a questo momento ne sono stati esclusi e per, diciamo, cercare a loro volta di andare a caccia dell'ambita fuga hanno provato a loro volta ad accorciare e rientrare. Fatto sta che si è andato avanti a scatti, non c'è ancora stato nessun tipo di avanscoperta decisiva, si sta risalendo la Valsogana, sulla destra lo splendido lago di Caldonazzo, strada che comunque tende ancora leggermente all'insù.
1: Tappa molto movimentata anche dal punto di vista di saliscendi, difficoltà, e poi c'è il muro di Cadel Poggio a 9 km dalla fine, Visconti.
3: C'è il muro di Cadel Poggio che metterà tutto a posto, nel senso che deciderà le sorti di questa tappa. È una salita durissima, 1,1 km con le pendenze che sfiorano il 20%, e lì sicuramente non si può fare una grande differenza proprio sul muro, in quanto le pendenze sono così aspre che è davvero difficile fare una differenza di velocità tra un corridore e l'altro. Però dopo non scende subito la strada, ci sarà ancora un tratto in falso piano e lì si potrebbe rientrare sulla fuga, o chi è in fuga potrebbe fare la differenza.
1: Dopo la giornata di refrigerio di ieri, oggi si torna a superare i 30 gradi, Ghirotto.
4: Sì, infatti stavo proprio commentando con Jacopo Guarnieri, che qua che commenta il Giro d'Italia per la rete internazionale, quanto caldo fa, e quando arrivi proprio nelle ultime tappe e soffri giornate come queste, poi ti lasciano il segno. Fortunatamente domani si comincia ad andare sulle Dolomiti, dove probabilmente sarà anche un po' più fresco, però queste giornate si fanno sentire. Tra l'altro oggi, come parlava prima Visconti del percorso, sono 2000 metri di dislivello, non è proprio così banale.
1: Una tappa evidentemente che però si presta a più interpretazioni, potrà succedere sostanzialmente di tutto, da capire nei prossimi chilometri quale sarà il gruppetto, il corridore che riuscirà ad avere un po' di margine sul gruppo della Maglia Rosa, che come sapete è sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard, il danese della Vismalese Bike, con oltre 4 minuti di vantaggio sul secondo, che è Felix Gall in top 10. Due italiani, ottavo Biganzoli, nono l'eterno Damiano Caruso. 127 km alla conclusione, davanti Mais, Bais e Mifsud, entrambi del team Polti, con 13 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Ci risentiamo alle 15.05. Linea a un giorno da pecora.
5: Rai Radio 1 Sport.
6: E in simulcast con Radio 1 l'aggiornamento sulle strade del Giro, su questa 18ª tappa diretta verso Pieve di Soligo. Ma qui su Rai Radio 1 Sport riprendiamo il nostro caffè, Guido Ardone e Andrea Boccia al microfono, e subito un'occhiata a quello che accade al Roland Garros. Poi il nostro racconto è continuato anche a microfoni spenti, no Andrea? Intanto il set è ufficialmente andato, credo.
7: Il set è ufficialmente andato, Cerundolo conquista il break al 12esimo gioco ed è avanti, vince 7-5. Questo terzo set che Sinner conduceva per 5-1, poi da quel momento un malessere, ripetiamo, Sinner si è sentito male, non un problema muscolare ma un problema proprio di condizioni di fisiche, di malessere fisico, di malessere di stomaco, di accuse di
6: probabilmente
7: accuse caldo,
6: disidratazione pare.
7: Sì.
6: Sta Sinner lasciando il campo di nuovo, credo.
7: Sì, adesso nella pausa tra i set è consentito farlo, sicuramente cercherà. Non credo che sia un ritiro, sinceramente, non credo che sia ancora un ritiro, anche se sta uscendo con la sua borsa in questo momento. Io credo che Sinner, insomma, ha da passare la nuttata, come si dice. Sinner, affinché ci sarà la possibilità, proverà in tutti i modi a riprendere il match, un match che chiaramente lo vedeva strafavorito, strasuperiore al proprio avversario. È un malessere, il malessere come è arrivato può andare via. Si spera che possa andare via il prima possibile, perché in questo momento Sinner non è in condizione di giocare. Se dovesse sparire il malessere, il lago della bilancia fatalmente riprenderebbe di nuovo dalle parti dell'azzurro, che rimane avanti per 2-7-1, ma in questo momento, come non c'era partita prima per questioni tecniche, adesso non c'è partita per questioni fisiche. C'è chiaramente un dislivello fra i due giocatori a favore dell'argentino, perché Sinner in questo momento non è proprio in condizioni di sostenere uno scambio. Abbiamo visto che ora che era al servizio provava il serve in volley per cercare di accorciare il più possibile la durata dello scambio, ma non è bastato per tenere il servizio.
6: E allora tutte le fonti sono buone, poi in questi istanti, secondo quello che avrebbe detto la giudice di sedia a Cerundolo durante il precedente time out medico con Sinner che era già uscito dal campo per qualche minuto, era in corso anche la misurazione della pressione come risposta all'argentino, che aveva anche iniziato in qualche modo non proprio a protestare però a chiedere insomma lumi e notizie sull'eventuale ripresa del gioco. Quindi proprio come dicevi Andrea, immaginiamo una complessiva condizione psicofisica assolutamente inadeguata. Anche Cerundolo prende le sue precauzioni, sta insomma miscelando il bibitone magico, immaginiamo sali minerali o comunque integratori che gli permettano comunque di essere sempre idratato perfettamente. Non sarà il mate argentino, probabilmente no, non è orario e non è il momento evidentemente, questo anche per alleggerire un po' la tensione. In ogni caso 2-7-1 di vantaggio adesso per Sinner su Cerundolo, e l'altoatesino a pochi punti, a 4 punti in sostanza dalla vittoria del match, si è fermato letteralmente. Abbiamo visto qualche segnale minimo di ripresa a livello di tenuta fisica, ma poi i punti sono finiti praticamente tutti a Juan Manuel Cerundolo, che adesso è in campo, attende. Yannick Sinner è uscito ancora?
7: Sì, si tratta di un toilet break, quindi non un ritiro, quantomeno non ancora, ma tra un set e l'altro ha chiesto di poter tornare qualche minuto negli spogliatoi. È chiaro che si starà cercando una reidratazione lampo e abbastanza poderosa per cercare di rimettere in piedi l'altoatesino, che può anche passare un altro set di passione, perché avendo vinto i primi due ha ancora un altro set di jolly da giocarsi. Ma è chiaro che da qui a massimo 30-35 minuti Sinner deve tornare Sinner quantomeno al 60-70%, perché tanto può bastare per battere il suo avversario di oggi. Ma è chiaro che se non dovesse essere neanche più al 50% Sinner, la montagna diventa complicatissima da scalare.
6: Allora attendiamo che Yannick intanto torni in campo, lo facciamo accompagnati da Camilla Cabello con l'Aiar, e poi resteremo più che mai anche in compagnia di un nostro prezioso collega su questo match del secondo turno della Roland Garros, attualmente fermo tra Sinner e Cerundolo.

0: proprio mentre sul Philippe Chatrier, Yannick Sinner sta tornando ancora in campo dopo i 3-7, dopo le due interruzioni per problemi fisici evidenti dell'Alto Atesino. Noi ne approfittiamo per avere il sempre prezioso contributo del nostro collega Ronald Giammò. Benvenuto, bentrovato su Radio 1 Sport. Ronald, ciao.
1: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Ciao, avete visto che è partita?
0: Ma guarda, possiamo svelare in diretta. Noi ci eravamo sentiti questa mattina via messaggio verso le 14.30. Ronald, se hai piacere, certo, certo, a quel punto sarà finita. Ma noi non intendevamo questo, però, perché come è davvero uno sviluppo.
1: Sai pure, con fiducia.
0: Esatto, bravo, esattamente. Ci dici subito la tua interpretazione? Noi seguiamo le immagini in bassa frequenza dallo studio, visto che siamo in onda già dalle 14. Il linguaggio del corpo, le frasi dette, sussurrate, ciò che trapela, disidratazione, crampi, dici tutto, Ronald.
1: Allora, le impressioni mie è che la fatica accumulata da Yannick Sinner in questi ultimi mesi stia presentando il conto, tutto intero, insomma, tutto ad un tratto. Andava a caccia della 31esima vittoria consecutiva Sinner, la 19esima sulla terra rossa, che sapete essere la superficie, diciamo, più esigente dal punto fisico e quella che già in passato l'aveva esposto, no, ad alcuni cali fisici. Ma qui c'è da capire come questo calo sia potuto accadere così, in maniera così repentina, perché i primi due set erano andati benissimo, Sinner era al servizio sul 5-2 e nulla lasciava intuire che nel giro di pochi minuti, insomma, Cerundolo infilasse una striscia di 15 punti consecutivi a zero. E poi ovviamente l'intervento del fisioterapista, il giudice di sedia che è sceso, un Sinner che è apparso svuotato, non mi sembravano crampi, lui ha parlato, mi viene voglia di vomitare, però poi dobbiamo aspettare la fine della partita e l'esito per capire bene cosa realmente sia successo.
2: La fine della partita, dicevi, cosa ti aspetti adesso? Lui cercherà di portarla avanti fino a che avrà una stilla minima di energia anche l'inizio di questo quarto set al servizio Cerundolo 30-0. Un Sinner veramente molto poco mobile. Ti senti di fare una previsione?
1: Adesso non le sto vedendo le immagini e vi ringrazio, insomma, per l'aggiornamento. Io credo che lui sia tornato in campo sperando di replicare quanto fatto a Roma con Medvedev, quando visse anche lì una piccola crisi che però
2: la pioggia gli diede una mano, però lì
1: ve lo ricordate, no? Riuscì a gestire con pazienza, calma, sangue freddo, respirazione, insomma. Io spero che adesso, col passare dei minuti, ricevuto un trattamento, un farmaco negli spogliatoi, possa tornare a ricaricarsi e lentamente tornare a guidare, insomma, il match. Sarà curioso però vedere, ecco, questi primi game, vedere se l'argentino riuscirà a farsi coraggio e capire bene questa inerzia della partita da che parte andrà a pendere, perché gli ultimi istanti del terzo set ci hanno riconsegnato un Sinner pressoché inerme.
0: Sì, assolutamente, più o meno così è rimasto. Adesso un gratuito da parte dell'Alto Atesino, 40-15 Cerundolo al servizio nel primo game di questo quarto set. È letteralmente un altro giocatore, lontano neanche anni luce da quello che ovviamente siamo abituati ad ammirare. Riflessione forse mia un po' oziosa, Ronald, un po' accademica, ti disturbiamo ancora per qualche istante e poi ti lasceremo alla partita, perché ovviamente l'evoluzione è imprevedibile in questo momento. La scelta degli organizzatori di farlo giocare alle 12, in qualche modo anche, non voglio dire pilotata da, ma lui aveva detto: voglio anche un po' cimentarmi, misurarmi nei primi turni con i vari orari per testare il mio corpo, e potrebbe essersi trasformato in un boomerang se c'è stata anche, come dire, un'indicazione informale da parte di Vagnozzi e Cahill, o sto facendo io un film che non sta né in cielo né in terra, non lo so.
1: No, sai, queste condizioni brutali, questo caldo parigino, alla fine sono delle forche caudine da cui tutti sarebbero dovuti passare. Sono 7 partite, una partita va necessariamente giocata, era accaduta anche a Roma, e tra gli due slot disponibili, quello di mezzogiorno, quello successivo, che tra l'altro era quello, diciamo, esposto alle temperature più alte, credo che l'unico privilegio che abbia avuto Sinner sia stato quello di poter scegliere di collocarsi alle ore 12, ma far giocare lui uno slam tutto in sessione notturna, insomma, sarebbe stato impossibile. Nessuno, insomma, ha mai giocato 7 partite sempre nella stessa fascia oraria. Piuttosto, mi direte, dopo neanche 2 ore di gioco, incappare in un calo così brusco, questo mi è sembrato un elemento, certo, un po' anomalo, perché lui queste crisi non è nuovo ad averle vissute, ma sempre dopo le 3 ore e mezza, insomma, quando veramente la fatica, il dispendio di energie era stato veramente proibitivo. Qui invece aveva fatto due set molto agevoli, neanche due ore in campo, 5-2. Insomma, è lì per me che risiede il punto interrogativo più grande.
0: C'era stata una scintilla di reazione pochi istanti fa con un bel dritto a incrociare per il 40 pari, poi però la lampadina si è spenta di nuovo. Adesso Cerundolo ha chiuso il game che lo vedeva alla battuta, 1-0 per l'argentino nel quarto set, 2-7-1 per Sinner, che pochi istanti fa si è di nuovo piegato, per così dire, no? Con le mani sulle ginocchia, come a cercare di riprendere fiato, o chissà quale tipo di ispirazione fisica. Andrea, ancora con Ronald Jamo, che poi tra un po' saluteremo. Insomma, la giornata sarà molto più lunga del prevista sulla Philippe Chatrier.
2: E la giornata era iniziata con l'ottima vittoria di Cobolli, sul quale farei comunque una battuta, perché con un triplice 6-4 si è sbarazzato di Wu. Che tipo di, come l'hai visto, e come, che tipo di prospettive può avere Cobolli nel torneo parigino?
1: Ecco, lo aspettiamo con fiducia, perché era uscito male a Roma, era uscito male ad Amburgo, dove insomma stava ancora scontando, secondo me, un po' di scorie, no? Di quella delusione nel torneo di casa. Adesso ha vinto due belle partite a Parigi, la terza la dovrà giocare col vincente della sfida che stanno disputando Lerner Thien e Facundo Diaz, l'argentino. Sono al quinto set, stanno ormai giocando da quasi 4 ore, quindi gli consegnerà questa sfida, mi auguro, un avversario un po' più provato dal punto di vista fisico, e le condizioni perché possa veramente approdare al quarto turno del torneo dovrebbero esserci.
0: E comunque Diaz chiusura, che trascina Thien al quinto, già di per sé una notizia, no? In qualche modo, Ronald.
1: Sì, esatto, perché anche lì tiene testa di serie 18, sì. E anche qui tutti si aspettavano un match molto più agevole, insomma, per l'americano. E invece gli argentini, come vediamo anche in casa nostra, quando chiamati a performare sul rosso in condizioni di caldo proibitivo, insomma, riescono veramente a essere degli ossiduri.
0: Un'occhiata anche in prospettiva, per quanto ora, torno a ripetere, la giornata rischia di assumere tutto un altro sapore. Intanto Cerundolo si concede una pausa e spara alle stelle una risposta sul servizio, ma credo che fosse, no, è punto di Sinner, quindi sì, 15 pari nel secondo game, e Darderi come sana, e poi ancora Arnaldi Tsitsipas, molto interessante. Berrettini in serata avrà un compito piuttosto complicato contro Rindernesh. Ronald.
1: Esatto, sono tante belle partite oggi. Darderi sarà il terzo match sul campo dove Thien e l'argentino, insomma, si stanno ancora dando battaglia. Affronta un argentino, ha un record positivo contro gli argentini, ha un tennis che ben si confà, insomma, per quel tipo di avversario. Staremo a vedere quale dei due muri si sgretolerà prima, insomma, se quello di Comesagna o quello di Darderi. E Arnaldi Tsitsipas, anche questa è una bella sfida suggestiva. Tsitsipas nel 23, mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi, mi scuso, arrivò addirittura in finale al Roland Garros, e però tracce di quel giocatore oggi non ce ne sono praticamente più. Quel che resta di Tsitsipas è un giocatore vorrei ma non posso, e Arnaldi, insomma, secondo me potrebbe veramente sfruttare l'occasione come fatto a Roma con De Minaur. E poi la chiusura sullo Chatrier con Berrettini, che affronta invece il numero uno di Francia, Arthur Rinderne, che avrà uno stadio contro, avrà di fronte un gran servitore, un gran colpitore. È la sfida tra le tre forze più proibitiva, ma chissà che il romano, insomma, che è anche il più esperto dei tre giocatori appena nominati, non possa far valere esperienza, adrenalina, carisma, un po' di garra, e dar del filo da torcere, insomma, ad Arthur Rinderne.
0: Allora, prima dell'ultimissima di Andrea Boccia per te, 3 punti consecutivi di Sinner, non vuole essere sarcasmo il mio, però sono in qualche modo una notizia. L'ultimo, altro soprattutto che... con un lungolinea molto convincente, non è ancora lui, le espressioni del viso sono ancora di sofferenza. 40-15 dopo lo svantaggio iniziale nel primo turno di battuta di questo quarto set, può portare a casa il servizio, e anche questo andrebbe eventualmente a interrompere un filotto negativo piuttosto lungo a cavallo della fine del secondo, del terzo set. Lo fa benissimo con uno straordinario lungolinea in risposta, quindi chiude il game 1-1 nel quarto set. Andrea Boccia, forse la luce si sta riaccendendo, l'ultimissima per il nostro amico Ronald, che poi lasciamo a questo match ancora lungo.
2: Dita incrociate,
0: conato di vomito, conato
2: di nuovo sulle ginocchia, sì. si appoggia sulla racchetta come un bastone. Ti avrei chiesto l'avversario di Sinner, è la stanchezza, è il caldo, sono queste temperature. Rimodulo la domanda: se Sinner dovesse salutare oggi pomeriggio, da qui a poco, il torneo parigino, chi vedi come favorito?
0: Nemmeno ci voglio pensare, guarda. Però la domanda è più che legittima, sì.
1: Si aprirebbe veramente il tabellone, sì. Perché immaginate la concorrenza, insomma, no? Con chi acquolina in bocca andrebbe alla caccia di questo slam, privo di Alcaraz, privo di Sinner. Mi viene in mente Djokovic, che insomma sulla carta è l'uomo che per esperienza, valori, numeri, insomma, si direbbe quello che con maggiori chance di vittoria. E però, ripeto, da lunedì a Parigi ci sarà un crollo di temperature di ben 10 gradi, sembra quasi che inizi un altro torneo.
0: Bisogna scavallare la settimana, in pratica.
1: Esatto, cari amici.
2: La giornata di oggi bisogna scavallare.
0: Ronald, visto che sei senza immagini, tornerai ad averle, immaginiamo tra poco, non è ancora Jannik Sinner, ma è tutt'altra cosa rispetto al fantasma di pochi minuti fa, e lo diciamo rispettosamente perché ha infilato due punti consecutivi, 0-30, Cerundolo alla battuta, uno pari nel quarto set, 2-1 Sinner finora, forse il peggio è passato. Ronald, buon tennis, incrociamo le dita con
1: te.
0: Buona giornata, un saluto.
2: Grazie Ronald.
1: A presto.

0: La malinconica canzone balneare per eccellenza, ovviamente Luca Carboni. Accade un po' di tutto sul Philippe Chatrier. Sinner Cerundolo, secondo turno del Roland Garros. Tre palle break, purtroppo, non dico sprecate da Jannik, che in questo momento fa davvero quel che può. Abbiamo raccontato in precedenza la lunga crisi dalla quale ancora non è uscito: disidratazione, principio di crampi, indisposizione, conati di vomito. Adesso ha un ventilatore portatile, ho visto male, qualcosa per cercare di avere un minimo di refrigerio nei 30 e passa gradi parigini di quest'oggi. Comunque, omettevo di dire poi la cosa più importante, il gioco, il game se l'è portato a casa Cerundolo, conservando anche un po' per caso e con una bella dose di fortuna, devo dire, sì. Andrea, il turno di battuta 2-1 per l'argentino nel quarto set, 2-1 per Sinner, i parziali fino a questo momento.
1: Si è tolto il berretto, quello sì. Non era un ventilatore, ma era uno spruzzino d'acqua,
0: uno spray,
1: si è spruzzato dell'acqua sul viso,
0: diciamo,
1: esatto,
0: sì.
1: Per cercare di idratarsi il più possibile. Nel game precedente abbiamo visto dei colpi potenti di Sinner, la mobilità laterale, la mobilità in generale anche in avanti e indietro è quella che è, cioè molto limitata. Infatti Cerundolo utilizza palle corte per cercare di terminare e di sfibrare l'azzurro, che è arrivato a un centimetro veramente dal break, perché sul vantaggio Sinner un lob molto lungo di Cerundolo in difesa è andato a morire all'incrocio delle righe.

Corta che però va a rete, quindi evidentemente qualcosa ancora non torna. Centimetri dal break, dicevi, ricordiamo, centimetri dal match, perché sul 5-2 nel corso del terzo set, con i due parziali già a favore, è accaduto quello che non doveva accadere. Continueremo ovviamente più che mai a seguire questa partita nel corso del nostro pomeriggio. Arriva il GR1 delle 15, non cambiamo i nostri programmi, soprattutto c'è l'aggiornamento in simulcast con Radio 1 sulle strade del Giro. Ripartiamo subito dopo e intanto ci facciamo accompagnare anche da Ravin Lenné, questa Love Me Not. Sinner tieni duro contro Cerundolo, a tra poco.

Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente continua massiccia l'offensiva di Israele in Libano, 14 vittime nelle ultime ore, tra loro anche donne e bambini. La corrispondente Maria Gianniti.
4: Nelle ultime due ore è stata colpita la capitale Beirut, proprio quello che Trump aveva detto a Netanyahu di non fare. Invece c'è stato un attacco mirato per uccidere un comandante della divisione missilistica di Hezbollah, e intanto tutto quanto il sud del Libano di fatto è diventato zona militare. Sidone, Tiro, anche la zona di Nabatie, e poi c'è l'esercito israeliano che cerca di avanzare, seppur lentamente, anche via terra, cercando di conquistare terreno. Ci sono degli scontri diretti, ma continua a esserci la minaccia di Hezbollah, che continua a lanciare droni. Una soldatessa è stata uccisa ieri, altri due militari sono rimasti feriti. Questa è la situazione in Libano, dove c'è cessato il fuoco dichiarato ormai più di un mese e mezzo fa, che in realtà non c'è mai stato, ma adesso arriva anche altro.

0: aggiungono le accuse da parte delle Nazioni Unite verso Israele per violenze anche sessuali in zone di conflitto. Per l'ambasciatore israeliano all'ONU è una decisione politica, al punto tale che Israele ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto con il segretariato delle Nazioni Unite guidato da Guterres.
1: Tra annunci e smentite sono in stallo i negoziati Stati Uniti-Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha dichiarato in un messaggio scritto letto dalla televisione di Stato che Tel Aviv e Washington stanno cercando invano di mettere in ginocchio il paese. Intanto continuano gli attacchi incrociati nel Golfo Persico. Il caro energia e la richiesta a Bruxelles di una maggiore flessibilità per il bilancio pubblico insieme alle politiche contro l'immigrazione irregolare sono i temi al centro dell'intervista di Giorgia Meloni a Mattino 5. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Un passaggio del suo intervento.
2: Il tema è la nostra priorità, ci lavoriamo ogni giorno, non dall'inizio della guerra in Iran. Sono moltissimi i provvedimenti che noi abbiamo varato per abbassare il costo dell'energia, sia nell'immediato che nel lungo termine, per le famiglie e per le imprese, particolarmente per le famiglie vulnerabili.
1: Oro, resort e azioni è il cosiddetto tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, scoperto dalla Guardia di Finanza in Italia e in paradisi fiscali del valore di 200 milioni di euro. Un duro colpo alla riorganizzazione della mafia, ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
3: Una rete di società schermo che nascondevano un tesoro da 200 milioni di euro. La Procura Antimafia di Palermo e la Guardia di Finanza scovano il patrimonio di Giacomo Tamburello, storico narcotrafficante di Campobello di Mazzara, nel Trapanese, regno di Matteo Messina Denaro, che secondo gli inquirenti intascava il 10% dei proventi di migliaia di chili di stupefacenti. Tamburello, 65 anni, ha già alle spalle 5 condanne per traffico di droga ed era domiciliare, ma con la collaborazione di polizie di tutto il mondo, gli inquirenti seguono il denaro e ricostruiscono la rete basata in paradisi fiscali dalle Cayman a Gibilterra. Le società sarebbero state intestate a Maria Bruno, la moglie di Tamburello, e gestite dal figlio Luca, diventato un esperto di finanza. Ufficialmente non avevano redditi, ma avrebbero riciclato milioni di euro investendoli in oro e resort di lusso, soprattutto nella Costa del Sol spagnola. Le accuse, illustrate in una conferenza stampa dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, sono autoriciclaggio e favoreggiamento di associazione mafiosa. Tamburello, la moglie e il figlio sono stati arrestati e beni sequestrati. Da Palermo per il GR1, Giuseppe Marino.
1: La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano su presunte fatturazioni false relative al meccanismo di sponsorizzazione del programma TV dalla parte degli animali condotto dalla parlamentare. Sono inoltre in corso perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofili Italiani, e di alcune società di produzione televisiva. Verso la maturità, prendetela alla leggera, non fatevi sopraffare dall'ansia e cantate 10 volte la canzone di Antonello Venditti, Notte prima degli esami. È il consiglio di Fiorello ai giovani maturandi. Tra loro c'è anche sua figlia Angelica, che frequenta il liceo Dante Alighieri di Roma. Padre e figlia sono intervenuti in Campidoglio, dove l'istituto ha organizzato l'evento conclusivo dell'anno intitolato L'universo femminile tra mito e diritto. Ascoltiamo la dirigente scolastica Gioconda Martucci.
4: È stato proprio un culmine di un viaggio interdisciplinare profondo. Ha voluto proprio unire quella che è l'estetica classica e la responsabilità civica attraverso una riflessione profonda sul fatto che il corpo e l'identità femminile non sono solo concetti astratti, ma è il primo luogo della nostra cittadinanza.
1: Open di Francia sotto la canicola, interrotta poi ripresa la partita tra Sinner e l'argentino Cerundolo, in difficoltà sulla terra rossa nel secondo turno al Roland Garros. L'alto tesino non si è sentito bene ed è andato negli spogliatoi per qualche minuto per poi rientrare in campo. Cerundolo ha completato la rimonta da 5-2 e ha chiuso il terzo set 7-5. Primi due set vinti da Sinner 6-3-6-2 ed è lotta sul quarto set ora in corso. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sulle strade del Giro. ben trovati da Pieve di Soligo per la 18ª tappa del Giro d'Italia, partenza da Faia della Paganella. Mancano 100 km, qualcosa di più alla conclusione, e soprattutto sta per arrivare il primo dei due GPM di giornata. In fuga sono in tre che hanno guadagnato un po' di margine sul gruppo Maglia Rosa. Manuel,
7: sono Gens, Show, Bais, e si è unito anche Mifsud, dunque diciamo il plotoncino là davanti che sta cercando diciamo di profondere il massimo sforzo in questo momento, sta affrontando un tratto in leggera salita. Il vantaggio è di 1 minuto e 15 per Gens, che è arrivato ottavo al Giro di Norvegia l'anno scorso, Show che in la scorsa stagione a sua volta ha ottenuto il secondo posto alla coppia Bartali, Mattia Bais, premio della fuga come corridore più in fuga in assoluto al Giro del 2020, e Andrea Mifsud, il primo maltese al Giro d'Italia, undicesimo quest'anno al Giro dell'Appennino. Hanno un vantaggio che oramai è stabilmente oltre il minuto, da vedere se sarà questa la fuga giusta. Cristiano,
6: con ovviamente il tentativo anche del gruppo di avvicinarsi, è la fuga giusta, Giovanni Visconti?
8: Non lo so ancora, perché il vantaggio è ancora esiguo, 1:30, e tra circa 15 km ci sarà un'altra breve salita di 3 km e 200 metri al 4%, lì qualcun altro potrebbe provare a raggiungere i quattro fuggitivi, perché questa fuga sinceramente, da come eravamo partiti, è una fuga un po' strana. Ci si aspettava dei nomi più importanti davanti, e la parte difficile di gara deve ancora arrivare, e tutto può succedere.
6: Con i quattro che procedono nel tentativo ovviamente di trovare gloria, Ghirotto.
9: Sì, procedono appunto per trovare gloria, però abbiamo visto sui nostri monitor del servizio che dietro si è messa una squadra che non è così banale, è la Lidl Trek, e che sta controllando, ha messo due uomini là davanti, e quindi tutto fa presumere che Cicconi possa, in quello strappo lì che abbiamo detto prima, strappo a doppia cifra, 19%, possa anche pensare di prendere il volo. Insomma, non è ancora chiara, concordo con Giovanni, che la fuga possa andare, o perlomeno insomma che la possano tenere lì a bagnomaria,
6: e vedremo ovviamente cosa succederà nel corso dei prossimi chilometri. Ne mancano poco meno di 100 alla traguardo, e soprattutto ci sarà il temibile e temuto muro di Ca del Poggio, dove evidentemente lì si potrà capire con maggiore efficacia, visto che saremo a 9 km dal traguardo, l'esito finale di questa tappa che precede il weekend delle alte montagne, del Passo Giau e dell'arrivo a Pian Cavallo. 1 minuto e 10 il vantaggio dei quattro battistrada, Gens, Show, Bais e Mifsud, 1 minuto e 10 di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Ci risentiamo alle 15:31 sulle strade del Giro.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
12: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
11: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
10: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
13: Mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
14: Il caffè di Radio 1 Sport.
15: 15-10 minuti e noi riprendiamo la nostra trasmissione. Bentrovati ancora da Guido Ardone
16: e Andrea Boccia.
15: Da Andrea Di Marco, alla parte tecnica da Danilo Gionta in regia. Sulle strade del Giro torneremo allo spacco della mezz'ora, dunque tra una ventina di minuti circa. È chiaro che è un pomeriggio particolare, poteva essere una formalità, sembrava una formalità. Siamo partiti alle 14 con Yannick Sinner a pochi punti dal match contro Cerundolo, secondo turno del Roland Garros, pardon. Poi è accaduto di tutto e anche il quarto set è andato così, proprio senza colpo ferire,
16: purché nel quarto set Yannick ha avuto 6 palle break, 3 in un game e 3 in un altro. Tra l'altro 2 di queste palle break sono state salvate in modo particolarmente miracoloso da Cerundolo. Detto questo, c'è un Sinner al 10-15%, forse anche meno, non c'è mobilità. Se i minuti passano, si sperava che potesse andare leggermente meglio. Più i minuti passano, più sembra andare peggio per Sinner, sempre più scuro in volto, anzi più un volto più assente, sembra svuotato completamente da qualunque tipo di energia. Nei cambi campo cerca di idratarsi, parla con il proprio angolo, dal proprio angolo Vagnozzi gli sta dicendo di continuare, di cercare di essere positivo. Adesso è finito il quarto set, inizierà a brevissimo il quinto. A mio parere, i primi due game Sinner cercherà di capire che tipo di giocatore è di nuovo. Al momento non nascondiamocelo, le ipotesi di ritiro comunque di Sinner che esca sconfitto da questa partita sono molto
15: piuttosto
16: molto
15: concrete,
16: molto
15: alte, purtroppo. Sì, il ventilatorino è arrivato davvero alla fine, vedi, l'avevo evocato per errore poco fa, idratazione, cercare di refrigerarsi in qualche modo. Ricordiamo che oggi a Parigi la temperatura è molto alta, come in buona parte d'Italia e diciamo anche dell'Europa anche centrale, per questa ondata di calore che ha investito un po' tutto il continente, più di 30 gradi, 29 minuti nel quarto set, 6-1 Serundolo. Bastano queste poche parole per darvi la misura di quello che è accaduto. Per chi non ci avesse seguito in precedenza, 6-3, 6-2 Sinner, che è andato come un treno in un'ora e mezzo praticamente nei primi due set, era avanti 5-2 nel terzo e gli mancavano davvero pochi punti, era al servizio, chiudeva per il match quando proprio abbiamo iniziato la nostra trasmissione l'ipotesi molto concreta di un colpo di calore. Le cose sono cambiate praticamente in un batter di ciglio, si è spento totalmente, è uscito dal campo una due volte per un medical timeout, poi in concomitanza con la fine del terzo set ha subito un parziale di 15 punti, 28-3 complessivamente a cavallo tra il terzo e il quarto set. L'argentino ha chiuso la pratica del quarto praticamente, sì è vero, ha avuto diverse palle break, Jannik ha avuto anche un po' di fortuna, Serundolo che giustamente fa il suo gioco, cerca di metterlo in difficoltà, cerca di portarlo a muoversi da una parte all'altra del campo. L'impressione è che Jannik l'abbia lasciato anche andare questo quarto set per la serie. Quel pochissimo di benzina che ho in corpo non lo spreco per un parziale che ormai è definitivamente compromesso, e così è stato. Lo incoraggia Vagnozzi, lui cerca di asciugarsi il sudore coperto dall'ombrello nel suo angolo, però insomma.
16: Dal labiale di Vagnozzi ho colto un questo game, fai questo game e vedi quello che succede. È questo il game, uno o due game, i prossimi sono decisivi. Se dobbiamo dar retta a come è finito il quarto set, difficile, che è vero che l'interruttore sia improvvisamente spento, ma che improvvisamente si possa riaccendere in maniera così improvvisa mi sembra piuttosto
15: al
16: difficile.
15: Al momento sei pessimista, insomma, cioè irrealista in realtà.
16: Il linguaggio
15: in qualche
16: del
15: modo,
16: corpo mi sembra molto molto chiaro, purtroppo.
15: Inequivocabile. Adesso comincia il quinto set, Jannik alla battuta, due set per parte, e giustamente come Andrea interpretava, nel modo in cui interpretava il linguaggio di Vagnozzi, le parole di Vagnozzi dal monitor di servizio, prova a rimetterti in carreggiata, turno di battuta per cercare di capire anche, ecco adesso dovremmo vedere un Jannik diverso, perché comunque nelle ultime battute del quarto set non ci provava neanche a far punto, non ci provava neanche ad allungare, a scattare, ad andare sotto rete. Serundolo ha giocato tantissime palle corte, ma certo del fatto che Jannik mai poi mai ci sarebbe arrivato, uno smash
16: serve
15: da dimenticare totalmente,
16: serve in volley,
15: molto volley però sì.
16: Molto volley, sì, perché è volato via questo smash, ma è indicativo del fatto che cerca di fare degli scambi molto molto brevi, di chiudere subito il punto
15: giusto,
16: perché
15: esatto.
16: È chiaro che non ha la freschezza, la riserva per sostenere uno scambio da 5, 6 o più scambi.
15: Allora continueremo a seguire ovviamente questo match, perché in un caso o nell'altro l'epilogo arriverà nel giro dei prossimi minuti. Notizia che passa sì in secondo piano, poteva essere, non dico la notizia del giorno, ma una notizia importante al netto di questa situazione che vede Sinner in campo, l'infortunio muscolare per Neymar, che sarà fuori 2-3 settimane e dunque potrebbe saltare la gara d'esordio del suo Brasile contro il Marocco, ovviamente ai mondiali. Se l'Argentina ha tirato un sospiro di sollievo con Messi, invece il Brasile rischia di perdere, ma almeno momentaneamente, nelle primissime battute del torneo. Peraltro Brasile-Marocco, signora partita, visto quello che hanno fatto i Leoni dell'Atlanta nell'ultima edizione del trofeo iridato, potrebbe non esserci Neymar. Noi comunque ci ripromettiamo di parlare per qualche minuto del valzer degli allenatori tra pochissimo.

0: La calma metafisica di Ermal Meta è quella che dovrebbe conservare mentalmente Yannick Sinner, che questo, a questo punto lo smash l'aveva messo, se Rondolo lo riprende, e questa volta invece la manda via, la lascia andare via a fondo campo. Allora Sinner Selundolo in campo, il quinto set che è cominciato da poco con l'alto tesino alla battuta, peraltro game molto molto lungo, vantaggio sì. Selundolo con segnali decisamente alterni dall'alto tesino da Yannick, che sta attraversando un difficilissimo momento fisico a livello di energie, di trazione, immaginiamo un colpo di calore, insomma vi abbiamo spiegato in questi minuti. Non poi buttiamo via tutto il resto della nostra scaletta e dei temi che ci sono in questi momenti, per quanto vi aggiorneremo costantemente su questa partita. Il valzer delle panchine, abbiamo aperto la nostra trasmissione anche ricordando come sia arrivata la rescissione consensuale, insomma l'addio ufficiale tra Italiano e il Bologna. Questo ci porta a diversi ragionamenti che faremo nei prossimi minuti con il collega di calciomercato.it, che ringraziamo molto per la sua presenza su Radio 1 Sport, Giorgio Musso. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao Giorgio.
2: Salve, salve, buon pomeriggio e grazie a voi.
0: Grazie a te naturalmente. Stavi guardando Sinner, ammettilo, poi ti aggiorniamo noi via via, perché diventa chiaramente diciamo il tema del pomeriggio. Break subito di Selundolo che si porta avanti 1-0 nel quinto set, però mettiamo un po' insieme i pezzi. Sì. Ufficiale insomma la separazione tra il Bologna e Italiano, però i cosiddetti insider, i ben informati, noi ti riteniamo come dire parte integrante della categoria, vedono un possibile scatto di Allegri, e parliamo ovviamente sì. della panchina del Napoli. Il testa a testa con il quale avevamo aperto la giornata è nella sua fase più viva, siamo alla fuga finale dell'uno o dell'altro, per restare anche in clima Giro d'Italia. Giorgio.
2: Sì, non è una sorpresa come Sinner, però Massimiliano Allegri fino a ieri sera era dietro nelle gerarchie del Napoli e De Laurentiis rispetto a Italiano. L'incontro con Italiano nelle scorse ore è andato bene, si sono incontrati a Roma nella sede della Filmauro di De Laurentiis, però oggi c'è stato lo scatto deciso di Massimiliano Allegri, che è sempre stato sì un po' un pupillo di De Laurentiis e del Napoli fin da 2 anni fa, prima ovviamente dell'arrivo di Conte, poi anche l'anno scorso, cioè ricorderete l'anno scorso un Conte in bilico dopo lo scudetto, c'era la Juve dietro, poi Conte scelse di restare al Napoli prima dell'addio dei giorni scorsi all'ex club campione d'Italia. Invece c'è da registrare nelle ultime ore il sorpasso di Allegri su Italiano, che come dicevate bene voi prima, Italiano da pochissimo ha risolto il contratto fino al 2027 con il Bologna, e quindi diciamo è un testa a testa tra Italiano e Allegri per il dopo Conte sulla panchina del Napoli. Poi in questo momento diamo avanti Massimiliano Allegri, quindi una sorpresa rispetto a quelle che erano diciamo un po' gli spifferi di Castelvolturno, gli spifferi di Casa Napoli, che davano Italiano il vantaggio per il post-Conte.
1: Giorgio, hai detto che ieri sera era in vantaggio Italiano, a pochissime ore di distanza il sorpasso, i motivi di questo sorpasso, che cosa è successo in questo brevissimo lasso di tempo?
2: Dicevo prima, De Laurentiis ha sempre avuto grande stima per Allegri, ci ha provato già l'anno scorso quando Conte era in bilico. Non sottovalutiamo anche la stima anche del DS Manna, perché Manna ha lavorato a stretto contatto con Allegri ai tempi della Juventus, quando era ovviamente DS ai tempi della Juventus, nel secondo ciclo di Allegri sulla panchina della Juventus. E poi occhio anche al pacco rosa del Napoli, perché Napoli con Conte ha giocato prettamente con un 3-5-2 o un 3-4-2-1, quindi con la difesa a 3, e Allegri è un allenatore ormai da difesa a 3, l'abbiamo visto ovviamente anche nell'ultima stagione alla Juve, l'ultima al Milan. Con Italiano invece ci sarà bisogno o dovrebbe essere, cioè uso sempre il condizionale, ci dovrebbe essere bisogno di una rivoluzione un po' nella rosa del Napoli, perché Italiano è un amante della difesa a 4, ha sempre giocato con la difesa a 4, e quindi ci dovrebbe essere anche una rivoluzione, per così dire, nella rosa del Napoli. Quindi anche queste scelte, anche il parere del DS Manna, che De Laurentiis si è tenuto stretto, perché su Manna c'era l'Atalanta, c'era soprattutto la Roma. Dunque queste due diciamo situazioni, Manna, rosa e modulo, comunque hanno influito e potranno influire anche sulla decisione di De Laurentiis, che comunque ha sempre stimato Allegri.
0: Allora, visto che siamo anche in tema dirigenti con Giorgio Musso di calciomercato.it, intanto Selundolo ha consolidato il break subito, ottenuto pronti portati via nel quinto set contro Sinner e conduce 2-0, ovviamente due set per parte, ancora segnali di grande debolezza fisica da parte di Jannik, che adesso si appresta al turno di battuta e subito 0-15 con l'argentino che ha conquistato il primo punto. Tony D'Amico, direzione Roma, la notizia era di ieri pomeriggio, si è liberato in maniera ufficiale dall'Atalanta, potrebbe ritrovare Gasperini e potrebbe essere, insomma, visto che insomma il nodo dirigenti a Roma dopo gli ultimi sviluppi delle ultime settimane è abbastanza complicato, potrebbe essere, no Giorgio, una carta sicura, perché con lui Gasp deve per forza andare d'accordo, coppia consolidata direi, no?
2: Sì, dopo il terremoto con Ranieri, con Massara, arriva, diciamo così, un dirigente gradito per Gasperini, che conosce benissimo, vista anche la militanza e il matrimonio con l'Atalanta. Oggi, questa mattina, c'è stato questo cambio di scrivania, diciamo così. Ieri è uscito D'Amico, questa mattina a Zingoni è arrivato Giuntoli per mettere un po' le basi su quello che sarà il progetto dell'Atalanta, che ritroverà anche, a proposito di capitale e di Roma, l'ex laziale ormai Sarri, perché sarà lui prescelto per la panchina dell'Atalanta. Gasperini, come dicevate bene anche voi, ha un rapporto molto stretto con D'Amico, anche l'anno scorso, anzi due anni fa, comunque D'Amico aveva delle richieste, è rimasto a Bergamo anche con la permanenza di Gasperini, poi quest'estate c'è stato il divorzio e dunque andranno di comune accordo sul mercato. Uno dei primi obiettivi, sempre stando in tema Atalanta, è Scamacca, perché vista la Champions Gasperini vuole un altro centravanti di livello. Oltre a Malen ci saranno tanti impegni, come dicevamo ci sarà la Champions, dove la Roma si è posta così con obiettivo minimo playoff o anche ottavi di finale. Dunque Scamacca, un giocatore che Gasperini conosce bene, sicuramente può essere utile sia in coppia con Malen sia anche in alternanza, visti i tanti impegni. Però ancora è presto per parlare di mercato della Roma, perché dovrà esserci comunque l'ufficialità e l'insediamento di D'Amico nella capitale, però sicuramente
0: è un primo passo, un ottimo viatico.
2: È un ottimo colpo sia per la Roma ma soprattutto per Gasperini.
1: E sempre in tema di valzer dei dirigenti, in questo caso prima che degli allenatori, anche perché in teoria gli allenatori li fanno i dirigenti, quindi a monte bisogna,
0: no,
1: esatto,
0: diciamo,
1: a monte bisogna avere la direzione tecnica. In casa Milan, dopo la piazza pulita fatta da Cardinale, da chi si riparte?
2: È una bella domanda, difficile, anche perché, come hai detto bene tu, il Milan ha fatto piazza pulita, c'è stato un terremoto dopo ovviamente il fallimento Champions, la sconfitta clamorosa contro il Cagliari, via tutti, via anche Allegri, ne parlavamo prima, vicino a Napoli. In primis il Cardinale, negli ultimi giorni hanno viaggiato tanto, li abbiamo visti prima a Milano, poi a Vienna per parlare un po' a sorpresa così con Ragnik, che è l'attuale CT dell'Austria, però il Milan lo sta cercando anche per dirigere un po' l'area tecnica, dunque per prendere il comando di quella che è l'area mercato e l'area tecnica del Milan. C'era già stato un accostamento 5-6 anni fa con il Milan, quindi è uno dei papabili a dirigere l'area tecnica. Per la panchina si parla di Iraola, che sta facendo molto bene in Premier, però il bascolo, lo spagnolo, è orientato in questo momento a restare in Premier, dove ha comunque delle offerte. Dunque è una pista complicata per il momento per il Milan, e occhio in questo valzer, in questo intreccio di allenatori, anche alla posizione di Italiano, perché se Italiano non dovesse essere il prescelto del Napoli, potrebbe rientrare anche in chiave Milan, visto che già l'anno scorso, prima che arrivasse Allegri, era uno dei papabili dopo la straordinaria vittoria in Coppa Italia e con il Bologna. Dunque sono questi un po' i nomi che circolano per il Milan. Io metterei anche un Mister X, si parlava anche di Xavi, che da un paio d'anni che non allena dopo la fine del rapporto con il Barcellona, era stato accostato anche alla Juve prima dell'arrivo di Spalletti. Per il momento la volontà è quella di prendere un giochista alla Fabregas, non Fabregas, ma un giochista, per così dire, alla Fabregas, dunque un allenatore straniero che non abbia tante pressioni in Italia. Vedremo se
1: l'opposto di Allegri praticamente
2: sì, bravissimo, l'opposto di Massimiliano l'opposto di Massimo Allegri. Vedremo come finirà il corteggiamento per Iraola, però se il Milan non dovesse raggiungere questo obiettivo un po' esterofilo, per così dire, dall'estero, o con la posizione di Italiano, che è anche offerta in Premier, quindi Italiano, se non dovesse comunque
0: approdare alla panchina del Napoli,
2: ha un altro paio di offerte, non solo in Italia ma anche all'estero,
0: e potrebbe aprire dunque una nuova strada professionale anche lontano dal nostro paese. L'estate sarà lunga e siamo soltanto all'inizio. Calciomercato.it, Giorgio Musso, grazie, buon lavoro naturalmente, perché ne avete bisogno con tutto quello che c'è da fare in questo periodo. Grazie Giorgio.
2: Grazie mille a voi, e speriamo che Yannick Sinner si riprenda presto e riesca a tirarsi fuori dalle sabbie di questa partita che è molto molto dura.
0: Momentaccio, grazie davvero, grazie Giorgio. Ciao, grazie, a tal Giorgio. Proposito, in corso il terzo game del quinto set, è arrivato a un punto dalla chiusura, dal tenere il servizio Yannick. Diciamo che la voglia e la grinta, la cattiveria agonistica ci sono, le energie fisiche praticamente no, Andrea, in questo momento è chiaro che vediamo ancora, a parte c'è una palla break per Serundolo, però vediamo ancora Yannick che alterna qualche colpo alla sua maniera a momenti in cui invece si ritrova ancora piegato sulle gambe, ancora da prova di non aver recuperato, se non in minima parte, la sua condizione fisica.
1: Sprazzi di Sinner, anche se a ogni cambio campo, ogni cambio di battuta, cambio di punto, Sinner si piega sulle ginocchia, utilizza la racchetta come un bastone, il volto scuote la testa, il volto rimane di quello un po' svuotato, sta aggrappato con le unghie a questo quinto e decisivo set, questo terzo game. Se dovesse andare in direzione opposta a Sinner, potrebbe chissà anche essere l'ultimo della partita.
0: Essere lo spartiacque davvero determinante per questa partita. Allora ci avviciniamo all'aggiornamento sulle strade del giro con il nostro quartetto Piccinelli, Codignoni, Ghirotto e Visconti. Lo ascoltiamo in simulcast con Radio 1. Ci arriviamo con Brian Adams, Can't Stop This Thing We Start, e poi ritorniamo con il nostro caffè con gli aggiornamenti dal Roland Garros su Sinner Serundolo. A tra poco.

0: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Sulle strade del Giro.
3: Ben trovati da Piede di Soligo, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, ha giunto la sua 18ª tappa, 84 km e mezzo alla conclusione, prima salita di giornata per i 4 battistrada Jens Alpes in Show Education First, i due del team Polti, Visit Malta, Bais e Mifsud, Manuel Codignoni.
4: Due minuti il loro vantaggio con un'azione che prosegue ostinata e pertinace, ma del resto l'abbiamo vista in questo Giro d'Italia, no? Le fughe, anche quelle all'apparenza più improbabili, possono arrivare, l'abbiamo visto nella frazione di Milano, e allora fanno bene a provarci. La strada in questo momento sale, siamo in prossimità dello scollinamento del primo dei due Gran Premi della Montagna di giornata, quello di Fastro, le scale di Primolano se volete chiamarla, diciamo così, alla Trentina, alle spalle dei quattro al comando, dietro c'è sempre da Lidl Trek di Giulio Ciccone a fare l'andatura, ma evidentemente il passo non è così matto e disperatissimo, per citare Leopardi, considerato che davanti guadagnano. Cristiano?
3: Come spieghi però l'iniziativa di controllo da parte della formazione di Ciccone, Ghiro?
5: Beh, la lettura è quella che abbiamo detto, vuole cercare di non far andare la fuga troppo lontano e tenerla lì sul minuto e mezzo, due, poi se comincerà a guadagnare di più andrà a due e mezzo, tre, poi chiudere quel buco lì sarà molto difficile e solo con l'aggiunta di qualche altra squadra potrà riuscire il ricongiungimento. Certo è che non si vuole andare a prendere questi quattro troppo presto, perché quando li hai presi poi potrebbe ripartire un'altra fuga e lì sarà difficile controllare.
3: Anche perché forse tra questi quattro non c'è un corridore insomma che non possa essere ripreso, mi spiego meglio, ci sono corridori bravi corridori ma non campionissimi, oppure corridori pericolosi per questo genere di tracciato, Visconti?
6: Beh, di sicuro non c'è il vincitore di questa tappa, non vogliamo sminuire gli atleti a comando, sono autori di una bellissima prova, ma la gara si deciderà a questo punto sul muro di Cade il Poggio, e il lavoro della Lidl Trek mi fa pensare che proprio lì Ciccone si prenderà l'iniziativa, ci proverà, e perché no, possiamo pensare pure che in uno sforzo di 3 minuti e 30, che sono più o meno i minuti che ci vogliono a scalare Cade il Poggio, magari lo stesso Milan possa provare a tenere duro, a perdere il meno possibile e provare a rientrare dopo, perché dopo non sarà subito discesa, ma un falso piano può permettere di rientrare.
3: Quindi una doppia possibilità per la Lidl Trek. Manuel?
4: Intanto al Gran Premio della Montagna, scollinato davanti a tutti, Mattia Bais, che è anche il più scalatore dei quattro, diciamo, ha fatto una volata da solo perché nessuno gli è andato dietro, e adesso si è messo là davanti a tirare, alle sue spalle c'è Gens, poi seguono Show e Mifsud, il suo compagno di squadra, là davanti proseguono con cambi regolari la loro azione, dietro il passo è regolare, 2:11 il loro vantaggio, fa caldissimo anche quest'oggi, come forse anche più di Parigi considerato la quota, 30 gradi costantemente lungo il percorso laddove non siano di più.
3: Infatti vediamo tanti tifosi a torso nudo attendere il passaggio della carovana rosa, passa adesso in prossimità del traguardo del GPM di giornata. Altre possibilità oltre alla Lidl Trek per tentare ovviamente di andare a conquistare il successo parziale, ne intravedi, Ghiro?
5: Sì, certo, perché l'analisi di Visconti mi convince, anche perché cade il muro di Cade il Poggio, è talmente stretta, una strada veramente che di un chilometro secco, se tu la prendi davanti è poi difficile che ci sia veramente il superamento di tutti i corridori, quindi sfilarsi in fondo al gruppo, quindi ci possono provare corridori che sanno anche viaggiare e andare bene su questi muri, sicuramente Magnier Eulalio, un altro corridore che sa reggere su questi tratti così impegnativi.
3: E davanti non a caso forse si mette la NSN di Vernon
6: e di Corbin Strong, è un'altra squadra importante per un finale del genere, e attenzione, ci sarà una lotta incredibile per attaccare il muro di Cade il Poggio davanti, perché come diceva Massimo è una salita molto stretta dove non si possono fare grandi differenze, circa 3 minuti e 30 di scalata, anche i velocisti che sanno tenere su questi strappi possono sperare di arrivare in volata.
3: Manuel, a te.
4: Prosegue l'azione intanto del gruppo, ignaro di tutti quanti i ragionamenti che vengono fatti alle loro spalle, perché si continua, diciamo, a proseguire nella loro azione cercando di portarla il più avanti possibile. È chiaro che il ritmo regolare imposto là davanti dalle squadre che avete citato andrà ad erodere il vantaggio in una scoperta di quelli davanti. Nelle prime posizioni resta comunque anche la Visma Lisa Vike di Jonas Vingegaard.
3: La maglia rosa, 81 km e 700 metri al traguardo per Jens, Show, Bais e Mifsud, 2 minuti e 06 di vantaggio sul gruppo che insegue, quello della maglia rosa. Ci risentiamo sulle strade del Giro alle 16.31, linea che può tornare agli studi di Roma.
2: Rai Radio 1 Sport.
7: E per parte nostra sono gli studi di Roma, di Saxa Rubra, di Rai Radio 1 Sport, ancora ben trovati nel nostro caffè. 15.36, sì, alle 16.31 è la lunga diretta sulle strade del Giro per raccontare fino al termine, con dopo tappa inclusa, questa 18ª frazione della Corsa Rosa, con l'arrivo a Pieve di Soligo in provincia di Treviso. Ma intanto ci sarà anche un affaccio nel corso del GR1 delle 16, come sempre, da parte del nostro quartetto. 4-0 Cerundolo nel quinto set di questo secondo turno della Roland Garros su Jannik Sinner, che ora al servizio 30-15, però Andrea Boccia, non sappiamo come finirà, il sospetto ce l'abbiamo, 40-15 in questo momento. La tenacia davvero ammirevole Jannik Sinner, che non vuole mollare in alcun modo, lottando contro davvero ogni tipo di difficoltà fisica, a questo punto anche psicologica, in questo momento del match.
8: Un Sinner pertinace, oserei dire, in questo quinto set, indietro 4-0, ed è evidente, tu dici non sappiamo come andrà a finire, ma secondo me lo sappiamo, ma non lo vogliamo dire.
7: Esatto.
8: Sinner è chiaramente avviato verso l'uscita di scena dal torneo parigino, dal grandissimo obiettivo stagionale di questo 2026, un torneo che avrebbe vinto a mani basse, tranne che si fossero palesati dei problemi fisici. Adesso Sinner porta il punto del 4-1, mani sul volto, porterà
7: interrompendo una striscia di 9 giochi persi consecutivi, sì, questo tanto per dare un ulteriore parametro.
8: È chiaramente in campo per onor di firma, porterà a termine questo match, ma saluterà il torneo. L'avevamo detto all'inizio del torneo, l'avversario di Sinner è l'eventuale problema fisico. Aver piazzato questa partita alle 12 in una giornata annunciata di 33, 35, 36 gradi era un'insidia veramente molto molto grande. È ovvio, il caldo c'è per lui come c'è per il suo avversario,
7: certo.
8: Però sappiamo le problematiche di Sinner anche nel passato, nel recente passato, poteva essere una grandissima insidia, e Sinner oggi esce dallo Slam di Parigi per colpa non del suo avversario, ma di una programmazione di questo match in questo determinato orario. La stessa partita, la stessa giornata, oggi giocata fra 6-7 ore, avrebbe avuto un altro epilogo.
7: Con 6-7 gradi in meno, probabilmente. Sì. Quelli che poi, ulteriore amara beffa, ci saranno la settimana prossima a Parigi, secondo le previsioni. È vero, il caldo c'è per entrambi, è anche vero che però Sinner ha giocato e vinto i 31 match, gli ultimi 31 match consecutivi, quindi evidentemente spendendo in questi mesi trionfali, d'altra parte, molte più energie di molti altri avversari del circuito ATP. In ogni caso c'è il cambio di campo, si ripartirà dalla 4-1 per Cerundolo, che andrà al servizio. Ancora ventilatorino, spruzzino, ci sono dei gesti che però ancora non ci danno il segno della resa.
8: Non
7: io per questo resto aggrappato a una forse irragionevole speranza, però mi sembrava, come dire, totalmente in stato di abbandono quando ha lasciato andare via il quarto set. È chiaro, a quel punto irrilevante, ininfluente, senza neanche più provare a contrapporsi ai colpi dell'argentino, quasi lasciando andare via una palla dopo l'altra, un punto dopo l'altro. Doppio fallo, credo, di Cerundolo, tanto per iniziare questo game, con Juan Manuel alla battuta. Quindi 0-15 Sinner in questo momento, ricordiamo 6-3, 6-2 per Jannik. Poi il crack verso la fine del terzo set, quando eravamo davvero a pochi punti dalla vittoria.
8: 4
7: esattamente, un turno di battuta dalla vittoria di questo secondo turno. E qualcosa è andato storto, un'indisposizione molto molto severa, un colpo di calore evidentemente, una problematica legata proprio alla disidratazione, alla mancanza assoluta di energie. A quel punto Cerundolo ha rimontato agevolmente il terzo set, ha conquistato il quarto in 29 minuti con un 6-1 perentorio, ma non era più Jannik in campo, non c'era nessuno dall'altra parte della rete. E adesso l'argentino ha incanalato molto molto bene anche questo quinto e decisivo parziale. Il colpo di coda di Jannik, che ha riconquistato un game pochi istanti fa tenendo il turno di battuta, poteva darci qualche speranza. 15-30 Sinner, io resto a vedere, poi gioco a forza, resteremo a vedere ovviamente, però naturalmente aspettiamo e cerchiamo di capire se potrà esserci un qualche segnale in controtendenza. Irene Grandi, direi, con Andrea Di Marco dall'altra parte del vetro, la tua ragazza sempre, e poi ovviamente cerchiamo di capire cosa accade sul Philippe Chatrier.

0: a 2 punti dalla vittoria, One Man nel Serundolo. E pensare che nel game precedente, per me, per noi che eravamo ancora aggrappati a una speranza contro ogni evidenza, Jannik Sinner aveva avuto anche 2 palle break poi annullate dall'argentino. 5-1 Sinner al servizio, 0-30, epilogo inevitabile di un match che ha avuto il suo punto di svolta imprevedibile, imprevisto, sul finire del terzo set, come ribadiamo ancora una volta, con Jannik che era a un solo turno di battuta dalla vittoria, dal superamento del turno. Adesso 0-30, insomma, è restato in campo per onorare la partita, e su questo, come dire, c'erano un po' 2 scuole di pensiero diversi anche qui in studio, no Andrea? D'altra parte, voglio dire, forse aveva ancora la speranza di poterne rovesciare in maniera incredibile le sorti.
1: Allora, sicuramente Sinner è stra superiore al suo avversario. Dovesse fosse successo che per miracolo questo famoso interruttore si dovesse riaccendere, fosse riacceso, certo, anche sullo 0-40, anche se adesso si riaccendesse questo interruttore sullo 0-40, tre match point per Serundolo, Sinner vincerebbe la partita. È chiaro che purtroppo non è così automatico la ripresa fisica. Sinner è più di un'ora e tre quarti che sta combattendo con questo malessere. È chiaro che ha sperato fino alla fine di ritornare una vaga idea vicino all'essere se stesso. Questo non è successo. L'argentino in questo momento piazza il colpo definitivo, finale. Sinner perde 6-1 anche il quinto set e saluta lo slam parigino.
0: E dunque va a stringere comunque la mano al suo avversario, consapevole di aver pescato un jolly grande come una casa in questa calda giornata parigina. Sinner eliminato dal Roland Garros sta diventando una sorta di maledizione dopo la finale persa l'anno scorso con Alcaraz, dopo i 3 match point gettati alle ortiche. Oggi partita di secondo turno, sulla carta tecnicamente, come spiegava anche, come confermava Andrea Boccia, mai in discussione. Così era stato nell'ora e 50 di gioco fino alla fine del terzo set, la fine o quasi, perché poi lì la musica è completamente cambiata, complice un calo fisico devastante. E poi sarà fondamentale adesso capire nelle dichiarazioni sgara, nelle conferenze stampa, di preciso, per quanto conti adesso, però insomma può essere comunque importante. Possiamo scommettere un centesimino che si apriranno adesso i processi sull'organizzazione, sugli orari, sul fatto che Jannik sia stato comunque, non voglio dire costretto, ma portato a un tour de force massacrante, perché è ovvio anche che Roma doveva essere Roma e così è andata, che i 1000 precedenti sono stati vinti e l'assenza di Alcaraz gli ha permesso di consolidare in maniera molto significativa la posizione, il primato in classifica. Parigi era il suo obiettivo dichiarato praticamente da un minuto dopo la finale persa lo scorso anno contro Alcaraz. Saluta il pubblico del Philippe Chatrier che giustamente gli riserva un applauso, tutto in piedi, come è giusto che sia, perché ha onorato la partita fino alla fine. Si ritira mestamente in quegli stessi spogliatoi che aveva già visitato in 2 occasioni per un medical time out e poi in concomitanza con il cambio set, ma c'è stato questo crollo davvero imprevedibile che pone fine all'avventura parigina di Jannik Sinner.
1: Ha onorato la partita fino alla fine, questo sottolineiamolo, perché chiunque altro, o almeno molti, moltissimi, si sarebbero arresi magari a metà del quarto set, quando era ormai chiarissimo che le forze in campo erano davvero impari e che il match avrebbe avuto questo epilogo. Invece Sinner è rimasto in campo fino all'ultimo scambio, fino all'ultima palla, e ha perso 6-1 sia il quarto,
0: incassando un doppio 6-1, esatto,
1: sia il quarto che il quinto set. È chiaro che i processi, tu dici, partiranno tra poco, secondo me sono già partiti,
0: sì,
1: perché Sinner oggi, ribadiamolo, è stato sconfitto dalle ore 12 campo centrale Parigi con queste condizioni atmosferiche. In qualunque altra ora si fosse giocato, ovviamente serale, tardo pomeridiana o con un altro clima, Sinner avrebbe avuto ragione del suo avversario. Il clima, il caldo c'è per tutti, però il chilometraggio che ha Sinner nelle gambe,
0: le ore di navigazione,
1: è
0: no,
1: completamente diverso da qualunque suo avversario, perché avendo vinto tutti i tornei disputati, fatalmente Sinner è semplicemente quello che ha giocato più partite di tutti. Questo è un fatto matematico. Adesso si squaderna il tabellone, ne parlavamo prima con Roland Giammò del Corriere dello Sport. Grandissima occasione per Djokovic. I due grandi favoriti della vigilia sono fuori, uno per infortunio all'inizio, Alcaraz, l'altro Sinner, ha appena salutato il torneo. Djokovic alla ricerca del famoso 25esimo slam. In questo momento non dico che è il favorito, perché comunque Djokovic ha sempre le sue primavere sulle spalle ed stiamo parlando di un torneo di 3 set su 5, quindi massacrante dal punto di vista fisico, e oggi Sinner ha pagato proprio dazio per le fatiche di un torneo che un torneo del genere comporta. Però insomma l'occasione è davvero più unica che rara, perché credo che non si ripresenteranno a Djokovic in altri contesti un'occasione come questa con i due grandissimi favoriti fuori già dopo il secondo turno.
0: Io stavo già consultando il sito ufficiale Roland Garros, perché a questo punto la domanda alla quale possiamo dare immediatamente una risposta è: a che ora giocherà Novak Djokovic domani contro peraltro uno degli astri nascenti del tennis mondiale, più o meno ancora da compiere se non incompiuto, ovvero il brasiliano João Fonseca, non prima delle 15:30 sul centrale, terzo incontro sul centrale. Ci sarà prima il meraviglioso derby polacco, è vero che al femminile si gioca al meglio dei tre, però l'Innetti Swiatek è già la partita molto molto interessante che aprirà il turno sulla centrale, a seguire altro match femminile Andreeva Buzkova, e poi non prima delle 15:30 e comunque in una situazione meteorologica climatica che non dovrebbe essere molto diversa da quella di oggi, ci sarà appunto il primo passo al terzo turno, diciamo comincerà la vera e propria rincorsa di Djokovic a questo punto verso un titolo che può soltanto perdere in questo momento il serbo, no?
1: Grandissima occasione per Djokovic, diciamo, però domani ecco già un banco di prova molto importante contro un avversario
0: ben più giovane,
1: ben
0: insomma,
1: più giovane,
0: talentuoso,
1: molto talentuoso, non è certo il Cerundolo di oggi, ma c'è partita, quindi domani sarà un banco di prova per Djokovic molto importante, grande occasione anche per Zverev, perché noi un po' lo tralasciamo, ma Zverev ha avuto solo la sfortuna di nascere nel periodo finale dei Big Three, quindi non ha potuto raccogliere nulla in giovane età perché c'erano quei mostri sacri,
0: e poi ne sono arrivati altri due
1: adesso anche per Zverev, testa di serie numero due del torneo, potrebbe essere questa una grandissima occasione. I nomi sono questi due, secondo me non è che si andrà molto oltre.
0: È finito pochi minuti fa il Roland Garros di Jannik Sinner in un pomeriggio davvero incredibile, imprevedibile. Continuerà l'avventura degli altri italiani, è andato avanti Cobolli, ricorderemo tra pochissimo gli altri match di giornata per i colori azzurri nell'afa torrida della capitale francese. Intanto Camarad con Hug Yourself.

0: Parte così la sconfitta di Yannick Sinner per un improvviso crollo fisico rispetto al quale cercheremo, quantomeno a livello così di cronaca, di saperne di più nei prossimi minuti. Apre poi la giornata quelli che saranno gli impegni degli altri azzurri al secondo turno del Roland Garros. Darderi dovrebbe essere il prossimo a scendere in campo, ma comunque non prima delle 17. Ci sono stati dei match peraltro molto molto lunghi, perché tra l'altro quello che ha designato l'avversario di Flavio Cobolli, che ha vinto agevolmente con un triplo 6-4 sul cinese Wu, alla fine secondo pronostico, e l'altro enfant prodige, lo statunitense Lerner Tien, che soltanto in 5-7, non senza fatica, ha avuto ragione dello statunitense Diaz. E poi ancora dopo Darderi contro l'altro argentino come sana, ci sarà anche Arnaldi Tsitsipas. Ne parlavamo con Ronald Jamot, è chiaro che non è il greco che abbiamo conosciuto in questi anni, potrebbe essere un'occasione per l'azzurro. Difficile il compito di Matteo Berrettini in serata contro Rindernesh. E poi ancora sì, ci sarà il momento delle grandi chiacchiere, delle grandi riflessioni. Prima ricordavamo come Djokovic affronterà domani Joao Fonseca non prima delle 15:30, sempre sul centrale che si va via via svuotando adesso in questi minuti, dopo che Sinner e Cerundolo hanno abbandonato il campo dopo la vittoria dell'argentino. E il resto della giornata, ora insomma tutto passerà un po' in tono minore, perché questa è la notizia che ci porteremo dietro ancora per parecchie ore, credo.
1: La notizia della giornata, ma direi della settimana, ce la porteremo dietro fino alla finale di domenica, non questa, quella ancora successiva degli Open di Parigi. È il saluto del grandissimo favorito del torneo, Yannick Sinner, in una parte di tabellone dove vedevo la testa di serie adesso più alta, in quella parte altissima del tabellone era ovviamente dominata dal numero 1 di Sinner, adesso è il numero 14, ovvero Luciano Darderi, che se la vedrà con un altro argentino contro Comesaña e quindi è chiamato a una specie di mini
0: rivincita,
1: nei confronti degli argentini. Ora parte tutto in quella parte lì, forse il francese, il

0: avversario che poteva temere Sinner in questo torneo. Adesso stiamo cercando di capire, spulciando un po' il tabellone, chi tra i vari protagonisti attesi può giovarsi maggiormente dell'uscita di scena di Sinner. È chiaro che l'occhio intanto va alla parte alta del tabellone.
1: Dominata da Nova Djokovic. Torneremo sul tema, parleremo anche del calcio inglese nella mezz'ora extra, come accade nei giorni di Giro d'Italia. Poco dopo le 16 ripartiamo con voi, arriviamo al GR1, ci sarà l'aggiornamento rapido sulle strade del Giro anche all'interno del giornale radio. Annalisa, canzone estiva e poi ancora con voi su Rai Radio 1 Sport.

Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Bombardamenti, operazioni terrestri, continua e si espande la massiccia offensiva di Israele sul Libano.
4: Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah, era l'obiettivo dell'attacco israeliano condotto sui quartieri meridionali di Beirut. Non è ancora chiaro se al-Husni sia stato ucciso. Da circa 3 settimane le forze armate dello Stato ebraico non colpivano la capitale libanese, mentre continuano e si espandono le operazioni militari nel sud del Libano. 14 i morti nei bombardamenti delle forze armate israeliane che ormai manovrano da giorni a nord del fiume Litani. Ieri la fuga dalla città di Tiro dopo un ordine di evacuazione dell'esercito dello Stato ebraico. Oggi, ancora una volta, le forze armate israeliane hanno intimato agli abitanti dei villaggi del sud del Libano di abbandonare le loro case e hanno annunciato di stare bersagliando le infrastrutture di Hezbollah nell'area, mentre la fanteria israeliana ingaggia combattimenti sul terreno con le milizie filo-iraniane. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari, hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine, mentre lo Stato ebraico colpisce anche a sud, nella striscia di Gaza. Ucciso un comandante locale di Hamas, centrato il palazzo in cui viveva. Nell'attacco hanno perso la vita anche dei civili, tra di essi anche dei bambini. Al momento si contano 7 vittime. Enzo Arcieri, GR1.
3: Per affrontare il caro energia, gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund. È quello che indica in una lettera inviata il vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione, Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini.

0: Le nostre imprese, l'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post sui social. Sentiamo come procedono le borse in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
1: Sì, le borse europee restano deboli, continuano a reagire male alla ripresa degli scontri in Iran e in Medio Oriente, Londra cede 1%, Francoforte e Parigi lo 0,6%, fa eccezione Milano sulla parità sostenuta da bancari, energetici e industriali. A Piazza Affari le migliori del listino sono Leonardo e Avio che salgono più del 3%, il settore difesa corre del resto in tutta Europa dopo la linea di credito garantita da Bruxelles a Kiev. Attenzione poi a MPS e Banco BPM dopo le indiscrezioni fra contatti avanzati per una possibile fusione tra le due banche. E intanto il prezzo del petrolio torna a crescere, il Brent europeo sale del 2,2%, oltre i $96 al barile. Nel frattempo l'apertura di Wall Street è in lieve ribasso, Dow Jones e Nasdaq scendono di circa 0,2 punti, nonostante i dati sull'inflazione PCE americani in linea con le attese e quelli sulla crescita del PIL nel primo trimestre inferiori alle attese, notizie positive per il mercato perché non lasciano presagire prossimi aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed. A voi.
0: Un'operazione coordinata dalla direzione antimafia di Palermo ha permesso di individuare il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto 3 anni fa. Sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 200 milioni di euro. Tra gli arresti, il patrimonio illecito è stato accumulato a partire dagli anni 80 attraverso il traffico di droga. Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino nel processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca nei confronti dell'imprenditrice balneare di Viareggio accusata di aver ucciso il 52enne Nureddin Mezgui. La donna lo ha investito con un SUV l'8 settembre 2024 dopo il furto di una borsa dall'auto. Secondo l'accusa non ha tentato di fermarlo ma di aggredirlo e sopraffarlo agendo con volontà omicidiaria. Il diritto alla pensione di reversibilità riguarda anche le coppie omosessuali che si sono spostate all'estero prima del 2016, anno in cui è entrata in vigore in Italia la legge sulle unioni civili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando così illegittima la norma per cui finora l'assegno veniva negato nel caso in cui il decesso del partner era avvenuto prima della riforma sulle unioni civili. Tennis, Sinner ha perso il match contro l'argentino Cerundolo al Roland Garros, a un passo dalla vittoria al numero uno del mondo ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo ed è stato battuto al quinto set. E il caldo è un caldo che si fa sentire anche in Veneto nella 18ª tappa del Giro d'Italia, dove c'è per noi Manuel Codignoni.
2: E dici bene perché le temperature sono tutte sempre state oltre i 30 gradi. Un problema per Jonas Vingegaard, la maglia rosa che si è leggermente attardato ma adesso riconquista la coda del gruppo scortato dal suo fedele scudiero Victor Campenaerts. Per quello che riguarda invece la situazione di corsa, davanti restano in 4 Gens, Alpecin, Show, Education First e poi Mattia Beis, italiano trentino della Polti Visit Malta e Mifsud, maltese della Polti Visit Malta. 1:12 il vantaggio nei confronti del gruppo dove appena entrata, come detto, la maglia rosa, gruppo guidato da tre squadre, anzi in particolare da Riddle Trek di Giulio Ciccone ma anche di Jonathan Milan, la UAE di Jonathan Narvaez, maglia ciclamino, la tappa potrebbe essere adatta a lui, ma anche la NSN di Cormin Strong e Ethan Vernon. Si è scalato il primo gran premio della montagna di giornata, siamo in attesa del secondo, di quello che deciderà presumibilmente la frazione, il muro di Cad del Poggio, ma bisognerà aspettare ancora un po'. E allora da Pieve di Soligo per il momento con Danilo Ambra, a te.
0: Ed è tutto per questa edizione, linea al pomeriggio di Radio 1.
3: Il caffè di Radio 1 Sport.
4: 16:06, sempre in diretta e sempre su Rai Radio 1 Sport con la parte extra del nostro caffè nei giorni del Giro d'Italia. Pochi istanti fa in coda al GR1 l'ulteriore aggiornamento proprio dalla Corsa Rosa. Alle 16:30 la lunga diretta condotta da Giovanni Scaramuzzino in studio qui a Saxarubra. I nostri 4 inviati ovviamente che ci racconteranno l'arrivo di questa tappa numero 18 a Pieve di Soligo in provincia di Treviso, con tutte le interviste, le voci, le analisi per proiettarsi poi sulla giornata di domani, sulle ultime due giornate più la passerella finale male a Roma, ovviamente, quando con ogni probabilità, però oggi non è giornata di previsioni, devo dire, verrà consegnata la maglia rosa a Jonas Vingegaard. Ben trovati al microfono da Guido Ardone
5: e Andrea Boccia,
4: da Andrea Di Marco alla parte tecnica, da Danilo Gionta in regia. Ancora riusciamo a capacitarci più o meno. Le dichiarazioni di Cerundolo, quelle in campo, praticamente estemporanee, dura per Sinner: non riuscivo a vincere 3 game in un set, poi sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa sia successo, spero possa recuperare rapidamente e poi sul suo terreno. Ovviamente lui è un buon terraiolo comunque, però alla fine è chiaro che non è stato questo il fattore decisivo nella partita, che è finita pochi minuti fa in modo incredibile.
5: No, questo non è tennis quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 2 ore dal campo centrale di Parigi. Era un parente lontano del tennis, era un giocatore onesto, giocatore terraiolo contro una specie di fantasma, contro un Sinner che combatteva contro delle problematiche fisiche molto molto serie dal punto di vista sportivo, naturalmente, che non riusciva a stare in campo, che al quale va di nuovo rinnovati i complimenti per essere riuscito a rimanere in campo e aver portato a termine un match che si era capito abbastanza chiaramente lo avrebbe visto sconfitto, perché non riusciva a sostenere uno scambio in cui i colpi duravano più di 5-6 scambi tra i due giocatori, quindi sì. L'epilogo era abbastanza scontato. Lui è rimasto in campo, ha provato a rimanere aggrappato con le unghie e con i denti, ma lo spettacolo, se vogliamo così dirla, a cui abbiamo assistito non era proprio prettamente il tennis. Sinner è stato sconfitto, ribadiamolo, da un'usura, da un problema fisico che oramai dobbiamo cominciare a pensare, anche Sinner stesso deve cominciare a pensare che sia, non dico connaturato, però gli episodi sono tanti adesso, cominciano ad essere diversi. Questa è una problematica fisica che Sinner si porta, che non è stato un fulmine a ciel sereno oggi. È una problematica che si sta ripresentando a intervalli più o meno regolari. Ma
4: appena le condizioni diventano complicate, se non addirittura proibitive come oggi.
5: Bisognerà cercare di, ma sicuramente il suo staff di primissimo ordine lo farà, di gestire in maniera forse più oculata, in maniera diversa, il calendario di Sinner, visto che il tennista, contrariamente agli altri sport, può gestire in autonomia il proprio calendario, certo. Forse andrebbe rimodulato in un certo... Insomma, Sinner ha fatto 30 vittorie di fila, in quelle 30 vittorie sono concentrate veramente in pochissime settimane, da un terreno all'altro, da un continente all'altro, in condizioni climatiche del tutto differenti l'una dall'altra. Alla fine è normale, è anche fatale, è anche umano che Sinner ha qualcosa a poco di umano, in questo è molto umano, il fisico a un certo punto il conto te lo chiede.
4: E l'ha fatto tutto all'improvviso praticamente sul finire del terzo set. Consoliamoci, perché poi la Roland Garros è molto altro, con la vittoria di Bolelli e Bevassori, che al primo turno dello Slam francese, dopo aver vinto gli internazionali d'Italia, hanno battuto il duo composto dall'australiano Duckworth e l'argentino Trungagliti, e poi affronteranno al secondo turno l'altra coppia neozelandese indiana, Venus Bambri. Vanno avanti dunque i due azzurri, è andato avanti Flavio Cobolli, e la giornata è ancora lunga perché in campo scenderanno nelle prossime ore prima Darderi, poi Arnaldi, infine Berrettini. Insomma, attendevamo un giovedì particolarmente ricco, non attendevamo un giovedì con questo tipo ovviamente di umore, di notizia, con la sconfitta di Jannik Sinner. E ancora il calcio inglese, voltando radicalmente pagina, ne parleremo tra pochissimo, perché dopo la vittoria di ieri del Crystal Palace e ancora prima quella dell'Aston Villa in Europa League, ieri il Crystal Palace ha conquistato la Conference battendo il Rayo Vallecano, dopodomani c'è una certa finalina di Champions tra il PSG e l'Arsenal, e allora andremo proprio oltre manica idealmente per parlare del calcio inglese, che potrebbe fare una clamorosa tripletta.

0: britannico e soprattutto ex chitarrista degli Smiths, prima di intraprendere la carriera da solista, Johnny Marr con questa Easy Money, britannico come il calcio egemone in Europa e non da oggi, caro Andrea Boccia, però quest'anno potremmo averne, ne stiamo già avendo, una dimostrazione eclatante, evidente, prima ovviamente l'Aston Villa in Europa League, poi il Crystal Palace ieri contro il Rayo Vallecano nella finale di Lipsia in Conference League, e dopodomani alle 18 a Budapest, Puskas Arena, ci sarà la finalissima di Champions tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Per l'appunto, il calcio inglese davvero può vivere la sua stagione perfetta, poi però ci sono i mondiali e magari la musica è diversa, perché a livello di nazionale, così riprendiamoci una banale rivincita, collega giornalista di fanpage.it, grande esperta del calcio inglese, Ada Cotugno, buon pomeriggio, ben trovata, è sempre un piacere.
1: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao Ada.
0: Prima di passare, come dire, allo spettro del triplete britannico, anzi della hat-trick, della tripletta, no, che potrebbe arrivare proprio dopodomani, ovviamente Paris Saint-Germain permettendo, perché quella è una sfida enormemente equilibrata. Ieri era comunque, sarebbe stato in ogni caso, no, una prima volta tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, in ogni caso una favola, la Conference è anche questo. A volerlo dire con una battuta, Mattetà non aveva superato le visite mediche per sbarcare nel nostro calcio, ha superato però il portiere Battaglia, tra l'altro 16° gol, e quindi la coppa è andata da quelle parti.
1: Sì, dobbiamo dire che le due finali che abbiamo visto finora erano piuttosto sbilanciate sulla carta, perché il Crystal Palace ha vinto la Conference, ma non doveva neanche andarci in Conference, perché vincendo la FA Cup si era qualificato per l'Europa League, ma i problemi, insomma, della proprietà Textor hanno fatto sì che finisse in Conference, dove ha fatto un anno non proprio positivo in Premier League, infatti
0: 15° posto, giusto? 16° più o meno.
1: Esatto, sì. È finito abbastanza in fondo alla classifica, non da retrocessione, però abbastanza male, e però era fuori categoria rispetto a tutte le altre. Io pensavo ai nastri di partenza, o Crystal Palace o Fiorentina, ecco. Certo. Non avevo proprio tante altre.
0: Non c'era il Chelsea ammazza tutti quest'anno, tanto per essere chiari, no? Diciamo, non c'era la big capitata lì un po' per caso, più o meno.
1: Esatto, la Roma di turno, sì. o quant'altro, e anche in Europa League effettivamente l'Aston Villa ha cominciato malissimo la stagione, ma poi per il lungo tempo è stata veramente attaccata a City e Arsenal, magari facendoci presagire anche qualcosa di un po' più esotico in Premier, e quindi la finale lì è stata proprio a senso unico. Magari ieri ci ha lasciato un po' di spazio per l'immaginazione, però diciamo che fin qui gli inglesi hanno fatto veramente la differenza, e non so se l'Arsenal il compitino è un po' più difficile,
0: è un po' diverso, certo.
2: Sicuramente ha fatto la differenza. Ora, lo strapotere, lo diceva Guido in apertura di collegamento, lo strapotere del calcio inglese non è certo una notizia della stagione 25-26, ma dobbiamo andare un po' indietro nel tempo. Secondo te si può restringere la spiegazione perché il calcio inglese domina da anni in Europa e nel mondo? La spiegazione è soltanto economica, oppure c'è dell'altro?
1: Secondo me c'è dell'altro, o meglio, in tanti progetti c'è dell'altro, perché se la spiegazione fosse soltanto hanno i soldi, quindi per forza sono più bravi, staremmo parlando di un Chelsea pluridecorato negli ultimi anni. Invece vanno 9 squadre della Premier in Europa e non va il Chelsea, quindi anche questo fa un po' riflettere. Chiaramente, se hai i soldi, il progetto Arsenal non si costruisce con le speranze e i sogni. Hanno fatto degli investimenti importanti ogni anno, sicuramente aiuta, ma deve esserci innanzitutto un progetto intelligente, e qui faccio l'esempio del Paris Saint-Germain, che quando era una squadra di stelle dominava in Francia e basta. Quando ha cominciato a essere una squadra sì di grande talento, ma con dietro delle idee, un certo tipo di progetto, una costruzione, la vediamo è la squadra più forte d'Europa, perché Luis Enrique non è il primo grande allenatore che transita di lì, però è il primo a dare una certa identità, e all'inizio non andava neanche benino, perché se vogliamo vedere un fattore comune in tante grandi squadre che stanno emergendo in questi anni, anche con Arteta per esempio, l'inizio non va bene. Prendo l'esempio anche di Iraola, che potrebbe essere il nuovo grande allenatore proveniente dalla Premier. Col Bournemouth ci ha messo 3 mesi per vincere la prima partita, quindi soldi servono, ma Crystal Palace e Aston Villa, soprattutto Aston Villa, che non ha fatto praticamente innesti in inverno, ha preso Tammy Abraham e Douglas Lewis, quindi comunque non dei giocatori pagati chissà quanto e chissà quanto forti in forma, eppure ha vinto. Stessa cosa il Crystal Palace, se vediamo i giocatori che gli sono stati tolti negli ultimi anni, uno fra tutti è Olise, e basta veramente solo questo a delineare il progetto. Quindi soldi sì, ce ne sono, però bisogna anche avere le idee molto chiare e avere fede in quello che si fa, non magari arrendersi alla prima difficoltà, perché certi allenatori e certi progetti hanno bisogno di un po' di tempo per essere assimilati dai giocatori.
0: Per rodare, per ingranare, soldi, condizione necessaria, sì, ma non sufficiente, ci dice in maniera più che ragionevole la collega di fanpage.it Ada Cotugno. E allora metto insieme un po' di punti che hai analizzato, no, in quest'ultima parte, Ada, perché restando proprio al Crystal Palace, lo hai citato, Iraola, e allora i soldi non sono, sì, sono necessari ma non sufficienti, ma possono bastare per indurre quello che è un po', non dico il tecnico del momento, ma uno appunto dei tecnici emergenti della Premier, a dire grazie Milan, ma io preferisco restare in Inghilterra, me ne vado nel nord di Londra e lì provo a costruire ancora la mia carriera, perché fino a qualche anno fa insomma l'avremmo preso per pazzo uno che dice, avesse detto una cosa del genere, perché tra la storia del Milan e, col dovuto rispetto, quella del Crystal Palace, eppure può essere concorrenziale nella scelta di un allenatore, dovuta magari anche a motivazioni personali, familiari, lì non metto in dubbio, non metto in discussione, però potrebbe andare proprio così la storia.
1: Esatto, e secondo me andrà così, perché Iraola ha capito che il suo tipo di calcio in Premier va benissimo. È tanta pressione, gli servono non per forza campionissimi, ma giocatori che assorbono il colpo delle sue idee, e secondo me al Palace trova terreno fertile. Con qualche innesto può sicuramente diventare una squadra stabile, magari da zona Europa League, perché è un po' difficile capire le dinamiche della Champions negli anni in cui il Tottenham va male, il Chelsea va male, il Liverpool va male. Quindi diciamo, per star sicuri, Europa League. Al Milan arriverebbe e troverebbe una
0: Ibrahimovic
1: società...
0: intanto, intanto per cominciare, ecco.
1: Che è un osso duro,
2: esatto. Un osso leggermente ingombrante,
0: sì, giusto.
1: Esatto. E troverebbe una proprietà che al momento è un punto interrogativo, perché devono chiarirsi prima le idee tra di loro, visto gli ultimi scossoni, mentre al Palace troverebbe una proprietà che ha praticamente risollevato, la squadra era in fallimento, loro l'hanno salvata e gli hanno portato 3 trofei con giusto allenatore, gli innesti, le giuste cessioni, 3 trofei nel giro di un anno, erano persone che non avevano mai vinto niente in 130 anni di storia. Si dice anche che sia il Crystal Palace in realtà la squadra più antica d'Inghilterra, cioè c'è un po', cioè, si è inserito questo dibattito con lo Sheffield, quindi anche questa è un po' carina come idea, però lì troverebbe sicuramente un ambiente più stabile e più adatto alle sue caratteristiche di allenatore. La Serie A magari non gli permetterebbe di giocare quel calcio, e questo Milan soprattutto, perché serve un allenatore in grado di dare solidità e qualche risultato, non dico di vincere subito, ma dare qualche risultato rassicurante.
0: Insomma, non puoi fare agosto e settembre con, non so, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, perché già comincerebbero spifferi e scricchioli, se abbiamo interpretato correttamente il tuo pensiero. È così, Andrea.
2: È il calcio italiano, d'altronde.
0: D'altra parte.
2: Abbiamo nominato il Milan, abbiamo nominato l'Europa League. Ora, in ottica sempre predominio, stradominio delle inglesi nelle coppe europee, io voglio fare un salto in avanti. Andiamo all'anno prossimo. C'è in Europa League le due società, le due squadre che in Italia si stanno leccando le ferite in questi giorni, in queste settimane, Milan e Juventus. Chissà che l'Europa League non possa essere davvero, ammesso e non concesso che si voglia onorare fino in fondo la competizione, può essere davvero una grande vetrina, un grande obiettivo per l'anno prossimo, visto e considerato che 2 anni fa in Europa League le inglesi, perché guardiamo sempre loro, c'erano United e Tottenham, quest'anno l'Aston Villa, che non a caso è arrivato fino in fondo. L'anno prossimo le inglesi in Europa League, complice il fatto delle stagioni sciagurate di Chelsea e Tottenham e anche Newcastle, sono Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace
0: per la
2: quindi
0: porto,
2: si può fare.
1: Si deve fare, secondo me, non si può, si deve fare, perché sicuramente quelle squadre, quantomeno le inglesi, punteranno. L'abbiamo visto, la Premier League purtroppo è appannaggio di poche squadre e se la contenderanno sempre le solite, a meno di qualche clamorosa sorpresa. Non credo che qualcuna di queste possa inserirsi all'interno della corsa al titolo, quindi le inglesi sicuramente punteranno sull'Europa League, e così devono fare anche Milan e Juventus, che sono due società storiche che hanno giocatori in grado di competere su più fronti, lo sanno fare, perché dall'altra parte magari non sono proprio abituati, ma qui parliamo di squadre abituate anche a vincere in Europa, quindi e anche in tempi recenti comunque a gestire la doppia competizione. Il livello delle avversarie per le italiane di un certo calibro secondo me non dovrebbe spaventare, e anche il livello di queste inglesi non è altissimo, non c'è appunto, come avevamo detto, il Chelsea in Conference che è veramente di un'altra categoria. Sono squadre che comunque possono arrivare fino in fondo, dipende poi dalla stagione che vivranno, ma che sono battibili da squadre forti italiane. Quindi io fossi Milan e Juventus,
0: un pensierino ce lo faresti d'altra parte.
1: Tutto, ma tanto per loro.
0: Poi dipenderà anche dall'esito, dall'avvio della stagione, perché è chiaro che se ci sono giochi particolarmente importanti in Serie A, l'Europa League allora sì che può diventare non un impiccio ma un obiettivo secondario, oppure una grande vetrina, come diceva giustamente poco fa Andrea Boccia. Mi faccio anche pregio di ricordare che il Milan non ha mai vinto la Coppa UEFA / Europa League, è l'unico trofeo che manca in una bacheca sconfinata. Ada, prima di salutarti ovviamente facciamo il passo ulteriore, e per ulteriore intendo ancora dopo quella che sarà dopodomani la finale di Champions, alla quale pure hai fatto riferimento, tra il PSG e l'Arsenal, capiremo se sarà tripletta, e poi ci saranno i mondiali per gli altri, anche per noi che comunque li racconteremo. L'Inghilterra è un po' la grande incompiuta a livello di nazionale, perché dopo il 66 sì, si è avvicinata qualche volta a un trionfo internazionale, vedi anche finale dell'Europeo proprio contro di noi, e chi la dimentica più, però è chiaro che i risultati non sono arrivati. Tu che l'avrà un girone comunque ampiamente alla portata, insomma, con Croazia, Ghana e Panama, e
2: anche
0: poi
2: perché passano le prime 5 un girone da 4, quindi
0: esatto,
2: in questo mondiale
0: a dirlo con una battuta ovviamente, insomma, ci sono molte le terze ripescate, questo era il senso giustamente del tuo riferimento. In un minuto la tua previsione sulla stagione nordamericana estiva dell'Inghilterra?
1: Sicuramente il girone ha permesso a Tuchel di fare le convocazioni che ha fatto, che sono particolari, strane. L'Inghilterra ha perso tanti punti di riferimento, ma forse il punto di rottura rispetto al passato può essere una carta vincente. Questo è un po' un grande punto interrogativo. Ha lasciato a casa qualcuno che secondo me poteva dare qualcosa. Vediamo, lui generalmente ha ragione quando fa queste scelte impopolari. È un allenatore da tornei secondo me più che da campionato lungo, perché è anche uno che ti snerva molto negli spogliatoi, quindi può darsi che l'Inghilterra possa fare la sua figura, ma non la vedo sinceramente in astri di partenza tra le favorite.
0: Tra le favorite la mettiamo di certo nella seconda o terza fila alle spalle di Argentina, Brasile, anche se sul Brasile c'è un po' di scetticismo, Spagna e Francia come sempre di prassi senza ombra di dubbio, ma questa è un'altra storia. Ci risentiremo quest'estate durante il mondiale. Ada Cotugno, fanpage.it, me lo auguro, e naturalmente
1: volentieri
0: ti invito in diretta sin da adesso. Grazie davvero alla collega di Fanpage, buon calcio a te Ada, ci risentiamo. Noi stiamo per arrivare all'appuntamento con la lunga diretta sulle strade del Giro, Giovanni Scaramuzzino in studio e i nostri quattro alfieri per raccontarci la rivoli tappa di questa 18ª frazione. Ci si ritrova più tardi,
2: sì,
0: Andrea Boccia,
2: volentieri,
0: per i tempi supplementari, versione ridotta ovviamente come sempre in questi giorni di Corsa Rosa. Grazie intanto a Andrea Di Marco e al nostro Danilo Gionte in regia. Messi non è solo, diciamo, l'eroe, il protagonista dell'Argentina, ma anche questa canzone scritta in maniera diversa evidentemente, con la quale ci salutiamo sulle strade del Giro alle 18, i nostri tempi supplementari.
2: A dopo.

0: volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sulle strade del Giro. Il racconto della Corsa Rosa.
4: Ore 16:31, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, con alla console Daniele Antelmi che cura oggi la parte tecnica. Ultimi intensi giorni alla Corsa Rosa con Jonas Vingegaard, saldo al vertice oggi. Tappa ondulata con partenza da Fai della Paganella in Trentino, arrivo a Pieve di Soligo. Siamo in Veneto, nel Trevigiano per la precisione. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e SMS. La notizia sportiva del giorno purtroppo arriva dal tennis e da Parigi. Un malessere prolungato dovuto forse a un colpo di calore ha fermato Jannik Sinner durante il suo incontro valido per il secondo turno degli Open di Francia. Tutto questo a un passo dal successo contro il mancino argentino Juan Manuel Cerúndolo. L'altoatesino conduceva 2-7-0, 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi bene. Incontro sospeso, logicamente anche il ritorno momentaneo negli spogliatoi per lui per misurare la pressione e quant'altro, poi l'assenso del medico per il proseguimento della sfida, ma da lì in poi l'incontro in pratica non ha più avuto storia per le evidenti difficoltà anche di movimento da parte di Jannik Sinner, per cui in 5 set 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 dopo 3 ore e mezza di gioco, il successo da parte del sudamericano Juan Manuel Cerúndolo, l'argentino. Notizie sportive da Parigi anche in senso buono per i colori italiani, con Fabio Cobolli che ha superato in 3-7 con un triplice 6-4 il cinese Yibing Wu, 26 anni, numero 92 delle classifiche mondiali, il tutto in 2 ore e 12 minuti di gioco. E nel doppio maschile Bolelli e Vavassori avanzano al secondo turno, ma è il momento del primo dei nostri collegamenti con la Corsa Rosa sulle strade del Giro, appunto. Buon pomeriggio a Cristiano Ficinelli.
5: Ciao Giovanni, ben trovato a chi ci ascolta da Pieve di Soligo, dove arriverà quest'oggi la tappa numero 18 del Giro d'Italia. Ormai da diversi chilometri in fuga Jens Alpes in Show Education First, Bice e Mifsud, il maltese della Team Polti Visit Malta, 39 chilometri al traguardo, 1 minuto e 12 di margine sul gruppo che incombe. Manuel,
6: la loro avanscoperta, ancorché coraggiosa e pertinace, non ha avuto grande spazio da parte del gruppo che continua a controllarli. Hanno avuto un vantaggio massimo di un paio di minuti, adesso siamo intorno ai 70 secondi per i quattro coraggiosi là davanti, gruppo dove però le cose non sono filate via lisce, perché qualche chilometro fa in una zona di rifornimento è finito per terra la maglia bianca Afonso Eulalio, che è rimasto a terra e solo adesso in questo momento sta rientrando in gruppo, aiutato anche da Robert Stannard, un compagno di squadra in seno al team Bahrain Victorious, che è stato fermato. L'automedica gli piazza del ghiaccio spray sulla coscia destra. E Eulalio adesso riprende per l'appunto la coda del gruppo. È evidente che però potrebbe accusare non solo in questa tappa, ancorché comunque insidiosa nel finale, ma anche nelle due tappe di domani e dopodomani, dei problemi fisici dovuti a questa botta, e di questo ovviamente dovrà tenere conto il nostro Davide Piganzoli, che lo sta sfidando, se così vogliamo, per la maglia bianca. Tra i due ballano nella classifica generale 2 minuti e 17. Quest'oggi Eulalio è stato bravo e coriaceo a rientrare, ma non è detto che non possa accusare effettivamente qualcosa. Cristiano,
5: tra 2 km e 800 metri ci sarà il traguardo volante di Guia, che concede ovviamente punti per la classifica della maglia ciclamino. 1,12 il margine, troppo poco per sperare. Giovanni Visconti.
7: Troppo poco per sperare, vedremo come andrà questo traguardo con Abuono, col punteggio. Ancora un punto a disposizione per il quinto classificato, non credo che né Narvaez né Maniere andranno a sprintare per questo punto. Piuttosto Narvaez, può provare, visto l'andamento di questa corsa, può provare a fare la tappa, può provare a vincerne un'altra di tappa e a prendere tanti punti che gli consentirebbero di crederci veramente a questa maglia ciclamino.
5: Anche perché per Magnier sostanzialmente rimarrebbe l'occasione di Roma, a patto ovviamente di arrivarci, perché bisognerebbe arrivare entro il tempo massimo nelle due tappone di venerdì e soprattutto sabato. L'andamento della gara con Ghirotto, vai Ghirò.
8: Sì, una tappa insomma che ha fatto fare della fatica a questi veramente quattro coraggiosi, ha detto bene Manuel, è un aggettivo che merita. Purtroppo ci viene da dire che la spesa non varrà l'impresa, perché abbiamo capito che la Trek vuole puntare a qualcosa. Capiremo se sarà Ciccone, se sarà Milan, perché tutto dipende da quello che sarà l'ultimo strappo. Muri di cada il Poggio, muro perché ha le sembianze del Belgio, no? Questa arrampicata di un chilometro secco ma con delle pendenze al 19%, e lì vedremo se ci sarà qualcheduno che potrà osare o vorrà in qualche modo proteggere i propri velocisti. Giovanni ha detto Milan, io faccio il nome di Magnin, di Aular, insomma ce ne sono diversi.
5: Da un lato e dall'altro della strada i vigneti accompagnano l'andamento del quartetto di testa. Manuel.
6: Territori dolci dal punto di vista, come dire, paesaggistico, sono zone molto belle, quelle del Prosecco sostanzialmente, quelle in cui si snoda questa parte di tappa, ma fra poco inizieranno i fuochi d'artificio, se così li vogliamo chiamare, perché il traguardo volante di Guia è comunque in cima anch'esso a uno strappetto. Poi, dopo una serie di mangi e bevi, in discesa ci sarà anche il chilometro brandizzato, e se lì i fuggitivi saranno stati riassorbiti, magari qualcuno potrebbe anche cercare di avvantaggiarsi per rosicchiare qualche secondo. Non penso a Vingegaard, ma penso magari a qualcuno degli altri uomini della classifica generale, considerato che sono tutti quanti abbastanza vicini. Davanti però c'è la Lidl Trek per quello che concerne il plotone, che continua a fare l'andatura, gruppo abbastanza allungato in questo tratto di discesa. Diciamo che si sta iniziando già quel movimento di manovra che porta poi al posizionamento di chi vuole giocarsi la tappa, secondo me. Cristiano.
5: Lidl Trek, forse anche NSN, hanno messo un po' le cose in chiaro. C'è qualcuno invece che si sta nascondendo lì dietro nel gruppo della maglia rosa?
8: Beh, Narvaez, mi viene in mente un nome che di qua a questo giro ne ha timbrati 3 di cartellini, e la UE stessa può essere anche l'ago della bilancia. Vedremo se avranno veramente ancora voglia di fare un forcing nel finale, ma io veramente quel nome lì lo metterei alla nostra attenzione e di tutti coloro che ci stanno ascoltando.
5: Lo sprint tra i due della team Polti Visit Malta, che sta facendo un ottimo giro secondo me, ovviamente considerando le potenzialità della squadra di Basso e Contador.
7: Sì. Direi proprio di sì, un bellissimo giro, spesso in più di uno in fuga. Abbiamo riscoperto anche un Crescioli, un ragazzo che tra l'altro vive a pochi chilometri da casa mia, a Lazzeretto, in provincia di Firenze. Sta venendo su bene, molto giovane, ma tutta la squadra in generale si è sempre mossa bene, anche i primi giorni con la maglia di miglior scalatore. Sicuramente un giro che merita un voto positivo.
5: Anche perché insomma ricordiamo sempre la tappa di Milano con il secondo posto di Maestri. Provano adesso a sprintare i due della UAE con Narvaez, che però non trova ostacoli nel suo tentativo di andare a prendersi quel punticino che gli consente un piccolo allungo nella classifica della maglia ciclamino, che indossa come leader appunto di questa speciale classifica. 35 km e 200 metri al traguardo finale qui a Pieve di Soligo, dove peraltro si è un po' annuvolata la situazione concedendo un po' di pausa dal caldo, con i quattro davanti, Jens, Show, Bajs e Mifsud, che hanno meno di un minuto di vantaggio sul gruppo che insegue. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
4: Grazie, pubblicità.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Sulle strade del Giro.
4: Ore 16 e 40 minuti. Tremblon de terre, terremoto, questo è il titolo delle pagine dell'Equipe relative all'eliminazione al secondo turno di Jannik Sinner per un colpo di calore che ha debilitato, quasi uno stillicidio, il numero uno al mondo, superato in 5 partite, a un passo o quasi dal successo, dal mancino argentino Juan Manuel Cerundolo. Adesso il nostro primo graditissimo e grande ospite per questa edizione di Sulle strade del Giro, buon pomeriggio a Mario Cipollini.
10: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
4: Ed è un piacere avere Mario in grande forma, come quando correva, mi permetto di dire. Solo qualche numero: 42 vittorie di tappa al Giro, questo è un record assoluto, 12 al Tour, 3 alla Vuelta, poi non parliamo delle altre corse. Ecco, tra i tanti successi di tappa tra Italia e Francia, come li ha raccontati la radio l'omaggio a Super Mario in questa clip?
11: Ultimi chilometri, Roberto Collini.
12: Siamo allo sprint finale di questa tappa del Giro, la seconda tappa. Cipollini che cerca di produrre l'allungo decisivo, ed è Cipollini che vince davanti a Blyle Evans. Vittoria di Cipollini davanti a Blyle Evans a terra linea.
13: Settima tappa del Tour de France da Vincennes-sur-Elpe a Thionville. Siamo al momento più delicato.
14: In testa Cipollini e vince alla grande. Cipollini vince. Cipollini davanti a O'Grady, terzo Kirsipo, una vittoria nettissima.
15: Con Bramati e Lombardi anche Cipollini nelle prime posizioni del gruppo.
16: Quelli che spuntano in fondo al rettilineo, a Peccolini.
12: Cipollini davanti a tutti, Cipollini ha preso decisamente il sopravvento su tutti gli altri ed è primo, ed è nettamente primo Mario Cipollini.
13: Petacchi non perde la ruota di Lombardi, più Guardingo per ora Cipollini, mentre parte Mikkelsen sulla destra. Petacchi e Cipollini, c'è questo sprint, questo testa a testa con Cipollini che sembra passare, passa Cipollini, Petacchi in seconda posizione.
4: Allora, Super Mario, tra i tanti innumerevoli successi nelle gare a tappe, parliamo di frazioni nei grandi giri, qual è quello a cui sei legato di più, se c'è?
10: Ma sì, c'è un legame particolare. La prima maglia rosa sull'arrivo di Terni, quando per un velocista era praticamente l'avverarsi di un sogno poter vestire il primato del Giro d'Italia con la mia famiglia, con il mio padre che era a bordo strada, e per cui ho un legame particolarissimo con quel ricordo, naturalmente legato a tutti gli altri, perché insomma vincere al Giro d'Italia ha sempre un qualcosa di speciale, no? Rispetto a tantissime altre gare.
4: Eh sì, poi ti ricordi, hai sentito anche Roberto Collini che conoscevi bene, quindi insomma sì, è stato un modo anche per fare un salto nel passato. Invece un salto nel presente lo facciamo insieme a Super Mario, andando dritti sul traguardo di Pieve di Soligo da Cristiano Piccinelli.
5: Diamo un aggiornamento ovviamente della situazione in corsa, perché mancano 33 km al traguardo, con davanti sempre Jens, Show, Bajs e Mifsud, un minuto circa il loro vantaggio sul gruppo della maglia rosa. So, perché lo commenta tutte le sere sulla sua pagina Facebook, che Mario sta guardando sicuramente la tappa, almeno credo che sia così. E allora ti chiedo, Mario, se potrebbe anche finire con qualche velocista che prova a sorprendere il gruppo. Ci viene in mente il nome di Milan. Può essere possibile quest'oggi, questa frazione, con il Cadel Poggio a 9 km dal traguardo?
10: Ma sarebbe bello se così accadesse, perché così Jonathan riuscirebbe in qualche modo a rimettere in pari un Giro d'Italia un po' in ombra. Però non credo, perché la salita di Cadel Poggio, pur essendo molto corta, può creare delle forti differenze. Anzi, posso puntare e immaginare che anche corridori che normalmente non sono interessati a un arrivo del genere, cioè quelli di classifica, possa diventare anche per loro interesse nel fare qualcosa di particolare oggi, perché insomma la scalata di Cal del Poggio, la discesa e l'arrivo a Pieve di Soligo è comunque qualcosa di particolare, che ha con sé una bella, si porta con sé una bella storia.
5: Ecco, anche questo ovviamente un punto di lettura della tappa di oggi. Manuel Codignoni per Mario Cipollini, vai Manuel.
6: Saluto anch'io Mario Cipollini ovviamente, e concordo con quanto detto da lui riguardo l'opzione Milan, anche perché in precedenza una trainata per la Lidl Trek l'ha fatta Simone Consonni, che di solito è l'ultimo uomo, l'uomo di fiducia proprio di Jonathan Milan, e se lo metti là davanti a tirare anche ancorché per poco significa che evidentemente non intendi utilizzarlo poi nella fase calda e decisiva. Ma visto che continua il lavoro della Lidl Trek, caro Mario, probabilmente a questo punto il lavoro potrebbe essere per un corridore completamente diverso da Jonathan Milan, ovvero sia Giulio Ciccone. Anche lui ci tiene tanto ad ottenere una vittoria, può essere un trampolino di lancio il muro del Ca' del Poggio, un po' come il Poggio di Sanremo per questa frazione, magari anche per Giulio Ciccone. E lo chiedo a te, che la Sanremo l'hai vinta tra l'altro.
10: Sì, credo che hai detto in modo corretto. Credo che oggi la Lidl Trek stia puntando a mettere Giulio nella condizione migliore, visto che in questa ultima settimana e anche prima ha cercato in tutte le maniere di imporsi in una tappa, per un motivo o per l'altro non ci è riuscito. Credo che questo modo di fare, tra virgolette, tentando sempre e quasi tutti i giorni, in qualche modo di sciogliere quelle che sono le energie anche di concentrazione. Io sarei più nel fare un giorno puntando al massimo di me stesso senza spendere troppe energie tutti i giorni, perché poi rischi di rimanere sempre nel mezzo a tante cose. Comunque oggi è sicuramente un'opportunità per Giulio, speriamo che anche lui riesca in qualche modo a livellare un Giro d'Italia alla quale ha dato tanto, ma forse ha ricevuto meno di quello che meritava.
5: 29 km al traguardo e 4 davanti. Gens Show, Bais e Mifsud hanno un minuto di vantaggio sul gruppo che insegue. Massimo Ghirotto, conosci Mario Cipollini?
8: Lo conosco, e come che lo conosco, anzi io ho visto tante volte la schiena, di la verità.
5: Quello senz'altro.
8: Mario, ciao, veramente grazie,
10: ciao,
8: per essere
10: Massimo
8: con noi,
10: e no,
8: ti facciamo veramente tanti auguri per quello che è la tua salute e il tuo bene. Allora noi, grazie. Guarda, abbiamo avuto ospiti insomma come te, Moser, Saronni, Fondriest, Bettini, avremo Ballan, poi c'è Bugno e poi c'è Mario Cipollini, 7 campioni del mondo che insomma sono ancora in vita. Allora ti faccio una domanda ben precisa: vestire la maglia iridata, che insomma io ho anche partecipato a qualche squadra vincendo con Bugno, vincendo con Fondriest, che cosa vuol dire? Qual è il messaggio che puoi portare anche a quei ragazzini che ti vedono e ti hanno visto indossarla tempo fa?
10: Tu sai bene di cosa stiamo parlando. Il campionato del mondo, vestire la maglia ridata è qualcosa che va oltre addirittura il sogno, perché l'avverarsi nel momento in cui si avvera una cosa, un traguardo del genere, stiamo parlando di qualcosa di talmente eclatante per se stessi che ancora oggi per me, quando ci penso, è come fosse passato un giorno. E mi fa molto piacere quando trovi delle persone che naturalmente gratificano una carriera e ti ringraziano per le emozioni, naturalmente come italiani o per altro. E è di uso dire campioni del mondo, poi una volta quando si è vinto si è per sempre, no? In qualche modo. Per cui credo che questa grandiosità di questa maglia magica, perché è anche bella da un punto di vista stilistico, no? Questi cinque colori che in qualche modo connotano tutti i continenti che fanno parte di questa terra, e sentirsi in qualche modo il numero uno del pianeta, anche se è per un periodo, ma è qualcosa di talmente trascendentale che ti arricchisce ogni volta che la guardo. Anche da appassionato ciclista ogni tanto mi metto la maglia che porta i segni del campionato del mondo, e ogni volta che la vesto mi guardo allo specchio, è come accarezzassi un po' la mia anima, il mio cuore nel vederla.
5: E poi forse, non so, aggiungo io, è anche uno dei pochi eventi in cui si corre per la nazione e non per la squadra, no Mario? Perché c'è quello e l'Olimpiadi in sostanza.
10: Giustamente, è la cosa meravigliosa. Per quello che riguarda la mia esperienza, che è stata nel 2002, io ho avuto dei compagni di squadra straordinari, no, ne nomino due, Bettini e Petacchi, due corridori, due campioni che in quel momento lì erano al servizio di un obiettivo. Quell'obiettivo era vincere. In quel momento il commissario tecnico Ballerini, il nostro compianto Franco, in quel momento ha visto di gestire la nazionale in quel modo, e non era che in realtà erano gregari di Mario, erano gregari dell'Italia. Quel momento ha regalato delle cose straordinarie a tutti noi, delle emozioni che credo non dimenticheremo mai. E poi da quell'esperienza, da quell'avventura è nata, se vogliamo, anche una linea differente di quello che era l'unione della nazionale, dove precedentemente erano entrati forse un po' in gioco anche alcune problematiche individuali. Da lì si è capito che bisognava lavorare per una nazionale, e credo che la nazionale quel giorno abbia in qualche modo tracciato una linea, abbia posto una pietra su cui si è costruita una forza che forse prima era un pochino latente.
5: Torniamo un attimo in corsa, 25 km, 700 metri al traguardo, la situazione con i quattro lì davanti, Manuel.
6: Quattro lì davanti che però stanno vedendo ridursi progressivamente il loro vantaggio, perché c'è stata un'improvvisa accelerazione del gruppo. Adesso Mifsud, Bais, Show e Gens hanno un vantaggio di appena 30 secondi nei confronti del plotone che in precedenza si era anche leggermente spezzato proprio per via del forcing portato in maniera molto efficace dagli uomini della Lidl Trek, da quelli della NSN, ma anche da quelli del team UAE, che evidentemente hanno capito che Narvaez anche quest'oggi ha una gran gamba, e in un tratto, in un attraversamento cittadino, c'è stata anche una leggera frattura nel gruppo che adesso sembra essersi ricomposto, ma è comunque allungatissimo, e soprattutto adesso iniziano quei movimenti di cui parlavamo in precedenza per cercare di mettersi il più davanti possibile, perché fra non molto arriva l'imbocco, fra non molto, fra una decina di chilometri, l'imbocco del famoso muro di Ca del Poggio. Cristiano.
5: Giovanni Visconti per Mario Cipollini, va Giova.
7: Ciao Mario, un piacere sentire che stai bene, spero di ritrovarti presto in bici, perché ora forse ti posso stare dietro, ora hai perso un po' di condizione, quindi sarà più facile.
10: Ciao Giovanni.
7: Ciao Mario. Detto questo, allora io ti voglio parlare di Milano. Sicuramente te avrai visto quella tappa e ti sarai arrabbiato tantissimo, perché ok, i quattro davanti sono andati fortissimo e si sono meritati di giocarsi la tappa, di vincere la tappa, però dietro sì. Pochissime opportunità ancora da lì a Roma. Come avresti gestito tu la corsa? È possibile secondo te che non si riesca a chiudere su quattro fuggitivi? È possibile che non si riesca a trovare accordo tra più squadre? C'è chi ne mette tre, chi ne mette uno, chi non ne mette? Come ti saresti comportato?
10: Ma guarda, io avevo comunque una mia linea, una specie di teoria. A me piaceva arrivare con il mio treno all'entrata del circuito e avere tutti quelli che tentavano la fuga molto vicini, cioè intorno ai 40-45 secondi, perché i circuiti sono sempre molto delicati, bisogna avere una giusta interpretazione, e possono capitare anche delle cose particolari come abbiamo visto a Milano. In realtà hanno fatto a mio avviso un calcolo, e cioè quel calcolo che porta le macchine, i direttori sportivi, a calcolare un tot al secondo. Cos'è avvenuto secondo me? Che all'interno di un circuito in una grande metropoli come Milano, in realtà era come fossero in una specie di galleria, perché il correre all'interno dei palazzi con delle strade molto scorrevoli, anche praticamente gommate dalle macchine del continuo traffico, coperti dal pubblico, perché all'interno di un circuito abbiamo visto le migliaia di persone che c'erano. In realtà, per chi è davanti, ha meno impatto con l'aria rispetto a quello che ti porta in aperta campagna l'impatto con l'aria. Per cui la differenza di velocità tra quelli che sono davanti e quelli che sono dietro non è così esponenziale come in una gara, tra virgolette, in mezzo a campi all'aperto. Le velocità si in qualche modo si livellano moltissimo, per cui abbiamo visto che recuperare del tempo ad alte velocità è stato veramente complicato. L'errore secondo me è stato concedergli troppo spazio all'inizio del circuito, e questa secondo il mio modo di vedere è un po' di inesperienza e soltanto dei calcoli matematici non fatti sul buon senso.
5: Manuel, ricongiungimento tra i quattro fuggitivi e il gruppo Magliarosa, te.
6: Ricongiungimento oramai di fatto prossimo, perché il monitoraggio del GPS gli dà 6-7 secondi, ma in realtà sono semplicemente pochi metri davanti. Valscheid e Consonni, i due del team Leader Trek, stanno profondendo in questo momento il massimo sforzo perché sono interessati al ricongiungimento il prima possibile, e a mio modo di parere così facendo stanno facendo però un favore grande alla UAE, perché abbiamo fatto il nome di Jonathan Narváez. Fra poco arriva il traguardo volante che assegna dei secondi di vantaggio, e visto che lui poi subito dopo avrà la possibilità di provare a lanciare il proprio attacco nel muro di Cad del Poggio, ecco, secondo me, per carità, loro lavorano per Ciccone evidentemente, ma stanno facendo un grande favore anche a tante altre squadre, una su tutta la UAE, che ha dato un contributo abbastanza misero a questo ricongiungimento fino adesso. Rilancia l'azione adesso Gens, che prova a ripartire da solo, ma si danno il 5 gli altri tre componenti della fuga. Oramai il gruppo è praticamente compatto. Cristiano,
5: 21 km dal traguardo, davanti le squadre di Big, c'è anche l'Ineos di Gann. Ha qualche speranza oggi il corridore dell'Ineos secondo te, Mario?
10: Ma non credo. In realtà, quando sei un atleta di quella stazza e con quel peso, riuscire a contenere una progressione di atleti che hanno un peso molto inferiore è molto complicato. Poi naturalmente la grandiosità di Pippo potrebbe in qualche modo farci anche sperare, ma non credo. Io penso che sia lì per portare i suoi uomini nella posizione migliore all'imbocco della salita, e spero che la Trek in qualche modo, oltre a fare il forcing, abbia la capacità di avere un uomo che possa pilotare Ciccone per l'imbocco della salita, perché sì, tirare, ricuscire e prendere la fuga, ma poi c'è anche un'altra cosa che è quella determinante: poter imboccare la salita nella condizione migliore senza dover fare sforzi ulteriori per prendere la salita o per recuperare tutto uno spazio perso nei primi metri di salita.
5: Prima di tornare allo studio, ti vorrei chiedere però se ti piace questo giro, cioè ti sta appassionando, detto che ovviamente Vingegaard conferma di essere il grande favorito e vincerà presumibilmente questo giro, ma la lotta che c'è stata, le tappe che ci sono state, ti sono piaciute?
10: Ma il Giro d'Italia e il ciclismo mi piacciono sempre, io adoro il ciclismo, ho una passione sfegatata e

0: molto più alto rispetto a quelli che sono stati i suoi avversari in corsa. Naturalmente speravamo in qualcosa di più, ma in realtà la condizione di Vingegaard, che poteva essere in qualche modo non così esaltante nella prima fase di questo Giro d'Italia, gli ha permesso di crescere senza esporsi troppo e, tra virgolette, gestendo le sue energie. In questa seconda parte abbiamo visto che c'è un netto divario tra lui e i suoi avversari. Mi faccio la domanda: se non ci fosse stato Vingegaard a questo giro qua, forse sarebbe stato più combattuto o forse più divertente? Questa è una domanda che mi faccio anch'io, ma purtroppo il ciclismo è questo, è dominato dai più forti.
1: Eh sì, in effetti, insomma, è una valutazione, credo, che poi rispecchia anche quelli che sono i gusti personali. C'è chi piace più un giro combattuto magari fino all'ultimo metro, chi gode più delle vittorie esaltanti dei campioni campionissimi, come nel caso di Jonas Vingegaard o di due anni fa nel caso di Tadej Pogacar. Meno di 20 km intanto al traguardo, con il tentativo di Gens che prosegue ancora 14 secondi di margine sul gruppo della Maglia Rosa. Direi a questo punto di tornare allo studio da Giovanni Scramozzino.
2: E soprattutto congediamo, dopo averlo ringraziato, Super Mario Cipollini. Grazie Mario.
0: Grazie a voi dell'invito e buon Giro d'Italia a tutti.
2: Buon giro naturalmente, buon ciclismo e buonasera a Ferdinando Tarsitani. È il momento del GR1 delle ore 17, con qualche secondo d'anticipo quest'oggi. Ferdinando, da dove cominciamo?
3: In primo piano c'è una notizia dell'ultima ora, arriva dall'Ucraina, dove è morto un contractor italiano, Alex Pineschi, originario di La Spezia. Ha prestato servizio nell'ottavo reggimento alpini dell'esercito italiano, poi ha lavorato nel settore della sicurezza privata. Secondo le prime informazioni non ancora confermate, sarebbe stato ucciso insieme ad altri militari di Kiev dell'unità droni nella zona di Liman lo scorso 23 maggio. Era arrivato in Ucraina ad aprile. Nel 2014 era stato nel Kurdistan iracheno per combattere contro l'ISIS. Poi la crisi in Medio Oriente: Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma si attende il via libera di Trump, lo rende noto il sito Axios. Tuttavia, per ora fra i due paesi ancora attacchi incrociati. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio, mentre gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait. E il premier israeliano Netanyahu ha ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi per il cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Il Consiglio europeo ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti di coloni israeliani estremisti e delle organizzazioni che li sostengono. La misura si colloca nell'ambito delle sanzioni di Bruxelles in tema di diritti umani. Sono responsabili, si legge in una nota, di gravi e sistematiche violazioni nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. È stato chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni, sotto processo a Lucca, accusata di aver ucciso nel settembre 2024 il 52enne Nureddin Mezgui, investendolo più volte con un SUV accaduto a Viareggio dopo che l'uomo le aveva rubato la borsa dall'auto. La perizia psichiatrica ha escluso per la donna il vizio di mente. Poi c'è un'operazione coordinata dalla direzione antimafia di Palermo che ha permesso di individuare il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto 3 anni fa. Sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 200 milioni di euro. Tra gli arresti, il patrimonio illecito è stato accumulato a partire dagli anni 80 attraverso il traffico di droga. E poi, lo avevi accennato, agli Open di Francia Sinner crolla sulla terra rossa del Roland Garros. L'altoresino ha perso il match contro l'argentino Cerundolo. Il numero uno al mondo era un passo dalla vittoria quando ha accusato un malore probabilmente causato dal caldo, è stato battuto al quinto set. Ero senza energia, ha detto Sinner, che ha parlato anche di sconfitta difficile da accettare. Con questo è tutto
2: e grazie naturalmente a Ferdinando Tarsitani. È il momento di ritornare sulle strade del Giro per questa appassionante radiocronaca dei chilometri conclusivi. Cristiano,
1: con ancora 16 km e 900 metri al traguardo, Jens resiste lì davanti, ha vinto anche il chilometro che concede buono in termini di secondo, ma il gruppo Maglia Rosa è lì, non troppo lontano. Manuel Codignoni.
4: E si è formata una situazione particolare, come alla vigilia di una volata negli ultimi chilometri, quando si formano praticamente i treni lì, in quel caso specifico dei velocisti, tutti quanti, diciamo, in fila indiana, allargati lungo la sede stradale. In questo caso

0: Si sta verificando la stessa cosa, ma ovviamente non sono le squadre dei velocisti, ma sono le squadre dei corridori più interessati a cercare di prendere davanti il muro di Ca' del Poggio. Ci sono gli uomini della NSN, quelli della squadra della maglia rosa, ovvero sia Jonas Vingegaard della Visma Lisa Bike, quelli del team Ineos, quelli del team Lidl Trek, mentre curiosamente non ci sono uomini del team UAE, ma con Jonas Vingegaard, con Jonathan Narváez, che con la sua bella maglia ciclamino è là davanti a ruota dei migliori, pronto a prendere evidentemente anche lui il momento adatto. A te.
1: Tra poco più di 6 chilometri il muro di Ca' del Poggio. Resiste però Jens lì davanti, Giovanni Visconti.
2: Sì, saranno le ultime pedalate per lui in testa a questa tappa, e attenzione perché questi 6 chilometri sono molto importanti a livello mentale e anche dispendiosi per gli uomini di classifica, perché è tutto terreno molto veloce fino all'attacco di muro di Ca' del Poggio. Tutti vorranno entrare davanti, anche gli uomini di classifica, quindi non è un tratto semplice di gara questo.
1: Strada tortuosa e anche stretta quella che stanno attraversando i protagonisti di questa tappa numero 18 del Giro d'Italia.
3: Sì, tortuosa e stretta, ma soprattutto sarà stretta il muro del Ca' del Poggio, perché c'è anche un'altra cosa da dire: la lotta sarà tremenda per gli uomini di classifica e per qualche velocista che vorrà sicuramente prendere là davanti. Poi Giovanni Visconti, c'è un'altra faccenda da dire, che se lì succede che uno mette il piede a terra e per caso qualche corridore di classifica è un po' intruppato nella parte posteriore, lì sono problemi, perché poi recuperare in cima, ci sarà una discesa, ci sarà un tratto di Peruna e saranno poco meno di 10 chilometri, a quel punto lì la cosa si complicherà.
1: È vero, quindi qualche rischio dunque per gli uomini di classifica. Intanto prosegue l'azione di Jens, Giovanni.
2: Sì, no, è diventata una tappa difficile da affrontare anche per gli uomini di classifica, perché se fino a 20 km fa tirava una squadra lì del Trek con l'aiuto anche di altre due squadre, la NSN per esempio, e adesso è diventata difficile, nervosa, tutti vogliono stare davanti, perché ha detto bene Massimo, può succedere anche un intoppo, un piede a terra, una caduta, un guasto meccanico, e quando ti fermi al 20% sei in salita, sei al 20% e metti piede a terra, anche solo ripartire è già dura, c'è bisogno di qualcuno che ti dia una spinta, perché non riesci quasi ad agganciare il pedale, e in questa lotta finale quindi ci saranno quelli che vogliono cercare di tenere duro in salita, i velocisti, quelli che vogliono scattare, che vogliono provare a vincere la tappa scattando, e gli uomini di classifica, quindi una gara nella gara.
1: Intanto però resiste lì davanti a 13,6 km Jens dell'Alpecin, Manuel,
0: che sta facendo praticamente una cronometro da quando è rimasto da solo. Di tanto in tanto si volta alle sue spalle a controllare il distacco che il ha riuscito a mantenere nei confronti del gruppo. Adesso per esempio in questa fase in cui la strada è tortuosa, anche se si volta non vede la balena rosa alle sue spalle, e questo magari potrebbe dargli un pizzico di fiducia in più, considerato che appunto non vede l'incombere del plotone alle sue spalle. Cerca di guadagnare le prime posizioni intanto anche dorsale numero 201 Dylan Groenewegen, uno che non è proprio fortissimo su questo tipo di pendenze, ma come diceva in un precedente collegamento Giovanni Visconti, se tu il muro lo prendi davanti, per quanto puoi perdere, è talmente tanto corto che più di tanto non ti stacchi, no Giovanni?
2: Sì, assolutamente, così c'è da vedere anche che magari le squadre dei velocisti si siano messe d'accordo tra di loro e possano aver creato questo tipo di tattica: entriamo davanti tutti insieme e facciamo tappo, come si suol dire nel ciclismo. Fare tappo vuol dire chiudere tutte le porte in pratica, per non fare attaccare nessuno, e a quel punto, prima che chi vuole attaccare riesca effettivamente a passare, passano già quei 200-300 metri, 400 metri di salita, e quindi già lo sforzo dai 3 minuti e 40, 3:30 che dovrebbero essere, potrebbe essere minore, e questo può consentirgli di rientrare.
1: Meno di 2 chilometri al muro di Ca' del Poggio, e dietro il ritmo sale con la Ineos a destra, la Visma e la Lidl Trek a sinistra. Ghiro,
3: c'è una battaglia tremenda, e poi facciamo anche qualche nome, perché per esempio Ulissi Bettiol, che una tappa l'ha già vinta, Zambanini, Ciccone, stiamo aspettando di capire la Lidl Trek dopo aver fatto uno sforzo tremendo e tenere là i fuggitivi a un minuto, a poco più, sicuramente avranno questo obiettivo, ma magari se riusciremo a scorgere, magari ce lo dirà Manuel Codignoni, anche un Jonathan Mila, vuol dire che le cose, un doppio gioco per la Lidl Trek potrebbe starci.
1: E allora ti hanno chiamato in causa, vai Manuel.
0: In questo momento davanti a tutti ci sono gli uomini della Unibet Rose Rockets, che hanno preso a sorpresa d'improvviso l'iniziativa, sono in tre, anzi in quattro là davanti a fare l'andatura, da Lidl Trek è lì in seconda battuta. Da dire che c'è stato una rotonda che ha creato un po' di parapiglie, adesso arriva il plotone, la falange armata del team Ineos con ben quattro uomini e poi Egan Bernal alle loro spalle. quindi di fatto 5 uomini a mettersi davanti. Sta diventando veramente in questo momento una crono a squadre tra vari gruppi, varie falangi separate per cercare di mettersi là davanti, e mancano appena 800 metri all'attacco del muro di Ca' del Poggio, e chi sta facendo le spese di questa accelerazione è il povero Ghent, che sta per essere ripreso questa volta sì.
1: Stavolta sì, ormai viene fagocitato dal gruppo che incombe a 600 metri dal muro di Ca' del Poggio. Ineos per proteggere Aresman, ma anche per Turner?
2: Entrambe le cose. Ben Turner è uno che va molto forte in salita, sa tenere bene su questi strappi e potrebbe essere il velocista giusto per una tappa del genere.
1: Con anche la Unibet che lavora duro al fianco della Lidl Trek, ma vanno forte adesso, Ghiro.
3: Vanno fortissimo, tutti cercano di tenere anche il proprio capitano, e vediamo Kampenaerts là davanti che tiene la maglia rosa Vingegaard protetta. Adesso curva a destra e fra poco inizierà il Ca' del Poggio.
1: Si restringe la strada, Monaco Dignoni.
0: E adesso sono tutti o quasi in fila indiana. Ha avuto buon gioco la leader a tenere i propri uomini davanti. Non riesco a vedere però se c'è anche Giulio Ciccone tra gli uomini là davanti, perché secondo me i due che stavano tirando là se lo sono un po' perso. E adesso inizia la salita. C'è anche la Tudor che ha fatto un ottimo movimento di manovra e si è messo là davanti. E adesso tra due ali di folla inizia la scalata. Cristiano.
1: Con davanti a tutti Jonathan Milan, Ghiro.
3: Eh sì, Jonathan Milan ha fatto un'operazione molto intelligente. Adesso il gruppo si è aperto, non c'è ancora uno scatto, e quindi se riuscirà a superare questi 500 metri, che è la parte più dura della salita, probabilmente riuscirà a scollinare magari nelle 20-30 posizioni, e a quel punto potrà anche pensare alla tappa.
1: Silva anche, l'ex maglia rosa, lo spettacolo del muro di Ca' del Poggio, Giovanni.
2: Sì, ed è successo un po' quello che ci aspettavamo, ha attaccato davanti in terza posizione Milan il muro per stoppare ogni tentativo di attacco, ma intanto un attacco c'è ed è quello di Eulalio.
1: Eulalio, prova a partire lui, vai Manuel.
0: Ed era pure finito per terra qualche chilometro fa, questo ragazzo ha veramente sette vite come i gatti. Afonso Eulalio è partito secco sotto lo striscione dei 10 chilometri, adesso sta salendo a quasi 20 all'ora di media su una pendenza del 19%, sta salendo veramente contro una motocicletta, e ha gioco facile anche dal fatto che adesso a guidare il gruppo c'è la Visman Isabike con Kampenaerts davanti e con Jonas Vingegaard dietro, che non ha nessuna intenzione di andare a chiudere. Grande azione da parte del portoghese.
1: Grande personalità di questo ragazzo, di cui secondo me continueremo a sentir parlare, Ghiro.
3: Ah, sicuramente. Eulalio che in questo momento occupa la quinta posizione a 5 minuti e 40 da Vingegaard, ma può ancora giocarsi quello che potrebbe essere un virtuale podio. Continua la situazione, si alza sui pedali, tanto tanto pubblico, Cristiano.
1: Eh sì, perché questo insomma è uno dei teatri più iconici del ciclismo non solo italiano. Qua si scrive sempre o quasi la storia.
2: Un vero e proprio teatro, uno stadio a cielo aperto, lo ripetiamo sempre, non si paga il biglietto. È bello vedere questi tifosi a bordo strada, tutti educatissimi, non toccano i corridori, cercano di stare il più lontano possibile. Ma torniamo a quello che ha fatto Jonathan Milan, perché è ancora nelle prime 20 posizioni, ha fatto benissimo, ha attaccato la salita davanti, si sta sfilando piano piano, c'è la possibilità di rientrare e c'è la possibilità soprattutto per lui di sprintare oggi.
1: Si alza sui pedali Afonso Eulalio, la maglia bianca. Manuel.
0: Dietro la Visma continua a spingere, salito nel suo passo Kampenaerts, la strada si restringe ancora e adesso i calabroni gialli stanno riportandosi sulla farfalla bianca là davanti. Afonso Eulalio ha più una decina di metri di vantaggio, il portoghese che adesso si siede sui pedali ma sta per essere ripreso, il gruppo lo va a riprendere e adesso rischia di pagare questo fuorigiri. Il portoghese che, lo ripetiamo, a inizio tappa, anzi a metà tappa, era anche finito per terra, sta per esserci il ricongiungimento e Jonas Vingegaard sembra addirittura voler allungare, si mette davanti proprio lui, Jonas Vingegaard.
1: L'azione del re di questo giro va a superare anche Afonso Eulalio. Cosa c'è nella testa di Vingegaard, Giovanni?
2: Sta benissimo alla maglia rosa, anche lui si sta emozionando in questo stadio pieno di persone, quindi decide di passare davanti dal GPM, lui che è detentore della maglia degli scalatori, semplicemente per evitare qualsiasi rischio. Adesso lascerà fare, sicuramente saranno le squadre dei velocisti, anche se il gruppo si è spezzato in questo momento, saranno loro a prendere in mano la situazione.
1: Passa per prima al muro del Ca' del Poggio la maglia rosa di Jonas Vingegaard, 9 km adesso al traguardo qui a Pieve di Soligo. Studio pubblicità.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Sulle strade del Giro.
8: 17:12 minuti, la regia di Ombretta Conti, Daniele Antelmi alla console e i nostri inviati sulle strade della Corsa Rosa per questi chilometri finali entusiasmanti. Cristiano.
1: 8 km e mezzo alla conclusione, gruppo compatto messo in fila dalla maglia rosa sul muro di Ca' del Poggio, con adesso il tentativo di allungo da parte del dorsale 101. Si tratta di Pinarello della NSN. Intanto acquazzone sul traguardo qui di Piave di Soligo, con dietro alla maglia rosa vediamo altri corridori importanti, ma un gruppo molto ristretto. C'è Milan forse in fondo, Manuel.
0: È così, dovrebbe essere Milan l'ultimo uomo di questo plotoncino, è riuscito a tenere. C'è anche Guillermo Silva, che è stato molto attivo in queste pendenze, che effettivamente, diciamo, funzionano molto bene per lui. Sono rimasti una decina, non molti di più, e adesso davanti l'uomo della NSN che sta guidando questo plotoncino, c'è anche Derek G tra l'altro della Lidl Trek, sta facendo un ritmo infernale per impedire agli altri di rientrare. E c'è anche Damiano Caruso, attenzione Damiano Caruso, lesto e furbo, è nella seconda parte del gruppo, chiedo scusa, Damiano Caruso è nella seconda parte del gruppo a guidare l'inseguimento. Voi,
1: con circa 9 secondi ancora da recuperare per il gruppetto dietro a 7 km e mezzo dal traguardo, dunque l'azione che ha portato davanti Jonas Vingegaard facendo guadagnare qualcosa a tutti gli altri, ma siamo in fase di discesa adesso, Giovanni.
2: Sì, diventa difficile l'inseguimento della seconda parte del gruppo perché comincia a piovere anche forte, si fa tutto più difficile, tutto più pericoloso davanti, uomini veloci come Aular, soprattutto Corby Strong. Vediamo il compagno in testa a tirare Pinarello a tutta, e proprio perché c'è Corby Strong tra i primi.
1: C'è anche Gambernale nel gruppetto di testa, 10 secondi rispetto a coloro che inseguono. Ghiro.
9: Un Gambernale che in queste ultime tappe ha dimostrato di essere ritornato quello che abbiamo visto tempo fa, uno che ha vinto il Giro e ha vinto la Vuelta. Scorgiamo dai nostri monitor, Mando, che Jonathan Mila comunque non è tra i primi, è lì davanti che sta cercando di inseguire, e probabilmente una bella azione perché probabilmente ci sarà anche un ricongiungimento forse agli ultimi 1500-2000 metri. C'è anche Narvaez che ha tutto l'interesse di andare a sprintare per prendersi dei punti.
1: Siamo sulla testa della corsa con Egan Bernal, con anche Jonas Vingegaard sempre lì davanti, 6 e mezzo al traguardo, Manuel.
0: E adesso c'è già Hindley là davanti che si è messo a tirare, a ruota Egan Bernal, poi Jonas Vingegaard. Jonathan Milan secondo me si è lasciato sfilare da questo gruppettino, perché l'avevo visto lì in posizione, poi secondo me si è lasciato sfilare. Ci potrebbe essere comunque il ricongiungimento perché i due gruppi non sono lontani, di certo però è stata fatta tanta fatica da parte di tutti quanti, e dunque quando si arriverà al traguardo, considerata anche l'insidia della pioggia, diventerà fondamentale anche la lucidità per non sbagliare ma anche per non finire per terra. Cristiano.
1: Con il tentativo adesso di avanza scoperta nel corridore della 1X, 6 km al traguardo, doveva essere una tappa per la fuga, davanti abbiamo gli uomini di classifica, Giovanni.
2: Sì, perché come dicevamo è diventata una tappa difficile, hanno deciso di controllarla, di provare tutto sul muro. La Lidl Trek anche oggi ha fatto il massimo che poteva, purtroppo Jonathan Milan si è staccato proprio sull'allungo di Vingegaard sull'ultimo tratto di Ca' del Poggio. Sono vicini ma non è facile rientrare perché comincia a piovere, e se vediamo gente come Jay Hindley davanti a tirare perché sono stati avvisati di questo e preferiscono non correre rischi.
1: Provano a prendere un po' di vantaggio sul gruppetto Vingegaard, Eulalio e Coulthard se non vado errato, Manuel.
0: Questo Eulalio ha veramente, lo ripetiamo ancora una volta, 7 vite come i gatti, è caduto a metà tappa, ha provato lo scatto su Ca' del Poggio, è stato ripreso, ha seguito adesso Coulthard e si è lanciato a una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa, che però continua ad insistere pervicace, perché adesso a guidare l'inseguimento c'è proprio la Visma. Ma parlare di gruppo è veramente esagerato perché sono rimasti una decina di corridori, ai meno 5, il finale è assolutamente apertissimo con Coulthard che rilancia l'azione assieme ad Eulalio.
1: E questo facilita ovviamente, rende anzi più complicato, pardon, il lavoro di coloro che inseguono il gruppo Vingegaard, perché questo allungo aumenta anche il ritmo, Ghiro.
9: Sì, certamente, i due stanno viaggiando veloci, adesso Eulalio si gira per capire quanto spazio hanno, non devono fare tanti conti, devono andare a tutta cercando cambi regolari, braccia sotto al manubrio, penetrazione nell'aria, perché dietro il gruppetto degli inseguitori sono rimasti molto pochi, capiremo poi chi saranno qualche anche d'uno della classifica che è rimasta nella rete dietro.
2: E ora una situazione un po' strana, perché se davanti c'è la Visma che tira con Kuss, dietro c'è la Visma che tira con Piganzoli e Peppi Ganzoli, perché è un uomo di classifica che è rimasto fuori.
1: Con davanti Kulset, Uno Hitz e Eulalio, che ricordiamo ha indossato a lungo la maglia rosa ma che non ha vinto una tappa, anzi è arrivato secondo nella tappa vinta poi di Arrieta. 3-9 al traguardo, Giovanni.
2: Sono rientrati, il gruppo dietro era ormai a 20 metri dal gruppetto inseguitore, quello che insegue questi due corridori, Eulalio e Kulset. Bravissimo Eulalio, dopo la caduta una grinta pazzesca, e questo è frutto di quello che ha fatto finora, gli ha dato un grandissimo morale e una grandissima gamba.
1: Ci prova Derek G ad anticipare i suoi compagni del gruppo dei big. Ghirotto
9: si prova e fa bene, forse avrà, sa che c'è Jonathan Mille in quel gruppetto e vedremo insomma se riusciranno a chiudere questo buco. Mancano 3400 metri all'arrivo, sarà veramente dura e difficile per i due fuggitivi, ma ce la devono mettere tutta.
1: 3 km 3 al traguardo davanti a Eulalio e Kulset, adesso strada bagnata per i due battistrada, l'acquazzone che ha colpito proprio sul gong di questa frazione Pieve di Soliglio, perché piove, anche se un po' diminuita l'intensità, ma ovviamente l'asfalto adesso è bagnato. Davanti la Sodal nel gruppo che segue i due battistrada, Visco.
2: E a questo punto pensiamo che siano rientrati diversi velocisti, tra questi anche Magnè, e sarebbe bello perché se lo meritano, hanno provato a tenere chiusa la corsa, una corsa che sembrava per una fuga e basta, invece no, non è stato così, si stanno giocando questa tappa, si metteranno a tirare ora insieme alla Lidl Trek e anche la Sudal, e probabilmente potrebbero farcela giocarsi questa tappa in volata.
1: 2 km 4 per Eulalio e Kulset al comando della corsa, con 8 secondi sul gruppo della maglia rosa, stringe i denti il portoghese, lo fa anche il corridore della 1X, ma il loro destino appare segnato.
9: Appare segnato perché dietro stiamo vedendo la balena bianca, l'anzi la balena rosa in questo caso, che sta arrivando, li sta tenendo là come punto d'appoggio, ma non devono dare altri secondi di vantaggio, perché 8 secondi, 7 secondi in questo momento non sono tantissimi, ma a volte quando c'è una specie di rilassamento e il gruppo si apre c'è il vantaggio dei due che vanno a tutta.
1: Arriva anche lì davanti la Netcompany Neos, oltre al Lidl Trek anche la Sodale, insomma Magnè Milan potrebbe essere questa la sfida.
2: E anche Ben Turner, anche Corby Strong, anche Aular, ci sono diversi velocisti presenti davanti, attenzione al finale perché sono andato a percorrerlo a piedi, gli ultimi 200 metri sono impegnativi, c'è una lieve chicane, tra l'altro si arriva da una lieve discesina e ai 150 metri all'arrivo la strada ricomincia a salire al 3-4%, arrivo difficile.
1: 1500 metri ancora da percorrere con intanto il ricongiungimento ufficiale tra il gruppo e i due battistrada, Eulalio e Kulset, che però non rinunciano al forcing, davanti sempre Sodal, NSN, poi anche l'Astana che prova a risalire, a Malucelli come velocista, ma qui ci può essere anche un tentativo per Ulissi in questo tipo di finale, Ghiro.
9: Assolutamente, i cosiddetti finissere, magari se ci fosse anche un Filippo Ganna, non l'abbiamo scorto lì nel gruppo dei migliori, ma probabilmente ci può anche stare. Adesso ci vuole gente coraggiosa, gente che sa andare a 60 km all'ora, ma la velocità è talmente alta che probabilmente si arriverà in volata, Cristiano.
1: Con l'NSN che lascia spazio adesso la Movistar per Aular, attenzione però alla curva a sinistra un po' insidiosa con l'allungo del gruppo, ultimi 700 metri per un arrivo in volata forse pronosticabile, ma alla fine è stato giusto così per il gran lavoro delle squadre dei velocisti, e dunque una sfida possibile ancora tra Jonathan Milan e Paul Magnè.
2: Risale adesso Magnè con Stuyven, è sulla ruota di Stuyven che passa tutti in questo momento, si sposta Pinarello e in seconda posizione Magnè pronto per attaccare il suo sprint.
1: C'è anche Bettiol, la 222 sul dorso per il vincitore a Verbania, curva pericolosa, insidiosa ai 300 metri, curva a destra presa per prima dalla squadra di Paul Magnè, che viene portato in gloria dalla sua squadra, attenzione al forcing con Paul Magnè che si sgancia adesso dall'ultimo treno, prova a risalire sulla corsia da solo, è Jonathan Milan, ultimi metri di questa tappa, Paul Magnè davanti, cerca invano di ricongiungere con Paul Magnè che va a vincere. Tris per il francese e maglia ciclamino sfilata al corridore della formazione, si tratta di Zambanini in seconda posizione e poi Jonathan Milan.
2: Ha sbagliato purtroppo anche oggi Jonathan Milan, e la curva finale a sinistra andava affrontata assolutamente sulle transenne, cosa che ha fatto alla perfezione Magnè, perché era stato avvisato di questo e allargando la curva così non ha avuto modo di rimontare il nostro Jonathan Milan.
1: Magnè pilotato in maniera esemplare fino alla fine.
10: Beh, devo dire che Stuyven ha fatto un lavorone, quello che insomma in qualche modo non ha potuto fare nella tappa di Napoli, pur arrivando secondo, il suo capitano è caduto, ma oggi insomma credo che i velocisti se la meritano, ecco, e non va dato nessuna bocciatura neanche a Milan, perché comunque se hanno provato, la sua squadra ha lavorato, e che dire di Zambanini che si è guadagnato un ottimo secondo posto.
1: Secondo Zambanini, terzo Milan, ma Magnè vince 3 sprint su 4 ed è arrivato terzo a Napoli perché gli sono caduti davanti.
10: Sì, e bisogna dire che oggi forse svanisce il sogno di del corridore della UAE Narváez di conquistare la maglia di ciclamino.
1: E allora ribadiamo l'ordine d'arrivo con la vittoria di Paul Magnè della Sodal Quickstep in questa tappa numero 18 del Giro d'Italia, davanti a Zambanini e Milan, Busatto quarto, poi Strong, Silva, Michels, Magli, Loland e Kubis a chiudere le prime 10 posizioni. Non cambierà nulla ovviamente nella classifica generale con la vittoria di Paul Magnè, l'ennesima in questo Giro d'Italia. Giovanni,
2: è il velocista più forte, niente da dire, niente da fare per nessun altro, hanno corso benissimo nel finale e oggi c'è da fare davvero un applauso al gruppo, perché se a Milano era stata la fuga a beffare il gruppo, oggi è stato il gruppo a beffare la fuga.
1: Volata imperiale di Paul Magnè che ha vinto nettamente, in tentativo vano di Jonathan Milan fino all'ultimo, ma era già troppo lontano ai 300 metri. Vince Magnè ancora, terza
0: siamo
1: tappa.
0: Con Edoardo Zambanini. Edo, ci è mancato veramente poco.
11: Sì, ci è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
0: Ti ringraziamo perché sta piovendo e ti restituiamo alla tua squadra, grazie a voi.
1: Era giusto sentire insomma l'impressione del secondo in questa tappa, in una tappa che ha 2 su 3 italiani nel podio di frazione. Vince Magnè, torniamo allo studio.
8: Alle 17:24 è il momento della pubblicità.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Fuori giro, il dopo tappa.
8: È il momento dei commenti e ritorniamo quindi a Pieve di Soligo.
1: Con Paul Magnè che ancora prima del traguardo, ai 20 metri, già si batteva il petto perché aveva capito che la vittoria era inesorabile, sarebbe arrivata la terza per lui in questo Giro d'Italia per il francese della Sodal Quickstep davanti ai nostri Zambanini e Jonathan Milan, quarta posizione per Busatto, altro azzurro, ma Paul Magnè è davvero devastante quando si tratta di sprint in tutte le maniere, un po' vinto su tutti i tipi di tracciato, ecco. Oggi era una tappa in cui ci si attendeva una fuga, evidentemente le squadre hanno pensato a qualcosa di diverso. Visconti,
2: hanno pensato che probabilmente si poteva trovare per strada un'altra possibilità, non lo speravano, ormai si pensava di vedere un altro sprint solo a Roma, e se la sono strameritata. Tra l'altro, se parliamo di Magnè, è già il più forte in assoluto rispetto agli altri velocisti, è il più esplosivo. Se poi ci mettiamo che a tirargli la volata è stato un certo Stuyven, che lo ha lasciato perfettamente dove doveva stare, sulla sinistra della carreggiata, sulle transenne, senza poter far passare più nessuno. Tra l'altro è stato da ostacolo anche per Milan, che cercava di rinvenire, ha dovuto fare la curva larga. Ecco, questo, se 2 più 2 fa 4, si dice, no, il ciclismo non è matematica, ma oggi è stato matematico.
1: Con il grande lavoro della Lidl Trek, ancora vano, perché manca a questo punto il sigillo, no, per la formazione di Milan e di Ciccone.
13: Ma sì, Cristiano, cioè è vero, ancora vanno, però non è che ti puoi tirare indietro e non ti puoi non prendere la responsabilità di cercare di portare il tuo velocista principe, uno che ha vinto tappe al Giro, ha vinto tappe al Tour, e quindi stamattina sicuramente i direttori sportivi gli avranno detto, poi quello che è successo, non deve andare via la fuga, cerchiamo di portare Milan in volata. Così è stato. Poi c'è un Magnier che straripate. Tra l'altro, te lo ricordi, no, Cristiano, l'anno scorso questo ragazzo qua era sempre piazzato, non ha mai marcato il cartellino, e qua a questo giro ne ha marcate tre.
1: Pioggia battente adesso sul traguardo di Piave di Soligo in questa giornata caratterizzata da tanto caldo. Adesso arriva un po' di refrigerio, ma è arrivata anche soprattutto un'altra vittoria per Paul Magnier. Andiamo a vedere la classifica generale, che non cambia sostanzialmente, nonostante il buon Jonas Vingegaard abbia voluto passare per primo anche sul muro di Calle Poggio, Giovanni.
2: Beh, ha messo le cose in chiaro: quando c'è della salita in testa passo io.
1: E ha scelto ovviamente di essere protagonista anche su una delle, diciamo, non è una salita simbolo, ma un momento iconico del Giro d'Italia ormai da diversi anni. Dunque sempre al comando della generale Jonas Vingegaard, con 4 minuti e 03 su Felix Gall, 4:27 su Timen Aresman. Poi abbiamo Piganzoli ottavo a 7:57, Caruso nono a 8:34, con la maglia azzurra che ovviamente è sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard, allungato anche quest'oggi con il Cade il Poggio. Cambia invece la maglia ciclamino, perché Narvaez ovviamente la perde e finisce dietro nettamente adesso rispetto a Paul Magnier, perché la vittoria di tappa dà un sacco di punti, no, Giovanni?
2: Sì, e credo che debba abbandonare le proprie, il sogno della maglia ciclamino, perché anche vincendo un'altra tappa in fuga i punti non sarebbero 50 come quelli che ci sono a Roma nell'ultima tappa, o come quando si arriva allo sprint. Quindi adesso sono davvero tanti punti di vantaggio, la vedo dura, ma credo che il giro di Narvaez sia già buono così.
1: Beh sì, tre tappe insomma ci si può stare, no? Che
2: ci dici? ci può stare.
1: Giro, tre tappe vanno bene secondo te per dare un bel 7, 8, 10, quanto gli diamo?
13: Ammazza, vuol dire tre tappe, c'è gente che non ne ha vinta neanche una, a dire la verità. Quindi
1: in tutta una carriera, dici te, tre tappe in un giro soltanto, non è cosa da poco. Intanto ci sta per raggiungere in postazione un altro campione del mondo, li abbiamo avuti quasi tutti, ci manca praticamente soltanto Bugno, vero?
13: Sì, esatto, hai fatto i conti.
1: Abbiamo con noi, tra poco lo stiamo insomma preparando, Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, ma non solo, perché poi di fatto siamo praticamente a casa tua, non più o meno.
14: Sì, buon pomeriggio a tutti, è bello essere qui, sono sulle strade di casa, non sono proprio a casa mia, sono a pochi chilometri da Castelfranco Veneto, però Pieve Soligo è un comune molto legato a me per alcune attività che ho fatto negli anni scorsi e soprattutto perché erano le mie zone di allenamento.
1: Vi siete salvati dalla pioggia, con
0: vi chiedo scusa, vi chiedo scusa, perché siamo con uno degli eroi della giornata, tutta la giornata in fuga, vento in faccia, Mattia Bais. Si partiva da casa tua, dal Trentino, ci avete provato, c'è stato anche accordo, ma oggi il gruppo è stato troppo forte.
15: Sì, pensavo che ci raggiungessero un po' di più di corridori, però vabbè, eravamo solo in quattro, ci abbiamo provato e niente, c'era tanto vento contro, quindi era difficile arrivare all'arrivo.
0: Comunque, come Polti Visit Malta state facendo un giro tutto quanto all'attacco, a volte vi è andata bene, a volte meno bene, ma questo è lo spirito della vostra squadra.
15: Sì, hanno creato una squadra un po' per andare sempre all'attacco, non curando la generale, e ci proviamo ogni giorno e niente, dai, continuiamo così fino a Roma.
0: Tu sei uno degli attaccanti principe, nel 2020 hai vinto il premio della fuga, quest'anno ti abbiamo visto tante volte vento in faccia.
15: Sì, quest'anno sono andato più per puntare a qualche tappa, però invece domenica scorsa ci siamo arrivati vicini e dai, comunque è un giro buono.
0: Grazie Mattia Bais, a voi.
15: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Abbiamo sentito uno dei protagonisti di giornata e eravamo qui con Alessandro Ballan. Intanto qui sta avvenendo davvero giù un nubifragio per questa giornata che è stata calda a lungo, anche quando avete cominciato voi con la pedalata a Medogliano.
14: No? Noi siamo stati fortunati oggi, abbiamo pedalato con più di un centinaio di clienti e sotto il sole cocente, devo dire. Bella, perché c'è stata una bellissima sosta a Cadel Poggio, proprio sul muro finale, e poi siamo arrivati qui all'arrivo, comunque non abbiamo preso una goccia, l'ho presa dopo a guardare l'arrivo, quello sì.
1: Ti è piaciuto questo arrivo e te l'aspettavi? Perché insomma, per molti oggi era una giornata da fuga, invece è stata una giornata da volata.
14: Ma allora, molti pensavano alla fuga, io sinceramente, conoscendo la zona e sapendo che le occasioni per i velocisti sono poche, perché è rimasto solamente Roma, però sono state poche per tutto questo Giro d'Italia, ero convinto che Lidl Trek e altre squadre avessero controllato per poter dirla loro qui a Pieve di Solivo.
1: Ricordiamo ancora una volta la vittoria di Paul Magnier davanti a Zambanini e a Jonathan Milan, quarto Busato per quanto riguarda ovviamente lo sprint di oggi, per la 18ª tappa, con nulla di cambiato nella classifica generale, dove comanda sempre Jonas Vingegaard. Ghirotto per il nostro ospite.
13: Beh, insomma, un altro campione del mondo qua, insomma, oggi non badiamo a spese, Cristiano. No?
1: Campione del mondo, campione italiano e Ghirotto.
13: No, vabbè, io sono il più scarso, ovviamente. No, però, allora, Alessandro, cioè, io ti sposto un po' l'argomento, no? Ti faccio una domanda, è un affare di famiglia questo qua, te lo dico subito, no?
14: Immagino.
13: Ecco, immagino, perché tu hai una figliola, Azzurra, che è un nome che... È come si dice, ome nome, com'è quella roba?
1: Nome là? Nome, credo, ecco, poi appunto, chiederemo a chi sa il latino.
13: Ecco, che, allora ti chiedo, sto guardando Azzurra che è dietro di noi, ma ti chiede consigli oppure tu sei un papà che non vuole darne nessuno?
14: No, no, allora ne vuole parecchi. All'inizio, diciamo, quando era ragazzina non mi ascoltava, poi ha capito che il papà qualcosa di ciclismo ha masticato negli anni, fortunatamente, e adesso mi chiede, vuol sapere, è anche brava perché ascolta molto.
1: Ecco, Giovanni per il nostro ospite.
16: Ciao Ale, allora intanto devo dire che lui ha impreziosito due dei miei campionati italiani, perché è presente nell'ordine d'arrivo, è un campione del mondo presente nel mio ordine d'arrivo, per me
1: dietro, però si ricorda questo
16: almeno
1: lui.
16: Quella volta
14: quando
16: lì,
14: si parlava di maglie a strisce, in particolare di campionato italiano, Giovanni era imbattibile, quindi va bene così.
16: Vabbè, ma te ne hai vinta una che vale 100 di quegli italiani. Ma detto questo, una domanda un po' provocatoria, no? Campione del mondo, sei l'ultimo italiano campione del mondo, 2008. Ti piace questa cosa? Chiaramente ci speri che venga fuori un giovane italiano, però cosa si prova ancora a essere? Perché questa è una cosa che viene riconosciuta in giro.
14: Beh, allora Giovanni, la domanda è giusta, me la fanno in tanti, e questo fa capire veramente quanto difficile sia vincere il campionato del mondo, anche perché quando l'ho vinto io 2008 arrivavamo da 3 mondiali consecutivi vinti, Bettini, Ballan, ma anche prima eravamo sempre protagonisti. Adesso attualmente è veramente difficile vedere una nazionale italiana ad alti livelli e soprattutto vederla nel podio, quindi veramente fa capire quanto difficile sia vincere quella gara. E ripeto, io sono italiano, tifo Italia, quindi sarebbe ora, dopo 18 anni, di vedere un altro italiano sul gradino più alto del podio, però non ti nego che mi fa comodo essere l'ultimo, perché mi dà senza ombra di dubbio tanta importanza in più.
16: Sincero.
1: No, certo, ovviamente rimane comunque un grande campione del mondo il nostro Alessandro Ballardo. Non so se possiamo collegarci con Manuel Codignoni, se ci sente in questo momento, se è impegnato ovviamente in zona mista. Chiedo lumi ovviamente alla nostra regia, non è al momento in cuffia il nostro Manuel Codignoni, che sta ovviamente cercando di sentire tutti i protagonisti di questa giornata. Allora io vorrei andare un po' più avanti con il nostro Alessandro Ballan. Domani finisce il giro, domani, nel senso che la tappa di domani chiuderà la questione podio, secondo te?
14: Ma allora, diciamo che Vingegaard ha dimostrato di essere il più forte in questo giro, oltre ad essere il più forte anche la squadra più forte, quindi domani io penso potrà arrivare una fuga, però lui cercherà di andare a incrementare un po' quello che è il suo vantaggio in classifica generale, anche perché non è l'ultima tappa, ci sono ancora le due scalate al Piancavallo, che è sempre una bella salita. Quindi io spero tanto che la Visma lasci il nostro italiano che si sta dedicando al 100% per Vingegaard, lasci spazio e possa dire la sua, perché sta dimostrando di avere un'ottima condizione, sto parlando di Piganzoli logicamente, e possa quantomeno provare a vincere una tappa.
1: Però ti faccio una domanda su questo: visto che oggi Vingegaard è voluto passare per primo anche sul muro del Cadel Poggio, visto che nella tappa di domani ci sarà la cima Coppi, c'è il Giao, è il tappone, non è che dice, ma sai che c'è, voglio vincere anche questa?
14: Ma sì, potrebbe essere, c'è in palio anche la maglia del Gran Premio della Montagna, ci sono tante ipotesi, tanti scenari che possono essere visti già domani, però io penso che il pensiero più grande per Vingegaard sia la maglia rosa, quindi la vittoria finale nella classifica.
1: E allora Ghiro, un'altra curiosità per il nostro ospite, il campione del mondo Alessandro Ballan, glielo ricordiamo anche noi perché poi l'effetto è così, non è che ci possiamo esimere dal fatto che ha quella maglia arcobaleno, arc-en-ciel come dicono i francesi.
13: Grande Cristiano, questa ti è venuta molto bene, arc-en-ciel, lo poteva dire il nostro Giovanni, il nostro Codignone. Vabbè, ma io vengo alla classifica, no? Ce l'hai qua davanti, allora va da sé che Mike Vingegaard la metti già via. Sì.
14: Ah, sì, 4 minuti a 0-3 su Felix Gall sono parecchi, potrebbe solamente che incrementare ancora il suo vantaggio.
13: Perfetto, allora Gall, Arasman, Hindley, di questi qua chi è che sale sul podio? Cioè chi è che scende? Faccio la domanda lei in contrario.
14: Allora diciamo che Gall si è dato molto da fare in questo giro, ha poco vantaggio, 24 secondi su Arasman e poco più su Hindley. Io penso che dei tre Hindley è quello che più in salita, soprattutto come esperienza sui grandi giri a tappe, soprattutto nella terza settimana, possa uscire. È una bella lotta, diciamo che al di là del primo posto per il podio c'è una bella battaglia. Io vedo Hindley, come ho detto, Gall al terzo posto e Arasman lo vedrei al quarto.
1: Allora, so che Manuel Codignoni ha sentito Jonathan Milan. Manuel.
0: Esatto, ho sentito Jonathan Milan e direi di ascoltare subito il contributo in maniera tale poi da poter fare una domanda sul pezzo anche ad Alessandro Ballana, che ovviamente saluto.
17: Siete stati bravissimi a gestirla come squadra, a tenere. Cos'è che ti è mancato nel finale?
18: Sono stati veramente bravi a gestire questa tappa qua. Alla fine, sai, con questa salita dopo 20 km era abbastanza, è stata dura, perché poteva andare via un gruppo grande, invece siamo riusciti a gestire bene la fuga, a farne andare via non molti, insomma. E poi ragazzi, sai, hanno tirato tutto il giorno, hanno controllato, hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Mi dispiace non essere riuscito a chiudere, sai, il cerchio con una bella vittoria, con quello che si meritavano. È mancato solamente, cioè la colpa insomma è mia, perché dovevo essere a rotta di manie l'ultima curva, invece è entrato, non lo so, non mi ricordo chi sia entrato davanti, comunque ero una posizione dietro e lui l'ha preso con velocità, gli hanno fatto un lead out perfetto e dovevo essere più avanti, ecco, basta.
1: Riconosce quello che non è andato il nostro Jonathan Milan, Manuel?
0: Lo riconosce, e a proposito di quello che non ha funzionato oggi, ma più in particolare dell'andamento di queste ultime tappe, volevo fare una domanda ad Alessandro Ballan, che saluto con tanto affetto. Abbiamo visto in questo giro tappe che dovevano finire in volata e dove è arrivata la fuga, tappe da fuga dove o è finita in volata o se la sono giocata gli uomini di classifica, ma è una questione di disegno? Oppure secondo te questo ciclismo odierno, ciclismo moderno, è diventato, per via delle velocità che si fanno e delle tattiche sempre più estreme, sempre più unpredictable, sempre più impronosticabile?
14: Devo dire che penso sia più la seconda, con la conformità del percorso non vuol dire tanto, è più che altro i corridori che fanno la gara. E è un giro molto strano, anche se guardiamo i risultati: 4 vittorie per Vingegaard, 3 per Manier, 3 per Narvaez. Quindi ci sono tante squadre che sono rimaste veramente tagliate fuori dai giochi, e questo fa sì che lo scenario sia cambiato tappa dopo tappa.
1: Giovanni Scaramuzzino, a te.
19: Grazie, e allora ricordo che la notizia della giornata è inevitabilmente l'uscita di scena al Roland Garros di tennis di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, nonché principale favorito sulla carta per la conquista dell'unico titolo slam che ancora a questo punto gli manca. L'azzurro era avanti 6-3. 6-2, 5-1 contro Juan Manuel Cerúndolo, il mancino argentino. Ebbene, proprio nel momento decisivo ha accusato un malessere e si è trovato a servire per il match, ma in pratica si è spenta la luce. E allora ascoltiamo proprio le parole di Jannik Sinner.
20: Yeah, so I will be firing my medical team after this.
19: Ho dovuto far ricorso alle cure mediche, all'improvviso non mi sono sentito affatto bene, ma non ero al massimo neppure prima della partita, avevo dormito male, succede, lo sport è così. Era caldo, sì, ma non un caldo terribile, solo che sono rimasto all'improvviso senza energie. È vero anche che ultimamente ho giocato troppo, nessuno è un robot, faremo dei controlli per capirne di più, ma per ora credo mi faccia bene staccare un po'. Spero di essere pronto per Wimbledon, ma ora è necessario fermarmi e fare il punto della situazione. Così Jannik Sinner, è il momento di ritornare a Pieve di Soligo.
1: tema, resterei in tema ovviamente su Yannick Sinner, ma anche sui problemi legati al caldo, perché li ha affrontati anche il Giro d'Italia nella tappa odierna, non tanto magari nelle tappe precedenti. Ecco, insomma, si fa fatica credo a correre con il caldo, con le temperature cocenti di questi giorni. Insomma, come si sopravvive a una tappa calda?
14: Beh, allora c'è da dire che questo giro è stato molto particolare per il meteo, perché Sud Italia abbiamo trovato freddo, ma ovvero freddo inteso, abbiamo preso pioggia, parlo al presente perché ho pedalato anch'io e nelle pedalate ho patito il freddo anch'io come i corridori, e da corridori dico che è stato difficile passare da un clima veramente rigido e freddo a un clima così caldo senza un minimo di ambientamento. Quindi io penso che tanti corridori abbiano pagato anche proprio questo cambiamento di clima.
1: Può essere quello che è successo anche a Pellizzari?
14: Ma logicamente sì, è logico che quando fa caldo la tendenza è quella di bere di più, magari un po' di maltodestrine e sali in più ti porta anche ad avere dei problemi gastrinali, quindi interogastrinali, quindi è logico che può essere stato anche questo un problema per Pellizzari.
16: Ale, ti faccio un'altra domanda io, perché mi ha fatto strano un po' sentire l'intervista di Jonathan Mina, si vede che è giù di morale, è triste perché le cose non vanno bene. Oggi io do un voto positivo a Jonathan, ci ha provato, è stato lì fino alla fine. Purtroppo abbiamo capito che quando lui è da solo in finale in volata le cose diventano più difficili. Non è che manca un uomo a Jonathan in finale?
14: Ma allora sì, oggi ti do ragione, io penso che la vittoria al di là delle gambe di Vanier sia stata proprio la posizione. Stuyven ha fatto un lavoro incredibile, l'ultima curva l'ha fatto prendere appunto in seconda posizione, e Jonathan ha perso la ruota, l'ha messo lui stesso. Magari a ruota di Vanier avrebbe potuto fare qualcosina in più, anche se conosciamo benissimo l'esplosività di questo giovane ragazzo francese.
1: Un Vanier che si gusta e la terza medaglia, il terzo successo in questo Giro d'Italia, ha vinto lui lo sprint di Via di Soligo davanti a Zambanini e a Milan. Zambanini che Ghiro conferma il grande giro della Bahrain, perché oggi è stato protagonista Eulalio che resta in maglia bianca, e poi comunque è andato ancora sul podio nei primi tre un altro atleta della Bahrain come Caruso ieri. Quindi una formazione che magari ha perso un po' di quella forza che aveva qualche anno fa, epoca Nibali per farci un'idea, però è sempre una squadra che sa trovare qua e là in Portogallo ad esempio nuovi innesti.
13: E va ricordata anche la tappa vinta da Segaert, che ricordi Alessandro, con una splendido finisher, un scatto a 3 km dall'arrivo, te lo ricordi anche te, cose che vediamo raramente di questi ultimi periodi, no?
14: Sì, lì diciamo che erano rimasti una cinquantina di corridori, era l'unico corridore da controllare perché lo conosciamo bene, un ragazzo giovane che però già nella categoria Under 23 ha fatto vedere grandissime cose come esplosività, come cronometro, e l'hanno praticamente lasciato andare. Poi lui logicamente è stato fortissimo, io penso che il giro alla Bahrain sia un giro più che positivo, hanno tenuto tanti giorni la maglia, questa vittoria di tappa, poi sempre piazzati, quindi io penso che sia senza ombra di dubbio un giro bello per loro.
1: Mentre credo sia meno bello, e ne abbiamo un po' parlato, per la Lidl Trek, forse la squadra più delusa anche per potenzialità di quelle che stanno partecipando a questo Giro d'Italia, perché sono arrivate 0 vittorie ovviamente di tappa, ha vinto anche l'Education First, che rispetto forse anche alla forza, no, della Lidl Trek ha ottenuto il massimo in questo Giro d'Italia. Cosa ha sbagliato qualcosa o cosa è mancato alla Lidl Trek per arrivare a avere almeno un successo di tappa?
14: Ma diciamo che loro hanno impostato un po' il Giro d'Italia con Jonathan Milan, però hanno voluto anche non snobbare la classifica con Derek G e soprattutto con il nostro Giulio Ciccone. Secondo me a loro è mancato, come diceva prima Giovanni Visconti, un uomo in più per Milan, magari un po' più di sicurezza nelle volate, e poi è mancata la fuga per il nostro Giulio Ciccone, perché ricordiamolo, lui si è fatto trovare più di qualche volta in fuga, però dietro la Visma in queste tappe dure però corte ha sempre controllato per la classifica, ma soprattutto per portare via Vingegaard la vittoria di tappa.
1: Vince Paul Magnier davanti a Zambanini e Milan. Vingegaard sempre in maglia rosa con 4 minuti sul primo inseguitore. Domani 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna con arrivo in quota Ghirotto. Domani io stavo a casa, ti?
13: No, io dovevo
1: toccava partire.
13: Mi toccava partire e mi toccava anche fare tanta fatica. Dipende se avevo il capitano da terreno un po' là. La prima salita forse Alessandro la superavo. Però no, oltre 5.000 metri di dislivello, ecco. Quindi io poi la sposto a Alessandro perché mi interessa sapere l'opinione di un campione del mondo. Io dico che domani veramente sarà una lotta per il secondo, terzo, quarto posto. Cioè di solito succede questo, almeno all'epoca mia. Cioè il terzo, il quarto insegue il terzo insegue il secondo e il primo si lascerà tranquillo. Non so cosa ne pensi.
14: Ma io penso che nella parte iniziale, i primi 40 km abbastanza facili, ci sarà tutto l'interesse della Visma di mandare via una fuga. Vediamo che chi andrà in fuga, anche perché non ci sono grandi salite, quindi è possibile che ci sia una fuga con corridori non tanto forti per la salita. Vediamo chi avrà la forza e il coraggio di inserirsi all'interno di questa fuga. E poi, hai detto bene, ci sarà un controllo fra Decathlon, e Ineos e Red Bull per il piazzamento. La Visma, io penso, starà lì a controllare. 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sono parecchi. Magari in finale un allungo di Vingegaard ancora per dare un po' più di sicurezza, ancora un po' più di margine per la vittoria finale, ci può stare.
1: Giovanni Visconti, come la vedi domani?
16: Io sto guardando la tappa e...
1: Stavi a casa o partecipavi?
16: Partecipavo anch'io per forza di cose. È dura, perché ha detto bene Alessandro, potrebbe formarsi una fuga, ma magari con gente non adeguata a questo tipo di tappa, quindi alla fine potrebbe tornare ad essere una tappa controllata con un finale che può stuzzicare anche il nostro Piganzoli, perché credo che la squadra voglia fargli un po' un regalo. Anche il fatto, se avete visto bene oggi, noi che abbiamo visto la corsa, l'abbiamo raccontata, in finale c'era davanti Vingegaard con Kuss che tiravano per evitare rischi e dietro Piganzoli che tirava con un altro compagno. Evidentemente ha il via libera della squadra a fare anche un po' di classifica e secondo me avrebbero piacere anche di fargli vincere una tappa. Quindi domani si potrebbe anche trasformare in questo.
13: Cristiano, possiamo ricordare le montagne? Perché
1: devi.
13: Allora, Passo Duran, Coi, Pala Favera, Forcella, Staulanza, Passo Giauche e Cima Coppi. Poi Passo Falzarego e si arriverà a Alleghe, Piani di Pezzè. Queste sono le cime da affrontare domani.
1: Conosci la zona, Alessandro?
14: Ma la evitavo, cioè, la facevo anch'io a Giro d'Italia perché ero obbligato, però sì, no. Diciamo che lo scenario bello sarebbe vedere una fuga numerosa con dentro il nostro Davide Piganzoli. Sarebbe tutto l'interesse della Visma per far lavorare le altre squadre, soprattutto per far guadagnare in classifica Piganzoli margine e per provare a fargli vincere la tappa. Quindi per me questo sarebbe lo scenario perfetto per la Visma.
1: Anche perché davanti a Piganzoli ci sono Storer, G e Eulalio, lasciando perdere ovviamente i primi quattro, però quelli che sono davanti al corridore della Visma Lise Bike sono atleti alla portata, no? Credo, dal punto di vista delle qualità del nostro Piganzoli. Alessandro, che ne pensi?
14: Ma sì, lui ha l'interesse di cercare di entrare anche nella top 5 di questa classifica, però ripeto, se lui riesce ad entrare su una fuga, costringe le altre squadre per non perdere il posto in classifica a lavorare. Di conseguenza la Visma può stare tranquilla e può gestire le proprie carte nella parte finale di tappa.
1: Guardando Giovanni Visconti e pensando ovviamente all'isola che gli ha dato i natali, mi viene in mente un altro personaggio. Caruso domani che fa?
16: Caruso domani potrebbe essere uno di quei corridori che speriamo di vedere in fuga, anche perché domani, ragazzi, è l'ultima possibilità per la fuga. Dopodomani ci sarà Piancavallo, la doppia scalata a Piancavallo, e lì sarà Vingegaard a fare il padre padrone. Quindi domani speriamo proprio di vederlo, perché potrebbe ancora scalare posizioni in classifica e soprattutto provare a vincere una tappa,
1: che credo sarebbe anche il coronamento, no, di una carriera lunga che peraltro gli ha dato soddisfazione soprattutto nella fase conclusiva, no? Perché qualche anno fa è arrivato secondo, insomma manca evidentemente, gli manca anche un modo per chiudere, no? Un passo d'addio degno di questo nome. Ghiro, che ne pensi?
13: No, la storia di Caruso è straordinaria, perché da semplice gregario quasi sconosciuto, nell'arco del tempo della maturazione, cioè 38 anni stiamo parlando, è diventato un capitano, no? Sandro, quindi è da prendere da esempio e portarlo nelle scuole, come fai anche tu Alessandro, e dire: guardate, i sogni a volte si avverano, io ne sono il testimone.
1: Che ne pensi del tuo collega, collega Damiano Caruso?
14: Beh, intanto voglio ricordare che è uno dei pochi che è ancora in gruppo all'epoca in cui correvo io. Quindi questo
1: e l'altro chi è? Uno dei pochi? No, gli altri chi sono?
14: Sono rimasti in pochi. Qui in gruppo c'è Larry Verbasse della Tudor, che era mio antrenatore.
0: Chiedo scusa ad Alessandro Ballan perché siamo con il vincitore di giornata. We are with the hero of the day, Paul Magnet. Today I think it was absolute masterclass in a stage like this.
3: Yeah, the team did a masterclass day. Yeah, I dropped on the first climb. I was really not in a good day with the heat, and then we came back to the bench in the valley, and then we knew UAE will try to control to win the stage and keep the Chiclamino, but with the team we tried to get the confidence back. They give me a lot of motivation, and on this climb I gave my best, and the team did a really nice job to make it to a sprint. And again, thanks to the whole team, and thanks to Jasper for the amazing lead out.
0: And what about the sprint, the final sprint?
3: Yeah, it was getting a bit slippery, so it was really important to stay in the front. And then I think 600 or 700 meters to go, Jasper passed me, and nobody could overtake, and I could speed up in the last 200 meters. So amazing finish.
0: Do you think that this Maillot Cyclamen, this Cyclamino jersey, is now sealed for the Giro?
3: I think it was really not. I was really not confident this morning when I saw that UAE were controlling the stage. But now with the victory, I can be more confident, and I hope I can do again a really good stage in Rome.
0: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Paul Magnet partendo dalla fine. Gli ho chiesto se pensa con questa vittoria che la maglia Cyclamino sia oramai al sicuro. Ha detto: questa mattina non mi sentivo tanto bene, ma adesso con questa vittoria senza dubbio sono messo molto meglio. Ci ha raccontato poi lo sprint, ha ringraziato molto Jasper, il suo compagno di squadra, Jasper Stuyven, per il grande lavoro che ha fatto. In particolare ha detto: era molto scivoloso, era importante stare davanti. Quando lui mi si è messo davanti, io ho preso la sua ruota, ho capito che nessuno mi avrebbe poi passato perché ha fatto un'azione meravigliosa. E poi ci ha raccontato della tappa dove si è staccato di fatto sulla prima salita proprio perché non si sentiva molto bene, ma la squadra lo ha convinto a tenere duro e a rientrare perché ha detto: è una tappa che in realtà noi possiamo cercare di controllare per arrivare ad uno sprint. Ha dato il suo massimo sul muro di Ca' del Poggio, è riuscito a non perdere più di tanto, e poi ancora grazie alla squadra per averlo riportato sotto. A voi la linea.
1: E allora abbiamo sentito anche Paul Magnet, ricordiamo, ha vinto la tappa numero 18 del Giro d'Italia davanti a Zambarini e Milan. Nulla cambia in generale, sempre con Vingegaard in rosa davanti a il corridore austriaco della Decathlon, ovvero Felix Gall, e poi a Tim Narensman, ottavo Piganzoli, nono Damiano Caruso. Stavamo dicendo, uno dei pochi ancora in attività di quando correvi tu, Alessandro.
14: Sì, sì, ho fatto questa battuta, però è vero, è un gran corridore, è nato come gregario, si è trovato anche i ruoli di capitano, portando a casa anche un ottimo secondo posto in Giro d'Italia. È un corridore che ha dato tantissimo al ciclismo italiano, nonostante alla fine non abbia mai vinto qualcosa di veramente eccelso.
1: Però ha fatto ovviamente grandi cose, soprattutto qualche anno fa, ottenendo anche un podio al Giro d'Italia. Ci auguriamo che possa essere tra i protagonisti domani. Alessandro, siamo ormai in chiusura, ma prima di salutarti fammi un nome, chi vince la tappa domani, e prendete nota.
14: Dai, io dico Davide Piganzoli, ho parlato bene fino adesso, sono italiano, sarebbe bello vederlo vincere domani.
1: Giro? Piganzoli non lo puoi dire perché te l'ha bruciato ballando.
21: Allora dico uno strano, Vingegaard.
1: Che coraggio, Ghiro.
16: Io ne dico uno difficilissimo perché purtroppo non è stato bene, però se ha resettato e ritrova la grinta e va in fuga, vince Pellizzari.
21: Attenzione.
1: Ci credi?
21: No.
1: Ci speri più che altro?
16: Ci spero. Crederci in questo momento non è così semplice, ma ci spero tanto.
1: E vedremo effettivamente cosa succederà domani nella tappa che abbiamo provato a raccontare e a, insomma, che sarà forse il tappone di questo Giro d'Italia. Ci auguriamo con il sereno, forse qualche temporale qua là ci può stare, anche perché siamo in montagna e il tempo è per antonomasia variabile, con la vittoria di Magnet davanti a Zambarini e Milan. Per quanto riguarda la tappa numero 18, l'arrivo a Pieve di Soligo, grazie intanto Alessandro Bannacchi che è stato con noi. Grazie Alessandro, ti aspettiamo presto. È il momento anche di ringraziare tutta la nostra squadra. Vi ricordo però prima le imperdibili pagelle dei nostri Visconti e Ghirotto sulla nostra pagina di Facebook di Radio 1 Rai intorno alle 18.40, 18.45. Dicevamo, al momento di ringraziare la nostra squadra, ma da partire da Monaco Dignone, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto. Cristiano Piccinelli, la piccola e affettata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo domani per il tappone. A te Giovanni.
19: Grazie, è zona di ottimi vini quella del Trevigiano, ma anche di grandi tappe del Giro, come ad esempio avvenuto nel 2015, fra l'altro il giorno prima a Jesolo, maxi caduta a poco più di 3 km dal traguardo, coinvolto Contador che perse il simbolo del primato a favore di Fabio Aru. Il giorno dopo però nella lunghissima crono di Valdobbiadene, quasi 60 km per lo spagnolo, è arrivata pronta la rivincita.
9: La situazione è questa, cristallizzata, Kirienka sempre al comando, lo spagnolo Sanchez Gil staccato di 12 secondi, il tedesco Patrick Gresch con un ritardo di 23 secondi all'arrivo, ma quello che conta sono i tempi intermedi.
19: Quindi Moto 1 su Contador a caccia della maglia rosa, ma quello che ci interessa adesso è sapere se Aru è passato al rilevamento numero 2, era già in ritardo sensibile. Qual è la situazione, Giro?
10: E allora noi abbiamo atteso Fabio Aru e vi diciamo il tempo di Fabio Aru è di 48 e 23 secondi al chilometro 35 di gara, quindi Fabio Aru sta pagando un minuto e 45 di distacco.
19: Tutti ci sporgiamo per vedere le pedalate conclusive di Alberto Contador con Emanuele Dotto, che subito appena tagliato il traguardo ci darà il tempo e soprattutto la dimensione di questa che sembra un'impresa. Sprinta e taglia il traguardo Emanuele.
9: 1:18 e 06 il tempo. Tempo straordinario di Contador.
19: 17 e 57 minuti, arriviamo quasi al termine, un pomeriggio in cui

0: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio oggi non avevo energia. Però sai, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
1: L'Alto Atesino conduceva 2-7-0, 5-1 sull'argentino Juan Manuel Serundolo. Lì si è letteralmente spenta la luce. Passa il turno invece Flavio Cobolli. Per ciò che riguarda il calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. Risoluzione consensuale del contratto. Pallacanestro invece, Romeo Sacchetti annuncia il suo ritiro da allenatore. Una splendida, lunghissima carriera per lui. Bene, siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con naturalmente anche tanti ospiti e tante voci. Alla console, coordinato il tutto tecnicamente da Daniele Antelmi, da Giovanni Scaramuzzino. Il più cordiale grazie per essere stati con noi. E adesso la linea passa ai colleghi dell'informazione GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi. Leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Carmelo Lazzaro. In apertura di giornale, la morte di un contractor italiano nel Donbass. Alex Pineschi, 42 anni, combatteva con le forze ucraine dopo aver già operato in Siria e Kurdistan.
3: Dopo una carriera militare in Italia nel Corpo degli Alpini, nel 2014 si era arruolato con i Peshmerga curdi nella lotta contro l'ISIS. Da quell'esperienza aveva scritto un libro. Rientrato dall'Iraq, Pineschi aveva continuato a lavorare nel settore della sicurezza privata. Teneva dei corsi di tiro e pubblicava su questo argomento dei video sui suoi canali.
4: Non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non vuoi uccidere o distruggere.
3: Ad aprile era andato a combattere in Ucraina. La morte è del 23 maggio durante un'operazione d'assalto con le forze speciali, oggi la conferma ufficiale dalle autorità locali. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Spezzino, 42 anni, Pineschi sarebbe caduto sotto il fuoco russo mentre era impegnato in un'operazione ad alto rischio nella zona di Liman con l'unità speciale dell'esercito ucraino specializzata in droni a cui si era unito. Claudio Vigolo, GR1.
2: Medio Oriente, secondo il sito Axios, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, ma si attende il via libera di Donald Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare. Tra i punti principali del memorandum, la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, l'impegno di Teheran a non tentare di dotarsi di armi nucleari, lo scongelamento dei fondi iraniani. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait. Israele torna a colpire Beirut, continua l'offensiva nel sud del Libano. Nel mirino nuovamente Gaza, ha ucciso un comandante locale di Hamas. Tra le vittime dell'attacco anche civili e bambini. 7 le vittime e Netanyahu torna a parlare della situazione nella striscia.
5: Il 60% della striscia di Gaza, il mio obiettivo è arrivare al 70%. L'indicazione di Netanyahu alle forze armate israeliane. La annuncia in una conferenza stampa il primo ministro dello Stato ebraico. I termini dell'accordo pattuito quasi 8 mesi fa, mediato dal presidente Trump, il ritiro delle forze israeliane e il disarmo di Hamas si smarriscono in un futuro imprevedibile e remoto. Dobbiamo sfruttare la nostra forza in molte direzioni, continua Netanyahu. Stiamo tenendo alle strette Hamas. Dobbiamo fare pressione su Hezbollah, insiste. Nelle stesse ore in cui le forze armate israeliane espandono le operazioni militari nel sud del Libano, fanteria e unità corazzate dello Stato ebraico operano a nord del fiume Litani. Ormai da giorni raid dell'aviazione colpiscono il sud del paese fino a Tiro, dove l'IDF ha intimato ai civili di lasciare la città e ha annunciato di aver lanciato una campagna aerea contro le infrastrutture di Hezbollah e gli attacchi per la prima volta da 3 settimane investono la capitale Beirut. Un'operazione mirata concepita per eliminare Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili.

0: e militari hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine. Al momento si contano 14 vittime uccise negli ultimi bombardamenti israeliani. Enzo Arcieri, GR1.
1: Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Nella nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone si chiede di valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti dell'indagato. Sciopero generale domani di 24 ore di tutti i settori, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà, salari bassi, ma anche contro le spese militari e il genocidio in Palestina. Possibili disagi nel trasporto pubblico locale, aerei e treni. Il comparto ferroviario si ferma già dalle 21 di stasera. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'hamburger, che da simbolo del fast food è diventato tra i panini più pop e amati in tutto il mondo. Anche nel nostro paese, dove gli ordini, secondo quanto rivela la piattaforma Deliveroo, sono in costante crescita, in vetta alle preferenze degli italiani il classico cheeseburger. Tennis al Roland Garros, giornata storta per Sinner, eliminato al secondo turno a causa di un malore nel confronto con Cerundolo. L'azzurro, avanti di 2 set, ha perso energie fino alla sconfitta al 5° set, spiegando di aver accusato un improvviso crollo fisico nel corso del 3° parziale. Una sconfitta difficile da accettare, il commento del numero 1 al mondo. Ed è tutto per questa edizione, ora c'è il rosso e il nero, il prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Radio 1 Sport. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Tempi supplementari.
5: Eccoci ancora voi sempre in diretta a Rai Radio 1 Sport, 18:05, comincia la seconda parte del nostro pomeriggio, i tempi supplementari che proprio a quest'ora partono nelle giornate di Giro d'Italia. Ben trovati sempre all'ascolto da Guido Ardone al microfono con
6: Andrea Boccia.
5: Andrea, ancora ben trovato, c'è Ombretta Conti regia, è rimasto Andrea Di Marco alla parte tecnica nella giornata, sì, ovviamente, della clamorosa, inaspettata, per certi versi sportivamente drammatica, se così possiamo definirla, eliminazione di Jannik Sinner. L'abbiamo seguito in diretta nel corso del nostro caffè, sconfitto dal problema fisico, dal caldo, da un senso di spossatezza improvviso, da un crollo mentale anche, dice qualcuno. Poi, per carità, tra un po' vi faremo ascoltare qualche frase interessante dello stesso Jannik, che nel frattempo ha parlato in conferenza stampa. Dunque, da una serie di problemi, più che dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, ancora qualche aggiornamento sul tennis lo daremo, perché c'è un'altra Italia-Argentina in campo, no? Come immaginavamo, con Luciano Dardelli in questo momento, match equilibratissimo, siamo sempre al secondo turno del Roland Garros.
6: Sì, Luciano Dardelli incontra l'argentino come Sagna, e al primo set è 5-4 per l'argentino, servizio a Dardelli che era in vantaggio di un break, è stato controbreccato, quindi match in equilibrio in questo primo set per ora.
5: Ovviamente è stato anche il pomeriggio, l'avete seguito su Radio 1 in simulcast su Radio 1 Sport, della 18ª tappa del Giro d'Italia, il tris della francese Paul Magnier nell'ultima tappa prima delle grandi montagne tra domani e dopodomani a Roma, domenica la passerella finale. Non è cambiata la situazione per i giochi che contano, con Jonas Vingegaard che conserva 4 minuti poco abbondanti di vantaggio su Felix Gall e 4:27 sull'olandese Arensman. Tra un po' parleremo del weekend dei motori, che chiaramente riguarda il Gran Premio di casa nostra, il Mugello, e il Gran Premio d'Italia, che si è aperto oggi solo con le dichiarazioni molto interessanti di giornata, e sarà con noi il nostro inviato Luca Cesaretti. Poi da domani ovviamente si inizierà a fare sempre di più sul serio in pista, prima di dedicarci alla MotoGP, alla Motomondiale complessivamente. Andiamo a sentire proprio Jannik Sinner che cosa ha detto?
6: Sì, perché alcune risposte alle tue domande che ponevi all'inizio le dà proprio Jannik Sinner, che direi di ascoltare.
7: Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il mio corpo e tutto, però credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo. Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, oggi è andata così e poi vediamo. Proprio oggi è strano perché non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede, però oggi non potevo far di più, onestamente. È andata così, ci sono ancora tanti italiani qua dentro, quindi speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
8: Rai Radio 1 Sport.
5: Misto di apparente almeno tranquillità, di meno apparente direi più significativa rassegnazione. Poi ci ha provato, ha lottato, ci siamo confrontati a lungo in diretta Andrea Boccia, sì, sul come dire l'attitudine di Yannick di restare comunque in campo in un match che stava franando letteralmente, con l'argentino che si limitava semplicemente a farlo correre da una parte all'altra del campo, in parte giustamente
6: è
5: sfruttando una totale defiance fisica. Poi la stagione sull'erba che comincerà dopo il Roland Garros significherà direttamente Wimbledon, ovvero a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, in pratica staccare la spina completamente. Non sono un robot, a me questa frase francamente mi sembra sensata, ragionevole, e poi pronunciata comunque da un ragazzo di 25 anni,
6: tutto 24 questo, anni,
5: 24,
6: sì,
5: verso i 25, dai.
6: Anche perché fino a poche ore fa tutti pensavamo che Sinner fosse un robot, questo sospetto ce l'abbiamo sempre avuto, oggi abbiamo scoperto che no, non è così. Beh, in apertura di queste dichiarazioni che abbiamo sentito, l'ammissione secondo me importante, sembra quasi un'ammissione di colpa, forse abbiamo sbagliato qualcosa,
5: tanto.
6: Abbiamo giocato tanto, anzi abbiamo giocato troppo, devo essere pronto a Wimbledon, e per essere pronto a Wimbledon c'è solo un verbo chiave: recuperare, riposare, ed è quello che farà Sinner da qui alle settimane che lo separeranno dall'altro slam, quello di Wimbledon, un po' un cambio di programma, evidentemente. Forse non ci fosse stato questo stop Sinner da Roland Garros a Wimbledon, qualche torneo lo avrebbe sicuramente giocato
5: per prepararsi comunque, no?
6: Adesso
5: c'è il Queens, chiaramente,
6: sì,
5: che è la rampa di lancio tradizionale,
6: le prove generali,
5: Wimbledon,
6: esatto. Adesso cambia un po' il programma
5: ed è giusto che sia così. Allora se ne continuerà a parlare ovviamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma continueranno anche gli azzurri a scendere in campo alla Roland Garros. La giornata è densa perché poi ci sarà Berrettini, ci sarà chiaramente non soltanto Dardelli che è già in campo, vi davamo l'aggiornamento poco fa,
6: Tsitsipas.
5: Esatto, c'è Arnaldi, Tsitsipas, ma se ne parlerà nel tardo pomeriggio. Sportivi che non sono robot, beh, un po' un robot è uno che si appresta a tornare in sella nelle prossime ore dopo che se l'è vista brutta per l'ennesima volta nella sua carriera, ma questo è materiale che consegneremo tra pochissimo al nostro Luca Cesaretti. Intanto classicone tardo adolescenziale per quelli della nostra generazione, dei Verve con la loro Bittersweet Symphony.

0: Ancora accompagnati dalla voce di Richard Ashcroft con i Verve, questa Bittersweet Symphony ancora dannata in qualche modo. Accendiamo i motori del weekend con il Gran Premio di casa nostra, il settimo appuntamento stagionale, il Gran Premio d'Italia al Mugello, a due settimane dal pazzo, per fortuna solo pazzo, weekend in Catalogna senza conseguenze eccessivamente drammatiche, con alcuni attesi probabili ritorni, con altre inevitabili assenze, proprio alla luce di quanto accaduto due settimane fa. Mette tutto insieme, tra l'altro portando in dote un bel po' di voci che ascolteremo rapidamente una via l'altra nei prossimi minuti, il nostro Luca Cesaretti. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao Luca.
2: Buon pomeriggio. Sì, insomma, una griglia un po' decimata, un po' ricomposta, con facce nuove in attese. Insomma, al posto di Zarco, che ne avrà per un po', c'è Kyle Crutchlow, insomma, è più vecchio di me, già questo vi dà un po' un termine di paragone. Classe 85, l'ultima gara in MotoGP da wildcard 3 anni fa a Moteghi, è stato chiamato da Lucio Cecchinello, con cui nel 2016 vinse la sua prima gara, di Crutchlow ma anche del team LCR. Ha detto: non l'avrei fatto per nessun altro, forse sono un po' pazzo, fatto sta che è qui e sarà in gara dopo aver provato ieri le nuove MotoGP per la prima volta a Misano. Torna anche Marc Marquez, che oggi è arrivato nel paddock con un avvistoso gambaletto al piede destro, ma il problema principale non è tanto il piede destro evidentemente, quanto la spalla, il braccio destro. Insomma, poi magari ci arriviamo sulle condizioni di Marquez, che ha detto: sto bene ma non sono al 100%, riassumendo, non potrebbe essere al 100%, anche perché insomma 3 settimane fa è stato operato al piede, ma soprattutto a quella spalla, e quindi deve recuperare. Però soprattutto l'attenzione oggi era sui piloti italiani, non potrebbe essere altrimenti, no? Siamo in Italia e abbiamo 3 piloti italiani su 3 moto italiane di 3 team italiani che sono stati in conferenza stampa, perché uno è il leader del mondiale, l'altro il vincitore dell'ultimo Gran Premio e l'altro ancora ha riportato la Ducati ufficiale sul podio dopo una striscia negativa di 10 gare senza podio, che per Ducati e Ducati ufficiale negli ultimi anni sembrava qualcosa di impossibile. Insomma, tutti gli occhi su Bezzecchi, di Giannantonio e Bagnaia in ordine di classifica, partendo da Marco Bezzecchi, che però insomma è reduce anche da quel Gran Premio di Catalogna, chiuso sia al quarto posto ma grazie alle tante defezioni altrui, alle penalizzazioni, alle cadute. È un Gran Premio dove ha faticato tanto, tantissimo, forse non se l'aspettava nemmeno lui, e lui stesso ha detto: ho faticato io più che Aprilia, perché le altre Aprilia erano tutte teoricamente davanti a me. Quindi insomma riparte da lì, riparte soprattutto dal test di lunedì a Barcellona, successivo al Gran Premio, in cui nonostante la pioggia qualcosa sembra essere riuscito a trovare. Insomma, lo ascoltiamo, Marco Bezzecchi, che arriva al Mugello da leader del campionato del mondo.
3: Marco, ma arrivare al Mugello da leader del mondiale è un po' diverso dal solito?
4: Sì, è un po' meglio. Però alla fine, da venerdì in poi, non cambia niente.
3: Il test di lunedì a Barcellona, anche se ridotto dalla pioggia, ti ha aiutato dopo un weekend in cui hai faticato?
4: Sicuramente sì, è stato un test positivo, e è chiaro che dai, è stato un po' corto perché con la pioggia abbiamo dovuto smettere prima, però è sempre importante fare i test, è sempre utile, perché comunque girare in quel modo lì lo puoi fare solo ai test, quindi sì.
5: Rai Radio 1 Sport.
0: Luca Cesaretti, mi riaggancio proprio alla parola test nelle dichiarazioni che ci ha appena proposto di Marco Bezzecchi, non quelli di Barcellona post gara, ma dal punto di vista mentale. E il Mugello arriva dopo, come ricordavi, il primo weekend in cui il pilota della casa di Noale non ha fatto podio, praticamente è stato l'unico caso, credo ad eccezione del Brasile, però tra sprint e gara classica ha sempre portato a casa qualcosina, e invece adesso deve dimostrare, insomma, forse da qui misuriamo quelle che poi saranno le sue effettive credenziali per arrivare in quella zona della classifica, se non al primo posto, fino alla fine. Cioè, voltare pagina dopo la gara stranissima per molti versi di 2 settimane fa.
2: Sì, è vero, anche se poi Insomma, conoscendo Bezzecchi, credo che se tu ponessi questa domanda a lui ti risponderebbe: beh, siete voi giornalisti che rompete sempre quelle strisce.
0: Ma è il nostro lavoro.
2: Almeno adesso non ho una striscia di X gran premi consecutivi sul podio e parliamo d'altro. Però sì, effettivamente, più che altro, diciamo che se a Barcellona in qualche maniera, con un po' anche di fortuna, ma poi la fortuna aiuta gli audaci, no? E quindi evidentemente ha raccolto anche, grazie a quello, Bezzecchi, ha raccolto comunque punti. Beh, qui è importante che torni a macinare prestazioni, forse ancora prima che punti, e poi i punti ne sarebbero la conseguenza.
1: Io vorrei capire da te, Luca, l'antagonista di Bezzecchi in questo mondiale. Ora, lasciando stare il Gran Premio del Mugello, perché Marquez, arriva un Marc Marquez al 50, 60, 70%, questo lo vedremo magari già domani in che tipo di forma fisica sarà Marquez, ma a livello di mondiale a chi dobbiamo guardare? Io Bezzecchi, da chi mi devo guardare soprattutto?
2: Beh, lui ti direbbe che si guarda da tutti, perché mancano ancora 400, 500 punti e alla fine... insomma, matematica alla mano, è vero. Io credo che i nomi siano due in questo momento, forse anche banali, perché sono poi il secondo e il terzo della classifica, ma non solo per quel motivo, vale a dire Jorge Martin, che è qui non al meglio, tante cadute a Barcellona, anche e soprattutto una lunedì nei test che è stata probabilmente la peggiore. Insomma, ha detto: sto bene, non sono al 100%, però insomma è qui, e poi quando inizierà a scorrere l'adrenalina andrà al 100%. Perché Martin? Perché ha la stessa moto di Bezzecchi e perché, a differenza di Bezzecchi, sa come si vince un mondiale. Insomma, lo dicevamo anche qualche tempo fa, lui il mondiale in MotoGP l'ha vinto, a differenza di Bezzecchi, l'ha vinto senza dominare, senza aver bisogno di vincere 12-13 gare. Quelle 12-13 gare le vinse Bagnaia, però il titolo lo portò a casa Martin, guadagnando tanti punti al sabato nelle sprint, cosa che almeno fin qui è accaduto anche quest'anno nel paragone con Bezzecchi, che invece il sabato ha faticato, mentre Martin insomma è pilota esplosivissimo ed ha raccolto frutti e punti pesanti al sabato.
0: Luca, passiamo a Fabio esatto, è proprio lì arrivavo, perché il rovescio della medaglia dell'ultimo weekend di Bezzecchi è proprio quello di Fabio Di Giannantonio, che nel Bailam generale ha detto: sapete cosa c'è di nuovo? Io ne approfitto e mi porto a casa una gran bella vittoria in carriera.
2: L'altro è Fabio Di Giannantonio per due motivi: è il primo delle Ducati in classifica, probabilmente, anzi quasi sicuramente ha firmato con KTM, non ha nulla da perdere e allora ha quella leggerezza e poi magari anche un po' di spinta in più, e ce lo dice lui proprio perché nella prima risposta alla mia domanda. Sentiamo.
3: Fabio, ma sei più contento per la vittoria del Montmeló o per la Roma che vince derby e fa il Champions?
6: No, beh, sono contentissimo per la Roma, però cavolo, ho vinto il MotoGP, quindi la mia vittoria.
3: Che sapore è arrivare qui al Gran Premio di casa da ultimo vincitore?
6: Ma alla fine non cambia tanto, perché ogni gara è a sé, ci sono le condizioni che cambiano, e la pista ovviamente è diversa, le gomme sono un filo diverse, quindi un po' si riparte sempre da zero, no? Si cerca sempre di portare il buono che si ha dalle ultime gare alla pista dove bisogna correre, però... è più la carica in generale, perché è il Mugello, la gara di casa, per questo sono più carico rispetto alla vittoria di domenica scorsa. È veramente emozionante vedere questo posto che cambia colore, no? Che vengono tutta la gente, c'è un tifo pazzesco. Poi quest'anno in realtà non mi posso lamentare tanto della festa che c'è di là, perché la mia fidanzata suonerà lì e quindi mi tocca pure di che spettacolo, che fai casino, io non dormo. No, beh, sono contentissimo ovviamente per lei, però è una festa positiva, ci dà carica, anche se dormiamo con un po' di casino, è un casino positivo, quindi ci fa soltanto piacere.
3: Uno sguardo alla classifica mondiale gliel'hai data dopo Barcellona?
6: Sì, ma non, cioè, in questo momento della stagione cambia veramente poco, nel senso sono contentissimo di quello che stiamo facendo, ma penso alla classifica, ma mancano quante gare? 15, 14, non so bene, cioè è veramente inutile adesso essere contenti o scontenti della classifica, ci sono veramente tanti punti in palio ogni weekend, alla fine puoi guadagnare tanto e perdere tanto in così poco tempo, quindi bisogna fare il nostro ancora.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: La gara di casa, abbiamo sentito sia Bezzecchi che Di Giannantonio parlare di gara di casa, e se è per loro gara di casa, secondo me ha maggior ragione di chi questa gara l'ha portata a casa per ben 3 volte negli ultimi 4 anni.
2: Eh beh, perché poi insomma Marc Marquez
3: È anche l'altro grande tema, no? Perché torna dall'infortunio, perché tanti continuano a dire: beh, ma Bagnaia ha vinto mondiale da meno 91 senza sprint, lui è a meno 85, ci sono tantissimi i punti ancora in palio, perché insomma non può essere anche lui in lotta per il mondiale. Io credo che insomma, prima debba inanellare qualche risultato senza cadere, poi sicuramente anche Marquez potrà aggiungersi alla lista dei pretendenti, semmai se ne fosse tirato fuori. Marquez che ha avuto il fit stamattina dai medici, cioè l'ok a correre, ma a correre solo domani mattina il primo turno di prove libere, poi verrà rivalutato ed eventualmente insomma gli verrà diciamo esteso per tutto il weekend o meno. Non credo che ci saranno grossi problemi, però insomma l'altro grande tema, oltre agli italiani, al titolo, alla corsa, è quello proprio del pilota di Cervera, che peraltro è qui a differenza del fratello, certo, che invece salterà questo Gran Premio e l'Ungheria e poi dovrebbe tornare, invece proverà a tornare a Brno al 18, 19 e 20 di giugno, vado a memoria, e ha parlato proprio Marc Marquez delle sue condizioni, della possibile rimonta, ma anche di quell'incidente spaventoso di Alex vissuto da casa, per cui sentiamo Marc Marquez.
7: Logicamente l'incidente di Montmeló è il domingo di Montmeló.
3: Logicamente l'incidente del Montmeló, anzi la domenica del Montmeló in generale, l'ho vissuta male. L'incidente di Alex mi ha lasciato paralizzato davanti al televisore. Per fortuna sia la mia famiglia sia l'organizzatore del campionato mi hanno tenuto subito informato su quello che si diceva via radio sulle condizioni del pilota. Serve fortuna nel motociclismo, non solo per la caduta di Alex, ma anche per quella di Zarco. Ma logicamente quando riguarda un familiare ti coinvolge molto di più. Domenica l'ho passata male, ma già lunedì quando l'ho abbracciato ero molto più tranquillo.
7: Però bueno, il lunes già quando lo abbracé me quedé más tranquillo. Me gustaría y me encantaría responderte sí, vamos, la remontada, pero
3: vorrei poterti dire sì, ora rimonto in campionato, ma non sono nelle condizioni di fare nessuna rimonta. La remontada che devo fare è per creare il mio futuro. Devo tornare a sentirmi bene, a sentire che posso guidare una MotoGP al massimo livello. Sono nella remontada del mio fisico. Se posso costruire un fisico accettabile, soprattutto per far lavorare abbastanza bene il braccio destro, poi la velocità arriverà. Ma al momento, se pensassi al campionato, l'unica cosa che farei è mettere in pericolo il mio corpo. Ovviamente quando entro in pista c'è sempre il rischio, ma devo essere molto cosciente di dove sono e di dove voglio arrivare.
7: Però tengo che essere molto consciente di dove sto e dove voglio arrivare.
5: Rai Radio 1 Sport.
0: Luca Cesaretti, affidandoti una chiosa di 30 secondi e poi andremo ad altro, eppure Marc Marquez sembra aver imparato ciò che forse in carriera in passato l'ha caratterizzato, a parte i successi clamorosi, ovvero anticipare un po' i tempi e complicare a volte le cose quando non aveva smaltito del tutto i postumi di un infortunio e se ne è procurato un altro.
3: Esatto, diciamo che ha imparato, ma forse non appieno, visto che le prime gare ha provato a correrci sopra, però sì, stavolta insomma sembra, almeno a parole, vorrà mettere davanti la capacità di recupero fisico, poi però in pista c'è e sono sicuro che non si tirerà indietro già da questo Gran Premio.
0: Allora, weekend tutto da vivere su Radio 1 e su Radio 1 Sport con il Gran Premio d'Italia alla Mugello a partire da domani con Luca Cesaretti, quindi è una risentirci a strettissimo giro. Grazie anche per il tuo lavoro, per le voci che ci hai proposto e per questa presentazione. Buon lavoro a te Luca.
3: A voi, buona serata.
0: Ciao. Salutiamo Luca Cesaretti. Tra pochissimo andremo, come ormai di prassi nei giorni dei tempi supplementari in epoca di Giro d'Italia, a rivivere le emozioni del passato della nostra nazionale con il nostro azzurro mondiale. Ieri ci eravamo salutati con la semifinale di USA 94 Italia-Bulgaria. E cosa ci fu dopo quella semifinale? Giustamente la finale. Un po' più amara, devo dire.
1: No spoiler.
0: Beh, con Italia-Brasile scandito dal caldo torrido, dal sole accecante di Pasadena e da dei calci di rigore che non abbiamo mai dimenticato. In tutto questo, noi intanto, prima di salutare, anzi lo facciamo subito, Andrea Di Marco e Ombretta Conti che ci hanno accompagnato alla parte tecnica in regia, sembra fatta in un flash boccia per Allegri al Napoli.
1: Allegri dovrebbe
0: Fonti
1: essere
0: di stampa,
1: per
0: ovviamente,
1: per i prossimi due anni l'allenatore del Napoli.
0: E insomma c'è questa prospettiva molto molto concreta che è diventata ancora più concreta proprio negli ultimi minuti, però per l'ufficialità si attenderebbe la risoluzione del contratto dal Milan, perché chiaramente c'è sempre un effetto domino da una parte e dall'altra. E vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 e 5 minuti con Zona Cesarini e poi domani si ripartirà con il caffè alle 14 e 2 minuti, ultima edizione estesa con il Giro d'Italia, i tempi supplementari al pomeriggio. Andrea Boccia, sempre un piacere, grazie.
1: Piacere ovviamente. Mio, grazie a te Guido.
0: E allora ci salutiamo con quell'Italia-Brasile, te lo ricordi tu all'epoca?
1: Sì,
0: ricordo,
1: me lo ricordo,
0: nitido,
1: me
0: fresco.
1: Ricordo, nitido e fresco, perché anche se Luca è più giovane di Carl Crutchlow, io sono più vecchio di Carl Crutchlow.
0: E più o meno io ti seguo a ruota in qualche modo. Italia-Brasile, l'azzurro mondiale, quella finale di USA 94. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1 Sport.
1: Ciao.
0: Restate con noi.
5: Azzurro mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Pasadena, 17 luglio 1994. Brasile-Italia, finale dei campionati del mondo.
8: Il giornale Radio Rai presenta... Il mondiale di calcio minuto per minuto. Dai nostri inviati negli Stati Uniti.
0: Gentili ascoltatori, buonasera dagli studi Rai di Dallas. Ultima puntata di questo mondiale minuto per minuto. È la più attesa e speriamo sia anche la più emozionante. A Pasadena, fra pochi minuti, Italia e Brasile di fronte per la conquista del titolo di campione del mondo. Come 24 anni fa, città del Messico. Con le stesse attese, gli stessi dubbi, lo stesso entusiasmo e la speranza nostra che non sia lo stesso il risultato. Sono arrivate alla finale le due squadre più pronosticate, le interpreti di modi diversi ma entrambi affascinanti di affrontare al meglio il tema calcio. Si è detto e ripetuto in questi giorni che il Mondiale negli Stati Uniti d'America aveva anche e soprattutto lo scopo di diffondere un messaggio promozionale per ampliare l'orizzonte di quel gioco che si chiami calcio oppure soccer, ha un fascino ineguagliabile. Ebbene, all'atto finale di USA 94 sono arrivate le squadre che meglio possono recitare questo ruolo. Ora però debbono recitarlo. Ed allora trasferiamo linea e microfono a Pasadena per entrare nel vivo del racconto. Lo vivremo con le voci, le pause, le enfasi e speriamo non gli scoramenti di Sandro Ciotti, Bruno Gentili ed Ezio Luzzi. Mai come ora pendiamo dalle loro labbra. Buon lavoro Sandro, Bruno ed Ezio e che la radiocronaca cominci.
9: Grazie Provenzali, eccovi collegati gentili ascoltatori con il Rose Bowl di Pasadena, dove tra poco Italia e Brasile saranno in campo quali protagoniste della finalissima della 15ª edizione del Mondiale di Calcio. Finalissima che non avrebbe potuto essere più prestigiosa, essendo il confronto tra due scuole di grandissima tradizione che vantano tre titoli mondiali ciascuna. L'Italia essendosi imposta nel 34, nel 38 e nell'82 e il Brasile nel 58, nel 62 e nel 70. In quest'ultima occasione, come ha già ricordato Provenzali, sconfiggendo in finale proprio l'Italia, dei Mazzola, dei Rivera e dei Riva. Ecco, proprio Gigi Riva, presenta come team manager azzurro, pensiamo sia lo spettatore più emozionato di un incontro che, anche se ci consente il clamoroso recupero di Baresi e Roberto Baggio, si presenta estremamente equilibrato. Un incontro che vede in campo molti giocatori di grande personalità, a cominciare dai brasiliani che il nostro campionato ha forse frettolosamente ripudiato, come Dunga, Mazinho e Branco, per finire con quelli che militano tuttora in Italia, come Taffarel e Aldair. Gli avversari più temibili sono tuttavia le punte, Bebeto e Romario, molto dotate tecnicamente e la cui intesa è spesso sembrata perfetta. Vediamo comunque lo schieramento degli uomini di Parreira. Davanti a Taffarel, quattro difensori in linea, cioè i due laterali Giorginio e Branco e i due centrali Marcio Santos e Aldair. Davanti a loro, in una posizione che ricorda quella di Desailly nel Milan, Mauro Silva con Mazinho, Dunque e Zinho a centrocampo e Bebeto e Romario di punta. Gli azzurri, che devono rinunciare a Costa Curta squalificato, saranno sul terreno con Pagliuca tra i pali, Mussi e Benarriva difensori esterni, Baresi e Maldini centrali, Berti e Mediano sostegno, Donadoni tornante, Dino Baggio e Albertini interni e Roberto Baggio e Massaro di punta. Una formazione che ha qualche perplessità nella sua scia, no Gentili?
10: Sì, ti riferisci naturalmente alle scelte coraggiose, possiamo dire anche audaci, che Sacchi ha fatto riguardo a Roberto Baggio e Franco Baresi. Sacchi indubbiamente avrà meditato a lungo questa scelta, avrà certamente considerato i rischi. Baresi è stato operato al ginocchio il 24 giugno, credo che questo suo rientro rappresenti un record assoluto, almeno nella storia dei mondiali. Baggio, come sappiamo, ha una contrattura ai flessori della coscia destra, un malanno muscolare che non si può in alcun modo camuffare. Baggio voleva giocare a tutti i costi questa finale, ieri aveva detto deciderò soltanto io e credo che in effetti alla fine abbia deciso lui, magari contro il parere dei medici.
9: Sentiamo a questo riguardo qual è l'opinione della tribuna stampa. Colleghiamoci con Ezio Luzzi, a te la linea, Ezio.
11: Sì, grazie, prendo la linea con Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport. Paolo Condò, in effetti avevamo sperato e creduto che Baresi tornasse in campo.
12: Sì, era la formazione che nessuno si attendeva, perché è la migliore formazione possibile praticamente, tenendo presente che Costa Curta è squalificato. La speranza è che ovviamente questo di Sacchi non sia un azzardo, ma sia un giocare a ragion veduta. Ho saputo che ieri sera Baggio ha svolto un po' di lavoro nella sua camera assieme al fisioterapista, e credo che l'ultima parola decisiva sia stata proprio quella di Pagni, il suo fisioterapista personale, quello che lo segue dai tempi delle operazioni al ginocchio, che, conoscendolo perfettamente, già ieri sera aveva giudicato che il mattino dopo, cioè oggi, si sarebbe sentito molto meglio.
11: Per quanto riguarda Baresi invece dovrebbe essere perfettamente guarito, ed è un mezzo miracolo considerato che Baresi è stato operato il 24 di giugno.
12: Ma sai, questo è un mezzo miracolo che abbiamo sempre sospettato, perché nel momento in cui Baresi si fa operare immediatamente il giorno dopo, riprende a lavorare rapidamente, è chiaro che ha in mente un rientro clamoroso nella finale.
11: Vorrei far intervenire il collega Franco Ordine del giornale. Franco, come inquadriamo questa partita, questa finale?
13: Stiamo per assistere a quello che io ho definito il derby del mondo tra due nazionali che hanno tre titoli e che hanno probabilmente tradizione, gloria e direi anche soprattutto vocazione a fare calcio. Il Brasile è sicuramente la squadra che finora ha avuto maggiore continuità in assoluto. L'Italia è partita malissimo, si è ripresa, ha avuto alti e bassi perché ha giocato non da quest'altra parte dell'America, ma ha giocato in un forno elettrico.
11: Mentre si annunciano le formazioni alla maniera dei americani, non so se questa è una festa paesana o la finale di un mondiale di calcio. Giancarlo Padovan, inviato del Corriere della Sera.
14: No, è la finale del campionato del mondo, però con connotati di grande festa, indubbiamente. La manifestazione che ha preceduto, che è stata quella di chiusura, è stata molto commovente. Certo, i connotati americani si vedono, c'è un po' di, come dire, di eccesso, però credo che tutto sommato sia stata una manifestazione bella e anche commovente.
11: Ecco, una manifestazione di questo tipo, di questo genere, giocata in questo stadio, che mi sembra inadeguato comunque.
14: Sì, lo stadio è inadeguato come molti stadi degli Stati Uniti. L'Italia 90 dal punto di vista delle strutture ha strabattuto gli Stati Uniti.
11: Vediamo se riesco a raggiungere il collega Gianmaria Gazzanica, inviato del giorno. È un po' defilato rispetto al posto in cui mi trovo io, comunque eccoci qua. Gianmaria Gazzanica, la partita Italia-Brasile, siamo in finale. Direi quasi incredibile.
15: Infatti molti di noi non credono ancora di veder bucare fra un po' l'Italia. A parte gli scherzi, questa Italia che aveva cominciato piano, aveva cominciato con le critiche, vorrei dire giuste critiche, perché c'erano degli uomini che si esibivano con gesti riluttanti. Prendiamo il caso di Baggio. Baggio nelle prime partite non era questo Baggio. Poi c'è stata l'esplosione, questo genio della lampada che è venuto fuori in una maniera così prorompente, e adesso qui si assiste a un'altra stupefazione. Il ritorno di Baresi, non so fino a che punto il Milan sarà giulivo contento, spero che i medici abbiano visto giusto, ma evidentemente Arrigo Sacchi, che è un uomo di fede e anche di infiniti misticismi, vuol stabilire questa atmosfera, questa corrente eroica da stampelle che volano, roba del genere. Speriamo che le stampelle volino bene e non siano le scopie di Mary Poppins.
11: Nel frattempo sentiamo, ci sono gli inni delle due squadre che vengono eseguiti, e la linea allora torna a Sandro Ciotti.
9: Le squadre sono in campo, sono entrati i brasiliani tenendosi per mano, cosa che non hanno fatto gli azzurri. Ma io penso, Gentili, che questi atteggiamenti tutto sommato possono anche essere evitati senza dover scatenare critiche e censure, no?
10: Ma sì, anzi, mi è sembrato abbastanza, sì, indubbiamente bello, però anche abbastanza fanciullesco questo atteggiamento dei brasiliani, che si tenevano per mano formando una lunga catena, una cosa mai vista sui campi di gioco, carina, apprezzabile, però ripeto, anche un po' così, abbastanza puerile.
9: Ecco, dirigerà Pull della Federazione Ungherese. Ecco gli inni.

0: Ricordiamo gli schieramenti in campo. Il Brasile è 3 volte campione del mondo con Taffarel, Jorginho e Branco, Mauro Silva, Marcio Santos e Aldair, Masinho, Dunga, Romario, Zinho e Bebeto. A disposizione di Parreira, commissario tecnico della formazione verde-oro, Riccardo Rocha, Ronaldão, Rai, Zetti, Cafu, Paolo Sergio, Müller, Ronaldo, Viola e Gilmer. Gli azzurri di Arrigo Sacchi con Pagliuca, Mussi e Benarrivo, Berti, Baresi e Maldini, Donadoni, Dino Baggio, Roberto Baggio, Albertini e Massaro. In panchina Apolloni, Zola, Bucci, Signori, Marchegiani, Minotti, Conte, Evani e Casiraghi.
1: E sono partiti, linea Ciotti.
0: D'accordo, Rossi recupera palla alla difesa brasiliana con l'intervento di Aldair, avanza di qualche passo, poi cede la prosecuzione della manovra, riceve il passaggio di ritorno, si porta all'attesa da tre quarti destra e ancora un po' di melina. Con questo appoggio verso Mauro Silva che apre subito a sinistra, siamo adesso all'altezza dell'asse venerano terreno. Albertini serve all'indietro Baresi, il capitano azzurro porta la palla sul destro, alza poi il pallone verso Donadoni che appoggia all'indietro verso l'avanzante Mussi, da questi Albertini, dribbling che non ha successo e scatta il contropiede di Romario. Va via Romario affiancato da Bebeto, entra in area Bebeto, situazione di pericolo, provvede Maldini con una deviazione oltre il fondo e quindi in angolo che salva la situazione per l'Italia. Scatta Massaro, va al tiro e Taffarel il palo, peccato, era scattato benissimo Massaro, ha tirato di destra in modo troppo centrale, però che nonostante che il tiro fosse stato scoccato da distanza ravvicinata, Taffarel ha potuto pararlo. Oh, nel frattempo si sta scaldando Cafu, vedremo al posto di chi entrerà questo ottimo terzino brasiliano che è stato titolare fino a qualche tempo fa. Punizione in favore dei nostri avversari con palla che verrà collocata a 7-8 metri dal vertice destro dell'area di rigore di Pagliuca, barriera esigua data la posizione molto defilata sulla sinistra della palla, soltanto 2 uomini a far muro, lunghissima ricorsa dello specialista Branco, accreditato di un tiro particolarmente potente, un sinistro devastante, parte la saetta, infatti Pagliuca deve superarsi per deviare la palla verso il fondo, gran tiro di Branco, grande parata di Pagliuca, recupera palla Bebeto, l'appoggia ancora su Dunga, servito ancora Mazzinho, palla verso l'avanzante Mauro Silva, si porta ai 20 metri Mauro Silva, serve sulla destra Cafu, cross di quest'ultimo, ribatte di testa Maldini, cerca di recuperare poi Pagliuca, uno spiovente non particolarmente insidioso, blocca la palla senza problemi e la appoggia fuori dell'area a beneficio di Donadoni. Da questi ancora sulla destra, nel frattempo scatta Benarrivo, conquista la palla, si accentra e poi serve Massaro, bel colpo di esterno destro che però non raggiunge Berti, una preziosità stilistica che non è andata a buon fine da parte del giocatore milanista proprio nell'istante in cui Pulle comanda la fine delle ostilità per quanto riguarda questa prima frazione di gioco. Italia e Brasile vanno dunque a riposo sullo 0-0, per il momento linea Dallas.
2: E la linea vi sarà restituita fra circa 7 minuti, qui è Dallas, a voi Roma. Ed eccovi nuovamente collegati con gli studi di Dallas, a Pasadena siamo nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo della finalissima della Coppa del Mondo 1994 fra l'Italia ed il Brasile. In postazione i nostri inviati Sandro Ciotti, Bruno Gentili ed Ezio Luzzi, a voi la linea.
0: Grazie Provenzali, riprendiamo la linea dal Rose Bowl di Pasadena. Rete bianca dunque tra Italia e Brasile, al termine però di una frazione di gioco, Gentili, che non è stata deludente tutto sommato.
3: No, assolutamente no, per i primi 20 minuti diciamo le due squadre si sono studiate a lungo. Io ho visto un'Italia in versione un po' diversa rispetto alle precedenti edizioni, cioè un'Italia attendista che aspettava i brasiliani la propria metà campo per poi colpire magari in contropiede. Un Brasile piuttosto determinato, deciso, ma direi anche Sandro un Brasile piuttosto lento, macchinoso, molto laborioso. L'Italia ha giocato abbastanza bene, molto ordinata, ha avuto la sua buona occasione con Massaro. Siamo forse un po' spuntati anche perché Baggio non può assicurare, viste le sue condizioni non perfette, un apporto molto costante. Però è la prima volta che vedo il Brasile giocare con questa intermittenza, senza la necessaria continuità e senza soprattutto profondità. Significa evidentemente che l'Italia gli sta creando qualche problema da un punto di vista tattico soprattutto.
0: E adesso, fino a che non torneranno in campo per la ripresa le squadre, in linea alla tribuna stampa, attenzione Luzzi, a te il microfono.
4: Grazie Ciotti. Franco Rossi invia del giorno.
5: Ma a me sembra che l'Italia abbia preso possesso del centrocampo in maniera anche troppo evidente. Costringe i brasiliani a cercare Bebeto e Romario con lunghi rilanci dalla difesa, quindi i palloni che arrivano soprattutto a Romario sono poco giocabili, sporchi e facile presa della difesa italiana che è schierata molto molto bene. Fra le due stelle Romario e Roberto Baggio, le più attese di questa finale, finora ha fatto vedere qualcosa di più a Romario. Comunque vedo un'Italia molto tonica. è un Brasile abbastanza intimorito.
4: Squadra in campo, ripresa, sta per cominciare la linea Vacciotti.
0: Ecco, abbastanza curiosa la cosa che entrambe le squadre hanno sostituito nel corso della prima parte dell'incontro il terzino destro, e cioè Cafu per il Brasile è entrato al posto di Jorginho, mentre negli azzurri Apollonia ha preso il posto di Musse. Avanza comunque il Brasile, comunque sempre entro la metà campo. Apertura di Branco sulla destra, dove è scattato nel frattempo Dunga per ricevere il disimpegno del compagno di squadra. Indirizzata la palla verso Bebeto, fermata questa giocata all'intervento degli azzurri, che poi proseguono con Berti, messo a terra, ma fa proseguire giustamente per la regola del vantaggio il direttore di gara inglese Poole, che sta dirigendo con la collaborazione del guardalini iraniano Fanail e di quello paraguayano Zarate. Nel frattempo c'è un fotografo che gentilmente si è alzato proprio in piedi per impallarci la visuale del campo. Scatta sulla sinistra Branco dettando il disimpegno, riceve infatti l'ex bresciano e appoggia poi ancora su Dunga. Molto elaborata come sempre la manovra dei nostri avversari, Mauro Silva interviene dalla grande distanza e per poco Pagliuca non si fa beffare. Pensate, la palla è rimbalzata sul petto del nostro estremo difensore, da lì sull'interno del palo e da lì ancora carambolando è andata a terminare tra le braccia di Pagliuca. Siamo stati decisamente fortunati. Parte un fendente di Baresi indirizzato verso Massaro, mette la palla a terra a Donadoni, siamo ai 25 metri, va via da Donadoni, entra in aria, evita l'intervento, bello il passaggio per Roberto Baggio, tiro alto sulla traversa di Taffareo, bellissima l'azione di Donadoni e purtroppo non brillante la conclusione di Roberto Baggio. Roberto Baggio al 100% quel pallone l'avrebbe sfruttato meglio. Recupera il pallone sull'altro versante, cioè il sinistro Zigno, che sta per essere affrontato da Ben Arrivo. Ne avete l'intervento con un passaggio a Dunga, siamo ai 25 metri, parte una parabola molto insidiosa e Romario per poco non riesce ad agganciare la palla e a deviarla oltre la linea bianca della porta di Pagliuca. Non si trattava di Romario ma di Mazzigno, che si era portato in area di rigore e per poco non ha sfruttato una eccellente opportunità. Angolo abbastanza pericoloso per i nostri azzurri, che verrà battuto dal Brasile alla destra della porta difesa da Pagliuca. Tutti gli uomini di Sacchi retrocedono a protezione dei 16 metri, Roberto Baggio compreso, un momento delicato dell'incontro. Mancano appena 2 minuti per quanto riguarda i tempi regolamentari. Angolo battuto alla testa di Pagliuca e quarta la parabola. Interviene di testa Baresi, recupera anche di testa Cafu, ancora di testa Ben Arrivo, scatta Roberto Baggio, è solo contro 4, avanza palla al piede e viene fermato, come era fatale che fosse, dall'intervento di Mauro Silva pochissimi secondi dal termine dei tempi regolamentari. Recupera palla Dunga, servito sulla sinistra Branco, porta la palla a terra l'ex bresciano e proprio in questo istante Pulle comanda la fine delle ostilità. Si va ai supplementari, sentiamo dalla tribuna stampa con quali prospettive, Luzzi.
4: Ma qui in tribuna stampa siamo tutti convinti che l'Italia vincerà. Non sappiamo come, se con un tiro di rimpallo oppure ai calci di rigore, ma c'è questa convinzione. Sentiamo se Svalduz dell'Ansa, il collega dell'Ansa, è d'accordo con noi.
6: Ma mi sembra che la soluzione dei supplementari a questo punto è giusta, perché la partita è stata abbastanza equilibrata, molto studiata, molto tattica, fra due squadre che mi sembra abbastanza speculari. Non ci sono state grossissime occasioni, salvo quel tiro che Pagliuca ha smanacciato poi sul palo. Situazione di completo equilibrio, e anche questo caldo ha influito notevolmente.
4: Paolo, siamo ai tempi supplementari. Adesso può succedere di tutto.
7: Naturalmente, Italia e Brasile sono come due pugili esausti al 15° round, ognuno porta un pugno e poi cerca di resistere a quello dell'altro.
4: Sì, un mondiale faticosissimo che poteva essere già concluso e che invece ha bisogno ancora di un appendice.
7: Beh, a questo punto non mi meraviglierei che si finisse addirittura ai rigori, sarebbe, se non sbaglio, la prima volta nella storia della manifestazione. E la scelta americana è stata felice dal punto di vista degli stadi, dell'entusiasmo della gente, ma assolutamente infelice per quanto riguarda la temperatura, che ha falsato notevolmente il livello tecnico della competizione. Il problema è che per mostrarla in orario televisivamente accettabile in Europa si debbono giocare queste partite a mezzogiorno. In America d'estate giocano soltanto a baseball e lo fanno in notturna.
4: Vorrei chiedere a Franco Ordine se è d'accordo con il fatto che potremmo andare a finire ai calci di rigore.
8: Ma a questo punto secondo me è difficile i rigori, perché ormai hanno gli scatti contati, ormai non ce la fanno più. Secondo me può decidere una giocata, un errore, una distrazione determinata dalla fatica.
4: Ti ringrazio, stanno per cominciare, anzi cominciati, linea Ciotti.
0: Da Cafu a Mazzigno sulla destra, attaccato da Maldini. Deve tornare sui propri passi il tornante della formazione brasiliana e appoggiare su Aldair, che fa proseguire Dunga.
4: Nel frattempo c'è stata una sostituzione, è uscito Dino Baggio
0: ed è entrato Evani. Avanza Cafu, palla al piede, viene affrontato da Donatoni, vince fortunatamente un rimpallo e c'è poi Bebeto che con questa palla in pianare di rigore effettua una finta, va al traversone, respinge di testa a Polloni. La palla sta per terminare in out quando lo stesso Bebeto lo recupera, se la porta sul destro, ha servito Mauro Silva, tiro e ribattuta molto buona questa volta di Pagliuca. Baggio in azione, Massaro entra in area dalla destra, cerca il cross, si oppone Marcio Santos rimpallando la palla in fallo laterale e vediamo che nel frattempo Parreira procede alla seconda sostituzione, richiama in panchina con il numero 9 Zigno e mette in campo con il numero 21 Viola. Tutto lascia presagire che si vada effettivamente ai rigori. Le squadre sono molto stanche e soltanto un errore degli avversari più che una prudenza propria può risolvere in favore dell'una o dell'altra la contesa. Attacca Viola, rimedia Baresi, ancora palla per Bebeto nella destra dell'area di rigore azzurra, si oppone ancora a un Baresi superlativo, avanza, palla al piede il nostro capitano e appoggia su Berti. L'interista ha qualche difficoltà ma il rimpallo è ancora catturato da Baresi. Avanza il capitano azzurro, appoggia su Albertini, recupera palla allora ancora una volta il Brasile con Mazzigno. Questa palla sulla destra per Cafu, servito Pepeto in fuorigioco, scambiata la palla ancora con Cafu e poi c'è un madornale errore per nostra fortuna da parte di Romario su un Pagliuca immobile. E francamente questa volta noi siamo molto amici di Pagliuca, ma sì, ci sembra che veramente non sia la sua giornata,
3: no,
0: perché il cross di Cafu era controllabile.
3: Era assolutamente controllabile, non è la prima volta purtroppo, non capisco, magari ha il sole negli occhi, non riesco a capire queste incertezze di Pagliuca. Adesso Romario ha commesso un errore clamoroso, forse nemmeno lui si aspettava l'errore a sua volta di Pagliuca e quindi è stato preso un po' in controtempo.
0: Già, questa è la spiegazione unica secondo me. È stato sorpreso lo stesso Romario, sì, come tu hai giustamente detto, dall'errore di Pagliuca. Si è trovato tra i piedi questa palla a gol improvvisa e non ha avuto la freddezza di trasformarla. Sì. C'è Viola in attacco, sta per entrare in area di rigore, rientra in questo momento, difende la palla dall'attacco di più avversari. Palla per Romario, si oppone Baresi, integra il scivolato. 3 minuti e mezzo alla conclusione di questo secondo tempo.
3: Purtroppo c'è Baresi a terra, Sam.
0: E c'è Baresi che si è infortunato e questo è grave.
3: Si tratta di crampi, io pensavo al ginocchio, per fortuna qualcosa di molto più lieve.
0: Meno male, questa è una buona notizia. E tuttavia i crampi tra poco prenderanno anche molti altri protagonisti, perché effettivamente la fatica sostenuta dai protagonisti di questa finalissima è stata immane e soprattutto il caldo ha inciso sul rendimento atletico delle due formazioni. Un caldo feroce che non conosce tregua e che rende la partita non tanto un episodio tecnico quanto un confronto di risorse fisiche. Il tempo è scaduto ma bisognerà recuperare qualcosa per i crampi toccati a Baresi. Batte la punizione all'Italia, serve Berti ancora all'indietro verso Maldini, siamo esattamente alla testa dell'asse metano in terreno, scambio tra Maldini e Baresi, avanza Maldini, palla al piede, in questo istante Pulle fischia la fine anche del secondo tempo supplementare. Andiamo ai rigori, tribuna stampa, Luzzi.
4: Andiamo ai rigori per la prima volta nella storia di un mondiale. Si sta per cominciare questa lotteria, no Marco Cherubini?
9: Una lotteria, però credo che subentrano in questo momento anche le capacità di freddezza, di abilità dei giocatori che riescono a rimanere tranquilli e quindi credo che insomma va anche dato il merito a questi giocatori che dopo 2 ore di partita di finale si giocano il mondiale ai rigori.
4: Grazie, linea Ciotti.
0: Baresi contro Taffarel. Il nostro capitano è incaricato della responsabilità di effettuare il primo tiro dagli 11 metri. È un momento di particolare tensione ovviamente. Parte la rincorsa di Baresi ed è alta. Ah, peccato, è arrivato proprio lungo sulla palla e adesso vediamo che cosa succede con Pagliuca tra i pali. Va a battere
3: Marcio Santos.
0: Si porta all'altezza dei 16 metri. Pagliuca è immobile al centro della porta. Tiro e parata. E siamo ancora sulla 0-0, amici ascoltatori, dopo 2 calci di rigore e dopo i tempi supplementari.
3: Era difficilissimo questo intervento, tra l'altro, Alessandro, perché ha colpito con una certa forza Marcio Santos. Pagliuca sì, proprio è stato bravo ad intercettare il tiro con il braccio sinistro.
0: E poi il tiro era abbastanza angolato, a mezza altezza, quindi il che favorisce quasi sempre il portiere. Tuttavia era un tiro forte e angolato. E Pagliuca è stato davvero bravo. E adesso torna tra i pali il portiere brasiliano Taffarel, vecchia conoscenza del nostro calcio. Gioca come saprete con la Reggiana e va la battuta Albertini. qui dovremmo essere un pochino più tranquilli, perché la botta secca di destra ce l'ha. Rincorsa breve,
3: e ce l'ha avuta.
0: Rincorsa breve, gol, con palla che si colloca sotto la traversa leggermente alla destra di Taffarel. Ed è il turno di Romario. Ancora Pagliuca immobile, tiro e gol. Leggera finta di Romario.
3: Si è fermato al momento
0: dell'esecuzione.
3: Non sarebbe proprio regolare, comunque.
0: Sì, tra l'altro. Ed è il turno adesso di Evani. Sandoriani ha accreditato di un sinistro folgorante. Vedremo se sceglierà una soluzione di forza o un tiro piazzato. Brevissima anche in questo caso la rincorsa. Tiro di sinistro e gol. Torna tra i pali Pagliuca e vedremo quale sarà l'avversario che andrà a battere.
3: Branco.
0: Ah, e allora questa volta siamo davanti al sinistro più folgorante dell'intero mondiale. Batterà ovviamente di forza, non crediamo a un Branco che si affidi ad un tiro piazzato.
3: Speriamo scoppi il pallone.
0: Prende rincorsa dai 18 metri. Ed è gol. La situazione è di parità.
3: 2-2.
0: Mentre si avvia Massaro.
3: Sono momenti terribili, davvero. Si avvertono tutte le responsabilità.
0: Rincorsa, destro e parato di Taffarel. E poi adesso, Gentili, abbiamo a che fare con un tiratore eccellente come Dunga, che difficilmente sbaglia. Ecco Dunga, rincorsa, tiro e gol. Nell'angolo a mezz'altezza la sinistra di Pagliuca. Ed è la volta di Roberto Baggio, che ancora una volta ha la responsabilità di salvare la patria.
3: Sì, tra l'altro è un Baggio menomato, proprio la coscia destra, la coscia cioè che appartiene al suo piede preferito. Speriamo, lo vedo molto concentrato, stringe il pallone sul petto, guarda il dischetto, Taffarel anche guarda negli occhi fisso Roberto Baggio. È un momento di altissima tensione, tutto il pubblico dello stadio è in piedi.
0: Ed ecco Roberto Baggio pronto alla battuta. Ed è alto, il Brasile ha vinto il campionato del mondo. E il Brasile per la quarta volta si potrà fregiare del titolo di campione del mondo, il che ne fa in pratica la squadra più forte di tutti i tempi, sopravanzando sia la Germania che l'Italia, che hanno vinto 3 titoli a testa. È singolare comunque rilevare, Gentili, come gli errori che hanno pregiudicato nei tiri dagli 11 metri il destino dell'Italia a Uto 94 siano stati compiuti dai nostri giocatori leader, cioè da Baresi e da Roberto Baggio. Proprio il segno del destino.
3: Il segno del destino doveva essere un mondiale sofferto ed è stato sofferto fino all'ultimo per noi. Sacchi tutto sommato aveva indovinato anche questa volta le sue scelte, perché sia Franco Baresi, soprattutto Franco Baresi, oggi sia stato proprio la colonna della nazionale. Anche Roberto Baggio, nonostante la forte, grave menomazione, ha contribuito alla causa azzurra. Ricordiamoci che insomma Italia e Brasile erano sullo 0-0 alla fine dei tempi supplementari, poi i rigori lo sappiamo benissimo, una lotteria purtroppo, proprio loro, Roberto Baggio e Franco Baresi, e questa dimostrazione che le loro condizioni certo non erano brillanti, hanno fallito i tiri dagli 11 metri.
0: È stata comunque un'Italia da applausi, questo è il caso di ricordarlo, un'Italia che noi abbiamo criticato spesso velenosamente e spesso disponendo di elementi di giudizio che potevano essere noti soltanto a Sacchi, un Sacchi che ha indovinato quasi tutte le scelte effettuate, per dolorose che possano essere state in qualche occasione, e che ha indovinato spesso anche le strategie più opportune. Il Brasile si è imposto ai rigori, l'Italia esce da questa esperienza a testa non alta ma altissima, con un giocatore su tutti, sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista del contributo tecnico, e cioè Franco Baresi, ad una corta incollatura a nostro avviso Roberto Baggio. Sandro Ciotti, Bruno Gentile e Dezio Luzzi vi ringraziano per l'attenzione e restituiscono la linea a Dallas, a te Provenzano.
2: Grazie ai colleghi, siamo ormai in chiusura, ricordiamo la classifica finale di questa Coppa del Mondo: primo il Brasile, seconda l'Italia, terza la Svezia e quarta la Bulgaria. Per quanto riguarda la classifica dei marcatori, hanno vinto il russo Salenko e il bulgaro Stoichkov con 6 reti. Fra l'altro c'è una curiosità, e questa è la quinta volta consecutiva che a vincere la classifica dei marcatori nel campionato mondiale sono giocatori che segnano 6 reti. Nel 1978 che

0: Franco e Stoichkov. Si chiude qui anche il nostro mondiale, il mondiale minuto per minuto degli inviati della RAI negli Stati Uniti d'America. Lo abbiamo vissuto con intensità, con grande impegno professionale, perché ciascuno degli ascoltatori potesse, attraverso i nostri racconti, immaginarsi sul posto. Da chi vi parla, dallo studio di Dallas, il grazie più sentito agli ascoltatori, a chi ha avuto la bontà di seguirci per un mese intero. Il mondiale è finito, ma non finisce certo qui il rapporto di stima e riconoscenza che caratterizza il legame fra chi parla e chi ascolta. E intanto, nonostante tutto, sportivamente, l'augurio di una buona nottata.
1: Il giornale Radio Rai ha presentato...

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, i media americani, accordo raggiunto, Trump ha chiesto qualche giorno per valutare, Netanyahu all'esercito, occupare il 70% di Gaza, attacco israeliano a Beirut. Ucraina, ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ligure, ex alpino, dal 2022 al fianco di Kiev. Caro energia, Giorgia Meloni all'Europa, non possiamo dire che i soldi ci sono solo per la difesa. La Premier rivendica il piano casa e le scelte sull'immigrazione clandestina. Messina, denaro, trovato il tesoro del boss. Sequestrati beni per oltre 200 milioni fra le isole Cayman, la Svizzera e il Libano. 3 arresti. Garlasco, la procura di Pavia dispone la consulenza psichiatrica per Sempio, valutare le sue capacità di intendere e di volere. Nella bolla del caldo, da nord a sud temperature roventi, sollievo solo dalla settimana prossima e per chi cerca il fresco in piazza, al via la stagione del cinema all'aperto. Roland Garros, shock Sinner, a un passo dalla vittoria contro Cerundolo, accusa un malore e perde al quinto set, avanza al terzo turno Flavio Cobolli. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le trattative tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo il sito Axios, l'intesa è stata raggiunta.
4: L'accordo fra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì e successivamente sottoposto all'esame della leadership iraniana, che ha detto ai negoziatori di essere pronta a firmare. Lo rivela il giornalista di Axios Barak Ravid alla CNN, precisando che il documento è stato poi portato a Trump. Il presidente americano però ha fatto sapere al suo team negoziale di avere bisogno di qualche giorno per valutarlo, smentendo di fatto che l'intesa fosse già stata raggiunta. 3 sarebbero i punti principali dell'accordo: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Washington, per aumentare la pressione sull'Iran, annuncia restrizioni per le compagnie aeree di Teheran e il segretario al tesoro americano Bessent avverte sanzioni all'Oman se chiede pedaggi con l'Iran a Hormuz. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait con missili e droni. La guida suprema iraniana, Khamenei, intanto ha lanciato un messaggio alla nazione. Per compensare le sconfitte militari, il nemico cerca di metterci in ginocchio. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Sul fronte israeliano, il premier Netanyahu ordina di espandere l'occupazione nella striscia di Gaza e prosegue l'offensiva in Libano, attaccata anche Beirut, la corrispondente da Gerusalemme.
5: L'aviazione israeliana è tornata a colpire Beirut, la periferia sud della capitale. Centrato in pieno un appartamento, l'obiettivo un comandante della divisione missilistica di Hezbollah. Ancora non si sa se sia stato effettivamente ucciso, ma le vittime ci sono state, almeno 14 morti, tra di loro ci sono anche dei bambini. Erano 3 settimane che Beirut non veniva colpita. Era la linea rossa indicata dal presidente Trump al premier Netanyahu, una linea rossa ancora una volta superata. L'intero sud del Libano intanto è zona militare da ieri. I bombardamenti stanno colpendo ininterrottamente le aree di Tiro, Nabatie e Sidone. Per tanti che si sono messi in fuga

0: Non c'è stato il tempo per allontanarsi e così una famiglia oggi è stata colpita mentre fuggiva dalla città di Tiro. L'esercito israeliano molto lentamente cerca di avanzare poi sul terreno, ma qui tutto diventa più difficile perché la presenza di Hezbollah porta a scontri diretti con i militari. A Gaza intanto Israele continua con i suoi omicidi mirati, come quello di ieri sera che ha colpito un comandante locale di Hamas, e Netanyahu dichiara: ora controlliamo il 60% della striscia, ma ho dato indicazioni di arrivare al 70%. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Sull'escalation in Libano è intervenuto il capo della Farnesina Antonio Tajani a margine del vertice dei ministri degli esteri europei a Cipro. Sentiamo un passaggio.
2: Bisogna ridurre gli attacchi sia da parte israeliana, oggi è stato l'attacco a Beirut, sia da parte di Hezbollah. Noi siamo preoccupati soprattutto per i villaggi del sud, tant'è che abbiamo anche deciso di finanziare queste realtà con i fondi della cooperazione. Poi ci sono i nostri militari dell'UNIFIL, noi dobbiamo aiutare il governo legittimo libanese a rinforzare le proprie forze armate, ma nello stesso tempo Israele deve comprendere che non si può andare a bombardare dove ci sono popolazione civile.
1: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, dove è stato ucciso un 42enne italiano, Alex Pineschi, ex militare al fianco delle forze di Kiev, come contractor.
3: La notizia è stata confermata dalle autorità locali. Alex Pineschi è morto in battaglia il 23 maggio. Dopo aver prestato servizio dell'ottavo reggimento alpini, Pineschi aveva addestrato i peshmerga curdi a combattere l'ISIS, primo volontario italiano impegnato nel conflitto contro lo Stato islamico. Al rientro aveva scritto un libro su questa esperienza, seguito da altri due. Era stato indagato dalla procura della Spezia perché è sospettato di essere un mercenario, procedimento poi concluso con l'archiviazione dopo che era stato riconosciuto il suo ruolo di volontario. Pineschi aveva poi lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo dei corsi di tiro e pubblicando video sui suoi canali.
4: Si parla tanto di guerra ibrida, si parla di guerra dei droni, si parla di guerra elettronica, quando ci dimentichiamo che la guerra la fanno i soldati, la guerra la fa il piombo che incontra la carne.
3: Ad aprile era partito per l'Ucraina, dove aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Claudio Vigolo, GR1.
1: Le conseguenze delle crisi internazionali, a cominciare dal caro energia, al centro dell'agenda della Premier Giorgia Meloni.
5: C'è un dialogo aperto con l'Europa sulla flessibilità che l'Italia si aspetta per difendere famiglie e imprese dal caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente. Giorgia Meloni lo ribadisce in un'intervista a Canale 5 e fissa un principio.
6: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
5: La Presidente del Consiglio ricorda i provvedimenti già approvati, assicura puntualità nei prossimi contro il caro carburanti, ribadisce il ritorno al nucleare, abbandonarlo, dice, è stato un errore che abbiamo pagato. Poi rivendica il piano casa, le scelte contro l'immigrazione clandestina, con l'80% in meno di sbarchi rispetto al 2023. Ammette che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione. Poi avverte.
7: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
5: Giorgia Meloni spera in un ampio consenso sulla legge in Parlamento contro il separatismo islamico, ma vede il tentativo di fidelizzare il voto degli immigrati, spiega, nelle opposizioni. Ma loro, ironizza la Premier, sui pronostici non sono fortissimi. Ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Carla Macrellini, GR1.
1: E a proposito di caro energia, il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha scritto ai ministri dei paesi UE responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. I fondi di coesione non sono un bancomat, la replica della presidente del Comitato europeo delle regioni, Cata Tutto. Ascoltiamo Fitto.
8: La Commissione sta lavorando, come la Presidente von der Leyen ha già indicato. La prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia, e su questo stiamo lavorando, così come abbiamo già fatto con la revisione precedente. La seconda è quella di valutare eventualmente, se ci sono ancora margini per poter riorientare anche le risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa.
1: E su caro energia e legge elettorale è incentrato il confronto politico.
9: Il centrodestra fa eco alla Premier nel chiedere a Bruxelles più flessibilità contro il caro energia. Per Fratelli d'Italia priorità è difendere il potere d'acquisto degli italiani. Per Forza Italia è necessario ridurre la pressione fiscale e migliorare i salari. La Lega rilancia sul patto di stabilità, andremo avanti anche senza le deroghe dell'Europa. Stefano Candiani.
10: L'Unione Europea deve fare un esame di coscienza, perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia e abbassare i costi delle nostre famiglie e delle nostre imprese.
9: Dall'opposizione sessione arriva la risposta al presidente del Senato La Russa, che aveva sondato i capigruppo riguardo alla disponibilità a ragionare sulla legge elettorale in aula il 26 giugno. Il rischio è di avere un testo blindato, dicono i rappresentanti del centro-sinistra. La legge elettorale del centro-destra è un antifurto per far scappare gli elettori, sostiene il Dem Francesco Boccia. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, sarà difficile collaborare con la maggioranza. Poi sull'Europa.
11: Meloni finge di far la voce grossa contro l'Europa per avere aiuti per i nostri costi energetici, ma è tutta una commedia, perché peraltro è lei che ha sottoscritto il patto di stabilità.
9: Torna sulla legge elettorale Bonelli, AVS, il Melonellum è incostituzionale. Alessandro Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:09 minuti, anticipiamo la pagina sportiva. Roland Garros amaro per Jannik Sinner, il numero uno del mondo, avanti di 2 set contro Cerundolo, accusa un malore e cede.
12: Un'agonia di quasi 2 ore iniziata proprio quando stava portando il match contro l'argentino Cerundolo verso il naturale comodo epilogo in vantaggio di 2 set ampiamente avanti, 5-1 nel terzo, insomma ad un passo della vittoria, quando inizia il calvario fisico per Jannik. La sensazione che il corpo non risponda più, i punti sono tutti dell'argentino, l'intervento del giudice arbitro per sincerarsi delle condizioni dell'azzurro che nel break medico concesso rivela alla fisioterapista di avere conati di vomito. Alla ripresa il set se lo giudica in rimonta 7-5 Cerundolo, e anche dopo il rientro dagli spogliatoi al termine di una pausa di quasi 10 minuti è un Sinner depotenziato e irriconoscibile che sceglie di non ritirarsi sperando in una ripresa, lascia il quarto set 6-1, è lo stesso risultato anche del quinto e decisivo. Tante partite di fila e il gran caldo che Sinner mette in realtà poi in secondo piano, crollo fisico quasi inevitabile.
13: Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi, tante cose messe insieme. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot. Speriamo di essere pronti per Wimbledon.
12: Stop dopo 30 vittorie di fila. Ultimo trofeo mancante rimandato. La certezza è che l'unico capace di piegare Jannik non sia un suo rivale, ma il suo stesso corpo. Diego Carmignani, GR1.
1: Il caldo, abbiamo sentito, è stata una delle cause del crollo di Sinner a Parigi. Temperature torride non solo sui campi del Roland Garros, ma anche su gran parte dell'Europa e in Italia. I primi bollini rossi.
14: Un'ondata di calore precoce e particolarmente intensa sta colpendo l'Italia. Al nord le temperature superano di 8-9 gradi la media stagionale, mentre il resto della penisola registra comunque valori elevati. E oggi sono arrivati i primi 5 bollini rossi: Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. Per tutelare i lavoratori esposti, nei cantieri sono già scattate le pause obbligatorie nelle ore più calde della giornata. Un parziale sollievo potrebbe però arrivare dai temporali previsti sui rilievi, che porteranno un modesto abbassamento delle temperature. Daniele Mocio, tenente colonnello dell'aeronautica militare.
15: Temporali, parliamo delle zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro. Da un punto di vista delle temperature scendono di qualche grado, intorno ai 32 di massima per quel che riguarda il nord, scendiamo intorno ai 30 di massima per quel che riguarda il centro, poi tra sabato e domenica tornano ad aumentare di qualche grado. Per un cambiamento bisognerà aspettare la seconda parte della prossima settimana.
14: Mauro Zanda, GR1.
1: Siamo alla cronaca. Ville ai Caraibi e conti nei paradisi fiscali per 200 milioni di euro. Dopo anni di indagini, la Procura di Palermo ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro.
16: La mafia, come una holding, un'azienda che si muove nel mercato globale investendo nell'eolico e nel turismo. Erano decenni che gli inquirenti cercavano almeno una parte del tesoro di Cosa Nostra, ma questo non si trovava sottoterra in un bunker, era invece in una serie di scatole cinesi, in società fantasma attraverso cui riciclare i proventi del traffico di droga. Movimenti di denaro sospetti in Andorra, una segnalazione dalle banche in Lussemburgo, è così che è partita l'inchiesta della Procura di Palermo. Quei movimenti erano fatti sull'immensa fortuna che aveva lasciato Matteo Messina Denaro, e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
17: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
16: E seguendo il denaro che si è arrivati al prestanome del boss Giacomo Tamburello, arrestato insieme alla moglie e al figlio, a Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto veniva investito a Londra, Dublino, nelle isole Cayman, in Libano, Spagna, Gibilterra, un tesoro da milioni di euro che dimostra, dice il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, come le organizzazioni criminali siano ormai transnazionali. nazionali.
18: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
16: Giuseppe Lisi, GR1.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Caso Garlasco, dubbi sulla stabilità mentale di Andrea Sempio. La Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica.
19: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia, a sorpresa, non ne chiede il rinvio a giudizio, ma dispone nuovi accertamenti, possibili in quanto i termini per le indagini preliminari scadranno solo il prossimo 28 settembre. In particolare, il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. Quest'ultima, se riscontrata, difficilmente potrebbe portare a una richiesta di custodia cautelare in carcere, considerato che sono trascorsi 19 anni dall'omicidio. Per Liborio Catagliotti, uno dei difensori di Sempio, si tratta di un segno di debolezza, sorprendente in quanto tempistica. Non solo, la procura ha incaricato i propri consulenti di redigere una sorta di controesame delle 5 consulenze tecniche depositate nei giorni scorsi dai consulenti della difesa, che vanno da quella psicologica alle analisi forensi, alla ricostruzione tecnica tra impronte, audio, fino ai dati medico-legali. Verifiche, scrive la procura, disposte per esaminarne la fondatezza sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica. Alberto Ambrogi, GR1.
1: Guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati è indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive. Contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. L'economia a maggio migliora la fiducia dei consumatori mentre cala quella delle imprese, il quadro che emerge dalle ultime stime dell'Istat.
20: L'Istituto di Statistica sottolinea come a sostenere il miglioramento sono soprattutto le valutazioni sulla situazione economica personale sul futuro. In crescita il clima economico passa da 82,7 a 86,2, quello futuro da 82,5 a 87,2, mentre il clima personale sale a 96 e quello corrente a 98 punti. Segnali opposti arrivano invece dal mondo produttivo. L'indicatore composito della fiducia delle imprese scende di un punto da 95,1 a 94,1. Il calo è trainato soprattutto dai servizi di mercato e dalle costruzioni, dove peggiorano giudizi e aspettative, mentre la manifattura resta stabile. In controtendenza invece il commercio al dettaglio, dove la fiducia cresce leggermente grazie a un miglioramento delle vendite. Nel complesso, sottolinea l'Istat, l'economia mostra maggiore ottimismo tra le famiglie, ma segnali di cautela tra le imprese in un contesto ancora segnato da incertezze. Lorenzo Opice, GR1.
1: YouTube accelera sulla trasparenza digitale, più riconoscibili i contenuti creati con l'intelligenza artificiale.
21: Spiegare meglio agli utenti se un video è reale oppure generato o modificato con l'intelligenza artificiale è la novità che sarà introdotta nella piattaforma YouTube. Tra i cambiamenti più significativi, un'apposita etichetta molto più evidente su ogni video. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
22: Le etichette dei contenuti generati tramite intelligenza artificiale sono più visibili, in alcuni casi vengono mostrate con chiarezza nelle descrizioni, in altri vengono addirittura sovrapposti in sovraimpressione sui video.
21: Altra novità riguarda i creator dei video.
22: Fino a qualche giorno fa erano gli stessi creatori dei contenuti a dover dichiarare di aver utilizzato intelligenza artificiale. Oggi invece è la stessa YouTube che controlla i contenuti attribuendo le etichette quando vede che questi contenuti sono artificiali.
21: Rendere i contenuti più chiari e trasparenti agli utenti è una richiesta che arriva dall'Unione Europea.
22: La legge europea sull'intelligenza artificiale impone soprattutto agli operatori grandi di dichiarare con chiarezza quando i contenuti sono generati attraverso l'intelligenza artificiale.
21: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Il beato Rosario Livatino, patrono dei magistrati. L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunita a Roma, ha espresso parere favorevole alla proposta di elevare il giudice martire a patrono della magistratura italiana, riconoscendone l'esemplarità e l'attualità del messaggio. La richiesta sarà ora trasmessa alla Santa Sede. Domani sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro salari bassi, precarietà e carovita. Rischio trasporti, treni fermi già dalle 21 di questa sera. Da mezzanotte a rischio anche il trasporto aereo. Film Sotto le stelle, riparte l'estate delle arene. A Roma torna da stasera Cinema in Piazza, la rassegna con film, registi e attori in tre luoghi simbolo della capitale.
0: C'è anche Thom Yorke tra gli ospiti del Cinema in Piazza, che continua a chiamarsi così pur coinvolgendo ormai altri due spazi fuori dal centro storico di Roma. Nato 12 anni fa come arena gratuita nel cuore di Trastevere, oggi con un programma multiforme tra retrospettive, da Petri a Rohrwacher, omaggi, presentazioni, Yorke la farà per i figli degli uomini di Cuarón, ma Jane Campion, Ian McKellen, Josh O'Connor presenteranno De Sica, Pasolini, Tati. Verdone presenterà Una giornata particolare di Scola. Oliver Stone verrà per Ogni maledetta domenica, la Rain per il suo Jackie. Il finale sarà con Léa Seydoux, la diva francese avrà Carta bianca, e per riscoprire il genio di David Lynch, maratona della prima stagione di Twin Peaks.
2: Buonasera e benvenuti a Portobello.
0: Stasera e domani si fa notte con Portobello, presentato in piazza da Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni e le attrici della serie Nastro d'argento dell'anno, Miriam Mauti, GR1.
1: E torniamo a parlare di YouTube. Nasce il canale ufficiale di Ron, raccoglierà tutti i videoclip che hanno segnato il suo percorso artistico.
4: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era.
1: Ad inaugurarlo il video della nuova canzone Vite parallele che state ascoltando, inedito, che arriva dopo l'album Sono un figlio del 2022. Il brano è stato composto nelle pause del lungo tour al Centro Esatto della Musica e Ron ci ha lavorato con i musicisti con cui si esibisce in tutta Italia. Spegni. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Savino e Daniele Antelmi. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
23: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
25: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
26: contabilizzare le fatture? Fatto.
27: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
28: Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
29: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
30: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
31: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
32: GR1.
3: GR1 Sport.
5: In studio Alessio Maldini, tennis, Roland Garros. Torniamo sulla clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, crollato per un malore a un passo dalla vittoria contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Un messaggio di incoraggiamento è arrivato dal presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Sinner valgono più del risultato. Intanto avanza al terzo turno Flavio Cobolli, triplo 6-4 al cinese Hu. In corso il match tra Luciano Dardari e l'argentino Comesagna. I due giocatori stanno un set pari, mentre Dardari ha vinto il primo game del terzo set. Più tardi gli incontri tra Arnaldi e Greco Tsitsipas e tra Berrettini e francese Ritarnec. Nel doppio esordio con vittoria di Bolelli Vavassori. Calcio, Massimiliano Allegri è sempre più vicino a Napoli, pronto a un contratto biennale. Il tecnico livornese ha superato la concorrenza di Vincenzo Italiano, che nel frattempo si è separato dal Bologna. E il 5 giugno sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario del campionato 2026-2027. La prima giornata si giocherà nel weekend del 23 agosto. Giro d'Italia si è conclusa in volata alla 18ª tappa, arrivata a Pieve di Soligo.
6: Questo Giro d'Italia ci stupisce ogni giorno. Guardi l'altimetria il giorno prima, fai i tuoi ragionamenti, pensi volata e arriva la fuga. Pensi fuga e se la giocano i big. Pensi giornata da attaccanti e invece finisce in volata, come oggi a Pieve di Soligo. Tappa disegnata per coraggiosi, si pensava. Invece il gruppo controlla, i big restano lì, davanti, e alla fine se la giocano le ruote veloci. Vince Magnè, sprint perfetto, battendo Zambanini e Jonathan Milan. Stati d'animo opposto per i due. Ecco il trentino della Bahrain.
7: Si è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo qualche un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
6: E il friulano della Lidl Trek, ancora a secco.
8: I ragazzi, sai, hanno tirato tutto il giorno, hanno controllato, hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Mi dispiace non essere riuscito a chiudere, cioè, il cerchio con una bella vittoria, con quello che si meritavano.
6: Col successo nella tappa del muro di Cadel Poggio, Magnè sigilla la maglia ciclamino. Alla fine invece tra i big solo scaramucce, ma da domani lo showdown con gli ultimi due tapponi di questo giro. Pieve di Soligo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
5: Moto Mondiale, domani scatta il weekend del Gran Premio d'Italia e al Mugello ci sarà il ritorno di Marc Marquez, che ha avuto il via libera dei medici dopo gli interventi chirurgici subiti.
9: Mi encantaría responderte sí, vamos, la remontada, pero
10: vorrei poterti dire sì, ora rimonto in campionato, ma non sono nelle condizioni di fare nessuna rimonta, sono nella remontata del mio fisico. Al momento, se pensassi al campionato, l'unica cosa che farei è mettere in pericolo il mio corpo. Ovviamente quando entro in pista c'è sempre il rischio, ma devo essere molto cosciente di dove sono e di dove voglio arrivare.
9: Però tengo che essere molto cosciente di dove sto e dove voglio arrivare.
5: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
30: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
29: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
30: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
0: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: Viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti sulla 1 alla Milano-Bologna, code a tratti segnalate tra Piacenza sud e Terre di Canossa in direzione di Bologna. Sempre in direzione di Bologna, code a tratti ci sono tra Parma e l'allacciamento con la A22. Tempi di percorrenza rispettivamente 1 ora e 10 minuti, 30 minuti. Sulla 10 ci sono code a tratti per lavori in corso tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova. Sulla Roma-Napoli code per 2 km per un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la diramazione per Capodichino e lo svincolo con il centro direzionale in direzione di Napoli. Ancora sulla 2 rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo con Gioia Tauro, siamo in Calabria. Infine code per un veicolo in avaria da poco si stanno formando tra Busalla e Genova Bolzaneto sulla 7, la Milano-Genova. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
16: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
16: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
16: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
16: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e il Dipartimento per la Trasformazione di...
2: RAI Radio 1 Sport.
17: Extra Time, puntata del 3 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
18: Siamo a disposizione ancora, 3 palle match, 14 Italia, 11 Slovenia. La pressione è tutta sulla Slovenia. Cebul, la sua battuta è fuori, si spostano dalla traiettoria del pallone. Italia, 11 Slovenia, la festa è ancora azzurra. Qualche settimana dopo l'oro al femminile, arriva anche quello al maschile con una squadra giovanissima, la più giovane squadra del torneo, che adesso si canta la squadra Carena, volare.
19: È finita così, con il pubblico di Katowice che canta volare mentre gli azzurri, campioni d'Europa di volley, festeggiano in campo. Buongiorno da Massimiliano Graziani. È la bellezza e l'immediatezza dello sport. Nel giro di un mese si può passare in maniera apparentemente inspiegabile da una doppia delusione olimpica a un doppio trionfo storico sia in campo femminile che maschile. E a stupire in questo senso è soprattutto l'impresa degli azzurri che tornano sul tetto d'Europa dopo 16 anni con una squadra giovanissima messa insieme nel giro di 3 settimane dal nuovo tecnico Fefe De Giorgi, la squadra più giovane del torneo, 24 anni di media, l'età di Gianluca Galassi, il centrale azzurro, che la scorsa settimana ha ottenuto un altro successo storico con la sua squadra di club, ancora in Europa.
20: Leandro tira forte, da Vischiba riceve sulla testa di Orduna, finta di primo tempo, sovrapposto di Giavorno, murato e contenuto, ricostruzione, palla un po' bassa, la smanaccia di là Kevin Tilly, ancora Galassi, difeso da Leandro, il palleggio di De Ruyon da fondo campo, arriva il muro di Galassi, il vero volley Monza, conquista la Coppa CEV 2022.
19: Il trionfo di Monza che si impone nettamente anche in Francia nella finale di ritorno in casa del Tour e conquista la sua prima Coppa CEV e a mettere la firma sull'impresa il muro decisivo di Gianluca Galassi. Buongiorno Gianluca.
6: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
19: Ciao Gianluca, è stata una finale vinta in maniera peraltro autorevole perché su quel campo, il campo francese di Tour, se la sono vista brutta in tanti e anche se avevate vinto all'andata 3-0 non era una passeggiata.
6: Sì, sicuramente non era così scontato andare a Tour e vincere così. Devo essere sincero che forse non ce l'aspettavamo nemmeno noi, però ci abbiamo creduto sin dalla partita d'andata e sono stato veramente stupito e orgoglioso della mia squadra perché siamo riusciti a mantenere un livello di concentrazione per tutta la partita, anche dopo il secondo set vinto che tra virgolette ci dava la matematica vittoria. Siamo comunque riusciti a rimanere concentrati e portare a casa il bottino pieno, quindi non potrei che essere più felice.
19: Gianluca, sono stati 6 mesi d'oro per te. La scorsa settimana c'è stata la vittoria della Coppa CEV, a settembre quella dell'Europeo clamoroso con la maglia della nazionale. Una squadra, come si diceva in apertura, costruita in poche settimane dal nuovo tecnico. Eravate anche la squadra più giovane del torneo e ti chiedo come è stato possibile, visto che tu eri anche a Tokyo, nell'altra squadra, quella che aveva un po' deluso alle Olimpiadi, come è stato possibile un cambiamento del genere, al di là dei giocatori diversi, si è dato fiducia ai giovani, ma proprio nell'approccio, qual è la differenza sostanziale che tu potresti evidenziare avendo vissuto tutte e due le esperienze?
6: Secondo me, come hai detto tu, proprio è stato il cambiamento la cosa che ci ha spinto a dare di più e a giocare meglio. E essendo un cambiamento verso i giovani, noi giovani, perché mi considero ancora un giovane, abbiamo fatto vedere che se ci viene data la possibilità possiamo fare grandi cose, che abbiamo tanta fame e credo che l'Europeo si sia visto, perché dalla prima partita all'ultima si è proprio visto questa fame, questa voglia di giocare, questa voglia di vincere che magari nei mesi primi non si era vista così tanto.
19: E a proposito di fame, sicuramente una squadra giovane di fame ne ha tanta, di fame di affermazione, ma da qui a vincere ce ne passa, da qui a vincere un Europeo, forse in fondo non ve l'aspettavate neanche voi.
6: Ah, quello sicuramente, no, sono sincero sotto questo punto di vista qua, non ce l'aspettavamo. Noi eravamo un po' una squadra rimaneggiata dall'avventura in VNL, in cui eravamo praticamente tutti giovani, la maggior parte ne esordienti, tra l'avventura di Tokyo con un altro gruppetto, e quindi era una squadra che in 6-3 non aveva mai giocato insieme, e quindi non ci siamo messi obiettivi, non abbiamo pensato a cosa dovessimo fare, abbiamo solo pensato di andare a questo Europeo, viverci questo Europeo e cercare di giocare nel miglior modo possibile. Su questo Pepe ha dato una grande impronta, perché ci ha sempre detto di non pensare a quello che siamo, a dove siamo, ma di pensare a cercare di tenere un livello di gioco alto e che le vittorie sarebbero arrivate, perché io in primis ti dico, pensando a un Europeo, pensando a delle nazionali come può essere quella della Serbia, come può essere quella della Polonia, come può essere la Slovenia in sé per sé, se me lo avessi chiesto un anno fa ti avrei detto non ci avrei mai giocato contro e sicuramente magari non sarei riuscito a vincere, e invece tutto questo quest'estate si è realizzato.
19: Ed è stata un'estate davvero magica, perché poche settimane prima c'era stato anche l'oro delle ragazze della nazionale femminile, l'oro europeo. Vi ha dato fiducia questo successo delle ragazze? Cioè, secondo te il successo delle ragazze può aver innescato un circolo virtuoso per tutto il volley italiano a livello di sentimento proprio?
6: Sì, sicuramente, diciamo che anche un po' di invidia, no? Di sana invidia, perché mancavamo solo noi, no? Perché il calcio aveva vinto l'Europeo, le ragazze avevano vinto l'Europeo, mancavamo solo noi e siamo riusciti anche noi, e quindi è stata veramente una festa per l'Italia e una cosa bellissima.
7: Cusceleva, murata da Squarcini, 21-17, Saugella Monza. Eroglu riceve bene Hortman, poi il muro sul primo tempo di Squarcini, può giocare Davi Schiva, 25-19, Monza è sul tetto d'Europa, 3-0 al Galatasaray Istanbul, bissato il successo dell'andata, seconda Coppa Europea per le Rosa Blu dopo la Challenge Cup del 2019, è festa grande ad Istanbul.
19: La vittoria della Coppa CEV di Monza in campo femminile lo scorso anno, perché Monza non è solo volley maschile ma anche femminile, e per raccontare meglio questa realtà, oltre a Gianluca Galassi, con noi c'è anche Alessandra Marzari, presidente e fondatrice del consorzio pallavolistico Vero Volley. Buongiorno Alessandra, come la chiamo?
8: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
19: Grazie a lei per averlo accettato. Come la chiamo, presidente o presidentessa?
8: Presidente.
19: Lei è stata anche vicepresidente di Lega maschile e femminile, diciamo.
8: Sì.
19: E poi parliamo dei trofei, ma intanto ci incuriosisce la definizione consorzio. È una realtà particolare, credo unica. Ci vuole spiegare bene cosa significa?
8: Ma guardi, sì, unica nel senso che come entità, diciamo, giuridica, il fatto di mettere, consorziare un gruppo di squadre poi è sicuramente originale. L'abbiamo fatto nel 2008, quindi tantissimi anni fa. È nata anche dalla, diciamo così, dalla condivisione stretta degli obiettivi, dei metodi e della visione dello sport di questo gruppo iniziale delle sei società che si sono consorziate. Sono società in cui sicuramente l'attività sportiva era molto condivisa, abbiamo le stesse idee, ma poi soprattutto che manteneva un pochettino in maniera chiara insieme le società che facevano la Serie A, che a quel tempo facevamo ancora la B, comunque insomma avevamo un progetto di questo genere, quindi diciamo un modo di legare, un modo chiaro di legare delle società che collaborano. Io credo che sia poi alla fine stato sicuramente interessante e positivo.
19: Il vostro motto è sport, innovazione e responsabilità sociale. Ok per lo sport, però sono interessanti anche i concetti di innovazione e soprattutto responsabilità sociale. È un progetto che ha un'identità culturale, ce lo racconta?
8: Sì, ma il claim è stato cultura sportiva per un sacco di tempo, ma poi alla fine il termine era un po' inflazionato e quindi abbiamo pensato cosa siamo davvero adesso, ma soprattutto cosa facciamo. Sicuramente facciamo sport, sicuramente facciamo innovazione, cioè quel genere di innovazione che migliora le nostre performance, fa in modo di essere più sostenibili, insomma una, non certo l'innovazione con le grandi invenzioni, un'innovazione come dire incrementale, mentre invece la responsabilità sociale è la parte in cui forse alla fine tengo anche di più, che è proprio la nostra responsabilità rispetto ai nostri territori, rispetto soprattutto a chi fa lo sport giovanile, quindi ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini, alle bambine da una parte, e anche una responsabilità sociale che si lega alle prime squadre, perché come sappiamo comunque alla fine lo sport di fatto, come ha detto lei, è un fatto culturale, genera una quantità di segni, simboli, comportamenti che possono essere volti ai valori oppure ai disvalori, insomma di fatto è un media straordinario, impatta sui comportamenti delle persone. Abbiamo presentato una partnership con Peso Positivo, una bellissima associazione che si occupa della prevenzione dei disturbi dell'alimentazione nei bambini e nelle bambine, quindi un'attività assolutamente socialmente utile e interessante che sono felice di portare avanti. Quindi questa responsabilità sociale è proprio la nostra responsabilità sociale, anche di avere degli atleti e delle giovanili soddisfatti, che possano vivere appieno anche l'importanza educativa dell'attività sportiva, che sappiamo che è un'attività che migliora le abilità di vita, riduce la propensione dei ragazzi verso dei comportamenti a rischio. Insomma, c'è tantissima roba dentro lì, è sicuramente la parte che in questo momento mi appassiona di più per
19: poi
8: certi aspetti.
19: Ci sono anche le attività con le scuole, le attività per la disabilità, questo lo aggiungo io perché ho studiato.
8: Sì, certo, abbiamo una bellissima squadra che oramai è diventata grandissima, perché prima del Covid erano quasi 40 ragazzi e ragazze, e sono disabili per la sindrome di Down e disabili per l'autismo, giocano insieme a pallavolo, sembrava quasi impossibile all'inizio, invece adesso fanno i tornei, sono contenti, i genitori anche. Tante volte i genitori mi dicono, ah meglio una, come dire, una ore di pallavolo che tutta la settimana dallo psicologo. Sono carinissimi.
19: Presidente, torniamo al campo con Gianluca Galassi, al quale chiedo il bello di fare pallavolo a Monza, l'aspetto maggiormente positivo, la differenza con le altre realtà che lui ha conosciuto, se c'è.
6: C'è un'idea di sport e di consorzio a 360 gradi, nel senso noi non pensiamo solo a fare pallavolo e a giocare a pallavolo, ma pensiamo a magari la squadra dei ragazzi con la sindrome di Down con cui ci alleniamo noi. È una cosa che a me piace molto, perché a Monza abbiamo tre campi e anche ieri noi eravamo sul campo centrale e sul campo laterale c'erano loro che si allenavano e che giocavano. Quindi questo ci fa capire che non siamo solo noi o le ragazze al centro di questa società, ma ci sono molte altre cose che sono altrettanto importanti.
19: Le ragazze le hai nominate tu, ci sono anche dei momenti di collegialità, so che vi allenate anche insieme tutti quanti a Monza.
6: Insieme no, ci alleniamo sotto lo stesso tetto, diciamo, e quindi è normale che ci incontriamo e che stiamo insieme.
19: No, perché su YouTube anche ho visto un tuo challenge con Anna Danesi, una gara ad alzare palla a metterla a canestro.
6: Sì, quello era un momento tra fine di un allenamento e inizio di un altro.
19: Vi incrociate,
6: sì,
19: insomma.
6: Sì, esatto.
5: una gioia immensa, siamo stati bravissimi, ci abbiamo creduto, siamo passati in mezzo a un sacco di problemi quest'anno, però siamo stati coesi, la squadra ha dimostrato di non arrendersi mai e in questo periodo siamo tornati a giocare a livelli in cui possiamo giocare, per cui sono molto felice di questo. Sono più felice del percorso che non del risultato.
19: Le parole del coach Max Echeli dopo la vittoria della Coppa CEV. Gianluca Galassi, Echeli dice che quest'anno avete dovuto affrontare tante difficoltà ed è più felice del percorso che del risultato. Ce lo vuoi raccontare questo percorso?
6: Questo percorso è un percorso lungo e che lo definirei con un andamento a montagne russe, nel senso abbiamo avuto un inizio molto spumeggiante con la finale di Supercoppa, con l'inizio di campionato veramente forte, poi però d'altro canto abbiamo avuto un momento di down, diciamo, e abbiamo fatto fatica a recuperare il gioco, a recuperare il ritmo che avevamo prima, che poi si è rivisto adesso verso fine stagione durante la semifinale, la finale di Coppa CEV. E quindi quello che dice Max è vero, quello che dobbiamo cercare di fare è cercare di tenere questo livello che io in primis lo dico che domenica con Civitanova non abbiamo fatto.
19: Presidente Marzari, cioè il percorso stagionale è quello che va avanti da anni, la Coppa CEV della scorsa settimana è il vostro primo grande trofeo internazionale in campo maschile, ma è il frutto di un lavoro, di una programmazione partita diversi anni fa, è vero?
8: Ma sì, allora noi alla fine praticamente siamo partiti dalla Serie D con tutte le squadre, abbiamo vinto tutti i campionati, è stata una cavalcata straordinaria, io me li sono goduti tutti tantissimo, perché la vittoria comunque anche quando magari non sei nel top, non sei nei campionati di Lega, è veramente, ha sempre un bel sapore. Poi quando siamo arrivati poi alla fine in A1 sapevamo che per poi vincere qualcosa dovevamo aspettare qualche anno, quindi sempre facendo le cose con buon senso, perché poi abbiamo investito tanto in alto nella crescita dell'organizzazione societaria, nella sistemazione del palazzetto, insomma non abbiamo mai lesinato per l'attività di base, quindi insomma sempre con buon senso, però abbiamo cercato di costruire delle squadre e di farci un'esperienza. Quello che io dico un po' ai miei atleti sempre è vero, perdiamo, vinciamo, lavoriamo, però tutto quello che succede qua a me serve perché aumenta la mia esperienza e anche la mia capacità poi di fare le cose, la capacità dei miei collaboratori di fare le cose.
19: A questo proposito, Presidente, le vorrei chiedere un parere da dirigente donna. Noi non abbiamo mai avuto un'allenatrice in Serie A, sia in campo maschile ma soprattutto femminile, e un'allenatrice brava italiana come Alessandra Campedelli se n'è andata ad allenare la nazionale femminile in Iran. Le donne allenano solo nelle giovanili, ma di donne preparate ce ne sono. Lei che ne pensa?
8: Ce ne sono. No, guarda, mi piacerebbe avere un curriculum e un colloquio con un'allenatrice donna che si propone, come capita quando si cerca un allenatore. Si figuri se, diciamo, è una cosa che a me non piacerebbe. Penso che in queste cose valgano le competenze, insomma, uno sceglie in base alle competenze, al merito, maschio, femmina che sia. Qui c'è una grande propensione a essere molto attenti al merito, però c'è anche, per esempio, all'interno del sistema di dirigenziale sono generale, vice direttore generale, vicepresidente, presidente, tutte donne, quindi c'è attenzione, però deve essere una cosa, appunto, ripeto, di merito, quindi ben venga che a me arrivi un curriculum di un'allenatrice per la Serie A, io sarei contentissima sinceramente.
19: Chiudiamo con il campo con Gianluca Galassi, la Coppa CEV l'abbiamo messa in bacheca, ora però ci sono i playoff, ovviamente io vi faccio un grande augurio per questo finale di stagione, quali prospettive avete?
6: Grazie per l'augurio, le nostre prospettive sono quelle di sicuramente cercare di combattere il più possibile con Civitanova e portare la serie più avanti possibile, se non sarà così ci immergeremo al 100% nei playoff challenge, che è un altro obiettivo sia nostro che della società, e cercheremo di fare una Coppa Europea anche l'anno prossimo.
19: Grazie a Gianluca Galassi, protagonista in campo con Monza, e Alessandra Marzari, presidente di Vero Volley, grazie davvero di essere stati con noi, in bocca al lupo per la stagione.
8: Grazie il lupo. And then Guillemot for Antomarché. Who's going to be the fastest? It's a four-up sprint, and here we go. It's Guillemot launching from a long way. Guillemot does launch the sprint. Right side, 250 to go when he hit the front. And Pinion Guillemot is there at the front. Pinion Guillemot is staying. Can they come off his wheel? It doesn't look like it. Guillemot's going to the line. Guillemot's going to the line. Pinion Guillemot makes history. And Pinion Guillemot breaking down barriers. What a story here in Wevelgem.
19: L'impresa del 22enne eritreo Binyam Girmay, che domenica scorsa ha scritto la storia del ciclismo vincendo in volata la Gand Wevelgem. Girmay è il primo corridore africano a vincere una classica, per di più del nord, regolando gli specialisti del pavé. Il sogno ad occhi aperti di Girmay, che voleva diventare come Cavendish o Sagan nel racconto di Manuel Codignoni.
9: A volte certi eventi ti colpiscono, ti sorprendono, ti lasciano senza parole. Altre volte sono certe risposte a stupirti e lasciarti a bocca aperta. Come ad esempio quando un ragazzone di 22 anni che arriva dall'Eritrea ti dice: al mio paese tutti volevano essere Pantani, io preferivo Sagan o Cavendish. Soprattutto se questa risposta ti arriva dopo che il suddetto ragazzone, che si chiama Binyam Girmay, ha appena vinto, alla maniera di Sagan o Cavendish, la Gand Wevelgem, una delle classiche belghe più famose, quelle del pavè, degli specialisti, quelle che sanno di tradizione e rituali per atleti e pubblico. È stato il primo ciclista africano a vincere una classica, battendo in uno sprint ristretto specialisti come Laporte, Van Gestel o Stuyven, l'anno scorso re della Sanremo. Un trionfo che lo ha lasciato senza fiato, lui che quella corsa, pensate, non doveva nemmeno farla. Sono venuto qui solo per correrla, per cercare un buon risultato, certo, ma di sicuro non mi aspettavo di vincere, ma nemmeno di arrivare tra i primi tre o tra i primi cinque.
10: Still I'm surprised, you know. This is so important for me, for my team.
9: È stato un risultato così importante per me e per la squadra. In gruppo c'erano un sacco di campioni. Non è stato facile, è davvero un momento fondamentale per noi e ovviamente è importantissimo questo per tutto il movimento ciclistico africano. Sì, l'Africa, un continente ciclisticamente in crescita, con molti giovani interessanti e, parola di esperti, pronto ad esplodere. Tanto che nel 2025, per la prima volta, i mondiali si correranno proprio sul suolo africano, il Ruanda.
10: Of course, we are really passionate about cycling, but we just know.
9: Sì, c'è tanta passione per il ciclismo. Gran parte del pubblico ovviamente conosce solo i grandi giri o le grandi classiche, ma c'è uno zoccolo duro di appassionati che non si perde nessuna competizione. La gara che ho vinto, ad esempio, non era trasmessa in TV, ma in molti via satellite l'hanno comunque vista, come per esempio la mia famiglia o i miei amici. Col mondiale poi la popolarità crescerà ancora e in questo il mio successo è davvero ancora più bello e importante. Un successo che Girmay fa fatica ancora a realizzare. L'unica cosa che mi ricordo? La linea del traguardo, non ci potevo credere. Era la mia prima volta in Belgio, non avevo mai visto queste strade se non in TV o sul telefonino. Non avevo mai nemmeno corso sul pavé.
10: This is my first time in cobblestone.
9: Eppure Girmay non è un carneade. Alla Milano-Sanremo è arrivato 12esimo, è stato secondo ai mondiali Under 23 lo scorso anno, primo africano di colore a conquistare una medaglia. 3 anni fa fu il primo ciclista nato negli anni 2000 a vincere una corsa professionistica, battendo Bonifazio e Greipel. Insomma, è uno che va forte, e non da oggi. Figlio di falegnami, abita ad Asmara con la moglie e la figlioletta di un anno, Leila. Durante la stagione però vive a San Marino e si allena con Giulio Ciccone e Vincenzo Albanese. Adora pasta, pizza e tiramisù. Un cittadino del mondo, insomma, che spiega che in Eritrea il ciclismo italiano è famosissimo e lui da bambino non si perdeva nemmeno una tappa del giro. La sua popolarità in patria ora è cresciuta a dismisura. Ma dopo la Gand Wevelgem, un pensierino a proseguire la campagna del nord?
10: No,
9: torno a casa, manco da 3 mesi oramai, troppo tempo. Tornerò alle corse più avanti nella stagione. Ora è tempo di tornare a casa.
19: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione e Maurizio Possanza alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
0: La grande famiglia Granata, seconda parte, le riserve quasi mai in campo.
2: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini e concesso al proprio portiere Cazzaniga, che ripetiamo per quanti si volessero in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra, colpo di testa.
3: Romano Cazzaniga, classe 1943, Brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga, quell'ombra, se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
4: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato al Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino, quando è andato Radice al Torino.
3: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
4: Anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati un paio di volte per dire che magari Radice dopo una partita si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa. E io dicevo, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
3: In quella stagione lei giocò 3 partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
4: Sì.
3: Ce la racconta?
4: Sì. Anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby e sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita, a differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
3: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoff alla Juventus. Anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
4: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
3: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
4: Non so come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostri, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
3: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
5: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? Anche con il presidente Pianelli e Traversa, loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno, poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
6: A proposito del presidente presidente Pianelli, che tipo era?
5: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a scemente e ferro, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Ma presidente, io non li voglio, ma dai, prendili, vai, vai. Ma poi era tranquillo, abbiamo perso poco come partite. Non se la prendeva mai, ma non era come Rossi. Rossi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
6: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
5: No, non ce ne sono più, no.
6: È un altro calcio questo, Roberto.
5: Un altro calcio, sì.
6: Se lo possiamo
5: calcio,
6: definire
5: veramente.
6: Calcio, perché...
5: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno per la portiere, tornano, vanno... No! Noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero, e ci hanno fischiato perché non volevano che si dava la palla indietro. Avevano fischiato perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic tic, la giocano dietro dal portiere, no, guarda, un altro calcio veramente.
3: Roccotelli arrivò al Torino nel 1974. Una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore,
5: perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto: tu vai a Torino, al Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare. Quindi io, andando a Napoli, giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non potevo rifiutare l'offerta. E mi ha detto: vai lì, poi vediamo. Poi a novembre mi aveva chiesto l'Ascoli di Mazzone. Però io avevo detto di no, perché ho detto: andare ad Ascoli, sai, era meglio andare a Napoli che ad Ascoli. E quindi avevo rifiutato. E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
6: E ad Ascoli, o in Ascoli, come si è trovato?
5: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima, che io ero a Cagliari, siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io, e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine, e si hanno assediati fino alle 3 di notte i tifosi, si hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da due carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto: devo chiudere. Come devi chiudere? Era quasi l'una meno un quarto di notte. E gli ho detto: ma stai scherzando? Ho detto: se esco questi mi picchiano. No. Poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, pugni, calci, sputi. Insomma, e sono arrivato nello stadio, e poi siamo partiti alle 3 del mattino. Quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato. E mi fa: Gianni, devi andare ad Ascoli. No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto. Gli ho detto: ma sta scherzando? Non volevo andarci. Allora gli avevo detto: voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti, quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli, il presidente mi fa: allora quanto vuoi? Ho detto: io vorrei, no, sono troppi, mi ha detto. Non mi ha fatto manco parlare. Dimmi quanto vuoi, perché no, io vorrei, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto: mi faccia lei la controfesta. E mi fa: io ti posso dare. Gli ho detto: ma chi? Ma sta scherzando? Ma io non parlo di soldi. Stiamo parlando senza soldi, qui gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni, ho detto: io pago tre giocatori, così non mi interessa. E me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, ho detto: vai a parlare col presidente. E mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B. Siamo andati in Serie A 3 mesi prima. E vado a fare il contratto. Ha detto: ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo. E mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere. Tu sei il pupillo di Ascoli, e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo, e sono tornato a gennaio, e mi ha dato lì 50 milioni. E poi mi ha venduto al Taranto, non so quanti, 700 milioni, insomma, ho preso una barca di soldi. Però a Taranto, insomma, ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma, poi ho giocato in Serie A, insomma, è stata la mia carriera così. Ma e quindi questa è stata la mia. Poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto a Nocerina, poi a Casertana, Torres.
6: Avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Rocco Tetti.
5: Sì, sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì andavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
6: Roccotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
5: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato, e ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo due in panchina, uno poteva entrare, pensa.
6: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
5: Beh, va bene, io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare, oh. E poi c'era anche Garitano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garitano in panchina, però dopo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice e Graziani, Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare, e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan e lì sono stato un mese ingessato alla caviglia, mi ha preso la caviglia maldera e me l'hanno ingessata e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia, sono rimasto ingessato e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala, ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano e vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
3: Giovanni Roccotelli, quello scudetto l'ha visto da bordo campo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
5: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato, perché prima la squadra quella di Superga era una squadra enorme, quelli vincevano sempre, infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
3: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956 e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
7: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però sai, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
3: Una di quelle presenze, schierato da Radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
8: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto alla campa di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1 dopo le espulsioni di scorsa ai Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così: l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporale libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
7: Sì, il Torino Ascoli. Io ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli ce l'ha fatto male, ma mi è capitato altre partite. E purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma è stato per me troppo importante, ecco.
3: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio, anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
7: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi lo chiamava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma, e poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, qui c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti, e bastavano i 18 per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo che c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli, che era quello che aveva un po' male. Ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina, dove c'era un distributore alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male, perché poi aveva fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che ci facessero male, anzi, noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava, ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa, perché noi non giocavamo mai, eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti, però quando ci chiamava eravamo pronti.
9: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, in campo vicino?
7: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faceva il distributore, faceva il provino, provava come stava bene e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questo?
9: No.
7: Non te l'ha detto? Non te l'ha detto Zaccarelli?
9: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
7: Eh sì, vabbè, c'era Radice, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
9: Ma perché però lui sceglieva di fare il provino lì? Era vicino
7: a casa? Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene e avevamo vinto e via dicendo. Lui, quando aveva male, la domenica mattina...
9: Tutti al distributore.
7: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
3: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
7: Sì. Eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvatore. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci trovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme e questo era molto importante, perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno, no.
9: Lei è originario della provincia di Siena? E
7: no, io sono originario della provincia di Pisa, mi mettono tutti Siena, ma io no, provincia di Pisa io, Anciano Pisano, provincia di Siena, no. Di Pisa.
9: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
7: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo fece al Filadelfia. Ed è che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino a Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E io dico: ma papà, io dovevo andare, dimmelo te. E mio padre dice: Torino c'ha una storia vai a Torino. E io sono andato a Torino.
9: E poi dopo, però, dopo quello scudetto venne ceduto al Monza.
7: Sì. Sono andato a giocare un po' in giro e poi giocavo anche in nazionale io. Ho fatto anche la nazionale Under 21. Eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco. A quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però quella è la mia carriera, sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
9: Sei le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
7: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75. L'anno lì avevo fatto due presenze, va bene così, sono contento. Sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no? Ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Stati Uniti, Iran, secondo i media americani sarebbe stato raggiunto un accordo per la fine del conflitto. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
4: Secondo il giornalista del sito Axios, Barak Ravid, manca solo il via libera finale del presidente Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran già due giorni fa, che prevede naturalmente una proroga per il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare negoziati sul nucleare di Teheran. Secondo Axios, che cita due funzionari statunitensi, l'intesa prevede anche la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Trump si sarebbe preso un paio di giorni per valutare l'intesa. Ieri, nella riunione di governo, ha detto: non siamo ancora soddisfatti dei negoziati, ma lo saremo, ma allo stesso tempo ha anche minacciato: potremmo dover finire il lavoro. La linea torna a voi.
3: E poco fa, da fonte iraniana che cita appunto una fonte vicina al team negoziale, si fa sapere che il testo di un potenziale memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti non è ancora stato finalizzato né confermato. La fonte ha dichiarato che Teheran non ha informato il mediatore pakistano che il testo è completo e informerà sia il mediatore che l'opinione pubblica una volta finalizzato. Israele intensifica l'offensiva su Gaza mentre Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. Raid anche in Libano, colpiti Beirut e il sud del paese con almeno 14 vittime civili. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, dove è stato ucciso un contractor italiano volontario al fianco di Kiev dal 2022, era di origini liguri.
5: Aveva 42 anni Alex Pineschi. Spezzino è morto insieme ad altri combattenti sul campo di battaglia in Ucraina, secondo quanto riportato dall'associazione di volontari Memorial. L'incidente sarebbe avvenuto il 23 maggio a Lyman, una cittadina di 3.000 abitanti non lontano da Donetsk, nel Donbass, una delle aree orientali russofone contese da Putin. Pineschi era un contractor italiano, un soldato a contratto che lavorava per le forze armate ucraine. Aveva in precedenza prestato servizio nell'ottavo reggimento alpini dell'esercito. Secondo le fonti locali, avrebbe fatto parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. Era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Per Pineschi non era la prima azione di guerra, era già stato in teatri come Siria e Kurdistan, ma lui stesso non considerava la sola esperienza sul campo come sufficiente. Alcuni veterani si sono adattati, si sono evoluti, hanno studiato. Così aveva spiegato in un post sui social network solo pochi giorni fa. Molte online le foto e i video che lo ritraggono in tenuta mimetica. Da Genova per il GR1, Ilaria Linetti.
3: Una donna di 40 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Neguarda di Milano dopo essere stata trovata in casa Melegnano a terra con gravi ferite e in pericolo di vita. A dare l'allarme ed allertare i soccorsi alcuni familiari di rientro dal lavoro. Nell'abitazione sono in corso i rilievi scientifici dei carabinieri. E a Roma una colombiana di 32 anni è stata adescata e poi sequestrata per 3 giorni in uno stabile abbandonato alla periferia est, dove è stata stordita con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetuti abusi. Fermati 5 uomini per violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di vulnerabilità della vittima. Emessi 11 provvedimenti di espulsione per gli immigrati irregolari che vivevano all'interno dell'edificio. Sentiamo Roberto Pitti, dirigente squadra mobile di Roma.
6: Una volta ricostruita la dolorosa vicenda, si è ritenuto l'intesa con la Procura della Repubblica di Roma di operare un immediato controllo all'interno dello stabile dove la ragazza era stata abusata. All'interno abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari di area prevalentemente centro-nord Africa, fra cui vi erano anche i 5 autori della violenza sessuale.
3: Domani sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro salari bassi.

0: Precarietà e caro vita, rischio sanità e servizi della scuola. Disagi anche per chi deve viaggiare. Comincia proprio in questi minuti lo stop dei treni, voli a terra dalla mezzanotte. Tennis a Roland Garros, giornata storta per Sinner, eliminato al secondo turno a causa di un malore nel confronto con Cerundolo. L'azzurro, avanti di 2 set, ha perso energie fino alla sconfitta al quinto set, spiegando di aver accusato un improvviso crollo fisico nel corso del terzo parziale. Una sconfitta difficile da accettare, il commento del numero uno del mondo. La linea ora a Zona Cesarini, il prossimo GR alle 22.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
7: Zona Cesarini.
8: 21.07, buonasera, ben ritrovati da parte di Francesco Albanese e soprattutto da parte di Zona Cesarini. 2 ore fino alle 23 vi terremo compagnia con tutti i temi sportivi di giornata. Mettetevi comodi perché l'agenda è particolarmente fitta e densa in questo giovedì 28 maggio 2026. Naturalmente non potremo non parlare della giornata nera, nerissima per Jannik Sinner in quel di Parigi, il numero uno al mondo, come sapete, lo avete ascoltato anche dal giornale radio, è uscito al secondo turno nel Grande Slam, nel torneo dello Slam di Parigi a Roland Garros, quando tutto sembrava fatto proprio per Jannik, che comodamente contro il più giovane dei Cerundolo conduceva 2-0 e 5-1 nella terza partita. Improvvisamente si è spenta la luce, un malore, e quindi Sinner ha resistito in campo anche nel quarto e nel quinto set con grande spirito di cavalleria, ma necessariamente ha dovuto cedere il passo al proprio avversario argentino, quindi termina anzitempo il torneo di Parigi per Sinner, che nelle speranze, negli auguri di tutti, in primis dello stesso Sinner, insomma, ci si augurava che potesse arrivare all'atto finale e finalmente alzare quella coppa che in Italia manca da 50 anni, così come era accaduto per l'Internazionale d'Italia ormai soltanto qualche settimana fa. Si pregustava un bis che invece quest'anno non ci sarà. Lo stesso Sinner ha parlato, ma avremo modo di sviscerare il perché e il per come è arrivata questa eliminazione. Poi naturalmente ci concentreremo sul Giro d'Italia. C'è stata oggi la 18ª tappa con arrivo a Pieve di Soligo. Sembrava una tappa destinata agli specialisti delle scalate in montagna, invece si è arrivati in volata con Vingegaard sempre più leader della Corsa Rosa. Ormai manca davvero pochissimo al traguardo domenica di Roma, quando si concluderà la corsa in rosa. Spazio agli scacchi con un'interessante iniziativa in quel di Marostica, ma questo ve lo racconteremo più in là, più avanti nel corso della trasmissione, perché lì è stato inaugurato il primo museo italiano dedicato proprio al cosiddetto nobile gioco. Allora andremo a vedere e andremo a sentire di che cosa si tratta, ma naturalmente non possiamo non trattare l'argomento calcistico. Il calciomercato, senza dubbio, sono ore febbrili sull'asse Napoli-Milano-Bologna, la triangolazione sembra essersi conclusa e dunque Max Allegri, salvo smentite ufficiali dell'ultimissimo minuto, sarà lui a dirigere il Napoli per le prossime 2 stagioni e è in procinto infatti di firmare un contratto biennale Con Aurelio De Laurentiis e dunque con il club partenopeo ha battuto sul fotofinish la concorrenza di Vincenzo Italiano, ex ormai allenatore del Bologna, perché proprio Italiano oggi ha anche ufficializzato il divorzio con quella che ormai possiamo considerare la sua ex squadra. Anche di questo parleremo, ma in tema calcistico domani c'è un importante anniversario, 41 anni fa la tragedia dell'Eselle.

0: 21 e 12 minuti, torniamo in diretta con Zona Cesarini. Ve lo stavamo raccontando prima di questo intermezzo musicale. Domani, 29 maggio, ricorre un anniversario tragico, vale a dire l'eccidio delle Iselle in occasione della finale dei Coppa dei Campioni, all'epoca si chiamava così, tra Juventus e Liverpool, allo stadio Iselle di Bruxelles. Un bilancio tragico, 39 vittime, 200 i feriti. A quelli fatti ha dedicato un libro che poi è diventato un podcast, ma anche uno spettacolo teatrale, chi quel giorno era all'Iselle, e insomma ne ha fatto quasi una missione anche lavorativa, al collega Emilio Targia, per essere questa sera qui con noi a Zona Cesarini. Buonasera Emilio.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito e un saluto a chi ci ascolta.
0: Domani, dicevamo, ricorre il 41esimo anniversario. Direi di introdurre la nostra conversazione, Emilio Targia, ascoltando una clip che ci riporta alla memoria a quei concitati momenti.
2: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR2, presenta da Bruxelles la radiocronaca dell'incontro di calcio Juventus-Liverpool, finale di Coppa dei Campioni. Radiocronista Enrico Ameri.
3: Gentili ascoltatori, buonasera dallo stadio Iselle di Bruxelles. Pensavamo di iniziare raccontandovi subito di questa grossa finale, di questa grande finale fra due squadre, quella del Liverpool e quella della Juventus. Pensavamo di iniziare questa nostra radiocronaca dandovi le formazioni delle squadre, parlandovi della festa di folla, di pubblico, della festa dello sport di questa sera, di Bruxelles, capitale del calcio europeo e mondiale nello stesso tempo. Ebbene, cari amici, dobbiamo cominciare questa nostra radiocronaca invece vergognandoci profondamente per quello che abbiamo visto oggi. Sugli spalti di questo stadio abbiamo visto scene tragiche. Abbiamo visto la polizia presa a sassate dai tifosi inglesi, tifosi ai quali non dovrebbe essere più consentito di andare in trasferta.
0: La cronaca asciutta di Enrico Ameri, siamo in collegamento con Emilio Targia, collega che alla tragedia delle Iselle ha dedicato, dicevamo, prima un libro, ma poi anche un podcast e uno spettacolo teatrale che domani peraltro sarà messo in scena a Torino al Docks 88 in via Valprato, dentro le Iselle prove di memoria. Emilio Targia, tu eri lì, quell'evento come ha cambiato la tua vita? Perché eri un giovane ragazzo, un ragazzo degli anni 80 che improvvisamente a 20 anni si è ritrovato in una storia decisamente più grande di lui.
1: Sì, anche meno di 20 anni. Innanzitutto mi ha fatto capire abbastanza presto che siamo davvero tutti appesi a un filo, perché io ho i biglietti in un primo tempo per quel settore, il settore Z, il settore dell'aggressione delle cariche degli hooligans, mentre per una serie di circostanze veramente molto fortunate alla fine Francesco Morini, che allora era il dirigente e accompagnatore della Juventus, il team manager, storico giocatore della Juventus, riuscì a rimediarmi, per meccanismi che non sto nemmeno a dirvi, due biglietti, diciamo, per il settore fortunato, quello del tifo juventino, la curva opposta. Quindi quello che faccio lo faccio anche per una sorta di debito che ho creato con la sorte, perché ero lì e sono qui per raccontarlo. Fosse stato in curva Z magari mi salvavo, ma magari no. E quindi, visto che poi ho fatto il giornalista, insomma, mi sembrava veramente da vigliacchi non provare a attingere ai cassetti. Tra l'altro, un po' così in maniera casuale, mi ero portato una piccola telecamera Super 8, che era un regalo di compleanno di mio padre, e un registratore a cassette per i più giovani, e noi usavamo le cassette. E poi tu spiegherai che cosa si tratta. Sembra preistoria, e quindi ecco, io sì. mi sono portato a casa i rumori, i suoni di quello stadio, che la mente aveva anche un po' cancellato, le immagini in Super 8, le abbiamo usate anche per un documentario che è andato in onda su Rai 2 l'anno scorso, e quindi dopo un po' di anni, devo dire non subito, ho deciso che era giusto, insomma, infilare nell'inchiostro prima, con questo libro che si chiama Quella notte alla Iselle, che è semplicemente un diario molto, molto, insomma, anche personale, ma non c'era bisogno di romanzare alcunché, talmente forti erano gli eventi. E poi, però, avendo questo materiale insieme a Mondadori Studios, abbiamo deciso che forse era necessario anche provare a sfruttare un po' la multimedialità di questi tempi. Allora abbiamo costruito questo podcast che si chiama Dentro l'Iselle, per far entrare dentro l'Iselle chi nell'Iselle per fortuna sua non c'era, ma che volesse magari capire un po' di più di quello che è successo, perché purtroppo è successo anche dopo qualcosa che non è piaciuto affatto e mi ha spinto a scrivere, a lavorare su queste cose. perché la memoria è stata un po' manomessa, talvolta vilipesa, tutto si è ridotto purtroppo da parte delle tifoserie avversarie a, insomma, insulti, la coppa sporca di sangue. Ecco, ricordiamo sempre che lì morirono 39 cittadini europei, c'erano inglesi, c'erano irlandesi, c'erano due simpatizzanti dell'Inter, c'erano tifosi neutrali, quindi non si può ridurre a Juventus e basta. Quello è chiaro che colpì in particolar modo la Juventus, ma morirono 39 assassinati, 39 cittadini europei.
0: E che tra l'altro, come anche preannunciava Ameri, sarebbe poi costata tra le altre cose anche l'esclusione dalle coppe europee alla partecipazione delle squadre inglesi per 5 anni. In Commissione Cultura e Sport del Senato è stato votato il disegno di legge sull'istituzione proprio del 29 maggio come giornata nazionale in memoria delle vittime delle ESL, ma torno a Emilio Targia, testimone diretto, testimone oculare, ecco, in quei momenti cosa prevaleva in te? Incredulità, sgomento? Qual era lo stato d'animo che ti attraversava principalmente?
1: Faccio solo un asterisco, grazie a Fabrizio Comba di Fratelli d'Italia che insieme ad altri è riuscito a portare avanti questo percorso, grazie anche a Andrea Lorentini che è il presidente dei familiari delle vittime, dell'associazione, di questa istituzione, di questa giornata domani che è diventata legge dello Stato 48 ore fa, e grazie anche al presidente della Camera che invece ha voluto fare un convegno proprio sull'Iser partendo dal mio libro. Quindi queste cose ci tenevo perché non sempre le istituzioni sono attente, in questo caso lo sono state. Come ci sentivamo? Provo a raccontarlo nel libro, ci ho messo un po' per capirlo. Eravamo come sospesi, eravamo dentro un tempo sospeso perché lì nessuno ci diceva nulla, lo stadio era assediato, era un clima, insomma, un clima militare, militarizzato, sfrecciavano dei Puma, degli aerei militari sopra di noi, elicotteri, cavalli, cioè, era uno scenario abbastanza apocalittico e anche un po' surreale e a tratti grottesco perché tutte queste forze si mobilitavano solo molto dopo. Quindi eravamo, diciamo, sgomenti, impauriti e piuttosto spaesati, specialmente i ragazzi come me, perché non avevamo via d'uscita, non potevamo uscire perché eravamo bloccati dietro, non potevamo entrare nella pista atletica perché era circondata da militari e dalla gendarmerie, totalmente inefficiente, e quindi la parola che prevaleva era in un tempo sospeso. Vedemmo la partita perché, insomma, era una specie di intermezzo per poi farci uscire in maniera più ordinata, ma la vedemmo come attraverso un vetro, ecco, diciamo, in una sorta di davvero di tempo sospeso e di incoscienza.
0: Mi ricollego alla parola inefficiente che hai appena utilizzato, Emilio Targia. Ecco, ma questa dell'ESL, la tragedia dell'ESL, è anche una storia di impunità? Hanno pagato tutti i responsabili di quanto accaduto quel giorno a Bruxelles?
1: Allora, purtroppo no, perché la responsabilità penale, come sappiamo, è soggettiva, e lui ci fu un branco che si mosse in maniera quasi militare, che si muoveva e poi tornava indietro, si muoveva e, come vedeva la gente che scappava, insisteva nello spingerla oltre. Ci furono poche condanne, pochissime condanne, non c'erano ovviamente telecamere 4K che oggi sono negli stadi, quindi pochissime condanne per pochissimi inglesi. Il borgomastro di Bruxelles, nonostante credo fosse sollecitato da Andreotti in Italia, non si dimise, il ministro dell'interno Nothomb non si dimise, anzi in Belgio questa cosa viene oggi percepita ancora come un fastidio, ve lo garantisco per esperienza personale, purtroppo è una macchia sulla quale nessuno ha mai chiesto scusa, e ovviamente l'UEFA da quel giorno poi, anche per merito di Otello Lorentini, il papà di un medico che perse la vita, anche il nonno del presidente attuale delle vittime, Andrea, lavorò moltissimo per intentare causa all'UEFA, e alla fine, dopo l'Eisel, l'UEFA divenne responsabile degli eventi che organizzava. In quel caso, sul biglietto, sembra incredibile oggi, ma fu così, io ce l'ho ancora, il biglietto c'è scritto, tra l'altro in tutte le lingue meno che in italiano, c'è scritto che l'UEFA declinava ogni responsabilità per quel che poteva accadere all'interno dello stadio. Sembra una cosa lunare, eppure accadde davvero.
0: 39 morti, lo ricordiamo, oltre 600 feriti. Emilio Targia, da quel giorno in avanti credo che la tua vita non possa essere stata più la stessa, e questo che è accaduto a Bruxelles quanto poi ha anche inciso sulla tua scelta poi di fare del giornalismo la tua professione?
1: L'avevo già deciso perché appunto ero andato lì con un registratorino, come si fa quando si è, insomma, ragazzini cercando di fare interviste eccetera, poi non avrei mai pensato che quelle interviste che sarebbero, insomma, nella mia speranza, in quella di tutti noi, potevano raccontare una festa, sarebbero diventati poi un'altra cosa, un podcast per raccontare una strage di 39 persone, di 660 feriti, e poi ci sono anche le ferite morali, quelle che allo stadio non sono più andati, noi li sentiamo nel podcast dentro l'Aisel, e insomma, credo che ancora oggi ci sia davvero bisogno di memoria, ma non in senso retorico, cioè la memoria è uno strumento, senza memoria credo che saremmo davvero tutti luci spente. È stata troppo spesso vilipesa questa memoria, c'è anche scarsa attenzione perché continua a ululare negli stadi insulti verso le vittime dell'Aisel. Mi sembra che il giudice sportivo lì sia sempre un po' di manica troppo morbida, invece credo che quei cori siano equiparabili agli insulti di stampo razzista o religioso. Ecco, su questo bisogna fare qualche passo avanti. Io volevo poi ringraziare, poi ovviamente se avete domande sono qui, anche gli amici di quelli di Via Filadelfia, che sono associazione che fa spesso beneficenza, si è inventata questa cosa del numero 39 sulla morte Antonelliana Proiettato, che domani scopriranno anche un monumento alle 18 in largo vittime dell'Aisel a Torino, alle 18 un monumento voluto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, un lungo percorso ma alla fine insomma si è arrivati a questo monumento. L'anno scorso ovviamente venne inaugurato quello invece della Juventus, con un percorso artistico curato da Luca Beatrice, lì nel lungo dell'Argentina, proprio vittime dell'Aisel, alle 18 ci sarà questa cosa, e poi invece ai docks commerciali, un luogo meraviglioso, bellissimo, di archeologia industriale, faremo questo monologo. Ci sarà il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, ci sarà un fisarmonicista di grande valore come Gianluca Casadei, già con Celestini e con Paolini, e cercheremo con la parola, con le immagini e con una fisarmonica molto garbata, dalle 21 l'ingresso è libero ai docks di Via Valprato, fino all'esaurimento posti, libero e gratuito ovviamente. Cercheremo di provare a fare manutenzione di memoria, che per noi è una parola d'ordine.
0: Ecco, soprattutto per le giovani generazioni, come si spiega Emilio Targia a un ventenne, all'Emilio Targia di allora, che oggi insomma è un tuo coetaneo, ecco, come si spiega quanto accaduto, considerato poi che la comunicazione di fatto in tempo reale non esisteva, quindi si era isolati completamente dal mondo esterno, quali chiavi narrative hai voluto utilizzare?
1: Hai ragione, eravamo totalmente isolati, come racconto nel libro. Io appresi dei morti da un signore anziano che aveva una radiolina, viva le radioline, a pile, e che ascoltava un GR del Belgio traducendo ci disse: guardate che GR stanno dicendo di 11 morti. Allora da lì si cominciò a spargere la voce. Ancora una volta vedete la radio, no? Il salvagente, l'ancora di salvezza. Io ci lavoro in radio come te, quindi
0: se ti porta bene i suoi anni
1: la circostanza,
0: diciamo.
1: Beh, siamo l'unico insomma mezzo che resiste a tutte le intemperie e intemperie delle multimedialità, e quindi non possiamo comunicare nessuno un modo, anche per questo insomma, no, era veramente una sorta di incubo. Come si racconta? Si racconta secondo me provando a far entrare appunto dentro quei meccanismi i ragazzi che spesso hanno una capacità di concentrazione un po' bassa, e però noi giriamo anche per le scuole con lo spettacolo, con il racconto, con la multimedialità dell'Aisel, e devo dire che invece insomma è successo a Monza in un liceo, anzi un istituto tecnico, c'erano addirittura quasi 500 persone, che quasi nessuno ha acceso il telefonino mentre noi raccontavamo questa storia, quindi credo che bisogna solo, come dire, tracciare un po' la strada. Poi non è vero che sono sempre disattenti, bisogna lavorare un po' con più lentezza, e sono sicuro che insomma quei ragazzi, tutti quelli che proveranno ad ascoltare questa storia, poi insomma capiranno un po' di più il valore dello sport, il valore della possibilità in una comunità, tra l'altro, di persone di tutti i tipi, di tutte le regioni, ecco, di che basta davvero poco, basta una scintilla per rovinare la festa, anche se, questo devo dirlo, in quel caso accade quello che accade con il Vajonte, cioè non ci fu una responsabilità, ce ne furono 5 o 6 stratificate. Se avessimo tolto un solo anello a quella catena di responsabilità, di incoscienze, di superficialità, non sarebbe successo nulla. Però se ci mettiamo l'incoscienza e l'incompetenza dell'UEFA, e ci mettiamo la totale impreparazione della Gendarmerie del Belgio, ci mettiamo l'incapacità di gestire la biglietteria da parte del Belgio che poi si mise a vendere i biglietti per un settore neutro in maniera indiscriminata, se ci mettiamo la mancanza di vigilanza agli ingressi, se ci mettiamo tutte queste cose, non c'è una sola colpa. Ovviamente la colpa principale è quella degli hooligans, che anziché festeggiare una partita di calcio meravigliosa in Mondovisione si preoccupano di più di guadagnare 4 metri a colpi di bulloni, sassi e bottigliate. Ecco, quindi diciamo che non c'è una responsabilità, ma ce ne sono tante. Questo accade spesso, è accaduto anche con il Vaillant.
0: Dentro l'Esel Teatro, prove di memoria, domani, lo ricordo, al DOCS 88 di via di Torino in via Valprato. Grazie ad Emilio Targia.
1: Grazie a te e grazie a voi per l'attenzione. Buona radio.
4: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 4 è in atto un temporale tra Rho e lo svincolo per Pero, coda tratti per un temporale anche tra Binasco e Bereguardo. Sulla statale 42 del Tonale, rallentamenti per lavori tra Cividate e Breno. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un chilometro tra Firenze-Scandicce e la Strassigna in direzione di Livorno per lavori in corso. Sulla E45 rallentamenti per un altro incidente all'incrocio con San Damiano e in una situazione di traffico regolare. Sulle strade del nostro paese concludiamo con la segnalazione di vento forte tra Caglianello e Capua. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Zona Cesarini.
4: E ora torniamo in diretta 21:32 minuti, questa è sempre Zona Cesarini. Diamo uno sguardo a quanto sta accadendo a Roland Garros, tra poco approfondimento sul tennis e in particolare sulla crisi che ha colto Jannik Sinner e che lo ha costretto a lasciare soltanto al secondo turno quello che senz'altro era il suo obiettivo numero uno in questa stagione sportiva, la vittoria proprio a Parigi. Sta giocando Darderi contro l'argentino Comesana, si sta disputando il quinto set. Comesana è in vantaggio nel quinto set per l'appunto per 5-3. Sta giocando anche Arnaldi contro Tsitsipas. Arnaldi ha vinto il primo set 7-6, conduce 4-3 nella seconda partita. In campo anche il romano Berrettini, che ha vinto contro il francese Rinderknecht il primo set per 6-4, adesso conduce nel secondo set per 2-0. Ma tutto questo sarà oggetto di approfondimento tra qualche minuto. Vi ricordo il numero per mettervi in contatto con noi via SMS, il 335-699-2949, assolutamente valido anche per inviare i vostri messaggi WhatsApp e magari interloquire a distanza anche col nostro prossimo ospite, che poi tanto ospite non è perché qui è di casa a Radio 1 Rai. Lo saluto, ciao Giovanni Galli, buonasera e ben ritrovato.
5: Sì, ciao, buonasera, buonasera a tutti.
4: Naturalmente, per approfondire i temi calcistici di giornata, e ne abbiamo insomma di cose di cui parlare, Giovanni, a cominciare naturalmente dal capitolo allenatori, a cominciare da Max Allegri, insomma è l'uomo del giorno, non c'è ancora l'ufficialità, ma ormai tutto lascia prevedere che sia lui il prossimo allenatore del Napoli, dopo che per qualche giorno, qualche ora sembrava che De Laurentiis volesse indirizzarsi verso Vincenzo Italiano, che pure oggi ha lasciato il Bologna. Invece sembra davvero fatto il matrimonio con Allegri, che firmerà un biennale. Allora, come giudichi tutta questa vicenda, Giovanni?
5: Sinceramente è un grande enigma, perché magari su certi club si è iniziato un percorso tecnico, una certa filosofia di calcio, e poi dopo magari si fanno delle scelte su degli allenatori che interpretano e vedono il calcio in una maniera diversa. Questo secondo me sarà il grande enigma: chi riuscirà ad incidere per primo, no, sui propri giocatori sarà quello che avrà maggiori vantaggi. Faccio ad esempio vedere Sarri all'Atalanta, no? Tanto per farne uno, i concetti di Sarri sono completamente diversi da quelli che erano quelli di Gasperini e poi Juric e Paladino, assolutamente completamente diversi. Dobbiamo vedere in quanto tempo riuscirà a incidere e a portare la sua nuova filosofia, quella di Conte di Spalletti prima e con quello che è adesso con Max Allegri sono filosofie diverse, per cui bisognerà capire appunto quanto Allegri riuscirà a tirar fuori da questa squadra, magari forse anche liberandola, no? Perché fino ad oggi hanno avuto a Napoli due allenatori, uno Spalletti e l'altro Conte, che pretendevano molto giocate prestabilite, no? Giocate che provate e riprovate negli allenamenti, e magari invece Max dà più libertà, no, al singolo, all'interpretazione del singolo nella partita. Per cui insomma sono tutte...
4: Però scusa se ti interrompo, resto su questo perché è un punto interessante. Ma una società che è, come dire, indecisa tra Allegri e Italiano, non ti sembra che possa avere le idee non tanto chiare, o sono giochi di mercato che ci stanno in questi momenti così concitati?
5: Allora, io ho grande rispetto per De Laurentiis, per quanto ha fatto al Napoli, perché veramente è riuscito in questi 10 anni, appunto 15 anni, quant'è che è presidente, a fare dei numeri straordinari a livello economico e soprattutto a livello sportivo. Però delle volte, secondo me, o fa il passo più lungo della gamba o magari gli torna fuori quel suo, che non so, all'interno deve avere questa ambizione di voler essere anche un allenatore, di voler essere anche un direttore sportivo. Dico questo perché dopo la partenza di Spalletti, vi ricordate l'arrivo di Garcia, dove lui faceva il direttore sportivo, faceva l'allenatore, e quel campionato lì arrivarono 10 e immediatamente alla fine di quel campionato si rese conto dell'errore che aveva fatto, mea culpa, prese Conte e gli dette le chiavi dello spogliatoio. Oggi già quella intervista, conferenza stampa che hanno fatto insieme, già lì insomma si capiva alcune cose. Non vorrei che commettesse ancora un'altra volta l'errore di ripresentarsi, no, con i gradi di direttore sportivo o di affiancare l'allenatore. Ecco, sarebbe un errore clamoroso, perché Napoli ha una squadra importante, una squadra forte che è stata costruita da lui nel tempo, ecco, ma lui la deve mantenere. Non deve fare l'errore che ha fatto 3 anni fa.
4: A questo punto Vincenzo Italiano ci sarà rimasto male, perché insomma sembrava già col piede sul treno direzione Napoli, è rimasto in stazione, o insomma sono cose che possono capitare, come, che pensi che sia accaduto?
5: Questo non lo so. Io ho grande stima di Italiano, perché è un allenatore che comunque a Firenze, ad esempio, quando arrivò prese una squadra depressa che arrivava da anni, no, dove lottava per non retrocedere, e gli fece fare 3 finali, no, in 2 anni, per cui sicuramente la rese protagonista. È andata a Bologna prendendo l'eredità di Motta e comunque vincendo una Coppa Italia, e quest'anno ha fatto un buon percorso nell'Europa, e per cui secondo me è un allenatore molto valido, un allenatore che incide molto nella squadra. La squadra caratterialmente assorbe, ecco, quello che è il carattere del suo allenatore, per cui io credo che sia un allenatore vincente. Forse caratterialmente ancora deve plasmarsi, ma come tecnico io ho grande stima in Vincenzo Italiano.
4: Nel frattempo do una notizia a Giovanni Galli, e così anche a tutti gli ascoltatori, ma sono sicuro che Giovanni sarà con un occhio anche puntato sugli schermi televisivi per seguire la finale del campionato primavera tra la sua Fiorentina e il Parma. Siamo sullo 0-0 e siamo al sesto del secondo tempo, si gioca, lo ricordiamo, a Firenze in gara secca. Ma torno a un altro dei tuoi primi amori calcistici, il ciclo vincente dello straordinario Milan di Berlusconi vide l'inizio con un certo Giovanni Galli in porta. Oggi diciamo che l'atmosfera è particolarmente cambiata rispetto a quegli anni d'oro. Ecco, sei stato d'accordo con il repulisti avviato da Cardinale, dal fondo Redbird, dopo, all'indomani dell'eliminazione per mano del Cagliari, se così vogliamo definirla, col fatto che il Milan non parteciperà alla prossima Champions League?
5: Allora, io sinceramente leggo tanto su quello che è successo al Milan, ma almeno aveva dei professionisti bravi. Che cosa sia successo fra Ibrahimovic e Allegri io non lo sappiamo. Sinceramente, nel momento in cui è arrivata questa decisione di Cardinale, io credo che non ci debbano essere né vincitori né sconfitti. Non so qual è la posizione di Ibrahimovic con Cardinale, per cui rimanendo Ibrahimovic e mandando via tutto il resto, secondo me si è fatto, no, come dire, una divisione netta tra chi ha vinto e chi ha perso, e questo credo che non sia giusto, perché credo che tutti abbiano lavorato per portare il Milan in Champions. Purtroppo il derby di ritorno è stato uno spartiacque, perché fino a quel momento il Milan era protagonista in campionato, da quel momento in poi è uscito dal campionato, tant'è che è uscito anche dalla competizione alla quale ambiva maggiormente.
4: Ecco, per Gianni, cui... per certi versi, visto che oggi è il giorno del blackout di Sinner, ecco, sembra che al Milan sia capitato una sorta di colpo di calore, perché sì, improvvisamente sì, da una potenziale lotta per lo scudetto la luce si è spenta e non si è più riacceso.
5: Sì. Purtroppo quella vittoria probabilmente o ha illuso qualcuno, ha dato magari un po' di presunzione. Poi nel momento in cui perdi la prima partita dice vabbè, tanto vinco domenica prossima, e poi perdi anche quella successiva, e poi cominci a perdere le tue certezze, e poi perdi fiducia in te stesso e perdi fiducia nel compagno, e non c'è niente da fare. Quando succede una roba del genere è difficile frenare, no, una valanga, e lì è stata purtroppo una valanga che dal derby in avanti ha spazzato via tutto, e questo con grande dispiacere, perché sinceramente fino a quel momento sembrava che il Milan fosse quasi, forse, l'unica antagonista all'Inter in quel momento lì.
4: Passami la battuta, quindi stasera, diciamo, il Napoli dovrebbe avere il suo nuovo allenatore, e dunque Max Allegri, e Giovanni Galli abbiamo anche un nuovo CT, Antonio Conte, andando per esclusione, è così?
5: Conte è un allenatore che incide molto nelle squadre, però credo che dopo la partita con la Bosnia, quando è stato fatto anche lì, no, voglio dire, pulizia, diciamo, è andato via il presidente, è andato via il team manager, è andato via l'allenatore, sono andati via tutti. Beh, credo che non si può il giorno successivo alle dimissioni di Gravina, di Buffon e di Gattuso fare altri nomi in sostituzione, perché secondo me non è quella la soluzione. La soluzione è il programma, il progetto del nuovo presidente federale, di quello che il presidente federale riuscirà ad ottenere dalla Lega Calcio, quello che il nuovo presidente federale riuscirà a ottenere dal governo, quello che riuscirà ad ottenere perché come successe, questa secondo me è la frase che noi tutti italiani dovremmo metterci in testa. Il presidente della federazione tedesca, dopo il fallimento del 2006, chiamò tutti i club e li mise intorno a un tavolo e gli disse: qual è la squadra più importante di Germania? Logico, il Bayern dice: noi abbiamo vinto 40 scudetti, il Bayern Leverkusen, noi abbiamo vinto la Coppa UEFA, quell'altro, no, forse non avete capito. Qual è la squadra più importante di Germania? Nessuno rispondeva, e lui ha detto: la nazionale. Sì. Allora, se questo tornerà a essere prioritario, noi... probabilmente questo, però sai, capito, sono tante le componenti, ripeto: governo, federazione, Lega Calcio.
4: E noi saremo qui insieme a te, Giovanni Galli, per seguire. Tra l'altro vediamo anche queste due amichevoli che arrivano contro Lussemburgo e Grecia, con l'Italia sperimentale di giovanissimi, con Silvio Baldini in panchina. Impegni che andranno onorati, perché c'è un ranking di mezzo. Grazie a Giovanni Galli, a presto qui,
5: grazie,
4: su Rai Radio 1.
5: Grazie a voi, buonanotte, grazie.

0: Un altro pezzetto d'Italia lascia prima del previsto Parigi, dopo l'exploit di Roma, Luciano Darderi deve arrendersi all'argentino Comesana che si è imposto al quinto set per 6-4. Stanno invece giocando Arnaldi e Berrettini. Arnaldi vince il primo set 7-6 e adesso sta perdendo nella seconda partita per 6-5 contro il greco Tsitsipas, mentre Berrettini è in vantaggio un 7-0 perché ha vinto 6-4 il primo set, conduce 4-1 nel secondo set. Ma senza girarci troppo intorno, la notizia del giorno in ambito tennistico italiano e mondiale, e non stiamo esagerando, arriva senz'altro da Sinner e dalla sua eliminazione per mano del più giovane dei Cerundolo a causa del malore che di fatto ha spento la luce quando ormai sembrava tutto fatto proprio per il numero uno al mondo. Vinceva 2-7-0, 5-1 nella terza partita, improvvisamente un malore non gli ha permesso di fatto di continuare la partita, anche se poi la stessa è stata condotta fino al termine, ma non poteva ormai più lottare. Di tutto questo parliamo con Corrado Barazzutti, che ringraziamo di essere qui collegato a Zona Cesarini. Buonasera Barazzutti.
1: Buonasera a tutti.
0: Frase fatta, non ha bisogno di presentazioni, uno dei quattro moschettieri azzurri, Coppa Davis del 76, ma insomma non vado a leggere tutto il curriculum altrimenti terminiamo prima del previsto del tempo a nostra disposizione. Barazzutti, la domanda è dritta, ma che cosa è successo a Sinner questo pomeriggio a Parigi?
1: Beh, io posso provare a capire quello che è successo, perché chiaramente quello che si è visto in televisione, insomma, quindi non è che sappiamo esattamente cosa ha avuto Sinner. All'inizio sembrava, cioè all'inizio quando sono iniziati i problemi, sembrava che avesse, non so, un inizio di crampi, perché si massaggiava la gamba, poi camminava quasi un pochino con la gamba rigida, poi dopo sembrava addirittura, per mia esperienza, perché è successo anche a me in Coppa Davis, una volta giocando a Cervia, che era una temperatura altissima, un colpo di sole, no? Che porta proprio a vomito, a giramenti di testa, a debolezza, insomma, dalla quale è difficile riprendersi. Però sembrava, insomma, voglio dire, un insieme di cose viste da fuori, viste dalle immagini della televisione, per cui certamente è un tipo di malore, strano, perché viene dopo un'ora e mezza, un'ora e 45 di tennis. È vero che faceva caldo, però insomma, voglio dire, i tennisti sono abituati a sforzi notevoli, quindi sono allenati soprattutto per sopportare stress molto forti fisici. In America d'estate si gioca a temperatura molto alte, in Australia si gioca a temperatura molto alte, per cui insomma non so.
0: Barazzutti, facciamoci aiutare. Facciamoci aiutare dal diretto interessato, da Sinner, che così nel post gara ha motivato quanto accaduto.
2: Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il mio corpo e tutto, però credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo. Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, no? Oggi è andata così e poi vediamo. Proprio oggi è strano, perché non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede, però oggi non potevo far di più, onestamente. È andata così, ci sono ancora tanti italiani qua dentro, quindi speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
0: Ecco, questo era il pensiero di Sinner a fine partita. Corrado Barazzutti ci ha regalato qualche parola chiave, qualche password per interpretare meglio quanto può essere accaduto.
1: No, in realtà,
0: per esempio,
1: no, in realtà,
0: quando dice ho giocato tanto, lo dice lui, ho giocato tanto. Forse...
1: Sì, vabbè, certo, ha giocato tanto, lui è il numero uno del mondo.
0: Allora le chiedo, Barazzutti, ha giocato troppo?
1: Ma io non credo onestamente che sia dovuto al fatto che abbia giocato tanto prima di arrivare a Parigi. Poi sul programma, voglio dire, lui ha i suoi allenatori che sono persone molto qualificate, esperte, e che quindi fanno i programmi e quindi sanno quello che devono fare, anche se magari io prima di Parigi, non potendo, come dire, escludere Roma, perché Roma è il torneo voglio dire degli italiani, quindi sarebbe dovuto venire secondo me in maniera obbligatoria, magari poteva rinunciare a Madrid, ma se non l'ha fatto evidentemente ci saranno state delle buone ragioni. Ma detto questo, non credo che questo problema che abbia avuto sia come dire legato al fatto che ha giocato troppo prima, che ha giocato poco prima. È qualcosa che è successo in quel momento, è successo dopo un'ora e 45 con una partita facile, proprio che stava andando via in maniera molto semplice. Non riesco a capire come non sia riuscito a trovare 5 minuti, 3 minuti di energie per finire un game, insomma, voglio dire, che quindi è portare a casa la partita. C'è stato proprio un calo
0: era completamente svuotato.
1: Forse sarebbe è sicuramente il caso, come dice lui, di fare degli accertamenti, di andare a vedere quello che è successo. Poi ripeto, sembravano dei crampi all'inizio, poi dopo c'era il vomito. È una situazione, così a vederla, molto molto confusa. Certamente deve fare degli accertamenti per andare a vedere cosa è successo al suo fisico in quel preciso momento.
0: Anche questo, perché insomma, è una crisi che arriva dopo altre che magari hanno matrice e natura differente, quindi è bene fare tutti gli accertamenti del caso. Barazzutti, le chiedo, ma Jannik Sinner è stato un po' maltrattato a Parigi? Insomma, numero uno al mondo, messo a giocare in un orario non proprio, diciamo così, mite, potevano avere un occhio di riguardo in più gli organizzatori dello Slam per Sinner?
1: Ma un occhio di riguardo, voglio dire, considerando quello che è successo?
0: Sì.
1: No, io non credo, insomma, voglio dire, in questo caso, cioè, stiamo parlando di un atleta formidabile, del numero uno del mondo, che non credo abbia il problema di giocare, o gli organizzatori si pongono il problema di farlo giocare, voglio dire, magari a un'ora più calda piuttosto che a un'ora un pochino più fresca. Anche lui ha detto, mi pare, su una polemica che c'è stata da parte di un giornale spagnolo, dove diceva è stato salvato dall'organizzazione perché è stato messo alla sera, mi pare che la polemica fosse questa, e lui ha detto, ma perché, io sono pronto a giocare anche al pomeriggio. Per cui, insomma, non credo che, insomma, voglio dire, con il senno di poi, dopo, guardando, pensando che magari lui avesse dei problemi, certo, magari gli organizzatori avrebbero, se avessero saputo che non stava bene, l'avrebbero messo a un'ora più fresca. Però, voglio dire, non è immaginabile, o non era immaginabile, pensare che Jannik, dopo un'ora e 45 di una partita molto semplice, non lottata,
0: un'esibizione non è stata
1: faticosa sotto tutti i punti di vista, avesse un crollo di questo genere, che secondo me ha bisogno assolutamente di accertamenti, perché non è una cosa normale.
0: Fuori Alcaraz, che nemmeno ha partecipato, lo ricordiamo, a Parigi per i noti problemi al polso, Sinner eliminato al secondo turno. Adesso che Parigi ci aspetta, Barazzutti?
1: Adesso adesso c'è un rischio reale, c'è un rischio reale che Djokovic vada a conquistare questo slam, perché uno non poteva più, non era immaginabile che Djokovic, perché Djokovic si dice, no, che sta rincorrendo questo, adesso non mi ricordo il numero, numero di slam, voglio dire, quanti ne ha vinti, non so se adesso, voglio dire, non li ho contati tutti, non me lo ricordo, però adesso c'è veramente questa possibilità che Djokovic a 39 anni possa rischiare di vincere uno slam.
0: Sarebbe il 25esimo, lo ricordiamo.
1: Il 25esimo. E dietro diciamo Djokovic, a questo punto ce ne sono tantissimi di giocatori che possono vincere. È diventato come dire un torneo dove adesso dietro Sinner, che è stato eliminato, possono vincere in molti, insomma.
0: Siamo, credo che possiamo concludere questa nostra chiacchierata, Corrado Barazzutti, con il messaggio che ci è arrivato al 335-699-2949 di Fulvio da Pordenone, che ci dice: non servono esperti spaziali per capire che a Sinner è successo e si è dimostrato un essere semplicemente umano, non sono robot, lo ha sottolineato anche lui. Insomma, forse ci sta ancora più simpatico dopo questa sera, lo sentiamo ancora più vicino.
1: Ma sì, assolutamente, come ha detto lui, voglio dire, può succedere, no? Può succedere, lui è un essere umano normale, un atleta che lavora tutti i giorni, ma alla fine, voglio dire, un grandissimo campione, uno dei più forti giocatori di tutti i tempi, però pur sempre un essere umano che può avere degli incidenti di percorso come questi di Parigi. Ecco,
0: quindi, ad avercene di campioni di questa statura. Grazie a Corrado Barazzutti, torneremo senz'altro a parlare di Sinner, ma più in generale del grande momento del tennis italiano. Un augurio di buona serata, arrivederci a Corrado Barazzutti, a risentirci.
1: Grazie.
0: Ora c'è il GR1, a dopo con Zona Cesarini.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Cesaroni in prima posizione, Cesaroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Ore 22. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: sito Axios hanno trovato un accordo, ma manca il via libera di Trump, che chiede tempo per valutarlo, e ora anche da Teheran arriva una retromarcia sull'intesa che sembrava raggiunta.
1: Ora è l'agenzia iraniana Tasnim a smentire Axios, che aveva detto l'accordo fra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì, ma manca il via libera di Trump, che si è preso 2 giorni per valutarlo. Axios aveva anche indicato i 3 punti principali dell'intesa: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Adesso Tasnim cita una fonte vicina al team negoziale iraniano per dire che il memorandum d'intesa non è stato ancora né definito né confermato. Non solo, ma l'accordo raggiunto dai negoziatori iraniani e americani, citato da Axios, comprenderebbe anche la fine del conflitto in Libano, a quanto riporta l'emittente israeliana Channel 12, che ha anticipato i termini dell'intesa, ribadendo anche il ritiro delle truppe americane dalle zone circostanti l'Iran. Il presidente Pezeshkian intanto ha ribadito che Teheran non vuole armi nucleari, ma non tratterà in condizioni umilianti. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Israele intensifica l'offensiva su Gaza, mentre Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. Raid anche in Libano, colpiti Beirut e il sud del paese, con almeno 14 vittime civili. Sequestrato il tesoro che il boss della mafia Matteo Messina Denaro aveva accumulato dal narcotraffico. Soddisfazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giorgetti. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia, si legge in una nota. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. 3 le persone arrestate, tutte coinvolte nel business della gestione dei soldi provenienti dal traffico di stupefacenti.
2: È di 200 milioni di euro il patrimonio sequestrato dalla Guardia di Finanza a Tamburello alla ex moglie Maria Antonina Bruno e al figlio Luca. Tutti e 3 sono stati arrestati con l'accusa di autoriciclaggio. Dalle indagini per i magistrati emerge la disponibilità alle richieste di Messina Denaro. Sentiamo il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
3: Abbiamo qui recuperato una conversazione intercettata diversi anni fa in cui si parlava proprio di una parte di questi soldi che serviva a finanziare una attività, in quel caso medica, di quello che all'epoca era il latitante Messina Denaro.
2: Un'operazione a Lernia nel 2016, la conferma nella cartella clinica di Andrea Bonafede, l'alias di Messina Denaro. Dai pizzini di Messina Denaro emergono altri finanziatori, come un tale Parmigiano che avrebbe dovuto prestare 40.000 euro al latitante. Per questo De Lucia non ha dubbi.
3: Esistono altri importanti capitali di una cosa nostra che in questo momento noi abbiamo attenzionato sotto il profilo della famiglia trapanese, ma già per la sola famiglia trapanese noi sappiamo e stiamo cercando le prove che altri denari sono nella loro disponibilità.
2: Giorgio Ruta, GR1.
0: Caso Garlasco, la procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, ha dichiarato il legale del 38enne. Falsi incidenti stradali e certificati fasulli, 6 arresti in Puglia, numerosi gli indagati.
4: I carabinieri redigevano falsi verbali di incidenti stradali, i medici firmavano certificati di infortuni mai avvenuti, gli avvocati seguivano le pratiche di liquidazione degli indennizi da parte delle assicurazioni. Un sistema collaudato che, secondo la procura di Trani, avrebbe falsificato almeno 12 incidenti, realizzando un giro d'affari da 100.000 euro. Con queste accuse i carabinieri della compagnia di Andria hanno arrestato l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Canosa di Puglia, Pasquale Doronzo, 58 anni, già in congedo da febbraio. Con lui anche l'appuntato Pierluigi Di Palo, 44 anni. In carcere sono finiti anche gli avvocati di Cerignola, Giuseppe Gobbi e Nicola De Santis, e il medico Michele Marcandrea, in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Cerignola. Ai domiciliari invece un medico del lavoro, 80enne, 32 in tutto gli indagati tra falsi testimoni e vittime dei sinistri. Per il GR1, Francesca Russi.
0: Tennis, Roland Garros amaro per Jannik Sinner, eliminato al secondo turno, il numero 1 del mondo, avanti di 2-7 contro l'argentino Cerundolo. Accusa un malore e cede al quinto set. Le parole dell'azzurro in conferenza stampa.
5: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energia. Però sai, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.

0: E fra le cause del crollo di Sinner anche il grande caldo che interessa la Francia e buona parte dell'Europa. In Italia oggi 5 città da bollino rosso: Roma, Firenze, Bologna, Torino e Brescia. L'allerta scende da domani, complice qualche acquazzone. Per un po' di sollievo bisognerà però aspettare la seconda metà della prossima settimana. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
1: Zona Cesarini.
2: Ben ritrovati da Francesco Albanese qui in diretta dagli studi di Saxa Rubra in Roma per Zona Cesarini, grazie alla collaborazione tecnica di Alessandro Campanella, la regia di Ombretta Conti. In redazione c'è Tony Tisi. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i risultati che stanno maturando in quel del Roland Garros. Arnaldi sta conducendo per 2-1 nel terzo set nei confronti di Tsitsipas, un set pari con il greco. Il primo l'ha vinto Arnaldi 7-6, il secondo 7-5 è andato invece a Tsitsipas. Va meglio Berrettini, che conduce con un doppio 6-4 nei confronti del francese Rinderknecht. Tra poco inizierà il terzo set. Cobolli, ricordiamo che quest'oggi aveva sconfitto il cinese Wu per un triplice, con un triplice 6-4 della sconfitta di Sinner contro Cerundolo. Abbiamo detto di tutto e di più. Intanto si è sbloccata la finale del campionato primavera di calcio, ricordiamo che si sta giocando Fiorentina-Parma. I Viola 5 minuti fa sono passati in vantaggio grazie a un rigore realizzato da Braschi. Mancano 10 minuti al termine dei tempi regolamentari. Il Parma di Corrent sta provando a rimettere in piedi una situazione che la vede per adesso soccombere. Dovesse finire in parità al 90esimo, si andrà direttamente ai calci di rigore, ma per il momento sono i Viola in vantaggio per una rete a 0.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, e i romantici che amano il calcio certamente staranno anche sbirciando, perlomeno ascoltando i nostri aggiornamenti su quello che accade a Firenze. Si sta disputando la finale del campionato primavera, siamo al minuto numero 84 e c'è stato il raddoppio della Fiorentina grazie a Cuadio. Prima aveva segnato sempre nel secondo tempo Braschi, adesso il gol di Cuadio che di fatto mette una seria ipoteca proprio per i viola verso il titolo nazionale. Dunque parliamo di calcio giovanile, di sogni, di quello che poi potrebbe essere una carriera, un futuro, o comunque la possibilità davvero di fare la cosa che più piace magari da quando si è piccoli, cioè correre appresso a un pallone. A tutto questo ha dedicato un libro Giulio Mola, che intanto lo saluto e lo ringrazio per essere qui con noi collegato questa sera a Zona Cesarini. Buonasera Giulio.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, buonasera.
0: Leggo il titolo del tuo libro: Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Qui c'è una parafrasi di un noto libro del grande scrittore uruguaiano e giornalista Edoardo Galeano, appunto Splendori e miserie del calcio. Giulio Mola, cosa ti ha spinto insomma a mettere nero su bianco un vero e proprio dossier, forse potremmo definirlo così, sul mondo del calcio giovanile in Italia?
1: Sì, intanto è un libro la cui prefazione è stata fatta da Antonio Di Gennaro, che a calcio ha giocato, che adesso oltre a fare il commentatore fa soprattutto anche il responsabile di una scuola calcio, quindi parlando anche con lui di tante cose, ma il libro è il resoconto di un percorso e di quel che succede in quel sottobosco che è il calcio giovanile, che va visto molto da vicino perché a noi appare anni luce distante. Come ci sono entrato? Ci sono entrato per motivi personali, familiari, seguendo il percorso calcistico di mio figlio sin da quando aveva 6 anni, quindi Pulcini, poi gli esordienti giovanissimi, quindi da quello che è il calcio dei sogni, dal calcio dell'autoarbitraggio, del calcio in cui ci si deve solo divertire, non si passa il pallone, per poi arrivare pian piano all'agonistica quando il calcio comincia ad avere importanza per i risultati, per le classifiche, quando ci sono le prime delusioni, le prime panchine, ma anche le prime soddisfazioni. Può sembrare qualcosa, un mondo bello, un mondo felice, in realtà non è così, perché ci sono varie componenti che fanno parte di questo mondo, che sono i genitori, che sono i dirigenti, sono gli allenatori, che sono soprattutto, purtroppo ahimè, i maneggioni, quelli che io chiamo i venditori di sogni, quelli che i sogni te li fanno pagare, quelli che ti promettono il posto in una squadra chiedendoti soldi. Ecco, queste sono cose che magari alla fine restano così nascoste. Io le ho viste, le ho percepite e le ho anche denunciate da papà, ma soprattutto da giornalista. E questo libro vuole essere anche un messaggio a certi genitori e a tanti ragazzi e ragazze di inseguire i propri sogni, ai genitori di non cadere in determinate trappole.
0: Siamo in collegamento con Giulio Mola, autore di Piccoli calciatori, grandi sogni. Allora, leggo proprio un passaggio di uno dei capitoli del libro che hai scritto, che comincia proprio con "Se i sogni sono desideri". Quando sei lì, seduto sui gradoni, assisti all'allenamento, vedi, osservi, difficilmente ti annoi e poi ascolti di tutto, soprattutto se i calciatori in miniatura hanno un'età compresa fra i 6 e i 10 anni. E viene spontaneo appuntarsi ogni frase perché messe tutte insieme vanno a comporre un meraviglioso e divertente mosaico del mondo del calcio. Però c'è anche il divertimento, Giulio.
1: Assolutamente, assolutamente, perché gli anni, i primi anni, cioè quelli in cui i bambini giocano con i primi calci, piccoli amici o i pulcini.
0: Scusa se ti interrompo, divertente. Ma insomma, il Parma ha accorciato le distanze nella finale del campionato primavera, quindi siamo 2-1 per la Fiorentina, mancano 3 minuti, vedremo come finirà. Prego, prosegui pure.
1: Certo, e quindi è la parte più bella, vedere i bambini che parlano, che si confrontano, che dicono le cose come gli adulti, che magari quando fanno un gol imitano le gesta degli adulti, ma dicono anche le cose divertenti in allenamento. Ecco, ascoltarli, sentirli, osservarli credo che sia la cosa più bella per un genitore, e io mi sono sempre divertito mettendomi dietro la rete, cioè non in tribuna necessariamente sugli spalti, ma dietro quella rete dove guardi il calcio con un'ottica diversa, con lo sguardo di un bambino, con un sorriso, con un gesto di disappunto, anche con un gesto di fair play, perché soprattutto i più piccoli stanno a fare delle cose meravigliose. Qualche anno fa la federazione ha deciso di premiare i bambini per i gesti di fair play con la green card, che è qualcosa di bello quando un bambino decide di fare un gesto. Ce ne sono i gesti, vedere un bambino che va verso la porta e poi si ferma perché un avversario cade e piange è un gesto meraviglioso, vedere un bambino che tira fuori un calcio di rigore appositamente perché il mister gli dice guarda non è a fallo è una cosa che è molto importante, che è educativo soprattutto per noi adulti. Quindi,
0: però come dicevi c'è anche il lato oscuro, e secondo te in percentuale i guai del calcio maggiore made in Italy, che insomma sono diciamo così esplosi con la nuova mancata qualificazione al mondiale, quanto originano dal mondo che tu hai studiato e messo nero su bianco?
1: Purtroppo i numeri ci dicono che molti ragazzi che giocano a pallone, anzi molti ex bambini, si fermano già a 12-13 anni quando c'è il passaggio dalla preagonistica all'agonistica, e si fermano anche perché costretti a fermarsi, perché scartati senza motivazioni, perché deve giocare il raccomandato, perché deve giocare il figlio dello sponsor, perché deve giocare qualcuno che magari non merita. La meritocrazia non ha sempre il primo posto quando invece dovrebbe essere considerata maggiormente, però poi ci sono altri ragazzi che continuano. Purtroppo quando i ragazzi abbandonano a 17 anni allora capisci perché non c'è quello step, perché nell'Italia non arrivano i talenti, perché i nostri ragazzi smettono, perché molti decidono di andare all'estero. Io credo che si debba avere fiducia. C'è un capitolo in cui io parlo di Lamine Yamal che 3 anni fa faceva i tornei di calcio in primavera con squadre italiane dilettantistiche e che poi ha fatto all'improvviso il salto e si è ritrovato a giocare col Barcellona.
0: Abbiamo perso Giulio Mola, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento.
1: Eccomi. Dicevo, ci vorrebbe veramente maggior considerazione per i nostri ragazzi, farli crescere e non trattarli come merce di scambio o solo mercanteggiare anche con i giovani, perché questo è un altro grosso problema.
0: Ecco, i soldi in tutta questa vicenda che ruolo hanno?
1: Purtroppo finiscono per danneggiare da più punti di vista. Finiscono per danneggiare le famiglie quando i genitori decidono di comprare un sogno, affidarsi ai maneggioni o ai falsi procuratori, sperando di avere il posto in qualche squadra, ma finiscono pure quando i dirigenti cominciano a trattare i ragazzini come se fosse il mercato delle vacche, e non è possibile che a 15-16 anni ci possano essere trattative di mercato per i bambini, scambi, bambini che vorrebbero solo giocare. Questa è una cosa che non può andare e su cui credo che la federazione debba intervenire in maniera decisa.
0: Quanta parte anche di responsabilità si può attribuire alle famiglie che, non ce lo nascondiamo, spesso pensano di avere in casa il nuovo Totti, il nuovo Del Piero, il nuovo Baggio, perché comunque è mio figlio e so quanto vale.
1: Guarda, hai detto la frase più ricorrente che ho sentito per anni in tutti i posti, in tutti i campi di gioco: non perché mio figlio, ma merita di giocare, merita di andare lì, merita di essere titolare. No, non perché mio figlio, io dico, aggiungo, dovrebbe solo divertirsi. I genitori, io non ho demonizzato, non voglio demonizzare i genitori, ho incontrato tante tipologie di genitori sugli spalti, alcune antiche, divertenti, ironiche, alcune invece che rischiano di far male ai propri figli. Come dicevi tu, un genitore non può pensare di avere il Messi in casa, perché poi alla fine i numeri dicono che 1 su 5.000 arriva nei campionati professionistici e 1 su 8.000 arriva a giocare in Serie A. Questo prendendo i bambini che frequentano le scuole calcio. Quindi il motivo per cui il ragazzo deve divertirsi. E se non arriva dove il genitore vorrebbe che arrivasse, non può essere questo un dramma esistenziale.
0: Da dove dobbiamo ripartire allora, Giulio Mola?
1: Ripartire da quello che è il calcio di noi ragazzi. Io sono nato nel 68, per noi quando si giocava a pallone non c'erano le scuole calcio, c'erano i giardini, c'erano gli oratori, c'era la strada, il calcio di strada, quello dove le porte erano due zainetti, dove si giocava con un pallone che non era certamente il pallone di cuoio di ultima generazione, con le scarpe che erano scarpe che dovevano essere consumate sino all'ultimo, non come oggi dove il genitore compra le scarpe a 250 euro al figlio. Bisogna ripartire dal calcio del divertimento, da quel pallone che rotola e dal diritto di sognare, e questo diritto nessuno può levarlo a un bambino. Deve essere solamente un bambino, un ragazzo, quando decidere di smettere perché ha capito che non si diverte più.
0: Tra i momenti che metti a fuoco nel tuo libro, Giulio Mola, c'è il calcio dei grandi, lo accennavi poco fa, il passaggio dalla preagonistica all'agonistica. Siamo un po' più chiari magari per chi non è così addentro. Sostanzialmente, quando un ragazzo arriva a frequentare la terza media e si comincia a giocare a 11, si lascia il calcio a 9 e si passa a giocare a 11. Ecco, quello che momento è nella crescita agonistica e sportiva del ragazzo?
1: È un momento importante, intanto perché fin quando giochi con i pulcini e gli esordienti si gioca in 9 contro 9, non c'è un arbitro federale, c'è un dirigente che arbitra e ha il diritto di giocare almeno un tempo. Ok, quando si passa nell'agonistica inizia un calcio diverso, il calcio dove viene il risultato prima di tutto, devo dire, e questo non sempre è un bene, dove si gioca 11 contro 11, dove tu puoi iniziare anche in panchina e potresti anche non entrare, e succede questo per 2, 3, 4, 5 partite, e quindi ci deve essere anche un approccio molto particolare da parte di chi gestisce, dell'allenatore, che in realtà per me è un allenatore ma è soprattutto un educatore, un istruttore. Il ragazzo è giusto che si diverta, e soprattutto, e questo è un concetto che hanno ripetuto anche i grandi allenatori, Prandelli, Capello e tanti altri, viva la fantasia, facciamoli giocare liberi. Io sento ogni tanto anche fra i bambini, fai il 3-2-1, ma
0: insomma, a volte la famosa frase passa la palla non necessariamente è un bene.
1: Esatto.
0: Non reprimiamo i talenti. Io ringrazio Giulio Mola, il suo Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile, edito da Diarcos. A presto e buon lavoro e un saluto.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: Grazie a Giulio Mola, restiamo collegati soltanto per darvi in diretta il finale della partita tra Fiorentina e Parma, finale del campionato primavera di calcio. Ha vinto la Fiorentina 2-1, il Parma ci ha provato sino all'ultimo istante, aveva accorciato le distanze con Mikolajewski, ma i gol di Braschi prima su rigore e di Quadio consegnano il tricolore alla Fiorentina di Galloppa, che l'anno scorso invece era stata sconfitta in finale dall'Inter, dunque titolo che va ai viola.

0: A Will and Whitney Houston il mondo scoprì lo straordinario talento di un artista che ci ha lasciato troppo presto. Era il lontano 1985 e sicuramente in quell'anno già pedalava, e come se pedalava, Massimo Ghirotto. Allora parliamo di ciclismo. Buonasera Massimo e ben ritrovato qui a Zona Cesarini.
1: Buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Ti ricordi insomma il tuo 85, dove eri, che facevi?
1: Guarda, se devo dire la verità non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri, quindi se mi dai un aiutino magari
0: sei
1: mi fa un piacere.
0: Sei troppo stanco, giustamente, perché oggi avete vissuto, e uso il plurale perché insieme a Giovanni Visconti, Cristiano Piccinelli, Emanuele Codignoni state raccontando davvero in maniera impareggiabile il Giro d'Italia, che è arrivato a Pieve di Soligo, una tappa, la 18ª, che doveva riservare, diciamo così, soddisfazioni per gli scalatori, e invece così non è stato, ha vinto in volata Magnè.
1: Sì, diciamo che stamattina le previsioni erano una fuga, no? Quei coraggiosi, ultima prova per quei corridori che volevano osare di più del previsto, e pareva che fosse così, perché Baez, Mifsud, Jens e Shaw, questi quattro corridori ci hanno provato tanti chilometri di fuga, e poi nella parte finale, o perlomeno da metà tappa in poi, si è messa davanti la Lidl Trek di Jonathan Milan per controllare questa fuga. Li hanno sempre tenuti lì un minuto e mezzo, non di più, e poi prima di affrontare il muro di Ca' del Poggio, un chilometro tremendo con picchi anche al 19-20%, c'è stato il ricongiungimento, e da lì è ripartita la seconda tappa, anche se era molto breve per andare all'arrivo, dove si pensava che qualche scalatore, piuttosto che Vingegaard, questa gente qua, andasse a prendersi il largo. Invece in realtà a pochi chilometri dall'arrivo c'è stato il ricongiungimento e c'è stato un arrivo di gruppo un po' ristretto, perché qualche velocità si è anche pure staccato, però i migliori erano tutti là davanti, e a timbrare il cartellino per la terza volta in questo Giro d'Italia è stato il francese Magnè. Zambanini, italiano, un ottimo secondo posto. Jonathan Milan, purtroppo dobbiamo registrare che è arrivato terzo. Ora la domanda è arrivato terzo per colpa sua? Cosa c'è che non funziona? La squadra lo ha sostenuto? Sì, la squadra lo ha sostenuto, hanno fatto tutto che lo dovevano fare. Evidentemente Milan non gli gira bene questo giro, scusate il gioco di parole. Adesso rimane solo l'ultima tappa, che è quella di domenica a Roma, dove ci sarà la passerella finale. Però attenzione Francesco, perché bisogna arrivarci a Roma, perché domani e dopodomani ci sono due tappe tremende.
0: Non è finita, quindi guai a dare per chiuso un giro che insomma anche in passato ci ha sempre abituato anche a ribaltamenti dell'ultimo minuto. Però fotografando attualmente la situazione, naturalmente come dicevi tu, c'è Vingegaard sempre in maglia rosa, il leader della Team V, alle sue spalle l'austriaco Galla che ha 4 minuti e 3 secondi di ritardo, ancora più attardato c'è l'olandese Arendsman 4:27. La vittoria di Magnè, di fatto questo possiamo dirlo, consegna al francese la maglia ciclamino, o anche qui dobbiamo sospendere il giudizio?
1: No, credo che con oggi anche qua si è chiarita la questione. Credo che insomma la maglia ciclamino non gli possa sfuggire. Certo c'è Narvaez che continua in qualche modo a rosicargli dei punti, ma insomma se oggi Narvaez guadagnava qualcosa forse c'era una possibilità. Con oggi credo che i conti Magnè li abbia proprio chiusi definitivamente.
0: L'arrivo in provincia di Treviso attraverso anche le terre del Prosecco è stato come al solito molto emozionante, con una grande partecipazione popolare. Ecco, queste sono immagini che davvero si segue il giro, si segue il ciclismo per giornate come queste, Massimo Ghirotto.
1: Ma sì, allora c'è da dire che il ciclismo, il Giro d'Italia, come hai detto, è uno sport popolare dove non si paga il biglietto per guardarlo, basta andare fuori dal balcone oppure mettersi sulla strada e si gode uno spettacolo che ha una storia di 109 anni, perché questo è il giro numero 109. Però è da sempre, e io insomma un po' di Giro d'Italia li ho fatti, anche quando si parte dal sud e si arriva al nord o viceversa, il calore della gente è qualcosa sempre di straordinario, che per i corridori, per la maglia rosa, lo anche dichiarato, il giro mi sta regalando emozioni che non avevo provato prima. Insomma è una cartolina che va in tutto il mondo.
0: Al di là dei soliti noti, c'è secondo te qualche corridore che insomma si sta particolarmente mettendo in luce in questa corsa? Insomma penso anche a Eulalio, che oggi ancora una volta ha dato dimostrazione comunque di una grande forza anche mentale oltre che fisica.
1: Ma hai fatto un nome di quelli che contano, Francesco, perché Eulalio, questo portoghese un po' sconosciuto, sta facendo vedere qualcosa di straordinario. Ha portato per 9 giorni la maglia rosa, cosa che insomma non capitava da anni, perché a mia memoria l'ultimo che aveva portato la maglia rosa è stato Acacio da Silva, che tra l'altro è stato anche un mio compagno di squadra. Ma oggi, con personalità, nonostante in un certo momento abbia patito anche una caduta, si è rialzato e sul muro del Cadel Poggio è anche partito per cercare di andare a arrivare, insomma, anche da solo. Poi in realtà abbiamo capito che i corridori, la maglia, cioè i velocisti non hanno lasciato spazio. Però, se mi permetti, vorrei anche fare un altro nome che comunque, nonostante abbia raccolto poco o niente, ci ha sempre provato e ci sta riprovando, e secondo me domani lo rivedremo, che è Giulio Ciccone. La soddisfazione di aver portato un giorno la maglia rosa l'ha avuta, purtroppo non sta pagando, diciamo, gli sforzi che fa, perché non riesce a vincere una tappa. È comunque secondo in classifica come leader del Gran Premio della Montagna, cioè ce l'ha Vingegaard in realtà, ma lui, essendo secondo, avendo la maglia rosa, la porta indossa, secondo, certo, che è la indossa Ciccone. Domani, se riuscirà a trovare la fuga giusta e guadagnare dei punti, magari chissà che non possa anche poterla vincere. Secondo me un pensiero lo sta facendo.
0: E allora salutiamoci proprio con l'argomento di domani. 151 km, tappa 19, ce la vuoi descrivere?
1: Sì, certo. Si parte a Feltre, si arriva ad Alleghe, sopra Alleghe, a Piane di Pezzè. I primi 50 km sono sostanzialmente di pianura e poi, attenzione, gli ultimi 100 km sono quelli terribili. C'è da scalare 5.000 metri di dislivello, passando per Passo Durham, Forcella Staulanza, Passo Giau, il temutissimo Passo Giau, 2236 metri, che è anche cima Coppi del Giro d'Italia, Passo del Falzarego, poi ci sono 20 km di discesa, 4-5 km di falsopiano per arrivare sopra a Piani di Pezzè, che è una salita di 5 km con una pendenza media del 9,6%, con picchi al 15%. Insomma, Francesco, dove osano le aquile vedremo domani.
0: E noi, naturalmente, insieme a Massimo Ghirotto e a tutta la squadra di Radio 1, dalle 14.30 ogni mezz'ora e poi dalle 16.30 fino al termine della tappa saremo qui incollati ad ascoltare il vostro racconto. Grazie a Massimo Ghirotto e buon Giro d'Italia.
1: Grazie, ringrazio anche Jacopo Teodoro per la collaborazione tecnica.

0: bisogno.
1: Era Cosmo, ogni giorno, ogni notte vi aggiorniamo qui su Rai Radio 1 su quanto sta accadendo nel mondo dello sport, in questo caso del tennis, perché a Parigi Roland Garros ha detto della delusione per l'eliminazione di Sinner, però abbiamo altre cartucce come italiani da giocarsi e se ne sta giocando bene Arnaldi, che conduce 2-7-1 nei confronti di Tsitsipas. Ha vinto il primo 7-6, Arnaldi ha perso il secondo 7-5, si è imposto nel terzo per 6-3. Vedremo come andrà avanti questa sfida, così come quella tra Berrettini e Rinderknecht, doppio 6-4 per Berrettini, che adesso conduce anche 4-3 nel terzo set contro il tennista di casa, per l'appunto Rinderknecht. Aprendo questa puntata di Zona Cesarini, vi avevamo promesso che uno spazio lo avremmo dedicato al mondo degli scacchi, perché non più tardi di una decina di giorni fa, per essere precisi il 16 maggio a Marostica, in provincia di Vicenza, che già ha una radicata tradizione legata al cosiddetto nobile gioco, è stato inaugurato il museo, il primo museo italiano dedicato proprio agli scacchi. Si chiama Museo Giovanni Longo. Noi Giovanni Longo ce l'abbiamo collegato al telefono. Buonasera, grazie di essere qui con noi, Longo.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Si aggiunge alla nostra chiacchierata un altro esperto di scacchi. Chi conosce il mondo delle 64 caselle certamente si sarà imbattuto nei trattati, negli scritti e quant'altro, negli studi di Adolivio Capece, collega giornalista. Saluto anche Adolivio Capece, buonasera.
3: Buonasera, eccomi qua, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Insomma, allora, partiamo da Giovanni Longo, che è un po' la mente, l'ispiratore di questa, vogliamo dirla, follia. Come nasce, insomma, questa idea di realizzare un museo dedicato agli scacchi? Brevemente sintetizzo, insomma, Giovanni Longo è un grande collezionista, e quindi che cosa è successo?
2: È successo che, oltre alla passione per il gioco, mi è venuta anche quella per il collezionismo. E piano piano, iniziando tanti anni fa, prima con qualche viaggio, poi qualche amico che mi portava qualche scacchiera, poi il mondo delle aste mi ha aperto un mondo praticamente nuovo, perché oggi ormai è 20 anni che è molto facile acquistare le aste di tutto il mondo. E così, un po' alla volta, questa simpatica follia, come la chiamo io, mi ha portato ad avere questa collezione. Poi un amico mi dice: vabbè, ma adesso la tua collezione, stai crescendo negli anni, e dice: cosa ne fai? Dico: francamente non lo so. Dice: apri un museo. Mi si è aperto un mondo. E dove lo aprivo questo museo? Io, che voglio bene agli scacchi, ho pensato a Marostica, perché è famosa per la partita a scacchi che quest'anno, tra l'altro, si ridisputerà nel mese di settembre, nei primi due fine settimana. E quindi mi sono messo in contatto col sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che ha visto la mia collezione, l'ha reputata interessante, e così è nata questa idea di realizzare il museo, e ce l'abbiamo fatta.
1: Adolivio Capece, quanto è importante per un movimento a volte un po', diciamo così, sotterraneo come quello degli scacchi, avere invece così un luogo istituzionale dove si dice: oggi vado a vedere il museo degli scacchi, come punto di incontro ma anche come punto di partenza per tante altre situazioni?
3: Beh, direi che è molto molto importante, anche se però gli scacchi in Italia sono visti così, un po' come siamo uno sport ufficialmente, Federazione Sportiva del CONI eccetera, ma gli scacchi non è che. Però questo fatto di aver messo insieme le scacchiere, gli scacchi, pezzi degli scacchi, è una cosa veramente, oserei dire, unica, anche perché quello che pochi considerano è il valore economico di tutto questo. Se il buon amico, l'amico Giovanni Longo, avesse, anziché fatto l'omaggio a Marostica, avesse deciso di vendere i suoi pezzi uno per uno ai collectors sparsi per il mondo, avrebbe raggranellato una cifra non indifferente. E forse questo è un aspetto che pochi hanno afferrato, perché in Italia di un pezzo, una serie di una scacchiera, ma all'estero ci sono dei collectors che sono disposti a pagare decine di migliaia di dollari o di euro, secondo di dove sono, pur di avere un pezzo che magari manca alla loro collezione. E nel museo di museo aperto adesso a Marostica, ci sono delle cose, oserei dire, uniche.
1: Ecco, allora lo interpelliamo. Ah, prego, prego, volevi.
3: Ecco, per esempio, Giovanni potrà raccontarci di un bastone da passeggio dentro il quale, che in realtà contiene i pezzi degli scacchi e la scacchiera. Un'altra cosa molto importante sono quelli che sono stati i pezzi di Leonardo da Vinci. Non che ci siano realmente i pezzi fatti da Leonardo da Vinci a fine 400, ma dal libro che Leonardo da Vinci assieme a Faruca Pacioli ha donato a Isabella d'Este, che è stato ritrovato dopo 500 anni in cui si pensava fosse scomparso, è stato ritrovato a Gorizia, purtroppo scomparso l'architetto Franco Rocco ha ricavato questi pezzi, li ha ricostruiti e adesso possiamo anche dire di avere i pezzi di Leonardo da Vinci, che sono un unicum, perché evidentemente sono tutte cose bellissime, tutte cose curiose, per cui ad esempio andando a vedere i pezzi nei vari continenti si scopre che va tenuto, ecco, facciamo un piccolo parentesi, gli scacchi nascono in Persia, cioè l'attuale Iran, intorno a 600, scacchi a due, intorno a 650 d.C. e poi da lì gli arabi che conquistano la Persia, eccetera, li distribuiscono in tutto il mondo. Quando questi pezzi, quando il gioco degli scacchi è, diciamo, nato a due, c'erano, innanzitutto non c'era la figura della donna, che è nata poi, ad esempio, in Europa, dove c'era il re e la regina, quindi era normale che a fianco del re ci fosse la regina, ma poi c'erano le truppe su elefante, e ovviamente in Europa e anche in altri continenti gli elefanti non è che ci fossero. Allora, e poi i cosiddetti carri da guerra, che erano praticamente dei carri per trasportare le masserizie, e in alcuni continenti dove il trasbordo era nautico, diciamo così, avveniva sui fiumi, sui laghi, eccetera, quelli che per noi è la torre degli scacchi, in realtà sono state delle barche, delle navi.
1: E insomma, quindi sentiamo, certo, D'Olivio Capece, sentiamo quanta storia.
3: Un'evoluzione, prego. Ma Longo potrà spiegarvelo
1: sì,
3: meglio.
1: Sì, infatti adesso andiamo da Giovanni Longo, al quale però domando, ma privarsi di questi pezzi unici, quanto è stato doloroso, quanto è stato difficile?
2: Non è stato doloroso, perché ad Olivio, che è un amico di tanti anni, mi conosce benissimo, sa benissimo che ogni volta che una collezione viene venduta alle aste, fa contenti certamente centinaia di collezionisti, ma è un patrimonio culturale che si disperde, proprio per i motivi che ha detto ad Olivio. Se si hanno degli scacchi del 700 e dell'800, ma arriviamo anche ai giorni nostri, questa è una peculiarità del museo di Marostica, cioè confrontandosi con gli altri grandi musei del mondo, gli altri grandi musei del mondo hanno dei pezzi del 700 e dell'800, dei primi del 900 fantastici, realizzati da intagliatori cinesi, indiani, cose effettivamente bellissime. Però poi si fermano a un certo punto e non continuano. Sembra che gli scacchi si siano fermati ad essere degli scacchi ornamentali. Io invece nella mia collezione ho sempre voluto dare uno sguardo anche all'attuale, al contemporaneo, forse anche perché è appassionato di arte moderna. E quindi mi è stato facile pensare che la mia collezione, anziché averla sopra la testa nella mansarda, dove tra l'altro potevo esporre solamente pochi pezzi, 6 pezzi che ha citato ad Olivio e non i 32 che compongono l'intera serie, non mi è stato difficile.
1: La risposta dei visitatori in questi primissimi giorni di apertura qual è?
2: È stata ottima, è stata veramente ottima. Mi hanno telefonato chi mi conosce, ma anche altri. Poi ho contatti con l'ufficio cultura del comune di Marostico, ovviamente, e nonostante non ci sia stata ancora una divulgazione particolare, insomma, grazie anche a questa trasmissione che permette di presentare, ma è stata ottima, anche perché il museo si compone di 4 sale di tutti i continenti, è un museo inclusivo, perché è estremamente importante dare l'opportunità anche agli ipovedenti o chi non ha la possibilità di ascoltare o chi è in carrozzina di vedere queste bellezze.
1: Ad Olivio Capece, ma perché arriva soltanto oggi un museo di tal fatta in Italia con questo
3: perché
1: grande...
3: ci voleva uno come Giovanni Longo che cedesse la sua collezione a qualcuno disposto a farne un museo. Ma una cosa simpatica è che Giovanni ha messo anche dei pezzi fatti da personaggi importanti del mondo dell'arte, eccetera, moderni. Ecco, la domanda è: ma queste persone, questi artisti che hanno fatto gli scacchi moderni, sanno giocare a scacchi? Sapevano giocare a scacchi? Vorrei chiederlo a Giovanni Longo.
1: Se la domanda rispondere, a me, prego.
2: È che io ho conosciuto ad esempio due grandi artisti, uno purtroppo ci ha lasciati 20 anni fa, che era Enrico Bai, che ha fatto una scacchiera bellissima 3 metri per 3 metri con le sculture alte fino a 75-80 centimetri, che mi ha detto che li aveva realizzati in omaggio a Duchamp, che però lui non era capace di giocare a scacchi, tanto è vero che ha fatto 32 pezzi, uno diverso dall'altro. Ma anche Marcello Morandini, grande designer, tuttora vivente, è in tutte le collezioni del mondo, ha fatto grandi piazze come architetto, c'è la Fondazione Morandini, mi ha confessato che non era capace di giocare a scacchi, ed ero io con un amico che cito volentieri, Claudio Mori, un altro giornalista, che siamo andati a intervistarlo, e lui, guardando la sua scacchiera e tutti i pezzi ad un certo punto, perché l'ha fatta per Rosenthal, questo è importante, è in porcellana, e lui ad un certo punto si è soffermato sulla scacchiera dicendo: sì, il pezzo che veramente mi piace di più di questa serie di pezzi è la scacchiera. E noi ci siamo guardati, io e Claudio Mori, perché ci è sembrata una cosa incredibile. Ma anche Gio Pomodoro ha fatto un gioco bellissimo, tra l'altro ha una particolarità perché era un industriale legnanese che ha avuto negli anni 60 un'intuizione fantastica, ha commissionato a Gio Pomodoro una scacchiera. Gio Pomodoro non era capace di giocare scacchi, ha fatto lo stesso degli scacchi con la scacchiera di contrario, ecco perché abbiamo capito che non era capace di giocare scacchi. E cosa ha fatto questo industriale? Ha regalato prima ai pedoni un Natale ai migliori clienti, l'anno successivo le torri, i cavalli e gli alfieri, l'anno successivo il re e la regina, e solo dopo 4 anni ha regalato la scacchiera.
1: E allora, visto che ad Olivio Capece c'è anche stuzzicato, non Amarostica, ma insomma sappiamo che anche il pittore e scultore Franz Borghese, ottimo scacchista, certo, comunque buono, ma ha fatto sia quadri che sculture, anche
2: molti quadri,
1: era una grande passione. Io ringrazio,
3: se posso intervenire,
1: sì, siamo in chiusura. Catalana, ad Olivio, prego.
3: Anche Catalano ha fatto un gioco di scacchi in cui i personaggi sono da Limbo Kid Maria Teresa di Calcutta, così via. Quindi una scacchiera però una cosa, ecco, interessante: alcuni artisti fanno gli scacchi e anche la scacchiera, ma la maggioranza invece ha fatto solo i pezzi, e la scacchiera è nata così, è stata presa da scacchiere già esistenti, eccetera. Cioè sono pochi gli artisti che hanno abbinato la scacchiera ai pezzi degli scacchi.
1: Grazie ad Olivio Capece, giornalista e cultore della materia scacchistica. Ringrazio anche Giovanni Longo, l'invito naturalmente ad andare a visitare Amarostica, il Museo Nazionale degli Scacchi Giovanni Longo. Ho però in chiusura per Longo una curiosità: ma non è che noi tutto questo lo dobbiamo a una moglie che non ne poteva più di scacchiere per casa e ha detto: fatti il tuo museo?
2: Il vero problema dei collezionisti è effettivamente delle mogli. Mia moglie è molto accondiscendente, non si è mai opposta, anche perché abbiamo sempre fatto delle scaccoteche, un termine che ho inventato io, che non disturbassero il resto del locale, insomma. Tanto è vero che quando qualche amico dei miei figli veniva e dormiva a casa nostra, diceva: ma qui siamo in un museo, che bello. Ma non era opprimente la presenza degli scacchi, era assolutamente coordinata con il resto degli arredi.
1: Grazie a Giovanni Longo, rinnovo il ringraziamento anche ad Olivio Capece, insomma andiamo a Amarostica ad ammirare questa unicità.

22:55 minuti, allora torniamo in diretta per queste ultime parti, quest'ultima parte di Zona Cesarini, perché dobbiamo dare ancora degli aggiornamenti che riguardano il tennis. Buone notizie perché Berrettini sconfigge in 3 set Rinderknecht, il francese, con un triplice 6-4, e dunque accede al terzo turno del Roland Garros, dove incontrerà Comesana, l'argentino Comesana, che oggi ha sconfitto al quinto set Dardelli. Sta ancora invece combattendo Arnaldi contro Tsitsipas. Arnaldi ha vinto il primo set 7-6, ha perso il secondo 7-5, ha vinto il terzo 6-3, adesso nel quarto set è Tsitsipas in vantaggio per 2-1. Una serata ricca e densa di sport, quella che vi abbiamo raccontato, tra l'altro anche commentando in diretta la vittoria del campionato primavera di calcio della Fiorentina nei confronti del Parma, 2-1 finale per la squadra allenata da Daniele Galloppa.

0: Ancora aggiornamenti dal tennis. Arnaldi 2-2 al quarto set, l'italiano conduce 2-7-1 nei confronti di Tsitsipas. Vi abbiamo invece detto che Berrettini ha battuto il francese Rinderknecht e dunque arriva almeno lui al terzo turno del Roland Garros, dove c'è anche Flavio Cobole, dove invece, come sapete, non è arrivato Jannik Sinner per il malore che lo ha colto quest'oggi nella sfida contro Cerundolo, che di fatto lo ha estromesso dalla partita, che è comunque stata portata coraggiosamente al termine dallo stesso numero uno al mondo. Noi ci stiamo per salutare, Zona Cesarini torna domani a partire però dalle 20, cambiamo orario perché a quell'ora comincia la finale di ritorno del playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro, ma ci sarà anche gara 1 di basket, semifinali scudetto in campo Brescia Olimpia Milano. Grazie a voi per l'attenzione da parte di Francesco Albanese, un buon proseguimento di serata qui su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Stati Uniti, Iran, fonti della Casa Bianca hanno confermato il raggiungimento di un accordo rilanciato dal sito Axios su un memorandum di intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul nucleare. Intesa sulla quale il presidente Trump non ha ancora concesso l'ok definitivo, riservandosi qualche giorno di riflessione. Da Teheran, una fonte vicina ai negoziati ha però dichiarato in serata che il documento non è ancora definito.

0: simboli ostili. E continuano i raid di Israele sul Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere in serata che nell'attacco israeliano nel sud del paese sono stati uccisi una donna e due bambini. Israele intensifica anche l'offensiva su Gaza, mentre il premier Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. La cronaca, una turista sequestrata e violentata a Roma per 3 giorni, fermate 5 persone.
1: Le minacce di morte per non farla scappare, le botte, la sopraffazione costante, la droga per stordirla e poi le violenze sessuali di gruppo in una baracca fatiscente. È andato avanti per 3 giorni l'orrore vissuto da una donna di 32 anni colombiana arrivata a Roma e attirata in una trappola il 19 maggio scorso. Roberto Pititto, dirigente squadra mobile di Roma.
2: La ragazza, giunta in Italia per turismo, si trovava in zona della stazione con una scusa. Viene abbordata una persona, si incammina e si trova davanti a un furgoncino dove erano altre 2 persone e in qualche modo viene indotta a salire e dopodiché si ritroverà nello stabile di Via Tallone.
1: Fuggita, lanciandosi da un balcone, soccorsa in strada da un passante, ha trovato il coraggio di denunciare. Le indagini lampo della squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato gli agenti al palazzo di Via Cesare Tallone, zona Torcervara, preda dell'abbandono da anni. Ancora Roberto Pititto.
2: Nell'ambito dei controlli che abbiamo fatto abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari, di cui 5 sono stati riconosciuti dalla ragazza senza ombra di dubbio come gli autori della violenza sessuale.
1: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
0: Nella Repubblica Democratica del Congo è sempre più emergenza Ebola, fra aumento dei contagi e salti agli ospedali. Il corrispondente.
3: La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica collisione di epidemia e guerre, così il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, spiegando che i conflitti armati stanno aggravando una crisi sanitaria che rischia ormai di coinvolgere almeno 10 paesi africani. Alla vigilia della visita nell'epicentro della nuova epidemia di Ebola, ha lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato nell'est del paese. Non possiamo fermare il virus mentre continuano guerra e violenze, ha scritto. In Uganda i casi confermati sono saliti a 7, compresi operatori sanitari contagiati a Kampala. Per questo il ministro della sanità ugandese ha annunciato la chiusura dei confini con il Congo. A rendere l'emergenza ancora più difficile sono le tensioni sociali esplose attorno ai funerali delle vittime. Negli ultimi giorni almeno 3 cliniche e centri sanitari sono stati assaltati o incendiati dopo il divieto imposto dalle autorità di celebrare funerali tradizionali. Durante gli attacchi al meno 18 pazienti sono fuggiti dai centri di isolamento. Il focolaio è causato dal bundibugio virus, una variante rara dell'Ebola. Ricercatori di Oxford lavorano a un vaccino sperimentale che però non sarà pronto prima di alcuni mesi. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
0: Intelligenza artificiale. L'azienda dei fratelli Amodei Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che la porta a una valutazione di 965 miliardi di dollari, superando per la prima volta la rivale OpenAI. Il finanziamento arriva mentre Anthropic è impegnata in una controversia legale con il Pentagono, citato in giudizio dopo che quest'ultimo aveva classificato l'azienda come un rischio per la catena di approvvigionamento, mossa che Anthropic ha definito una ritorsione incostituzionale per il suo rifiuto di concedere all'esercito un accesso illimitato ai suoi modelli di AI. Ed è tutto, la linea ora al mix delle 23, il prossimo GR a mezzanotte.
4: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
5: Barbone esplode il primo colpo e un giornalista dell'Alberto Baggi in una manciata di secondi continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice spara, spara, ed esplodo 3 colpi in rapida successione. Tobaggi ha un momento di sbandamento, fa per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe.
6: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile. Poche parole, troppe seghe mentali.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai, sai. Walk con

0: Altrimenti Netanyahu ordina nuovi raid in Libano e punta al 70% di Gaza. Finisce nel Donbass la guerra di Alex Pineschi, ucciso il contractor italiano che aveva combattuto in Siria e Kurdistan prima di arruolarsi con Kiev. Giorgia Meloni incalza l'Europa, non solo difesa, servono fondi anche per il caro energia. La Premier rivendica le misure su casa e immigrazione clandestina. Il tesoro nascosto di Messina, denaro, ville e conti per un valore di 200 milioni di euro. Il governo saranno usati per aumentare la sicurezza. Il caldo mette KO Sinner a Roland Garros, l'azzurro perde al quinto set complici le alte temperature e in Italia è già bollino rosso in 5 città. Inarrestabile Sal Da Vinci, da oggi il nuovo album e il singolo Poesia, al via il 9 luglio il tour in 40 città. Calcio, De Laurentiis ha scelto Allegri, nuovo allenatore del Napoli, firmerà un biennale. Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente in primo piano, raid e tensioni nel Golfo Persico, dove in serata ci sono stati nuovi combattimenti. Dagli Stati Uniti arrivano altre sanzioni sul petrolio iraniano, ma filtrano indiscrezioni su una possibile intesa. La corrispondente da New York.
1: Manca solo il via libera di Donald Trump al memorandum.

0: Barak Ravid. L'accordo raggiunto martedì sarebbe stato sottoposto alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmare, e poi a Trump, che si è preso un paio di giorni per valutarlo. Secondo Axios, prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Tutto dipende da Trump, lui non farà un cattivo accordo, dice in un briefing il segretario al tesoro Bessent. Intanto a Washington si incontreranno oggi il ministro degli esteri pakistano e il segretario di Stato Marco Rubio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: L'Iran frena sulle indiscrezioni di Axios, mentre, come accennato, arrivano notizie di nuovi scontri nel Golfo Persico. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: La TV di Stato iraniana annuncia, citando un funzionario locale, che un aereo americano è stato abbattuto nei pressi del porto di Bushehr, nel Golfo Persico. Al momento non ci sono conferme da parte degli Stati Uniti. L'esercito americano ha però diffuso un video che mostra aerei da combattimento decollare dalla porta aerei Lincoln nel Mar Arabico. Tutto questo dopo che i media iraniani avevano diffuso la notizia di esplosioni nell'area, precisando che la contraerea era entrata in azione contro attacchi dell'aviazione statunitense. Le forze armate di Teheran in precedenza avevano sparato colpi di avvertimento contro 4 imbarcazioni vicino allo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato da media iraniani. L'agenzia di Teheran, Tasnim, aveva intanto smentito la ricostruzione di Axios, sottolineando che il memorandum d'intesa non è stato ancora né definito né confermato. Non solo, ma l'accordo raggiunto dai negoziatori iraniani e americani, citato da Axios, comprenderebbe anche la fine del conflitto in Libano e il ritiro delle truppe americane dall'area circostante. L'Iran, è quanto riporta l'emittente israeliana Channel 12, il presidente Pezeshkian ha ribadito che l'Iran non vuole armi nucleari, ma non tratterà in condizioni umilianti.
1: E a proposito di Libano, Israele colpisce Beirut per la prima volta dopo 3 settimane. Secondo il Ministero della Salute locale, nell'attacco sono morti una donna e 2 bambini, almeno 23 le vittime nei raid. Netanyahu rilancia anche l'offensiva su Gaza con l'obiettivo dichiarato di controllarne il 70%. E sull'escalation in Libano le parole del ministro Tajani a margine del Consiglio Esteri Europeo a Cipro.
3: Bisogna ridurre gli attacchi sia da parte israeliana sia da parte di Hezbollah. Noi siamo preoccupati soprattutto per i villaggi del sud, tant'è che abbiamo anche deciso di finanziare queste realtà con i fondi della cooperazione. Poi ci sono i nostri militari dell'UNIFIL, noi dobbiamo aiutare il governo legittimo libanese a rinforzare le proprie forze armate, ma nello stesso tempo Israele deve comprendere che non si può andare a bombardare dove ci sono popolazione civile.
1: Sul fronte della guerra in Ucraina, nuovo allarme aereo a Kiev. In diverse regioni del paese segnalati missili balistici provenienti da est, e nel Donbass confermata l'uccisione di un contractor italiano.
4: È morto sul fronte russo-ucraino Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia. Sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nella zona di Liman, nell'oblast di Donetsk. Ex alpino dell'8 reggimento, dopo il servizio nell'esercito italiano, aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS. Durante questa esperienza, su cui poi avrebbe scritto 2 libri, era stato intervistato per il programma Rai Nemo.
5: Perché non continuare a servire il nostro paese?
6: Io volevo essere ancora più operativo, volevo essere ancora più... cercavo qualcosa di differente.
5: Vuoi andare in guerra?
6: Sì.
4: Dopo il rientro in Italia aveva lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo corsi di tiro e pubblicando contenuti sui suoi canali. Sul suo passato la procura della Spezia aveva aperto un'indagine per presunto mercenariato, poi archiviata. I commilitoni fanno sapere che oggi si terrà una cerimonia funebre in Ucraina. Non ancora nota la data di rientro della salma in Italia. Claudio Vigolo, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte, 6 minuti, crisi internazionali, caro energia e deroghe al patto di stabilità, i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni.
7: Spetta all'Europa fare un passo in avanti verso la flessibilità chiesta dall'Italia per contrastare il caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente, prima che non resti più nulla da difendere, ribadisce Giorgia Meloni in un'intervista a Canale 5, chiarendo un principio.
8: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
7: Servono nuovi strumenti, secondo la Premier, che ricorda i diversi provvedimenti già approvati e assicura puntualità nei prossimi per contrastare il caro carburanti. Punta sul ritorno del nucleare perché dice abbandonarlo è stato un errore. Poi rivendica il piano casa con 10 10 miliardi per 100.000 alloggi, le scelte contro l'immigrazione

0: clandestina con l'80% in meno degli sbarchi rispetto al 2023 e qui puntualizza che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione e avverte.
1: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
0: La stabilità di governo ha fatto la differenza, chiarisce Giorgia Meloni, che ironizza. Dall'opposizione ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Volevano mandarci a casa dopo il voto a Venezia, ma ha vinto il centrodestra. Non sono fortissimi sui pronostici. Carla Macrellino, GR1.
2: Sulle deroghe ai vincoli di bilancio è tornato anche il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europei. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
3: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta, che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
4: Questo cambia qualcosa rispetto alla richiesta italiana per maggiore flessibilità sul patto di stabilità?
3: No, nel senso che la nostra proposta è una proposta che si inserisce nella deroga già prevista per la difesa. Riteniamo che sia una proposta ragionevole.
4: C'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
3: Fa parte di proposte, talvolta sollecitate anche dall'Italia, che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sulle energie e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
2: Misure contro il caro energia e legge elettorale sono i temi al centro del confronto politico.
5: Tutto il centrodestra fa eco alle parole di Giorgia Meloni e chiede a Bruxelles più flessibilità per combattere il caro energia. Per Fratelli d'Italia la priorità è tutelare famiglie e imprese. Altro punto, dicono, riconvertire i fondi non spesi del PNRR. Anche da Forza Italia si chiede più elasticità per quanto riguarda le spese legate al costo dell'energia. Senza deroghe procederemo da soli, ribadisce la Lega. Dialogare con Bruxelles, la linea di Maurizio Lupi, Noi Moderati.
6: La proposta di Fitto di poter utilizzare i fondi di coesione per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia è una proposta pragmatica e concreta.
5: Parla di un governo incapace, di una Meloni che racconta un paese che non esiste, il Partito Democratico, che poi risperisce al mittente le prove di dialogo appoggiate dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa sul tema legge elettorale. Marco Saracino.
7: Mentre Giorgia Meloni prova a cambiare la legge elettorale con un blitz, le priorità degli italiani sono altre. Per questo il Partito Democratico continuerà a battersi per far crescere i salari, aiutare le imprese.
5: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, sarà difficile collaborare con la maggioranza. Poi ricorda, è la Premier che ha firmato il patto di stabilità. Le sue priorità, prosegue, sono le spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
2: Dalla Premier Meloni e dal Ministro Giorgetti anche la soddisfazione per il maxi sequestro del patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Dopo anni di indagini recuperati ben oltre 200 milioni di euro, tra gli arresti. Le risorse saranno destinate a rafforzare sicurezza e presidi di polizia, soprattutto nelle stazioni ferroviarie.
8: Movimenti di denaro sospetti in Andorra, la segnalazione arrivata da una banca del Lussemburgo. È così che 3 anni fa la Procura di Palermo ha cominciato ad accendere i suoi fari su una serie di società, resort di lusso, ville disseminate in mezzo mondo. Tutte facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli inquirenti. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il sospetto, con l'andare avanti delle indagini, è diventato certezza. Quello era almeno una parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
9: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
8: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, capace di investire in decine di aziende sparse per il mondo, i proventi del traffico di stupefacenti. A Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto finiva in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
10: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
8: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ancora cronaca con il caso Garlasco, disposta una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Nel servizio alla voce di Liborio Catagliotti, il legale del 38enne.
11: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia a sorpresa dispone nuovi accertamenti. In particolare il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. La procura in un comunicato chiarisce che la decisione di chi richiedere una valutazione tecnico-scientifica e per assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata sulla vicenda. Per i difensori di Sempio si tratta di un segno di debolezza della procura.
12: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova si cerchi di trovare l'assassino ideale.
11: Non solo, la procura di Pavia ha incaricato i propri consulenti di redigere una sorta di controesame delle 5 consulenze tecniche depositate nei giorni scorsi dai consulenti della difesa. Verifiche, scrive la procura, disposte per esaminarne la fondatezza sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica. Alberto Ambrogi, GR1.
2: È iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro caro vita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia, rischio bus e metro, treni fermi fino alle 21 e stop al trasporto aereo fino alle 23.59. Garantite le fasce di garanzia. Roland Garros amaro per Jannik Sinner, il numero uno del mondo, avanti di 2 set contro Cerundolo, cede dopo un malore.
13: Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, tosto perché oggi non ho visto la via d'uscita, onestamente.
14: Una sequenza di 30 vittorie di fila, partita dopo partita, trofeo dopo trofeo, mancava solo il Roland Garros alla collezione. Lo stop capita proprio sul più bello, con una canicola anomala a cui Sinner non vuole dare tanto peso. Molteplici i fattori di questo malessere, tra cui una stanchezza fuori dal normale, la notte insonne, la beffa e il cortocircuito arrivato col match ormai in tasca. A un game dalla qualificazione ecco il tracollo, l'intervento del fisioterapista, i conati di vomito e il lungo break dopo aver subito la rimonta da Cerundolo nel terzo set. Di nuovo in campo, ma per arrivare a 2 ore di pura agonia a non spingere nella speranza di un recupero fisico nel quinto set. Il corpo però non risponde più. A testa alta l'alieno torna umano. È il caso di schiacciare il tasto pausa nella stagione dei record.
13: Sicuramente faremo dei controlli. Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo e speriamo di essere pronti per Wimbledon. Per essere pronto lì dobbiamo recuperare, poi vediamo.
14: Diego Carmignani, GR1.
2: Fra le cause del crollo di Sinner, il caldo, e a farne le spese sugli spalti non è stato solo il numero uno del mondo. Il corrispondente da Parigi.
15: Il Roland Garros più caldo di tutti i tempi non si ferma nonostante l'afa. Gli atleti scendono in campo sapendo che oltre all'avversario devono affrontare temperature stabilmente sopra i 30 gradi dall'inizio del torneo, ma anche il pubblico non si arrende. Di questa edizione resterà la sofferenza dell'immenso Sinner, ma anche la fatica di Jakub Mensik, tennista ceco che vince al tie break, poi crolla spossato dal caldo e verrà portato negli spogliatoi in barella. Tutta la Francia intanto fa i conti con la canicule eccezionale. Parigi e 14 dipartimenti sono in allarme arancione per un'ondata di calore definita storica, quando all'estate mancano più di 3 settimane. Il record si registra nel sud del paese, dove si sfiorano i 39 gradi. Il governo Le Cornu promette assistenza continua, ma chiede a tutti, cittadini e turisti, la massima prudenza, limitando drasticamente le attività nelle ore più calde. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Ed è caldo record anche in Italia, dove è appena terminata una giornata da bollino rosso in 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. Oggi l'allerta scende con il solo bollino arancione per Genova. Qualche sollievo arriverà dai temporali, ma le temperature resteranno roventi almeno fino alla seconda metà della prossima settimana. La pop star britannica Dua Lipa ha scelto la Sicilia per celebrare le nozze anticipate di 3 mesi.
16: Palermo nel mio cuore, aveva scritto sul suo profilo social lo scorso anno, e proprio nella città siciliana la pop star britannica Dua Lipa convolerà a nozze con l'attore Callum Turner. Il sì sarà pronunciato il 5 giugno a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria. Palermo è in fermento per i festeggiamenti che dureranno 3 giorni, coinvolgendo diversi luoghi della città. Quartier generale delle nozze sarà Villa Igea, storico hotel affacciato sul Golfo di Palermo, dove sono stati prenotati prenotati 2 piani per l'intero weekend. Altri eventi si svolgeranno nella Galleria d'Arte Moderna. L'abito di nozze della pop star, secondo indiscrezioni, è stato cucito da un rinomatissimo atelier di Palermo, mentre Donatella Versace ha curato il look di Dua Lipa per l'addio al nubilato. Attesi tanti VIP internazionali, tra questi Elton John, amico intimo della coppia, che potrebbe essere il testimone di nozze e dedicare ai novelli sposi una canzone composta per l'occasione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E partirà il 9 luglio da Locarno il tour estivo di Sal Da Vinci, che a ottobre e novembre sarà nei teatri. Oltre 40 date in Italia e 3 concerti speciali a settembre a Napoli per celebrare 50 anni di carriera. Il vincitore di Sanremo ha appena pubblicato anche il nuovo album. Noi l'abbiamo incontrato.
17: Ci saranno giorni in cui ti aspetterò.
18: Non poteva non intitolarsi Per sempre sì il nuovo album di Sal Da Vinci, come il brano tormentone di Sanremo, delle piattaforme digitali e dei social. 14 tracce tra canzoni d'amore e memorie familiari, come il brano dedicato al papà, Mario Da Vinci.
19: Una canzone nata nel 2015 quando lui è andato via. Mi rifiutavo di cantarla all'epoca, di inserirla in un album, perché non riuscivo anzi aumentava il dolore. E poi spesso la vita, o meglio il cielo, ci dà la possibilità di calmare questo dolore, di trasformarlo in altro.
18: Nel brano Somigli a me, duetta con il figlio Francesco, in Dimmelo canta con Serena Brancale.
19: Una ragazza che viene come me dal basso, comunque ha fatto tanta gavetta, e anche per lei è arrivata la realizzazione del suo sogno, del grande pubblico. I duetti non vanno costruiti a tavolino per fare mordi e fuggi, l'usa e getta.
18: E per l'estate il ritmo latino del singolo Poesia.
19: Sono riuscito a parlare così in questa canzone perché il cuore ha una sua memoria che racconta le donne, questo essere speciale che fa continuare l'umanità.
18: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E ancora musica con il nuovo singolo di Noemi.
20: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto.
2: Si intitola Tu cosa fai stasera ed esce proprio alla vigilia del tour estivo al Via Domani da Potenza. Un lungo viaggio live nei successi della cantante che proseguirà fino alle 2 date evento di dicembre, il 14 a Milano e il 22 all'Auditorium, Parco della Musica di Roma.
20: Ce ne siamo accorti che era già metà luglio.
2: E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, regia Massimiliano Savino e Marco Mascia. Tra poco il GR1 Sport, da tutti noi l'augurio di una buona notte.
21: GR1 Sport.
22: Bentrovati da Manuela Collazzo. Di Sinner abbiamo detto nella prima parte del giornale, il suo crollo al Roland Garros fa clamore non solo in Italia. Oltre a Sinner è fuori Dardari, battuto al quinto set da Comesagna. Molto bene invece gli altri tre azzurri, Berrettini che in 3 set, triplo 6-4, ha eliminato il francese Rinderknecht, Arnaldi che in 4 set ha battuto Tsitsipas e Cobolli che ha superato il cinese Wu. Calcio, il fermento sulle panchine di ala, scelta del Napoli, sarà Allegri il nuovo allenatore, avrebbe vinto il ballottaggio con Italiano che nel frattempo si è congedato dal Bologna, ma sembra che De Laurentiis gli abbia preferito quello che è un suo vecchio pallino, Allegri appunto, per il quale è pronto un biennale ma prima dovrà risolvere con il Milan. A Lecce finisce un'era, quella targata Corvino, 6 anni dopo il suo ritorno, fatto di una promozione e 4 salvezze consecutive conquistate, lo storico direttore sportivo ha deciso di prendersi una pausa. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, un trionfo che mancava da 43 anni, al Viola Park sconfitto il Parma 2-1. Siamo al ciclismo, Giro d'Italia, la 18ª tappa si conclude allo sprint.
23: Il muro di Cadel Poggio anima la tappa, ideale anfiteatro naturale della passione per la bici che da queste parti è religione. Il gruppo risponde presente, corsa controllata, nessuno spazio alle fughe, i big lì davanti a controllarsi, ma anche le ruote veloci tengono sullo strappo, forse insospettabilmente, e alla fine a Pieve di Soligo se la giocano proprio loro. E vince di nuovo il francese Meignet, vince, sprint perfetto, battendo Zambanini e Jonathan Milan. Ma stati d'animo opposto per i due, ecco il trentino della Bahrain secondo.
24: Ci è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo qualche un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
23: E il friuliano della Lidl Trek, ancora a secco, terzo.
25: I ragazzi, sai, hanno tirato tutto il giorno, hanno controllato, hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Mi dispiace non essere riuscito a chiudere, cioè, il cerchio con una bella vittoria, con quello che si meritavano.
23: Con questo successo Magnè sigilla la maglia ciclamino. Alla fine tra i big solo scaramucce, mentre da oggi inizia lo showdown con gli ultimi 2 tapponi di questo Giro d'Italia. Feltre con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
22: Motomondiale comincia un weekend sempre atteso, quello al Mugello, Gran Premio che segna il ritorno in pista di Marquez dopo l'infortunio, venerdì come sempre dedicato a libere e prequalifiche. Ascoltiamo Marquez, anzi no, andiamo avanti con il basket. Si ritira un grande della nostra pallacanestro, ex giocatore poi tecnico Meo Sacchetti, è stato anche CT dell'Italia, a 72 anni ha annunciato via social: smetto di allenare. Mezzanotte 22, ci fermiamo, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. E mezzanotte 22 minuti sulla 1 alla Firenze-Roma. Il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra la diramazione Roma Nord e Guidonia. Ci sono code all'interno di questo tratto chiuso. Sulla 6 è in corso un temporale violento tra Altare e l'allacciamento con la 10. Temporale anche all'altezza di Quincinetto sulla 5 e ci sono straripamenti sempre per un temporale, sta piovendo davvero intensamente al nord-ovest tra la 7 e Genova Voltri. Sulla 4 rallentamenti per un incidente avvenuto tra Capriate e Dalmine, sulla 14 code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ricordiamo infine lo sciopero dei mezzi pubblici e dei treni per oggi. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. E grazie a Tommaso Margiotta, il nostro tecnico di oggi. Coloro, i tecnici di Radio 1, che rendono i nostri programmi felicemente tridimensionali, ma soprattutto grazie, merci beaucoup, perché ci è venuta a trovare Fatoumata Diawara, benvenuta intanto.
4: Merci.
3: Merci beaucoup, è qui per raccontarci in anteprima di un album che sta uscendo, che uscirà tra non molto, diverse canzoni, ne parleremo, ma prima ancora di parlarne, se Fatoumata è d'accordo, ascoltiamo un frammento di questo disco che si chiama Massa, e questa è una delle canzoni, sono canzoni come sempre nello stile di Diawara che hanno un respiro ampio, che attraversa la nostra zona, il rock, il pop, soprattutto la sua zona d'origine e anche un po' la nostra, insomma, sono secondo me canzoni pop di altissimo profilo, tante parole, ma lasciamo che sia la musica a parlare. Con noi qui dal vivo c'è Fatoumata Diawara.

0: Fala, intanto grazie e complimenti, grazie a Fatoumata Diawara. Questo brano, Fala vuol dire orfano nella nostra lingua, è una parte di questo nuovo disco che sta per uscire, esce tra una settimana, si chiama Massa, aggiungo.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il vicepresidente americano Vance conferma l'esistenza di un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, ma chiarisce che Trump non è ancora pronto a firmarlo. Ci stiamo confrontando su un paio di punti, ha aggiunto Vance, ma abbiamo fatto molti progressi in tal senso. Nelle ore precedenti diverse fonti hanno parlato di un accordo raggiunto, ma entrambi i paesi non hanno confermato. L'intesa prevederebbe l'estensione del cessate il fuoco, i negoziati sul nucleare, l'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto continuano i combattimenti. La difesa aerea iraniana afferma di aver distrutto un aereo ostile. Washington afferma che nessun aereo americano è stato abbattuto. Continuano i raid israeliani in Libano, Tel Aviv colpisce Beirut, non avveniva da 3 settimane, almeno 23 le vittime degli attacchi della giornata. Netanyahu rilancia anche l'offensiva su Gaza con l'obiettivo dichiarato di controllarne il 70%. Nella striscia 3 morti palestinesi per un attacco di Israele con droni. Sul fronte della guerra russo-ucraina è morto un contractor italiano, si tratta di Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia, era in Ucraina da circa 4 anni, sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nel Donetsk. Dopo il servizio nell'esercito italiano aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS, non è ancora nota la data di rientro della salma in Italia. La cronaca è il tesoro del boss della mafia Matteo Messina Denaro, morto nel 2023. Dopo un'inchiesta durata 3 anni, la procura di Palermo è riuscita a scovarlo. Si tratta di oltre 200 milioni di euro tra società e investimenti, tra Londra, Dublino, Isole Cayman, Libano, Spagna e Gibilterra. Tutto posto sotto sequestro. È iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base. Treni fermi.

aumenti delle fasce di garanzie diverse per città sul trasporto locale, previsti cortei in giornata. Sport, tennis, Roland Garros, a Parigi Sinner esce, l'azzurro accusa un malore, perde con l'argentino Serundolo, fuori anche Darderi, passano il turno Cobolli, Arnaldi, Berrettini e il team del doppio maschile Bavassori, Bolelli. Ciclismo, il Giro d'Italia, la 18ª tappa, va al francese Magnier, in maglia rosa il danese Vingegaard. Oggi la gara da Feltre ad Allè, che darà l'ultima notizia. Linea la notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Iniziamo con la musica della notte di Radio 1, Ermal Meta, Calma Metafisica. Il cielo.

Se questa terra chiama l'odio, farò il contrario. Di fronte al giorno del giudizio, sarò in orario. Mi tengo il vizio, carico l'arma, ma non sparo. Non è mai stato un buon inizio, e questo è

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, il confronto tra Stati Uniti e Iran e fonti della Casa Bianca hanno confermato il raggiungimento di un accordo rilanciato dal sito Axios su un memorandum di intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco ed avviare i negoziati sul nucleare. Manca ancora però l'ok da parte di Trump, mentre Teheran frena. A Hormuz invece continuano i combattimenti e Netanyahu ordina nuovi raid in Libano e punta al 70% di Gaza.
3: Manca solo il via libera di Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran, che proroga il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare i negoziati sul nucleare di Teheran. Lo rivela il giornalista di Axios, Barak Ravid. L'accordo raggiunto martedì sarebbe stato sottoposto alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmare, e poi a Trump, che si è preso un paio di giorni per valutarlo. Secondo Axios, prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Tutto dipende da Trump. Lui non farà un cattivo accordo, dice in un briefing il segretario al Tesoro Bessent. Intanto a Washington si incontreranno oggi il ministro degli esteri pakistano e il segretario di Stato Marco Rubio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E finisce nel Donbass la guerra di Alex Pineschi, ucciso il contractor italiano che aveva combattuto anche in Siria e in Kurdistan. Nuovo allarme aereo invece a Kiev, in diverse regioni del paese segnalati missili balistici provenienti da est. E torniamo in Italia. Giorgia Meloni incalza l'Europa, non solo difesa, servono fondi anche per il